0: esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
1: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 2 e 4 minuti.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazio dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno. C'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
10: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
9: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
10: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
11: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
12: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
13: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
12: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
13: Wow, è proprio quello che mi serve.
12: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.
2: Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
16: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non esageriamo adesso, non è che posso mettere a cantare anche buongiorno. 7:07 è il giovedì 14 maggio e non c'è niente da dire, non c'è nulla da aggiungere a questo. 14 maggio, punto, e abbiamo detto tutto. Il proverbio del giorno, la frase del giorno, la citazione suggerita dal calendario filosofico stamattina è di un certo livello, perché Oscar Wilde pare che nella vita non abbia fatto altro, cioè che avesse previsto che sarebbero poi un giorno arrivati molto tempo dopo la sua morte, oltre 100 anni più o meno, i social, e che avrebbero fatto a brandelli il suo pensiero e avrebbero approfittato di tutte quelle perline infinite di saggezza che ha sparso durante la sua esistenza letteraria. Nulla è più provocante della calma e della cortesia, diceva Oscar Wilde, e aveva molto ragione, e è una cosa che dovrei ricordare più spesso anch'io. Il proverbio invece del giorno di tempo perso è: più siete in ritardo e più ci metterà il computer ad avviarsi, soprattutto se fate le delle rassegne stampa al mattino, cose del genere. Però insomma è un po' come nei film, quando c'è qualcuno che scappa, no? I thriller, i film dell'orrore, soprattutto i thriller, i gialli, eccetera, quando c'è uno che sta per scappare, deve correre, deve fare in fretta, quando è che la macchina fa fatica ad accendersi e tossisce e gira la chiavetta, eccola lì. È più o meno lo stesso principio che regola anche le trasmissioni radiofoniche: se tu ti svegli tardi, il computer ci mette 10 minuti ad avviarsi. Oggi bisogna fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Dandoie, e poi ad Abruncolo, Ampelio, Ampelio, che alla fine poi un Ampelio nei gialli di Malvaldi, il Barlume, l'abbiamo trovato, esiste, Cartaco, Eremberto, e poi vabbè Ponzio, però Ponzio, cioè un nome che sentiamo da quando andiamo a catechismo da bambini, cioè è entrato, ci sembra normale. Trovatemi poi in giro uno che si chiami Ponzio. Salve, come sta, come si chiama, piacere, Ugo, Pino, Gino, o Ponzio, chi mai avrebbe dato questo nome? Sicuramente un grande vantaggio per l'igiene, soprattutto quella delle mani, però nessuno ha avuto poi alla fine il coraggio di chiamare un bambino né Ponzio né Giuda, ne conosco, credo, io nessuno, ecco, non so voi. Nel 1931, il 14 maggio, rimase alla storia perché al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini venne preso a schiaffi da un manipolo di giovinastri fascisti perché si era rifiutato, non senza qualche ragione, di far suonare Giovinezza al Comunale stesso, appunto, e il dissenso fu espresso a Ceffoni. 14 maggio. Il nostro numero è il 366 402 4022. Cerchiamo di non farci prendere troppo dalla nostalgia, ma facciamoci accarezzare da, magari se vogliamo, se ci riusciamo, dalla dolcezza del ricordo, e se avete voglia raccontatemi a questo numero che vi ho appena ricordato, 366 402 4022, qual è, in pochissime parole, se no facciamo, qual è in pochissime parole l'immagine più forte, più nitida, più bella, più cara che vi è rimasta in tasca di quel giorno? Non mandatemi una foto, deve essere una descrizione a parole, deve essere un momento, se vi viene, se vi va. E noi comunque la rassegna stampa la facciamo come al solito, per carità, ci mancherebbe. Ad esempio, Avvenire, vedendolo, ho pensato ad una rievocazione storica: Bologna conquista l'Olimpico, ho visto questo titolo, e invece è successo che gli under 14 felsinei tornano campioni del calcio in oratorio dopo aver già vinto 10 anni fa un pezzo di Felice Alborghetti. Un anno fa all'Olimpico, racconta, ricorda, fu il Bologna con De Silvestri, ieri è stato il Bologna di Lorenzo Roveri ad alzare al cielo della capitale la Coppa della Philadelphia Junior Cup.
quella che si gioca prima della finale, quella che insomma ci diede anche un po' fastidio perché stava lì che urlavano per tutto il tempo, anche all'Olimpico, questa partita di bambini che si giocò nel pomeriggio o era la mattina, non mi ricordo della partita, che a me sembra di essere stata all'Olimpico 12 ore prima che iniziasse il match, mi sa che fosse già dentro alle 5, anzi eravamo davanti ai cancelli ancora prima con i colleghi, con tanti altri colleghi. Esulta, scusate, torno a leggere Avvenire, esulta ebro di gioia il numero 10, capitano della parrocchia San Giuseppe, lavoratore di Bologna, che era vincitrice della 13ª edizione del torneo nazionale Under 14 di calcio a 7, promosso da Philadelphia Lega Calcio Serie A Centro Sportivo Italiano. Ieri pomeriggio, proprio allo Stadio Olimpico, prima della finale di Coppa Italia Lazio-Inter, i giovani atleti dell'Oratorio Felsinio hanno, con il risultato di 3-0, superato l'Oratorio San Paolo che rappresentava l'Hellas Verona. Emozione alle stelle, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio. L'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A, in questa cornice da sogno, se la passano di mano in mano i neocampioni d'oratorio. Alex Stoichina, che è stato il miglior giocatore della finale, MVP, autore di 3 gol, Fulvio di 3 gol di tutti, ne ha fatto più di 3 lui. E poi Fulvio, Jacopo, Andrea, il portiere marocchino Yassin, che si ispira all'omonimo Bounou, numero 1 del calcio della nazionale dei Leoni dell'Atlante, una gioia incontenibile che riporta la Coppa a Bologna nello stesso oratorio, a 10 anni di distanza dalla prima volta, dedicata anche stavolta al parroco, che si chiama, guardate, così. Don Guidolin, non è lui, però è Don Giancarlo Guidolin, che li ha seguiti da casa e naturalmente a coloro che li hanno accompagnati passo passo guidandoli dalla panchina, cioè i due mister Fabio Zirondelli e Mimmo Formisano. Per premiare i finalisti sono stati i rappresentanti dei promotori del progetto sportivo educativo, chiudendo un percorso che ha coinvolto in questa stagione 5.850 ragazze e ragazze tra i 12 e i 14 anni, 460 oratori dislocati in 17 città della Serie A AnyLive 25-26 e scesi in campo in oltre 2000 partite. Le due squadre finaliste hanno giocato indossando le maglie Keep Racism Out, la campagna promossa dalla Lega Calcio Serie A con l'UNAR, che è stata il filo conduttore degli incontri educativi e di sensibilizzazione ospitati da tutti i club del massimo campionato nei mesi scorsi, in cui i campioni della Serie A, psicologi e formatori, hanno dialogato con i piccoli campioni in erba affrontando i temi cardine della Philadelphia Junior Cup, cioè amicizia, rispetto, inclusione e antidiscriminazione. L'esultanza dei ragazzi alla fine della 13ª edizione di questa Philadelphia Junior Cup, riportata nella fotografia dell'articolo dell'Avvenire, come dire, ci riporta a quella generale che ci convolse, stravolse al tempo quello stadio lì, 14 maggio. Il primo a sturare la bottiglia, vediamo se ci saranno dei seguaci, la bottiglia dei ricordi, Emanuel. 2 ore prima della partita, la nostra curva piena e parte il coro: Dai Bologna, lotta e vinci insieme a noi, brividi. Questa è la fotografia che ci manda Manuel, il suo momento, quello che si porterà dietro per sempre, più nitido di tanti altri. CP Company, e questo è MF Milano Finanza, pagina 21 di oggi. Inaugura Bologna e mira sul Regno Unito. CP Company è stato fondato da mio padre Massimo a Bologna negli anni 70, dice Lorenzo Osti, e la città dove sono è la città dove sono nato, sebbene non ci sia mai stato uno store diretto del brand in città. Il primo multimarca in cui avevamo venduto i prodotti della CP era in via Clavature, la stessa dove apriamo oggi. Lorenzo Osti, che è il presidente appunto del brand controllato da Three State International di Hong Kong, spiega così a MF
il debutto retail nel capoluogo emiliano, il flagship store, ma no, una parola, cioè, negozio bandiera, non so, il flagship store di circa 100 metri quadrati situato in via Castiglione 5, proprio all'angolo con via Clavatura, è stato celebrato la presenza dei giocatori anche Nicola Moro, Lorenzo De Silvestri, Lico Iannis, Ravaglia, che sono alcuni dei giocatori della squadra di cui CP Company è fashion wear partner dal 2025. Devo ammettere che siamo tra i più eleganti della Serie A. Una liaison che testimonia il legame del marchio con il mondo del calcio segue quella con il Manchester City, stretta nel 24, non lo sapevo. Progettato da Andrea Caputo, studio, lo spazio è il primo con un nuovo concept retail in sviluppo. La prossima parola in inglese, smetto di leggere l'articolo. Osti ha poi evidenziato la volontà di esplorare in profondità il segmento calcistico. Stiamo rinnovando il contratto di 2 anni con il Bologna, questa è una buona notizia. Per un di lungo termine, al momento non abbiamo nessun lancio con altre squadre o l'ingresso di altre categorie, stiamo lavorando ad un progetto per questo inverno, sempre nello sportswear, è ancora top secret. Quanto alla liaison con il Manchester, ci sta aiutando a rafforzare il brand in Asia, a questo punto diciamo anche Asia e non Asia. L'estero per l'azienda vale l'80% dei ricavi, pensate un po', il CP Company esporta più di quanto non vende in Italia, è comunque il primo mercato, seguito a pari merito da Inghilterra, Francia e Corea. La spinta dell'area asiatica è sostenuta dall'espansione in corso in Giappone e Cina, mentre la Corea vanta un legame storico con il marchio attivo con 36 punti vendita. Il 2025 per CP Company si è chiuso con 130 milioni di euro di fatturato e prevedo un più 3-4% per quest'anno. Se l'andamento positivo proseguirà anche nel terzo quarto, inizieremo un piano di qui finisce l'articolo, un piano di rollout più aggressivo nel retail. Allora, con questo mi arrendo e penso che CP comunque possa essere lo stesso contento dello spazio regalato questa mattina da tempo perso. Andiamo invece arriviamo a leggere come sempre, a sfogliare insieme come sempre il resto, cominciamo dal resto del Carlino, dalle pagine locali, dall'edizione locale del Carlino. C'è anche un'altra cosa che volevo leggervi, ma lo facciamo poi dopo, perché sì. Allora, Cugliotta, il PM sentirà la prima moglie, proseguono le indagini sempre legate alla Uno Bianca, rilievi sul luogo del suicidio, semi libertà da Alberto Savi, il PD porta il caso in Parlamento. Niente, ci sono dopo, poi continuiamo, sono ripetitivo anch'io, lo so, molto, ma continuiamo pure a dire che l'intervista di Roberto Savio alla Fagnani non servisse a nulla. Sono 10 giorni che andiamo avanti e si sono risvegliati tutti all'improvviso, la procura dice c'è un'inchiesta sulla Uno Bianca, vabbè, e cominciano

questo personaggio nella fotografia che viene messa, ovviamente non per sbaglio, sul Carlino in prima pagina oggi, il momento in cui viene immortalato e sta guardando l'obiettivo dei fotografi con un ghigno quasi di sfida. Sarà casuale, non lo so, però è come se veramente interpretasse il ruolo dell'assassino criminale folle e soprattutto soddisfatto di quello che ha, un ghigno beffardo che colpisce. Jelinic sorride in aula. Infatti, questo è il titolo del Carlino: respinta la richiesta di perizia psichiatrica. Partito il processo, senza tetto croato, ma adesso il tetto ce l'ha. Glielo dà lo Stato italiano, penso per sempre, mi auguro, più a lungo possibile, se dimostrerà il processo, si tratta del colpevole, dell'assassino, dell'omicida di Ambrosio, può stare sotto un tetto alla Dozza o in qualsiasi carcere italiano per tutto il tempo. Ha trovato il tetto. È accusato di aver ucciso Ambrosio in isolamento, ha aggredito gli agenti della Dozza, è stato quindi trasferito a Modena. Il legale dice che è nervoso e spesso assente. No, no, è presente, sappiamo dove trovarlo invece. Acquisiremo documenti dalla Croazia. Respinta la richiesta di perizia psichiatrica, scrive Chiara Gabrielli su Mario Jelinic, 36enne croato, a processo con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola. Lo ha deciso la Corte d'Assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo ieri al termine della prima udienza del processo per omicidio volontario aggravato da futili motivi e dall'aver commesso il fatto in area ferroviaria. Nell'immagine del pomeriggio del 5 gennaio si vede Jelinic seguire Ambrosio in stazione per 11 minuti fino al parcheggio del Piazzale Ovest, riservato ai soli dipendenti delle ferrovie, scompare dalle telecamere per qualche secondo, poi ricompare, camminando all'indietro e tenendo lo sguardo sulla vittima. Jelinic, t-shirt, ben visibili numerosi tatuaggi, tra cui una grande ragnatela sul gomito, sorride mentre si va a sedere al banco degli imputati, accanto a lui l'interprete che traduce dall'inglese. Quindi il croato non ce l'avevano, come interprete croato non si è trovato. L'imputato non riconosce le prove contro di lui, sostiene di avere un alibi, dice che vuole uscire dal carcere, lo ha ripetuto anche ieri parlando con il suo avvocato Cristian Di Nardo, ha detto che vuole essere lui stesso a spiegare ai giudici in aula riguardo il suo alibi per il giorno dell'omicidio. Ogni tanto si ripiega su se stesso, abbassa la testa, fa un sorrisino. Oggi sarà trasferito nel carcere di Modena perché ha aggredito pure, ma sta fisicamente, alcuni agenti di polizia penitenziaria. Finora detenuto alla Dozza in isolamento, Jelinic ci ha raccontato di sentirsi perseguitato, di essere stato aggredito. Mi hanno lanciato contro una sedia, cose gravi. E poi non gli va bene quello che gli danno da mangiare in carcere, no, purine. Chiede del cibo proteico per fare gli esercizi fisici, è appiato per un resort, alterna momenti di lucidità, momenti di totale assenza. E sì, in effetti questa cosa che non ci sia un centro benessere, una spa a disposizione, è effettivamente abbastanza scandalosa. Il legale dice che a volte è come se si isolasse e andasse in un mondo tutto suo, ma ci restasse anche, vorrei dire. E niente perizia psichiatrica, almeno per ora, e questo perché, ha spiegato il giudice Liccardo, leggendo le motivazioni della decisione, dalla documentazione sanitaria non emergono azioni deliranti. Jelinic è lucido e vigile, sebbene reticente nell'approfondire il contenuto del proprio pensiero. Tutte le problematiche psicologiche riferite da Jelinic sono legate alla detenzione. I giudizi dei medici escludono la sussistenza di patologie paranoiche e descrivono un soggetto lucido e partecipe, assenti principi di prova e dubbi, dunque per poter affrontare una perizia, conclude così il giudice. Questo giochino di dimostrarsi matti per essere condannati di meno, non, al momento, fin qui non ha attecchito. Il PM Michele Martorelli aveva sottolineato, chiedendo di respingere la perizia, che non ci sono evidenze di trattamenti psichiatrici e farmacologici, quindi la perizia avrebbe una natura esplorativa ed è troppo semplice, appunto, chiedere un difetto di intendere volere senza provarlo. Jelinic in aula ha dato segni di nervosismo, ma non dovuti alla preoccupazione per il processo, sottolinea Di Nardo, il suo avvocato. È un nervosismo insito in se stesso, anche nel

0: chinare la testa, comportamenti che andrebbero valutati. Ora, se valutiamo chi china la testa, la voglia di perizie. La perizia psichiatrica respinta dalla corte, dice il suo avvocato, era un'esigenza rispetto ad una persona che ha fatto dichiarazioni rispetto ai suoi problemi psichiatrici. Altrettanto chiaro è che, vabbè, insomma, questo fa il suo lavoro. Altrettanto chiaro è che il presidente, nel suo provvedimento, due volte ha detto allo Stato: non c'è documentazione sufficiente comprovante l'esigenza, ma il dubbio sussiste. Quello che possiamo fare è cercare di recuperare in Croazia delle carte a riguardo, ammesse tutte le parti civili, quindi i genitori della vittima, Luigi Ambrosio ed Elisa Carbone, che non erano presenti in aula, rappresentati dall'avvocato Alessandro Numini, poi anche parte civile si è costituito il comune con l'avvocato Antonio Carastro, la CGL con l'avvocato Simone Sabatini, la CISL Emilia Romagna con l'avvocato Giuseppe Fortino. La prossima udienza sarà mercoledì prossimo. Nel frattempo, un altro fatto di cronaca: Maria Teresa Mastromarino scrive che è a bordo senza il biglietto, minaccia un ferroviere, paura in treno, il 27enne aveva un coltello, alla fine si è tagliato un dito ed è stato espulso, spero non solo dal treno. Tutto questo è accaduto sul regionale 17762 che da Borgo Panigale stava per partire con destinazione Piazza Medaglie d'Oro in centro. Cittadino pakistano di 27 anni, irregolare sul territorio e allontanato, ha provato a salire a bordo accompagnato da una cittadina spagnola, entrambi senza biglietto, e quando gli è stato chiesto hanno dato in escandescenze. Ambro, pagina 3 del Carrino, lo strazio dei parenti, doloroso stare in aula con chi ce l'ha portato via. Il papà della vittima ha detto: troppa rabbia, io e mia moglie in tribunale non ci siamo andati, impensabile condividere la stessa aria di Jelenic e vederlo pure sorridere. Le lacrime della compagna Francesca, anche amici e colleghi erano invece presenti. Non ce l'abbiamo fatta venire al processo, alla voce stanca Ambrosio, papà di Alessandro, che potranno ucciso a 34 anni, mentre fuori servizio stava andando a incontrare un amico nel parcheggio del Piazzale Ovest, unico imputato Marin Jelenic, senza tetto corato, eccetera. Solo pensare, dice il padre, di stare nella stessa stanza con quell'uomo mi fa stare male, vederlo sorridere poi non ne parliamo, se fossi andato in quell'aula mi sarebbe salito il sangue alla testa e non so dire come avrei potuto reagire. Speriamo che parli, che apra quella bocca, anche se dovesse dire delle stupidaggini, vogliamo sentirlo parlare, non vediamo l'ora di sentire questo alibi, aggiunge Amaro, il papà della vittima. Sono contento che sia stata rigettata la richiesta della perizia psichiatrica, possiamo dirci soddisfatti di questa prima udienza. Mi è stupito poi che abbiano fissato la prossima così presto, già il 20 maggio, mi fa pensare che ci sia la volontà di procedere velocemente e questo non può che farci piacere. Questi sono alcuni passaggi dell'articolo di Chiara Gabrielli sul Carlino con le testimonianze dei parenti e della fidanzata della vittima di Alessandro Ambrosio Ambro, il capostazione ucciso il 5 gennaio scorso. Ieri è cominciato il processo. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il 6.

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma sedia in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, c'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Ritorniamo in diretta, sono le 7.35, giovedì 14 maggio. E questo è Tempo Perso, questo è Nettuno Bologna 1, questo è Emilio Marrese che vi dà ancora il suo buongiorno. Arriva qualche messaggio al 366-402-4022. Intanto sulla questione, un articolo che ho letto prima sul processo a Iennici, c'è l'assassino di Ambrosio, assassino che dovrà il tribunale confermare quella che è questa accusa. Non ti viene voglia di fargli del male fisico a vita a quest'uomo, mi scrive, scrive il maialotto, il nostro amico maialotto. Sì, è chiaro che l'istinto umano è quello, esistono i tribunali apposta perché poi che il giudizio sia pure preso, fatto da uomini, non sia comunque disumano, ma sia lucido il più possibile, perché certo che i nostri istinti possono essere belluini, ed è proprio per questo che esiste la legge, esistono i codici, esiste chi li deve applicare nella maniera più lucida possibile, perché se no appunto saremo ancora alla legge del taglione. Pensate un po' ad esempio a, come si chiama quello di Garlasco, che dopo 20 anni o quanti sono, pare che non sia stata lui, quanti avrebbero in quel giorno, in quel momento della condanna, voluto farlo a pezzi, spellato vivo, ucciso, decapitato per l'omicidio di Chiara Poggi, per un atto così efferato, bestiale, più che bestiale, indescrivibilmente orrendo, orribile, disgustoso. Chi non avrebbe voluto la pena di morte, eccetera eccetera. Poi dopo salta fuori con 20 anni che ops, e quindi è per quello che esiste la legge, anche perché insomma che non si sia in balia noi stessi dei nostri propri umanissimi istinti. Oggi è festivo, giusto? Sì, no, oggi non si dovete, oggi è 14 maggio, ma scherzare. Alberto scrive, dovremmo istituirlo come festa cittadina, come se fosse il 25 dicembre o il 15 agosto, è una ricorrenza, il 14 maggio sarà per sempre il 14 maggio, non cambia nessuno sul calendario per noi, qui il 14 maggio sarà sempre qualcosa di un giorno speciale, un po' come il 7 giugno, diciamo, le ricorrenze. E il ricordo ad esempio di chi ci manda Andrea, la sua fotografia mentale conservata nell'album della memoria, quella né digitale né virtuale né reale, ma soltanto il pensiero, è una lunga fila infinita di pullman parcheggiati al CONI, mai visti così riempiti da noi bolognesi. E poi arrivate a Roma, invece, ricorda Silvia, saliamo su un taxi per andare allo stadio, il taxi è il numero 1909, i primi brividi sono cominciati lì, mamma mia che ricordi, scrive Silvia. Il mio ricordo, ma anche io faccio fatica a sceglierne uno, perché ce ne sono tanti. Mi ricordo, lo scrissi anche su Repubblica, quanto mi sembrò bella e dolce Roma la sera prima, passeggiando nella pace del quartiere dove alloggiavo, dove ho vissuto poi anche prima per 13 anni, dal 2015 al 2000, no scusate, buonanotte, dal 2002 al 2015, quartiere Trieste, e il sole di Villa Torloni alla mattina, nell'attesa della partita, per perdere tempo prima di avviarmi in ampio anticipo allo stadio, dove siamo arrivati a ora di pranzo praticamente, l'appuntamento a Ponte Milvio con la Sabrina e con gli altri di Rete 7. E Ponte Milvio, l'immagine, tutta quella gente che man mano arrivava, che si riempiva, tutti quei bolognesi che si sono dati appuntamento lì, e la cosa bella era incontrare i conoscenti e scambiarsi quegli sguardi che non ci siamo mai più scambiati, che se ci vediamo in Piazza Maggiore domattina non è la stessa cosa, ma quella felicità, la felicità che avevamo tutti negli occhi, la felicità di essere lì intanto, e quella è una roba che non la si descrive a parole. Se ci siete stati sapete di che cosa parlo. Poi l'ingresso in campo, come ha ricordato uno prima, la carica lì, la voglia che, Dio buono, cominciamola subito questa partita, un'ora e tre quarti, un'ora e mezza prima della partita entrano i giocatori a assaggiare il campo in borghese, e noi abbiamo la curva piena che esplode quando li vede entrare, e quel grido lì è, sì, è un brivido. Della paura della partita io non mi ricordo niente. Io della partita mi ricordo soltanto la paura che venisse espulso Ferguson per doppia ammonizione prima dell'intervallo, un altro intervento molto al limite. Poi mi ricordo purtroppo l'impossibilità, l'incapacità di esultare al gol di Ndoye. Ndoye segna e niente, non esulto perché il VAR ci ha tolto questo, ci ha tolto questa, non ci ha tolto il gol per fortuna, ma ci ha tolto l'esultanza più libera, più profonda, più senza nessuna zavorra, retropensiero, timore, riserva. E io non ho avuto il coraggio di esultare a quel gol lì, pensando a quanto sarebbe stato brutta, pesante la delusione, volevo aspettare la conferma. E poi vabbè, le cose che anche gli ultimi minuti, non tanto l'urlo finale dei 30.000 quando ha fischiato l'arbitro alla fine, mi ricordo manco chi fosse l'arbitro, ma l'urlo ad ogni, cioè quando gli ultimi, durante il recupero, tutti in piedi, ogni palla recuperata, ogni rinvio, ogni pallonata lunga, ogni sospiro di sollievo era un boato come un gol, bellissimo. E poi vabbè, ovviamente celebrazione finale, Lucio Dalla, eccetera eccetera, però a scegliere uno di tutti questi momenti qui, sì, l'ingresso in campo anch'io un'ora e mezzo prima, perché è lì che ho detto no, guarda, dall'altra parte non c'erano milanisti, non c'erano, a curva mezza vuota, noi già lì all'appuntamento con la nostra storia, con qualcosa di irripetibile, infatti non tanto per ripetuta, e quello forse è stato uno dei momenti più intensi, e lì pensai, caspita, ce la possiamo fare. Marco mi manda, vabbè, io ho chiesto delle foto virtuali, cioè raccontatemi il vostro momento, quello che vi ricordate di quel giorno, di quel momento, anche se siete rimasti a casa e anche se non siete venuti a Roma. Però Marco effettivamente ha una foto di un certo rilievo da mandare, cioè alla stazione di Termini ha incontrato Cristiano Malgioglio, si è fatto il selfie con Malgioglio, scrive lì, ho capito che avremmo avuto fortuna. Adesso non so se sia una fortuna incontrare Malgioglio, però sicuramente è, con tutti i capelli bianco-neri, però sicuramente è un ricordo buffo. 12 maggio, Franco, è solo mercoledì, mi sta tornando in mente quella giornata delirante, servirebbe un'ora a raccontarla tutta, ma voglio raccontarti solo il momento in cui 5 minuti prima dell'inizio, seduto in Monte Mario, che la curva era andata via esaurita in un attimo, ho pensato, e se si perdesse? Non avevo nemmeno preso in considerazione quell'opzione, ma mi sentii scavare dentro, poi mi ripresi, ma quanto eravamo forti. Non ero a Roma, scrive invece uno, che è sempre quello, scrive tutte le mattine, non c'è verso di sapere come si chiami, ci ha firmato con un sorriso, l'anonimo sorridente. Ero a Roma, ma in un pub qui a Bologna, non dimenticherò mai le lacrime a fine partita di un mio amico, mentre straeva e sventolava la sciarpa che fu di suo nonno, che era presente a Roma nel 64. E poi io e mio figlio in monopattino che andiamo da Trastevere a Ponte Milvio lungo il Tevere con maglie e sciarpe cantando come matti, e questo è il ricordo di Davide. Le cose che non dimenticherò mai sono tante, ma in particolare l'accoglienza dei romani, il corteo da Ponte Milvio, ma soprattutto quando siamo entrati allo stadio, vedere la curva dei milanisti mezza vuota e la nostra già piena e festante. Poi io ero sereno, scrive il maialotto sempre, ero sereno, ero strasicuro che avevamo portato, coppa, il Bologna era una macchina perfetta, non poteva fallire. Ma sai, proprio le macchine perfette sono quelle che ti regalano le peggiori sorprese, no? Alessandro scrive che sta piangendo andando a scuola adesso, per, immagino che tu vada a scuola, dove o insegni o porti tuo figlio, perché se stai andando a scuola ti vedo grandino nella foto per la scuola, Alessandro. Io la simo a Ponte Milvio, una fotografia di, del nostro amico Jonathan, Jonathan. Le bolognesi sono sempre le più gnocche, questo era il suo commento. Gloria si ricorda, insomma, c'ero, ricordo bene tutte le emozioni, ma tutte, anche quelle del giorno dopo quando sorridevo, è vero, sembravamo tutti ebeti, girato per Bologna, tutti rintronati, anche quelle del giorno dopo quando sorridevo a tutti quelli che incontravo. Certo ragazzi, bisognerebbe adesso, non dico far come nei paesi di montagna austriaci dove tutti si salutano la mattina, perché che due maro, c'è anche quello, insomma, non è che poi tutte le mattine come in montagna che si saluta la gente che incontri per strada, quello è un po' troppo. Però salutarne un po', cioè essere sorridenti quando si va in giro per strada, e io sono uno di quelli che ha sempre il cipiglio incazzoso, e bisognerebbe che accadesse anche senza vincere una Coppa Italia. Dentro allo stadio alle 18.05 Nick mi manda la sua foto con sciarpata dentro uno stadio tutto vuoto, e ecco, sì, per fortuna Alessandro mi conferma che insegna e non che va a scuola ancora, sarebbe abbastanza ripetente. Ecco, dunque, io con mio padre novantenne, appunto, beh, a quella cos'è, è Porta Saffi, all'epoca era l'inizio della sua malattia, però riuscì a seguire la partita in TV e oggi non potrebbe più farlo, quindi dai Enrico, L'abbiamo vinta in tempo, basta, su. Allora adesso mi prendo una pausa, tutti questi ricordi, che i vostri ricordi poi non è che però mi stanno veramente travolgendo. Dicevamo dell'Uno Bianca, che andiamo un po' avanti con i giornali. L'Uno Bianca è il soggetto a cui ancora sentirà la propria moglie, rilievi nel cortile dove si è impiccato, dai telefonini e dai PC sequestrati nella casa in Friuli saranno poi ricostruiti, scrive Chiara Gabrielli. Gli ultimi mesi dell'ex poliziotto sulla semilibertà di Alberto Savi, invece scatta un'interrogazione di De Maria del PD dicendo non ha mai collaborato, condivide, quindi scrive questo, le perplessità e gli interrogativi di Alberto Capolungo sulla semilibertà di Alberto Savi, non si è mai pentito per gli atti compiuti e ha rinunciato a collaborare. Suppongo che se siano scattati questi benefici di legge siano quelli che sono previsti a chiunque, anche se non si è pentito dopo determinato tempo, no? Comunque non è che li liberano così per far dispetto a noi tutti che rimaniamo feriti ovviamente da questo e che vorremmo la vendetta più piena nei confronti di questi efferati criminali. Oggi gli avvocati dei familiari delle vittime incontreranno i PM che seguono la nuova inchiesta, annuncia il Carlino. Questa mattina Gamberini e Moser saranno in procura per un incontro con i PM Lucia Russo e Andrea De Feis, che dopo che hanno presentato un esposto anche riguardo al suicidio di Gugliotta. Baby rapinatori al Parco Nord, ragazzini aggrediti con lo spray, due adolescenti sono stati accerchiati e derubati da una banda di coetanei, tutti minorenni, teppisti hanno spruzzato il liquido urticante sulle vittime, sono spariti cellulari e portafogli. Giovanissimi hanno avuto questi malcapitati che poi sono stati medicati dal 118, gli agenti si sono attivati subito per cercare gli autori, uno è stato denunciato. Ancora scovata una banda logistica con due arrestati tra gli spacciatori. Questa è la pagina di cronaca nera del Carlino. Emergenza in via Barozzi, accampamento abusivo tra sporcizia, alcol e droga. I residenti denunciano un quadro pericoloso e il fatto che le segnalazioni fin qui siano state inutili. La Perla celebra un francobollo. Per celebrare con un francobollo, scusate, il salvataggio, una collaborazione tra Poste Italiane e Zecca di Stato e Ministero del Made in Italy. Urso dice che questa è un'operazione, quella di salvataggio della Perla, che si studierà nei manuali. Speriamo che sia davvero così. E ancora appunto riapre, avevamo detto ieri, da Repubblica Bologna, riapre la storica pasticceria di via Ugo Bassi, Gamberini, ma avvisano i sindacati, la crisi non è passata, sono ancora tanti dubbi, ombre, preoccupazioni relative alla nuova proprietà. Domenica vi ricordo la tappa del Giro d'Italia, come cambia la viabilità, l'elenco delle strade coinvolte, se i ciclisti sono impegnati Nervia al Corno alle Scale, il passaggio in città è previsto a Bologna tra le 12 e le 15:30, quindi attenzione, arriva il Giro d'Italia, domenica sotto le due torri, pronta ad assumere tutto un altro volto per quanto riguarda la viabilità. Poi non dite che non ve l'abbiamo detto. Nel fine settimana la città sarà interessata al passaggio della nona tappa del Giro d'Italia, Cervia, Corno alle Scale, per l'occasione sono stati adottati provvedimenti. Allora, dalle 12 alle 15:30, fino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare, ve le dico tutte, via, no, non è tanto lungo per quello, via Villanova, la rotonda di Villanova, via Marescotti, la rotonda Bentivoglio, via Otti, la rotonda degli Arienti, viale Giovanni II Bentivoglio, rotonda Italia, viale Vighi, rotonda decorate al valore militare, viale Cavina, la rotonda Vereni, insomma tutte quelle rotonde, quelle pezzi di strada e viale che ci stanno tra Bogno e San Lazzaro, per intenderci, viale Lungo Savena, rotonda Mezzini, viale Escrivà, rotonda Principessa Mafalda di Savoia, via del Dazio. Ne conosco una di queste, ma le ho fatte tutte senza sapere come si chiamassero. Sempre dalle 12 alle 15:30 verrà sospesa anche la corsia preferenziale dei bus, con spegnimento delle telecamere di controllo presso il sottopasso della rotonda decorata al valor militare, quindi si potrà passare lì sotto se dovete andare in centro, suppongo. Nella stessa fascia oraria le linee bus urbane 11 e 30 suburbane, le extra urbane e le disumane di Tiper per interessate saranno modificate per consentire lo svolgimento della corsa, una grande festa per il territorio, eccetera eccetera. Il passaggio dei corridoi è previsto tra le 16:25 e le 16:50 in località Querciola, dove c'è il Gran Premio della Montagna, che sarà uno dei momenti più spettacolari della tappa. Il percorso poi proseguirà lungo il Valico Masera, il Villaggio Europa, Vidiciatico, la K, Madonna dell'Acero, fino al Corno alle Scale. L'arrivo al Corno è previsto tra le 17 e le 17:30. Questo è il programma della tappa per quanto riguarda Bologna e l'arrivo. Poi ancora ricordiamo, sì, nella provincia di Bologna i corridori da Mordano e poi Mordano, Imola, Mozzano, Castel San Pietro, tutta la via Emilia, insomma. Via Vati, prove di disgelo, slitta l'accesso al centro, oggi scade l'ultimatum per la riconsegna delle chiavi da parte del tribunale, però il comune attenderà il summit con Liccardo e dice che valuteremo dopo l'incontro. Confronto un previsto in questi giorni, l'assessore Alicalzi dice che gli obiettivi che abbiamo non sono in contrasto tra loro, gli obiettivi con quelli anche del tribunale. Madonna di San Luca, un appello di Zuppi, disarmiamo i cuori, affollata processione che ha raggiunto San Petronio tra palloncini e coriandoli, commovente messaggio di un bambino, rendiamo buoni i potenti, auguri, pezzo di Jasmine Catanese. E poi sabato c'era anche la corsa solidale Run for Mary, e il cui ricavato andrà a riparare il furto al santuario accaduto lo scorso febbraio, La Madonna resterà a Bologna, in città, fino a domenica prossima, domenica 17. Ieri l'icona ha raggiunto in processione la Basilica di San Petronio, dove dal Sagrato l'Arcivescovo Zuppi ha affidato alla città una benedizione dal forte richiamo alla pace. Tantissimi fedeli presenti in Piazza Maggiore per assistere ad uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità religiosa cattolica bolognese, ma poi alla fine anche non solo quella religiosa. E ancora insieme si arriva alla sezione dedicata agli spettacoli e alla cultura. Oggi ci sarà un incontro, dov'è questo? Siamo sicuri? No? Dunque, intanto c'è la presentazione dell'Emilia Romagna Festival, lunga manifestazione che porterà note fra rock e abbazie, oltre 600 le stelle, ne scrive Pier Francesco Pacoda presentando questa manifestazione estiva. Concerto invece stasera sold out di Levante a Bologna, all'Estragon, esibizione intima per accompagnare lo spettatore nella dimensione più essenziale e plastica. E ancora, vediamo un po' che cos'è il sesso, il late show che va in scena al Duse a metà tra podcast e concerto, merenda leggera. Mercoledì 27 ci saranno Valentina Nappi, Saverio Raimondo, Carmine Del Grosso, ospitati in una puntata speciale di questo podcast che è la merenda Edoardo, creato e ideato da Edoardo Delia. Ancora, che dice, insomma, è come il Maurizio Costanzo Show ma con l'orchestra. Questo è il suo format così spiegato. E noi ci spostiamo su Repubblica Bologna. Vediamo ancora insieme, prima di andare ancora in pausa, la prima pagina di Repubblica Bologna. Colla e l'Emilia, Colla è l'assessore regionale, in tempo di crisi Electrolux ritiri gli esuberi, dagli svedesi un atto disonesto, trattavamo per altri investimenti, anche la regione in sofferenza, il manufatturiero di più, l'occupazione però cresce ancora. E poi di nuovo abbiamo anche qui CP Company torna a casa con un nuovo store e un libro su Osti. Il ghigno di Jelenic in aula, secondo l'accusa è lui quello che ha ucciso il capotreno. Medici di base in trincea contro la riforma Schillaci, che la calata dall'alto è sbagliata, dicono. Poi sono arrivati ancora messaggi al 366 402 4022. Enrico manda una foto il giorno dopo al lago di Bracciano, una sosta, tornare su a Bologna da Roma, con i piedi in acqua, lui e il figlio, e lo sciarpone si muove la città. Mandatemi le vostre immagini, foto ricordo, non ricordo, anzi ricordi, foto di ricordi, scrivetemi, non poi dopo le foto, per carità, però insomma per radio in questo momento le foto non riesco a farle vedere, non sono tecnologicamente così attrezzato ed evoluto, quindi mandatemi il vostro ricordo, il vostro racconto, la vostra immagine secca, quello che vi portate dietro, la prima pagina, la copertina di quel 14 maggio del 2025. Noi adesso ascoltiamo GR Meteo.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 8.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Concluso a Pechino il vertice Cina-Stati Uniti durato 2 ore e un quarto, temi di politica internazionale ed economici al centro del confronto tra Xi Jinping e Donald Trump su tutto la guerra in Iran e la questione di Taiwan. Colloquio Mattarella-Herzog, il presidente italiano condanna l'antisemitismo ma definisce inaccettabili gli attacchi israeliani contro le truppe del contingente UNIFIL, inoltre sottolinea la necessità del rispetto del diritto della navigazione in acque internazionali. Informazioni riservate di VIP non solo, prese da banche dati, da poliziotti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e vendute alle agenzie di investigazione. È l'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 29 provvedimenti cautelari. Il procuratore Nicola Gratteri.
5: Un esempio astratto. È in atto una separazione. Bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli.
4: Doppietta scudetto Coppa Italia per l'Inter che all'Olimpico nella finale del trofeo nazionale domina la Lazio battendola 2-0. Autorete di Marusic e sigillo di Capitan Lautaro dopo 35 minuti del primo tempo. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, c'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
25: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
27: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
28: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
29: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
28: Dimmi.
29: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
28: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
29: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
28: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
29: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
30: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
31: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
32: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 8.05, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso di giovedì 14 maggio e ognuno mi mandi quelli che ne hanno voglia, quelli che lo stanno facendo, insomma, che hanno seguito il mio consiglio, adesso suggerimento, richiesta, adesso leggiamo un po' di ricordi del 14 maggio, così, l'immagine più forte che vi è rimasta nella mente, non nel telefonino, nella mente di quel 14 maggio, sapete quale. E ad esempio Franco scrive: la mattina dopo Termini con la sciarpetta al collo arriva il treno, scende per primo un signore che con un accento napoletano mi fa i complimenti e mi abbraccia e poi urla forza Bologna, forza Napoli. Poi mi scrive Ale: le lacrime di un amico che non avevo mai visto piangere, la corsa in mezzo alla curva per andare a abbracciare mio padre, tornare da Roma a Bologna in 5 minuti, non lo dimenticherò mai, grazie Bologna. Poi questo il sole che filtra, questa foto bella, sì, è un sole che filtra tra la curva dell'Olimpico e i gradoni e lo stadio, si infila per pochi minuti, fa brillare quelle pettorine rosse che stavano pronte sui seggiolini blu per la coreografia, ed era pura poesia, e lì ho pensato, dice Fabio, che ce l'avremmo fatta. Poi e poi vabbè, qui mi mandate sì, una foto di una carbonara, ok, la foto del tabellone dell'Olimpico con scritto winner, ho detto non foto virtuali, qua arrivano anche i video, vabbè, è una radio, non è una TV. Poi era più caldo, sì, decisamente, dice Federico, questo non possiamo negarlo. Qualcuno mi ha mandato anche le previsioni del tempo sul corno alle scale, ci sarà da meno 6 a 8 gradi, quindi se andate a fare la gita per andare a vedere passare e arrivare il Giro d'Italia, sappiate che vi dovete coprire bene domenica, questo non l'abbiamo detto, ma adesso lo diciamo. Christian invece, appunto, sì, la fine è stata stupenda. Se i RIS avessero analizzato la mia maglietta, dice Valerio, quella sera saremmo andati da Ignoto 1 a Ignoto 1490. Gli abbracci e l'amore di un popolo, una famiglia così forte e totale, amati prima di quella sera. Questo è il ricordo al 366-402-4022 di Valerio. Voi continuate, se vi va, a mandarmene, che io li leggo tra un articolo e l'altro. Ad esempio da Repubblica Bologna, un altro addio purtroppo all'edicola, l'ennesima edicola che chiude, quella della Questura, quella all'angolo con Piazza Roosevelt, che insomma ha fatto parte del nostro panorama, arredamento urbano da quando sono bambino, ma la mia vita tra i giornali. Il 22 maggio una gru porterà via il chiosco, il gestore Massimo Minzolini dice: dopo 38 anni molliamo, è finita una stagione, ne scrive Alessandra Rini. Sì, le edicole, giornali non di carta, non se ne vendono più abbastanza per questo mestiere. Ieri sono spuntate le prime pensiline rosse dei tram, in via ad esempio San Felice, in Porta insomma, via indipendenza anche all'inizio. Ovviamente ho visto subito i commenti con della gente che dice: ah no, ma hanno sbagliato tutto, ci volevano le sedute di legno, ma questa non ripara, ma dovevano spostarla di qua. Sono tutti anche designer di pensiline, che insomma il popolo dei social è sempre più specializzato su qualsiasi argomento, anche sul design delle pensiline. Non avrei mai creduto, ma è così. E c'è invece una bella pagina su Repubblica Giorgio Burreddu da San Marino, il nido di Chimi tra bowling, kart e padel. Kart con la K, cioè kart, no carte, non è che gioca a burraco, anche se non ci sarebbe niente di male, anzi. E padel, mi alleno e vedo gli amici, un giorno sul Titano con il campione di Formula 1 che vive qui, dove il padre ha anche le sue aziende, si sta bene, dice: ho i miei spazi sul pianeta Titano, tutti amano Kimi Antonelli, ma l'extraterrestre della Formula 1 qui sono un ragazzo della porta accanto, lo dice lui quando esce dalla piscina di via Rancaglia 30, che è la sede del Comitato Olimpico. A San Marino mi trovo molto bene, molto tranquillo, i miei spazi, riusciamo a fare tante attività di allenamento, abbiamo molte strutture, dorso, libero, rana, con la tavola, senza tavola, 45 minuti di acqua possono bastare, dice, un buon bacio un paio di volte alla settimana, ha i capelli bagnati, pantaloncini, sorride, stringe mani, poi va. Poi via di selfie per tutti, e la sua è semplice: buona educazione, scrive Burreddu, pediatri e chimimania. Da piccolo andavo in vacanza a Riccione, Sinner, ma a Roma non riesco ad andare, spero di andare a Wimbledon. Con lui ci sono Giacomo Crapanzano che è il fotografo, Sergi Avila che è il suo personal trainer, e Sergi è nato a Barcellona dal 22, fa coppia fissa con Kimi, hanno vissuto a Bologna 4 anni, ora siamo qui, un posto molto bello, passiamo tanto tempo insieme. È una mattinata di nebbia, vento freddo sulla roccaforte San Barinese, ma dici Kimi e tutto si scalda. Vedi Federico Amici, 44 anni, proprietario del Wonder Bay, un centro con 5 campi da padel, e il padel è una delle tante passioni di Kimi, ci viene da anni, gioca con i suoi amici, quelli di sempre, è un autodidatta. Dopo la vittoria del primo GP abbiamo fatto un post, è diventato una specie di porta fortuna, ora lo facciamo sempre, è un ragazzo umile. Poi insomma c'è il ciclismo, è stato da Cicli Matteoni a Sant'Arcangelo con la sua Bianchi per comprare borracce, casco e occhiali, e poi vabbè, insomma ci sono vari racconti del mondo di Kimi a San Marino, varie testimonianze in questo viaggio reportage in the Kimi World a San Marino di Giorgio Burreddu per Repubblica, nella sezione weekend dedicata a tutte le attività del tempo libero, cultura e spettacoli del fine settimana, pubblicata da Repubblica Bologna. Parchi, giardini e cortili, cuore verde della città, l'evento dell'Andazione Grigia per le porte sabato e domenica a luoghi privati in mezzo alla natura. Da domani invece, per gli appassionati di fiori, ricordiamo Peonia in Bloom, che è un mercatino molto fighettino, molto carino, in cui sì, c'è anche qualche peonia, ma è in un posto che secondo me è bellissimo, ed è quello date, è la solita strozza che mi prende all'improvviso, niente, c'ho un via della Braina, ecco, c'ho un vuoto, il cortile di via della Braina che ospita Peonia in Bloom merita di essere scoperto se non l'avete ancora mai fatto. Poi ancora l'attore e regista Gabriele Parrillo vi porta ad ascoltare Il Bosco a Cammino, è un'attività promossa dal Festival della Lentezza tra Parma e Reggio Emilia, insomma ci sono tutte le coordinate se volete fare una gita ecologica di questo tipo. E poi ancora un'intervista da domani al Comunale Novo, ci sarà la prima assoluta del lavoro del compositore Campogrande, Olimpia non sa di essere un sofisticatissimo androide perfettamente integrato con gli uomini, finché non lo scopre che sia la consapevolezza il limite tra chi, e anche di questo si interroga la nuova opera di Nicola Campogrande, Olimpia, come la bambola meccanica di cui si innamora Hoffman, ed è una commissione del Teatro del Comunale di Bologna, prima assoluta dal 15 maggio, da domani sera alle 20, con replica 17 e 19. direzione Riccardo Frizza, regia Tommaso Franchini, Isadora Moles nel ruolo del titolo, cioè quello di Olimpia. Questo lo segnala su Repubblica Luca Baccolini. Poi avremo invece sul palco del Duse Katie La Torre, Invenzioni e Rivoluzioni, perché le donne hanno fatto la storia, con biografie femminili quasi sconosciute, raccontate dalla creatrice della Sega Motore a quella che invece fece i Tergi Cristalli, il racconto che fa Katie La Torre sul palco quando, un attimo, aspetta, adesso lo trovo anche, stasera al Duse, sabato alle 21 al Duse, e questo era Repubblica Bologna. Adesso poi andiamo anche a vedere, come sempre, il Corriere di Bologna nella odierna edizione. Intanto qualche altro messaggio. A uno quasi esclusivamente rossoblù, io e me abbracciati nei distinti nord-est negli ultimi 10 minuti, un popolo contro un brand, è bella come definizione. E se tu ti firmassi anche Henry, certo, sei tu. Poi Fabio, gli abbracci tra sconosciuti, la marea di maglie rossoblù bagnate di sudore e lacrime, il cappuccino con logo BFC fatto in nostro onore da un barista in zona Vaticano. Questo è il ricordo di Fabio da lacrime. E poi ancora, essere presente allo stadio olimpico con mia moglie e suo padre, grande tifoso del Bologna, certi ricordi ricorrere sempre, dice Fede. Purtroppo tutto molto bello, ma dall'anno scorso soffro ancora di extrasistole, dice Cri, però sto bene. E Leo invece si ricorda la curva che si stava via via riempiendo, il boato che accompagna le immagini della squadra che scende dal pullman. Gli ultimi 10 minuti che non passavano mai, sì, madonna, sono stati gli ultimi 10 minuti nella storia dei 10 minuti del mondo. Tre fischi, lacrime di gioia, abbraccio con 30.000 persone, Ponte Milvio tutto rossoblù, un fiume umano, si è veramente mossa una città, ricorda Simone. Mi mandano anche la foto con la Sabri, poi c'era la Sabrina con Guido De Carolis e i ragazzi dello staff di Rete 7, un esempio di giornalismo sportivo in mezzo a noi quel giorno. Chi critica il Bologna oggi probabilmente non ha goduto quel magico giorno, dice Mauri. Poi la nostra voglia di tornare a vincere, un'ora e mezza prima dell'inizio della partita, noi tutti allo stadio, loro curva vuota. Quando i ragazzi sono entrati sul campo hanno percepito questo entusiasmo e questa voglia. Riccardo, meraviglioso, ricordo meraviglioso, forza Bologna sempre, Marcello da Ravenna. Giacomo si ricorda suo figlio di 8 anni seduto accanto che lo guarda con gli occhioni enormi pieni di lacrime e di gioia, e gli dice: hai visto papà, te l'avevo detto, abbiamo vinto. È un piccolo esperto, vecchio figlio di Giacomo. E brividi, sai, brividi vanno via, che oggi è tutta una giornata di brividi. La partita, i festeggiamenti, racconta Willy, sono finiti da un po'. Mi giro, vedo mio figlio Marco seduto con lo sguardo perso verso il campo, che ha una faccia strana, gli chiedo come sta, alza lo sguardo verso di me, parla piano, non capisco, glielo richiedo sempre con un filo di voce, mi risponde: io non so stessa se non abbiamo mai vinto niente. In quel momento ci siamo abbracciati forte, io, lui e altri 30.000 amici. Spero di avergli regalato un bel ricordo per tutta la vita. Caro Willy, quella è la cosa, secondo me, la cosa più preziosa e più importante che possiamo fare noi genitori, al di là dell'educazione, dell'impegno, del sostegno economico, dell'aiuto, della guida, delle automobili, dei motorini e dei mezzi e di tutto. La cosa, l'ho sempre pensato, che non è detto che sia la più economica, che possiamo fare è quella di lasciare dei ricordi. Vabbè Willy, non ti volevo far piangere ancora, ma ci credo. Marco manda la foto del tabellone con la scritta winner. Ele dice: io il mio moroso l'abbiamo regalato a papà con solo 2 Coppa Italia sopra, alle 18 in curva, mangiando la crescente coi ciccioli presa dal fornaio la mattina stessa prima di partire. Quello è il momento, il ricordo più indelebile di Elena. Poi c'è invece il ricordo di che mi manda Alberto. L'anno scorso ristorante carbonara e carciofi alla giudia, quest'anno stesso ristorante, stesso menù per l'Europa League, attendo la prossima. Infatti ci torniamo prima o poi di sicuro, volentieri, da quelle parti. Dicevamo del Corriere di Bologna, allora l'apertura è dedicata al processo per Ambro. Ieri in incidenza psichiatrica la corte respinge la richiesta del legale del 36enne accusato dell'omicidio, fidanzata in lacrime, molto doloroso vederlo qui davanti. Poi c'è anche, abbiamo raccontato prima, un altro capotreno minacciato col coltello a Borgo Panigale, denunciato un 27enne. La fotografia scelta è quella a centropagina della bellissima principessa Kate Middleton, Reggio in festa per l'arrivo della principessa Kate, accolta dalla folla. E poi c'è un corso prematrimoniale laico e civico, non più solo parrocchie, ne scrive Ludovica Brognoli, sarà tenuto da avvocati. Bologna segue l'esempio di Milano, non più solo in parrocchie. Il periodo di percorso di preparazione alla vita di coppia diventa anche un civile, con l'avvocato, solitamente associato alla fase della crisi o del divorzio, cambia ruolo per diventare un faro giuridico che accompagna i cittadini prima del grande passo. È lo spirito di Per un sì consapevole, il corso prematrimoniale laico che arriva sotto le due torri dopo l'esperienza pilota di Milano. E tutto questo potrà anche qui c'è Centro Biavate nel limbo, l'ordinanza però è congelata. Dove siamo? Ecco qua, corsi prematrimoniali promosso dal Movimento Forense e AIGA, che è l'associazione dei giovani avvocati. Si parte il 20 maggio al centro Katia Bertà. Per partecipare sono 4 sedute, bisogna solo prenotare, sappiatelo, giusto per sapere cosa significa in realtà dal punto di vista legale e civile unirsi nel sacro o laico anche vincolo del matrimonio. Poi c'è un libro

Domenico sul Corriere di Bologna, poi Buffa sarà al Duse per raccontare le ultime 48 ore di Lucio Dalla, per voi l'ultimo Lucio, affamato di vita, per lui il futuro era subito lì. E quindi c'è questo spettacolo alle 21 al Duse domani sera di Buffa, che non gli bastavano gli sportivi per prendersi anche Lucio Dalla. Quella una morte di stanchezza, dice. In hotel non rispose a una domanda di Gnudi, che andò a controllare e trovò una situazione disperata. Aveva appena cantato Montreux, che era il suo sogno di una vita. E, insomma, racconta le ultime ore, gli ultimi giorni di Lucio Dalla. E invece c'è una cosa che vi volevo leggere, che questa non è tanto carina, però è un'inchiesta di Bologna Today, che spesso, insomma, fa degli approfondimenti interessanti. Questo è firmato da Noemi Di Leonardo e Michele Maestroni. Sono le aziende bolognesi che possono esportare armamenti nelle zone di guerra. Contribuirono a creare la Motor Valley, si sono riconvertite all'industria della difesa, oggi hanno le licenze di fornire le forze militari in tutto il mondo, e tra gli affari milionari c'è anche chi vende a Elon Musk e Jeff Bezos. È un'inchiesta e non è delazione, però in questa lista di aziende che esportano, ad esempio, aziende autorizzate, bolognesi autorizzate all'esportazione di armamenti, nel 25 sono la Calzoni di Calderara di Reno, che ha 65 autorizzazioni per un valore di 32 milioni e rotti, e produce alberi per i sottomarini, meccatronica e sistemi. Poi c'è la Glenair di Granarolo dell'Emilia, che ha 25 autorizzazioni per un valore di 48 milioni e mezzo, fanno connettori, sistemi di interconnessione e cablaggi. C'è la Inver di Bologna, che ha 12 autorizzazioni per 365 mila euro, fa vernici protettive. La Metal Castello di Castel di Casio ne ha appena 3 per un milione di valore, ingranaggi e trasmissioni di precisione. La Poggi Polini di San Lazzaro ne ha una per valore di 7.000 euro, diciamo che non si arricchisce con la guerra. Elementi di fissaggio e viti in titanio, e chiesta si ripercorrono un po' tutti, anche le storie stesse di queste aziende, di come sono arrivate comunque a partecipare in qualche modo a vendere a chi, insomma, all'industria bellica. Nel 25, scrivono gli autori dell'inchiesta, il valore delle licenze con cui il governo italiano autorizza le esportazioni di armamenti ha superato i 9 miliardi di euro di valore. Tutta Italia esporta per 9 miliardi a chi fa la guerra, anzi a chi la attrezza. Si tratta del 19,14% in più rispetto all'anno prima, quindi non tutte le economie, come vedete, durante le guerre. Viene sempre in mente il famoso film di Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, Finché c'è vita c'è speranza, Finché c'è guerra c'è speranza. Una crescita vertiginosa che non stupisce se allarghiamo lo sguardo ai conflitti in corso nel mondo, tra crisi ancora accese e nuove guerre. Ci sono aziende di Bologna provincia che hanno licenze per vendere centinaia di prodotti alle forze militari e aerospaziali di tutto il mondo. Parliamo di vernici per rendere i mezzi pesanti e resistenti agli attacchi chimici, sistemi di movimentazione di armi navali, mirini ottici, disturbatori di frequenza per la guerra elettronica, anche di viti montate sui razzi di Elon Musk e Jeff Bezos, e sistemi che, simulando scenari militari, possono essere usati per allenare soldati avieri marine. Sono le società dual use, cioè che affiancano la produzione per scopi militari, poi finisce sul mercato civile, di officine meccaniche che hanno fatto nascere la Motor Valley Emiliano Romagnola, collaboravano con la Formula 1 e con altri grossi gruppi automobilistici prima di tentare una conversione industriale e siglare accordi a cifre milionarie con Leonardo e con Fincantieri. E le licenze elencate nell'ultima relazione presentata al Senato dal sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri contengono la lista dei prodotti di cui l'azienda ha ottenuto il permesso di esportare. Sono vendite potenziali, perché quelle che vengono effettivamente concluse e monetizzate ricadono poi sotto la voce valori a fini doganali all'interno dello stesso documento. Molte delle compagnie italiane che costruiscono e vendono prodotti a uso anche militare sono rappresentate dalla Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, Difesa e Sicurezza all'interno di Confindustria.
e ad esempio uno dei nomi più importanti dell'elenco, formata da 253 aziende, la Calzoni di Calderara, oggi controllata da uno dei più grossi gruppi militari al mondo.

0: che è la statunitense L3, se volete lo dico, Harris Technologies, il governo ha inserito la Calzoni tra i 15 maggiori fornitori italiani di armamenti. Tra il 22 e il 25 le concessioni di esportazione hanno raggiunto un valore di 70 milioni di euro attraverso 79 licenze. L'azienda ha 200 dipendenti, è stata fondata nel 1834 da Alfredo Calzoni ed è tra le più antiche officine meccaniche della provincia, già dalla prima guerra mondiale, che inizia a produrre caricatori e cartucce per i fucili, bossoli da pistola. Con la seconda guerra si dedica al settore della marina militare, eccetera eccetera. Nel 25 ha realmente messo a valore doganale soltanto una piccola parte del suo catalogo, cioè l'elevatore per munizioni per navi da superficie, jammer trasportabili e il sistema di guerra elettronica per operazioni congiunte sono alcuni degli strumenti che sono stati venduti per un totale di 1 milione e sbilisga e pochi altri euro. Poi vabbè, insomma, prosegue questa inchiesta di Bologna Today su le aziende del bolognese che fanno parte dell'industria bellica. Vabbè, no, non volevo portarti, Enrico, a spegnere la radio, basta, perché il ricordo di 30.000 fratelli mi fa commuovere di nuovo. Ma è bello commuoversi, certo, poi se sei alla guida ti si annacquano gli occhi, dopo è pericoloso, allora accostatevi. Se vai al 3 aprile del 25 nei messaggi della radio troverai la foto dell'Olimpico vuoto, splendido. A metà mattina ero lì per lavoro negli uffici della federazione, sentii una magia e mandai la foto a Ronzulli. Questo me lo scrive Marco. Poi ora ci fosse stato il corso forense, dice il caro Jonathan, ai miei tempi avrei avuto consapevolezza delle badilate di denari versati per il divorzio col piffero che mi sarei sposato. Secondo me no, poi non, infatti lo dici con tanti sorrisini, ma poi alla fine ve lo dice uno seriale, insomma, alla fine, ma sì, dai, ma perché no? E sta arrivando anche un altro messaggio. No, niente, li lascio tutti all'amico Dario. Oggi è giornata mondiale della nostalgia, 14 maggio 2026. Noi ci ritroviamo invece domattina, che sarà già per fortuna, e di nuovo per l'ultimo appuntamento settimanale di Tempo Perso dalle 7 alle 8:30, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in compagnia di Emilio Marrese, che vi augura una grandissima giornata, un bellissimo giovedì di dolci e anche sereni, piacevoli e colorati ricordi. Vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, a domani, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
6: Renault.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
22: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. E questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, questa sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Questa sera dove il Bologna può riscrivere la storia, dove 51 anni dopo si può tornare ad alzare una coppa, 61 anni dopo quel settimo e ultimo scudetto. Era lo squadrone che tremare il mondo fa e ora come allora, così si gioca solo in paradiso per una partita per cui veramente si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Non si parla d'altro e noi siamo pronti a raccontarvela. Il sogno questa sera è diventato realtà e ora questa realtà va tramutata in storia dallo Stadio Olimpico di Roma. Ci siamo, l'attesa è finita per la finale della capitale. La più cordiale buonasera da parte di Leonardo Bosello
23: e da parte di Filippo Cotti.
22: Entrano le squadre in campo, entrano Milan e Bologna sul manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma. Ci siamo, sta per iniziare la finale di Coppa Italia, stagione 2024-2025. Punizione per il rosso-blu, versante di destra del fronte offensivo bolognese. È pronto lo spagnolo Miranda, che alza anche il braccio destro, uno schema, Ferguson gliela tocca corto, Miranda col mancino, va cross dentro l'area, Castro la spizza, mediata la palla che resta lì e va fuori. c'è Pulisic che lascia Teo che col mancino va a crossare dentro l'area, riesce a staccare bene il Bologna ad allontanare con Sam Beukema. Andoi, attenzione, perde la sfera dalla destra, Jimenez cross dentro l'area, Beukema, Skorupski, la palla è lì, la tiene il Bologna, si è salvato il Bologna in qualche modo con Lucas, e poi dopo il Bologna ha spazzato lontanissimo dentro l'area piccola, una serie di batti ribatti infiniti, il Bologna è riuscito a salvarsi in qualche modo, c'è riuscito Beukema, c'è riuscito anche grazie all'aiuto di Lucas Skorupski. Che rischio, la palla persa di Ndoi, cross dentro l'area di Jimenez, un batti e ribatti, la parata di Lucas sembrava stesse per entrare, di nervi, di istinto, di reattività, il portiere polacco allontanato la minaccia, si resta sullo 0-0 all'undicesimo, 7 nella ripresa all'Olimpico, Milan 0 Bologna 0, ora il Bologna trazione anteriore con tutti gli effettivi ad eccezione di Skorupski dentro la metà campo del Milan, studia il piazzamento dei suoi, Bokema che è nei 35 metri offensivi, allarga sul binario di destra dove c'è lo svedese Olma a ricevere, Leao su di lui, allora Olma all'indietro per Bokema, si allarga al suo fianco Freuler che riceve per l'orizzontale, punta al limite, Freuler per Fabian che prova col destro dentro l'area, Orsolini viene chiuso, la palla è buona per Ndoye, col destro non calcia, Ndoye! Da Ndoye! Il vantaggio del Bologna all'Olimpico, l'ha sbloccata al numero 11, esattamente al 53esimo minuto di gioco, Milan 0, Bologna 1, Da Ndoye sotto la Bulgarelli, col destro batte Maignan.
0: Da Ndoye, ma capolavoro di Orsolini, c'era il calcio di rigore anche forse su Orsolini, ha lasciato correre giustamente Mariani, Da Ndoye sotto la Bulgarelli, perché è la Bulgarelli quella lì, è la Bulgarelli, il cuore batte forte.
22: Controllo al VAR sulla posizione,
0: gol è buono! Il Bologna in vantaggio all'Olimpico di Roma, il primo gol è rosso-blu
22: all'ottavo della ripresa, Da Ndoye segna il gol dell'1-0, grande imbucata dentro l'area, Freuler, Fabiano, Orsolini, il tocco da parte di Orso dentro l'area, anticipato per un istante da un difensore rossonero che l'ha praticamente messa in gioco per Ndoye, dentro l'area che ha desistito, si è fermato, ci ha pensato, non ha calciato, ancora una volta poi col destro ha sparato sotto la traversa, Maignan immobile, può guardare solo il pallone che gonfia la rete della porta sotto la curva Bulgarelli in trasferta che salta, sentite il coro, sentite forte il popolo rosso-blu, il Bologna in vantaggio. Felix cerca l'imbucata in avanti verso Teo Hernandez, la copertura col corpo di Holm, la tiene però Teo, attenzione Teo, cross dentro l'area, la palla passa, Skorupski, la blocca dentro l'area piccola. 40 secondi al 90esimo, il gioco è fermo da più di un minuto e mezzo, Bokema è ancora a terra dentro l'area di rigore del Bologna, ha preso un colpo al volto potentissimo, sentiamo i tifosi del Bologna, gioco è fermo. Fino alla fine forza Bologna, mancherà solo il recupero, ultimo giro di lancette, ultimi 60 secondi al termine dei 6 di recupero, vedremo se poi si recupererà ancora qualcos'altro, in ogni caso Bologna avanti 1-0 in questa finale di Coppa Italia, attacca Chukwueze, non lo ferma neanche col fallo Miranda, attenzione Chukwueze, limite dell'area, imbucata dentro l'area, Lukumi controlla, il Bologna potrebbe ripartire addirittura in contropiede, la deve gestire Odgaard, c'è Dalinga aperto dall'altra parte, Odgaard va al piccolo trotto a puntare la linea laterale, Odgaard la tiene, vuole andare forte da solo a gestirla dalla linea laterale, se la sposta in avanti, l'ha portata oltre, mancano 30 secondi circa, Milan 0 Bologna 1, ultimi istanti,
1: ce la fa più,
22: ultima
1: ce
22: istanti
1: ce
22: di questa finale di Coppa Italia, Odier non ce la fa più, stremato dal dolore, è entrato 10 minuti fa ma è dolorante, rilancio lungo di Maignan, di testa
0: Casale, la lontana Casale, Dalinga sparacca in avanti, Lugo con il destro, la raccoglie Maignan, ultimi 10 secondi al 96esimo, ultima chance per il Milan, Milan 0 Bologna 1, finale di Coppa Italia, Maignan, ultima preghiera in avanti col destro verso il limite dell'area di rigore, Bokema stacca il Bologna, il pallone c'è da Odgaard che rilancia in avanti, Dalinga potrebbre ripartire in contropiede, è uno contro uno con Teo Hernandez, ma invece la tiene Dalinga, la gestisce ancora Mariana, fischietti in bocca, Dalinga apre al lancio sulla corsia di destra, Calabria e arriva, non arriva ancora, c'è Calabria dalla destra, Leao tocca lì dietro, triplice fischio,
1: è finita Leo,
0: il Bologna vince la Coppa Italia 51 anni dopo. Il Bologna vince la Coppa Italia all'Olimpico di Roma. È la sera dei miracoli, è la sera del Bologna che trionfa, rimette un trofeo in bacheca 27 anni dopo l'Intertoto del 98. Il Bologna trionfa qui nella capitale in questa notte assurda.
1: 51 anni dopo il Bologna alza la Coppa Italia nuovamente qui a Roma, è veramente la sera dei miracoli. 51 anni fa il Bologna vinceva qui Roma, è nella storia del Bologna Calcio lo scudetto del 64, la Coppa Italia 51 anni fa, e questa sera, Leo, stiamo piangendo tutti e due, stiamo piangendo veramente tutti e due. Stiamo piangendo in diretta perché veramente siamo commossi, siamo tanto commossi, perché veramente questa squadra, questo allenatore, questo gruppo, questa dirigenza si meritano questo trofeo, ce lo meritiamo noi, se lo merita la città. Sono sotto la Bulgarelli, perché ormai questa Bulgarelli, che non so più se era nord o era sud, non me ne frega niente, ma non me ne frega assolutamente niente se era nord o era sud, è la Bulgarelli, perché ci stiamo abbracciando, Leo. È stato un cammino lungo, bellissimo, fantastico, abbiamo vinto la Coppa Italia, c'è la pubblicità?
0: Siamo nella storia.
1: C'è la pubblicità adesso?
0: Siamo nella storia. Il Bologna ha vinto la Coppa Italia sotto la Bulgarelli. Abbiamo vinto amici di Nettuno Bologna 1. Trionfa il Bologna di Vincenzo Italiano. La finale è rosso-blu.
22: Coro per Sinisa, lo sentiamo. Per Sinisa Leale. Avete sentito il coro dei 30.000 rosso-blu.
3: Io chiuderei qua la mattinata. Cioè, onestamente, ma di che cosa vogliamo parlare stamattina? Stiamo qua, abbiamo sentito gli highlights di un anno fa, a posto, musica, jukebox, dediche richieste. Stamattina non, che andiamo avanti a fare? Siete d'accordo? Notaio sta piangendo anche lui, Ale, ragazzi, niente, lacrime su lacrime stamattina. Anche il notaio si è sciolto. Vabbè. Buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, 14 maggio, sono le 8:43 minuti, evidentemente abbiamo iniziato, diciamo, formalmente a parlare, quindi formalmente la puntata dell'ora d'aria un po' più tardi, ma mi è sembrato inevitabile ripartire da quanto accaduto un anno fa, e non c'è bisogno, credo, di aggiungere molto altro se non un aumento esponenziale questa mattina di uso di fazzolettini per asciugare le lacrime, a giudicare dai messaggi che stanno arrivando al 366-402-4022. Sì, lo so, ragazzi, sono veramente... No, chi è che lo scrive? Luca. Ah, Luca, mi dà del cattivone. Spero in senso buono, Luca, onestamente. Però, dicevo, non si poteva non ripartire da quella serata, da quella radiocronaca, dalle parole di Leo Bosello, che parentesi ritroviamo stamattina alle 9, come dicevamo anche ieri mattina, e Filippo Cotti dall'Olimpico di Roma. Tra l'altro l'anno scorso andò anche molto meglio, perché i festeggiamenti non andarono a intaccare la partita degli internazionali d'Italia, come è accaduto ieri con Darderi, che anche Jordan, naturalmente, il suo avversario, che si sono ritrovati nella nebbia dei fumogeni e dei fuochi d'artificio. È successo anche questo nella serata di ieri della Coppa Italia, vinta direi senza alcuna sorpresa e tutto sommato senza neanche troppo pathos dall'Inter. Di fatto la Lazio la finale non l'ha giocata, merito ampiamente sicuramente dei nerazzurri, che hanno mostrato ulteriormente il proprio valore, la propria superiorità, però insomma finale data esattamente come ci si poteva aspettare. E detto ciò, ovviamente riparleremo di quello che è successo un anno fa, ha già cominciato Emilio stamattina con i vostri ricordi, voi continuate pure, come diceva anche Emilio stamattina, se volete mandarci le foto, mandatele pure, ma sono, cioè, le mandate a me, non, io le accetto volentieri, ecco, però non, un po' difficile rimandarle in onda in radio, ma qualche modo ci proviamo, qualche cosa ci inventiamo. Allora, messaggi al 366-402-4022. Naturalmente tanti messaggi naturalmente di commozione variamente assortita. C'è chi ha pianto dal benzinaio, chi ha pianto in fila in macchina. Io immagino stamattina la tangenziale o altre strade della città con gli ascoltatori che sono commossi per il ricordo di un anno fa, e magari attorno altra gente, non so, magari il motorino che non può sentire la radio o insomma altri che non l'ascoltano e guardano dentro e dicono: ma che sta succedendo, ragazzi? Ma cos'è stamattina? Piangono tutti? Ma cos'è? Ragazzi, non sapete cosa vi state perdendo. Non sapete cosa vi state perdendo. Voi dovete riascoltare così. Ci sono anche problemi logistici, giustamente, come scrive Margherita. Ora come si fa col trucco? Margherita, è un problema. Mi dispiace per le signore che hanno pianto e che quindi hanno problematiche adesso di dover rifare il trucco, però credo, ragazze, sia valsa la pena. Così, a naso, credo che sia valsa la pena, assolutamente. Non è un addio ma un arrivederci, scrive un ascoltatore. Speriamo assolutamente che sia un arrivederci. È stato un po', insomma, un cammino bello sicuramente, con bravura, con merito, con anche fortuna, perché quello va, bisogna sempre averla un po', e poi bisogna saperla sfruttare. Per intenderci, l'Empoli in semifinale è stata sicuramente una manna dal cielo, ma l'Empoli era la stessa squadra che Torino, Fiorentina e Juventus non sono state in grado di eliminare, quindi il problema non è stato certamente del Bologna. Nicola manda un messaggio interessante: secondo me stasera mettere Ndoye al rientro dall'infortunio è un grosso rischio, la vedo male, scrive Nicola. Anch'io ho qualche dubbio, sai, anch'io ho qualche dubbio. Va bene, poi grande citazione invece di Gabriele: brividi e pelle d'oca, risentire la radiocronaca citando Ginebrio. Che giornata, ragazzi, sono a posto così. Perfetto, sì, direi che siamo a posto. Io l'ho detto, ragazzi, ma andiamo a musica. Cosa stiamo a parlare della partita di domenica, il mercato? Chi se ne frega stamattina? No, invece no, dobbiamo farlo. Il notaio ha smesso di piangere e dice che dobbiamo fare la puntata comunque. Vabbè. E allora la faremo, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Chiedo un ascoltatore perché non ci sono le bandiere rosso-blu sugli autobus, parleremo con chi di dovere per rimediare. Ci avete fatto piangere talmente tanto che Mazzari ha appena preso residenza a Bologna, scrive Lello. E poi Simone: ho appena incrociato Sartori in macchina, ma non stava piangendo, no? Secondo me non ce l'ha fatta sentire, ha cambiato, ho detto, no, non ce la posso fare stamattina proprio, no. Va bene, dopo un anno dovrò togliere l'adesivo campioni dal taxi, scrive Luca. E perché? Ma mica scade quello, quello è, certo, la Coppa Italia adesso ce l'ha l'Inter, ma è quello, mica scade, Luca, no, tienilo assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi dove lo metti, scusa? Lo butti? No, pare brutto. Va bene, tanti messaggi anche di ascoltatori che continuano, insomma, a lacrimare questa mattina. Scusate se rido, ragazzi, però mi piace l'immagine di un sacco di gente in città che a un certo punto dal nulla si è cominciato a piangere, e ribadisco, la faccia di chi non sentiva la radio diceva: ma che sta succedendo stamattina? Mi sono perso qualcosa. Sì, ti sei perso qualcosa, perché è colpa tua che non ascolti Nettuno Bologna 1 la mattina e anche il pomeriggio, e poi ti perdi queste cose qui. Va bene. Allora lo tengo. È certo, Luca, che lo tieni, invece ci mancherebbe, ragazzi. Ma scusa, ma c'è gente che ancora giustamente ha i ricordi dello scudetto del 64 a casa, ma perché devi togliere la Coppa Italia dell'anno scorso? Ci mancherebbe. Allora, vabbè, parliamo anche di attualità. E con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, aspettate che ci sono i messaggi che Frank Loreti non ha cancellato da ieri. Frank, che delirio, tutto bisogna insegnargli a questi ragazzi, tutto, va bene. Ma se arriviamo ottavi prossimo anno, incontriamo eventualmente l'Inter ai quarti di Coppa Italia, chiede Ale. Sì, testa di serie numero uno naturalmente nei nerazzurri, avendo vinto la Coppa Italia. Ecco, subito i risvolti per quanto riguarda questo finale del campionato: quinta e sesta vanno in Europa League, la settima va in Conference, e quindi di fatto Atalanta-Bologna domenica è a tutti gli effetti uno scontro diretto, con tutte le difficoltà del caso, per il Bologna. Le ribadiamo: per arrivare settimo il Bologna deve innanzitutto vincere a Bergamo e battere l'Inter, con l'Atalanta che poi perde anche a Firenze l'ultima. Due strade per il Bologna: o vincere con tre gol di scarto a Bergamo, quindi ribaltando lo scontro diretto, oppure vincere con due gol di scarto pareggiando lo scontro diretto. A quel punto conta la differenza reti generale, che dirà al termine di questa partita vinta con due gol di scarto dal Bologna più 10 per l'Atalanta, cioè 10 gol di vantaggio per l'Atalanta, il che significa che il Bologna deve battere con 5 gol di scarto l'Inter almeno, e l'Atalanta perdere con 5 gol di scarto con la Fiorentina. La vedo un po' complicata, non so voi, però tutto sommato ma c'è di peggio, c'è di peggio, c'è più o meno, ecco, possiamo provarci così. È vagamente difficile, ecco, però formalmente quella di domenica, quello di domenica è uno scontro diretto per il posto in Conference. Lazio invece fuori da tutto. L'ottavo posto a questo punto dà però la possibilità di partecipare alla Coppa Italia della prossima stagione direttamente dagli ottavi, evitando quindi la serata di Ferragosto allo stadio, e quindi un minimo di valore evidentemente ce l'ha. A quel punto tabellone composto, come suggeriva l'ascoltatore, ottava contro nona in casa, o comunque contro la vincente del match della nona, non è detto che sia la nona ovviamente visto che deve passare dei turni, e poi quarto di finale in casa della testa di serie numero uno per quanto riguarda appunto l'Inter. Il Bologna, se naturalmente c'è il passaggio del turno dell'Inter, della testa di serie numero 1. Però quello è il tabellone. Ecco, se guardate il tabellone di quest'anno con i numeri in base, no, alle posizioni di classifica, e avete già il tabellone del prossimo anno di Coppa Italia, quantomeno per quanto concerne le posizioni. Allora, prima della nebbia, mezz'ora di elicotteri a bassa quota con Lucianone a sacramentare verso il cielo, manca un championship in qualche parte sperduta del mondo. Tutto ok, scrive Paolo. Guarda, è vero, c'è stato anche quello ieri. Dardelli e Giordano hanno dovuto lottare anche contro gli elicotteri che giravano in maniera forsennata. L'anno scorso non capitò perché la pioggia non ci fu, quindi il programma degli internazionali proseguì tranquillamente e ci fu la gara di Musetti in contemporanea con Bologna-Milan, che si chiuse credo anche abbondantemente prima della fine di Coppa Italia. Questa volta invece la pioggia e il proseguimento delle altre partite ha fatto sì che il match di Dardelli e Jodar cominciasse dopo la finale di Coppa Italia. La pioggia, l'umidità, ha fatto sì che i fuochi d'artificio e quindi il fumo legato ai fuochi d'artificio rimanesse lì, creando questo effetto nebbia con evidentemente anche cattivo odore, che non è stato proprio piacevolissimo. Questo l'ho trovata anche la giusta conclusione del delirio totale in cui la Lega Serie A si è infilata in questa settimana, e dal quale peraltro non sa come uscirne, perché anche le parole di ieri di Simonelli sono parole che onestamente, se non spingono le dimissioni le parole di ieri, non so cos'altro debba fare Simonelli per essere cacciato, e anche in malo modo. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma come non ci aspettavamo? Se avessi detto una frase del genere l'anno scorso sul Bologna, giustamente stamattina eravate tutti incarogniti, giustamente. Ma come ti permetti? Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma come ti permetti? Ma cosa stai dicendo? Ma siamo seri? No, io ieri sono rimasto ancora di più alibito. Sul tema Nick da Casalecchio: mi domando come si faccia a ritrovarsi in questo caos per definire l'orario delle partite a tre giorni dall'evento. E non è ancora definito, tra l'altro. Ma è possibile che i dirigenti del calcio siano così incompetenti da non riuscire mai a sbrogliare queste matasse? La risposta è sì. E poi Nick aggiunge una cosa, io ringrazio per la stima: ti vogliamo presidente di Lega, io voglio avere una vita tranquilla, però, ecco, perché ora Simonelli è certamente uno che non ha ben coscienza del suo ruolo e di quello che comporta, De Siervo anche, dopodiché un po' li capisco, perché avere a che fare con i proprietari, i dirigenti, i club di Serie A, compreso il Bologna, che guardano tendenzialmente al proprio orticello e raramente all'orto comune, è molto complicato, cioè fa venire il esaurimento nervoso. Ecco. Ci sono stati anche momenti in cui c'erano presidenti come Ferrero della Samp, non deve essere stato semplicissimo gestirlo, onestamente, quindi lo capisco, e non è semplice star dietro ai 20 club di Serie A che appunto tendenzialmente guardano al proprio orticello, con qualche eccezione naturalmente, ma tendenzialmente così, e quindi il delirio e lo stress è notevolissimo. Dopodiché questo non giustifica naturalmente la insomma le uscite fuori luogo, fuori luogo, fuori, quantomeno fuori luogo. E non è concepibile che un incontro di tennis inizi alle 11 di sera, quello perché manca la copertura sul centrale, che però è in programma, è uno dei lavori che devono essere fatti, e sicuramente iniziare alle 11 di sera non è il massimo, sono d'accordo, assolutamente. Beh, Paolo, amico mio, ma io ti voglio bene, ma mi scrivi: novità sugli orari dell'ultima partita di campionato. Qua non sanno neanche quando giocano la prossima, il prossimo weekend. Figurati se possono sapere fra 10 giorni. Fra 10 giorni si pensa, ma figurati, ci mancherebbe, non è... non è che adesso dobbiamo ragionare proprio su tutto, dobbiamo decidere tutto. Adesso vediamo intanto di vedere quando poter giocare 5 partite, vagamente importanti tra l'altro, e poi vediamo, ragioniamo con calma sull'ultima giornata. Hai fretta? Hai fretta? No, e allora? GR, torniamo subito.
21: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf, dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares, ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra, è schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
21: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
4: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
21: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 8:59.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
30: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
29: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
30: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
31: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
32: Wow!
31: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
32: Bello il parapendio!
31: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
34: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
35: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
36: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
34: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
36: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
37: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9.5 minuti in questo giovedì 14 maggio, alle 10.40 torna Showtime con Federico Buffa, intervistato dal nostro Alessandro Iannacci. Perché? Perché Federico domani sarà al Duse con Il futuro è tra mezz'ora, uno spettacolo che, partendo dalle ultime 48 ore di vita di Lucio Dalla, ne ripercorre la storia. Quindi uno spettacolo che si preannuncia molto molto molto bello, e ne ha parlato il nostro Alessandro Iannacci con Federico Buffa, e lo ascolteremo, come detto, alle 10.40. Giustamente aggiunge anche un ascoltatore, a proposito della serata ieri, diciamo post finale Coppa Italia e Dardeli, i fumogeni olimpico, oltre ad intossicare e cercare pubblico giocatori, hanno mandato in tilt l'occhio di falco. Vero che poi l'interruzione che c'è stata di una ventina di minuti sul fine del primo set è stata legata a quello, cioè al fatto che l'occhio di falco non funzionasse più per colpa del fumo. Credo proprio l'apoteosi della schifezza, per fare una citazione colta, questa cosa qui di questa settimana, che non è ancora finita, non è ancora finita, perché non sappiamo ancora metà del prossimo turno quando si gioca. Si gioca alle 18 Atalanta-Bologna, quello è sicuro, vale comunque un posto in conference per quanto complicato da raggiungere, perché ieri appunto l'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia. Finale Coppa Italia, Roma, 14 maggio, boh, ti dice qualcosa Leo Bosello?
2: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Qualcosina. Un annetto fa, ancora non era questo l'orario giusto, però il giorno è giusto, sì.
1: Il giorno è giustissimo.
2: Mi stanno già scrivendo che stamattina hai rimesso pure la radiocronaca, che sono tutti lì che piangono, che non si tengono. Gli hai fatto male iniziare così la giornata, ma era l'unico modo in cui poteva iniziare la giornata, obiettivamente.
1: Cosa dovevamo fare? Mandare la radiocronaca di Bologna-Lazio di febbraio? Non mi sembra il caso.
2: No, assolutamente no. Ecco. Assolutamente no. Molto meglio rimandare quella del 14 maggio scorso, sicuramente.
1: Ecco. Volevo chiederti, poi andiamo anche sull'attualità, naturalmente, ai noi, però volevo chiederti qual è il ricordo che ti porti dietro dalla finale dell'anno scorso?
2: Beh, l'ho già detto a qualche presentazione poi di questo libro che è uscito grazie alla vittoria Coppa Italia, grazie a Minerva ovviamente, però è un ricordo molto bello legato a quello che è successo qualche minuto prima, una mezz'oretta prima, 40 minuti prima dell'inizio della partita, perché un messaggio di mia mamma che mi ha scritto 45 minuti prima del calcio d'inizio, scrivendomi che avevo poi io stesso scritto in un tema una ventina di anni fa a scuola, che mi sarebbe piaciuto, forse meno, 16-17 anni fa, che mi sarebbe piaciuto raccontare una finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma, e questo suo messaggio mi aveva insomma colpito molto, perché mi aveva ricordato una cosa di cui non mi era minimamente risaltato in mente, questa situazione e questo ricordo, e quindi ho iniziato a piangere copiosamente, molto copiosamente, in maniera molto evidente, e poi una volta riavvicinati all'inizio della diretta della partita della mia radiocronaca, mi sono dovuto ricomporre, anche grazie a Pippo che mi ha detto piangiamo dopo, perché era molto convinto che andasse bene. Io non ero comunque convinto, come non lo sono mai, però poi dai, è andata bene, quindi mi porto dietro quel ricordo lì, insieme ovviamente a tutto il resto, insieme al fatto di esultare con vigoria sul gol di Ndoye, nonostante mezza tribuna stampa del Milan fosse già con la mano alzata, come dire, fuori gioco, e quindi ti poteva destabilizzare dicendo dai, l'esultanza, però forse è meglio non calcarla troppo, perché comunque se è fuori gioco, no, lì bisogna farla l'esultanza, poi dopo se te lo annullano annullerai pure il gol di prima, però per fortuna che non mi sono fermato, per fortuna che non mi sono abbassato i toni e rallentato nell'esultanza, questo sicuramente, insieme a tutto quello che è stato poi la cornice di pubblico, che è una cosa che ancora non avevo mai visto in 26 anni, e me la porto dietro per sempre, perché il modo in cui il tifo bolognese ha accolto la squadra quel giorno lì, che eravamo che eravamo tutti già dentro lo stadio 2 ore prima della partita, eravamo già tutti ad aspettare la squadra entra all'Olimpico, la curva è già tutta piena, la curva nord è già tutta piena e tutti che cantano come se fosse fine secondo tempo, come se fosse a pochi secondi dalla vittoria, invece erano ancora le 7:20, 7:30 col fischio d'inizio alle 9. Una serie di cose che non se ne andranno via e per fortuna non se ne andranno via. Speriamo di aggiungercene altre prima o poi.
1: Chissà. Chissà. Meglio prima che poi, verrebbe da dire. Ho ascoltato la radiocronaca di Leo sotto la doccia e sono scompiato a piangere. Beh, scena drammatica questa, amico mio, ma vabbè, niente, abbiamo fatto questo effetto stamattina. Va bene.
2: Allontana Casale è meglio di allontana Cannavaro, no?
1: Chi te l'ha detta questa cosa qui?
2: No, la stavo rileggendo adesso.
1: Ecco.
2: Molto bello.
1: Ti allontana, molto bella, allontana molto Casale, bello. maggiore di allontana Cannavaro.
2: Sì, l'enfasi era quella, sicuramente.
1: Ci sta, ci può stare. Allora, caro Leo, parliamo anche di attualità. Intanto possiamo raccontare perché abbiamo anticipato il collegamento?
2: Assolutamente. Stamattina sono a Palazzo da Curzio, sono già qui.
1: Sei il nuovo sindaco?
2: Perché c'è... sinceramente non vorrei mai, per una serie di motivi.
1: Perché ci servi?
2: Troppe responsabilità.
1: Ci servi in radio.
2: Non me la sento, non me la sentirei proprio. E poi non credo che si possa fare a 26 anni un sindaco.
1: Perché no? Abbiamo visto cosa. Sei lì per fare il sindaco allora.
2: No, esattamente, c'è la conferenza stampa della Stra Bologna, che di solito a Palazzo da Curzio le conferenze sono 11:30, mentre le parole ai microfoni delle varie emittenti, radio e siti vengono fatte alle 9:30, quindi sarebbe stato nel bel mezzo del nostro collegamento e quindi abbiamo dovuto anticipare di 20 minuti, quindi lo so, questa mattina mi sono dovuto svegliare prima, è andata così, ma per la Stra Bologna questo è altro. E il collegamento il 14 maggio sicuramente non poteva saltare.
1: No, assolutamente. Va bene, poi allora ascolteremo anche le voci della conferenza stampa che ci fornirai. Ieri vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Sì. Nessun tipo di sorpresa, possiamo dire una finale abbastanza scontata nel suo sviluppo, cioè non è successo nulla che non ci aspettavamo.
2: No, non assolutamente. Dicevamo giorni prima di questa finale, l'anno scorso il Bologna ha vinto a San Siro 3-1, ha perso 3-1 a San Siro col Milan e poi Coppa Italia è stata tutta un'altra partita, ma il livello delle squadre era comunque molto diverso e la distanza non era così ampia tra il Milan del finale della stagione scorsa e il Bologna del finale della scorsa stagione, sicuramente. Tra Inter e Lazio c'è un divario incolmabile anche da una super prestazione che la Lazio comunque non è riuscita a fare, perché è un Inter tirata lucido dopo aver vinto lo scudetto, si è anche tolta un po' questo non peso, però tutto il discorso di dover certificare e l'aritmetica e raggiungere con certezza il primo posto e si vede perché anche ieri sera hanno iniziato tutt'altro che contratti, cioè sciolti, veloci, verticali, dominanti, perché l'Inter ieri è stata dominante. La Lazio credo che sia entrata nell'area di rigore dell'Inter al 44esimo con Isaksen. Fino a quel momento lì penso abbia fatto 3 o 4 apparizioni nella metà campo dell'Inter, cioè è stato un primo tempo a senso unico totale. Poi la ripresa, qualche sussulto biancoceleste, ma l'Inter è andata tutto sommato in gestione in una partita che appunto aveva un divario troppo ampio e a prescindere dal fatto che la Lazio non abbia vinto questa Coppa Italia, comunque giustissimi gli applausi a Maurizio Sarri, perché veramente, come dicevamo ieri, ha fatto un miracolo quest'anno con la Lazio e vedremo se l'anno prossimo allenerà il Napoli, perché potrebbe essere l'allenatore dei partenopei se Conte dovesse lasciare. Sentivo la statistica, ovviamente di chi se non di Giuseppe Pastore, che è un doblete questo per l'Inter, campionato Coppa Italia, e l'Inter non faceva la combo dall'anno del triplete, dal 2010, esatto. Quindi comunque sono passati 16 anni, non è poco e pensavo fosse era capitato altre volte, invece no, l'Inter si è divisa tra campionato e Coppa Italia nelle scorse diverse stagioni, e invece quest'anno fa il bis, fa l'unplane entrambe, e il merito è anche soprattutto di Christian Chivu, perché adesso è facile dire beh, chiaramente l'Inter è la squadra più forte d'Italia, certo, ora lo dicono anche i titoli, però ad agosto non lo diceva veramente nessuno.
1: No, questo sicuro. Applausi anche per Sarri, perché è l'unico del calcio italiano ad aver inchiodato la Lega Serie A alle proprie responsabilità, e quindi applausi anche solo per quello, è l'unico, non c'è stato nessun altro allenatore, dirigente, calciatore, niente, nessuno che abbia detto vabbè signori, cosa caspita state facendo. Allora, giusta osservazione da parte di Leo Vicari, che scrive: allontana Casale, maggiore di allontana Cannavaro, ma minore di allontana Pugnitopo. L'11 è un fuorigioco, ah sì no, quindi ha ragione su questo Leo.
2: Si possono effettuare.
1: Scusate, il problema con la cuffia, va bene.
2: Problema tecnico.
1: Va bene.
2: Chissà chi l'ha colta questa, spero tutti.
1: Non è storica come allontana Pugnitopo, ma insomma si difende.
2: Non lo so, per le mie generazioni effettuare, ti dico che sinceramente è un must.
1: Deve ancora sedimentare pienamente, però a differenza secondo me di Frosinone Culone, che invece è lì nell'impireo. Allora, Fabio, dico a Leo che quei secondi prima del fischio finale, quando Thais si porta dietro quel pallone, sono stati terribili, sì, in generale un po' tutto il finale di quella partita è stato veramente
2: ho sentito un fischio
1: apnea.
2: Che non c'era, ho detto che era finita 10 secondi prima, non ci stavo dentro, ma quale nessuno fischio? Ci stava dentro, dai.
1: Esatto. Siamo lì. Allora, speriamo nella Lazio, scrive un amico, oggi ancora più rimpianto per questa stagione, l'Atalanta ci ha aspettato per non so quanto tempo e noi abbiamo buttato via una marea di partite, doveva andare così quest'anno.
2: Sì, poi alla fine se avesse vinto la Lazio ieri sera all'ottavo posto non sarebbe valso proprio nulla di nulla, quindi ieri sera speravo vincesse l'Inter sinceramente, perché comunque preferisco fare un ottavo di Coppa Italia in casa al Dallara, e Bologna lo deve prendere, cioè tutt'altro che scontato arrivare ottavi ancora, poi sappiamo di questa insomma ultimissima finestra per poter pensare al settimo posto, ma guarda, non ci voglio più pensare, l'hai citato prima, lo cito adesso, la possibilità di arrivare al settimo posto, però obiettivamente non ne dobbiamo più parlare, secondo me anche domani e voglio evitare l'argomento, cioè non voglio pensare di dover dire sia domani che sabato che domenica prima della partita con un 3-0 riapriamo la questione settimo posto, perché poi dopo parliamo di una cosa che è veramente molto molto complicata, dai, non è impossibile, l'aritmetica non ci condanna, però comunque mantenere l'ottavo posto non è semplice, e con la vittoria dell'Inter di ieri l'ottavo posto significa comunque andare a prendersi un ottavo in casa di Coppa Italia, e penso che sia comunque qualcosa di positivo per poter essere un po' più vicini come a un percorso arrivando più in fondo possibile in Coppa Italia, come diceva l'amico prima. Quest'anno insomma un po' di rammarico, di rimpianto c'è per come è andata, e quindi l'anno prossimo riprendiamo da un ottavo in casa, non facciamo 32esimi e 16esimi, spero che questa sia una motivazione più che valida, capisco che sia un po' distante, capisco che non sembra essere magari così utile, così d'aiuto nell'immediato, però in realtà secondo me può spostare un pochettino.
1: Ci sta. Posso tenerti qualche minuto? Hai detto 9:30 inizia, giusto?
2: Sì, assolutamente.
1: Allora, ti tengo qualche minuto in più. Marco da Corca, adesso per la Supercoppa Italiana, chi prende il posto dell'Inter come vincente Coppa Italia, alla Lazio? Marco, non sappiamo neanche com'è la formula della Supercoppa, quindi figurati se sappiamo.
2: Non si gioca in Arabia, no? Non è mica detto, perché ne hanno ancora due, forse.
1: Ne hanno ancora due da fare, ma non sappiamo se è una Final Four o una finale secca, devono ancora decidere.
2: Si vede che non essendoci il Bologna non sono così interessati a organizzarlo velocemente.
1: Infatti è per quello.
2: Pippo è molto dispiaciuto di non poter andare di nuovo a Riyadh, l'ho sentito prima, è distrutto.
1: Ci credo. Se avesse vinto la Lazio il settimo posto non dava più diritto alla Conference, anche l'Atalanta rimaneva a bocca asciutta, giusto, assolutamente. Detto che poi chi fa la Conference ha comunque il preliminare d'agosto, questo lo ricordo sempre perché è una postilla.
2: Ma quello è romantico, Dario.
1: certo.
2: Lo sappiamo. Pensa dove vai a giocare, pensa dove vai a giocare a Ferragosto e dove festeggi Ferragosto. Sì. E probabilmente comunque molto probabilmente verrebbe, sentirai una canzone di Albano, perché probabilmente saranno luoghi in cui le canzoni di Albano spopolano,
1: sì,
2: di solito, no?
1: Albano, Pupo.
2: Anche
1: lui,
2: ricchi e poveri.
1: I ricchi, esatto, e poveri, assolutamente. Va bene, io al settimo posto non ci penso, però spero di vedere Bologna vincere a prescindere, scrive Fra.
2: Certo.
1: Vabbè, quello ci può stare per provare a chiudere il campionato nel migliore dei modi. E poi anche messaggi internazionali sul campionato scozzese, anche sul campionato spagnolo, poi sulla Scozia ci torniamo tra poco, perché c'è un Celtic Hearts che vale lo scudetto nell'ultima giornata. Tra l'altro ieri Celtic ha vinto al 98esimo il delirio. Più che altro c'è un altro ascoltatore che giustamente sottolinea come a 3 giornate dalla fine in Spagna ci siano 13 squadre che rischiano di retrocedere. È vero,
2: è vero, la classifica
1: è una roba incredibile. Incredibile.
2: Sì, sì. Mentre tipo non
1: scusami,
2: c'è
1: due giornate,
2: tipo,
1: due giornate e mezzo alla fine.
2: Non c'è nessun tipo di frenesia per la corsa Champions, cioè
1: esatto,
2: è tutto già scritto, cioè non c'è nulla proprio di cui dibattere.
1: Sì.
2: Poi vabbè, Spagna ne vanno 5, no?
1: Esatto.
2: Aritmeticamente,
1: esatto,
2: certo,
1: infatti
2: la
1: ci
2: cosa.
1: Va il Betis anche.
2: Sì, no, è una follia, là dietro è una corsa matta, però chissà. Noi non so per chi facciamo il tifo, Dario, non so per chi facciamo il tifo là dietro, non lo so se dobbiamo attenzionare il Valencia per qualche motivo estivo, però non diciamo altro.
1: Oh, beh, vediamo.
2: Non diciamo altro.
1: No, perché

0: tutte e due, però insomma, guardando il percorso dell'Arsenal, Arsenal-Burnley di questo weekend, penso che su questa gara i Citizens ripongano poca fiducia. Poi dopo anche Crystal Palace, mi sembra, ho visto gli highlights, non ho visto la partita ieri, mi dispiace, però mi sembra che sia il tutto abbastanza già andante, no? Per questa stagione degli Eagles, mi sembra che si siano salvati e, nonostante abbiano una squadra molto forte, hanno fatto l'anno scorso quello che hanno fatto come percorso, poi anche vincendo la Coppa, però quest'anno salvezza che è già aritmetica, però non lo so, l'Arsenal mi sembra indirizzata verso il titolo, un po' mi dispiace perché pensavo che questa maledizione sarebbe andata avanti nel tempo, invece forse si spezzerà, che cosa ti devo dire?
1: Staremo a vedere. Allora, caro Leo Bosello, ti saluto, ti lascio i tuoi ricordi di un anno fa, ti lascio alla conferenza stampa della Stra Bologna che poi andremo a raccontare, sì, naturalmente grazie anche al tuo lavoro. Ci sentiamo domattina.
0: Ci sentiamo domattina e buon 14 maggio a tutti.
1: Esatto, bene. Ciao.
0: ciao.
1: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra. Sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
4: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
5: Atelier Lucente,
6: quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnone, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
8: più gonfia?
7: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
9: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua, siamo tornati in diretta con l'ora d'Ario alle 9.31 minuti, cambiando un po' la scaletta questa mattina, complici gli impegni istituzionali di Leo Bosello, che ritroveremo domani alle 9.20. I vostri messaggi al 366-402-4022, giusto per ritornare anche sul tema che abbiamo trattato poco fa con Leo a proposito del rush finale in Premier League. Leo si riferiva al fatto che il Palace, Crystal Palace in Premier, non abbia più nulla da chiede, ma una finale di conference. Questo lo volevo tranquillizzare il nostro ascoltatore Alessandro, che lo sapevamo benissimo. Giustamente anche Matteo aggiunge: beh, Crystal Palace Arsenal 3 giorni prima della finale di conference non penso possa essere un grande ostacolo per i Gunners. Vediamo un po' come succede. Certo è che l'idea, no, del Crystal Palace che abbia la testa alla finale di Conference League ci sta tutta. È un appuntamento storico sia per lui che per il Rayo Vallecano, che è l'altra finalista, e quindi in questo senso sicuramente un appuntamento non da poco. Ho citato anche il discorso legato al campionato scozzese, perché comunque sarà qualcosa di storico sabato alle 13.30, insomma un orario tipico buono per l'Oriente, quindi salutiamo gli amici dell'Oriente, sarà contento Simonelli, e c'è lo scontro diretto Celtic contro Hearts, e in un campionato in cui da più di 40 anni almeno il titolo lo vincono o il Celtic o i Rangers, può vincerlo un'altra squadra che non vince il titolo da oltre 60 anni. Insomma, siamo su queste cifre qui. Ecco, tanto per intenderci, Hearts che ha un punto di vantaggio sul Celtic, Celtic che ieri ha vinto 3-2 nel match con un rigore al 99esimo dopo review VAR, rigore devo dire un po' fantasioso, però c'è anche quello in giro per l'Europa e per i campionati nazionali. Allora, un po' di messaggi anche più invece su casa nostra. Matteo, posticipare la finale di Coppa Italia di una settimana è impossibile? Sì Matteo, per un motivo molto semplice, cioè la data è quella perché nel momento in cui la Lega Serie A decide che la finale di Coppa Italia si disputa di mercoledì e non in mezzo alla settimana, e l'unica settimana libera da finale di Coppa è quella, questa qui, quindi non ci sono alternative, il calendario è incastrato necessariamente da quello, il calendario del tennis è incastrato nel calendario internazionale, quindi non c'è possibilità se non quella di non fare la finale di Coppa Italia a Roma, se si vuole evitare sovrapposizione logistica. Basterebbe molto semplicemente fare un passo indietro per quello che riguarda appunto la composizione del calendario. E qui si è parlato tanto di Simonelli, si è parlato tanto di De Siervo, che certamente con le loro dichiarazioni non hanno contribuito granché a mettere a posto un po' le cose. Ieri c'è stata la prima ammissione di responsabilità da parte di Simonelli, però poi la responsabilità principale è di Andrea Butti è il capo delle competizioni della Lega, è lui responsabile poi dello sviluppo del calendario ed è lui quindi il primo responsabile. Io non so onestamente se questo caos che è stato creato di fatto da una dimenticanza sua e del suo staff porti a gentilmente ad accompagnarlo alla porta. Si parte da lì, poi Simonelli De Siervo ci hanno messo gli odori, ecco, ma la pietanza vera e propria dipende da Andrea Butti, che è un nome che è uscito insomma, un po' in questi giorni, neanche tanto, ma la responsabilità primaria è sua e del suo staff, quindi vedremo un po' cosa accadrà. Detto che la finale di Coppa Italia è quella data lì, non ci sono alternative. In caso di finale secca di Supercoppa, l'Inter gioca contro la finalista di Coppa Italia, quindi sarà Inter-Lazio, come accadeva una volta. Prossima Coppa Italia, Bologna-Lazio in casa e dopo Inter-Bologna a San Siro. Ah, se l'Inter passa il turno, bisogna vedere. Poi Claudio, certe dichiarazioni fanno veramente male al calcio, a proposito delle frasi insomma, di Simonelli che abbiamo citato ieri. Ieri sera mi sono reso più conto che il Bologna ha gettato la finale della Coppa Italia, la Lazio è arrivata in finale con la lotteria dei rigori, ieri sera si è visto, scrive Claudio. Però non sono d'accordo Claudio, nel senso che i rigori per me non sono una lotteria, cioè non è la monetina con cui l'Italia arrivò in finale all'Europeo del 68 e il Bologna fu eliminato da una Coppa dei Campioni con l'Anderlecht. Quella è una lotteria, i rigori sono un gesto tecnico che va fatto e va fatto bene. Non la vedo come te onestamente Claudio, i rigori fanno parte della partita, bisogna saperli tirare, bisogna saperli parare e Motta li ha parati. È molto, molto semplice e fanno parte della partita, fanno parte del risultato. Dire che il Bologna è uscito, parliamo del Bologna che è l'esempio più semplice, insomma quello più vicino a noi, Bologna o anche l'Atalanta se volete, sono usciti dalla Coppa Italia senza perdere, è una frase che secondo me non ha senso logico, hanno perso perché i rigori fanno parte della partita. Poi si può dire che c'è stata una differenza minima, che non c'è stata la sconfitta nei 90 minuti, quello è vero, ma è sempre sconfitta. Quindi la Lazio è arrivata in finale con merito, perché comunque ha battuto il Milan, ha battuto il Bologna fuori casa, ha battuto l'Atalanta fuori casa. Secondo me i meriti della Lazio ci sono e non pochi. Ieri ha fatto una finale che oggettivamente non... di pochissimo valore tecnico. con i meriti dell'Inter naturalmente. Ecco, ma mi ha ricordato molto come di vario, non è risultato, ma conti fatti, anche una finale che ci fu un po' di anni fa, Juve-Milan, il Milan di Gattuso, la Juve di Allegri, la Juve vinse 4-0, ma con un Milan tendente all'imbarazzante in quella serata lì. E siamo più o meno su quel divario, non di gol, ma di prestazione sicuramente sì. Nicola, spero per l'Italia che chiunque abbia qualche potere di decidere l'assegnazione di un qualsiasi evento sportivo internazionale nei prossimi 50 anni non abbia seguito le vicende di questi giorni tra calendario della prossima giornata e internazionale di tennis. Ah Nicola, speriamo non se ne sia accorto nessuno. La vedo molto dura, la vedo molto molto dura, ma parecchio dura, parecchio dura. Va bene, allora pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
18: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
8: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
19: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
20: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
22: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
23: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
30: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
29: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
30: Wow, è proprio quello che mi serve!
29: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
31: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
32: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
33: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Allora, siccome in questa trasmissione siamo pignoli, sono andato a ripercorrere, per essere precisi, l'albo d'oro del campionato scozzese. Ultima squadra che non fosse, o che non sia, Rangers e Celtic, per meglio dire, non sia, ad aver vinto il titolo è l'Aberdeen 84-85, quello di Sir Alex Ferguson, tanto per intenderci. L'Hearts, invece, non vince il titolo dal 1960. Urca, quindi sì, partita importante. Va bene. Allora andiamo sul basket. Nel prossimo blocco vi faccio sentire anche un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto martedì sera a Basket City su TRC con Matteo Bonicioli, che ha parlato di Roma, anche di Fortitudo e di Virtus. E quindi lo sentiamo nel prossimo blocco. Intanto vi ricordo, questa sera c'è gara 4 tra Avellino e Fortitudo alle 20:30, altro match point a disposizione dei bianco-blu. Se dovessero vincere, allora sarebbe semifinale contro, vediamo se esce Verona già stasera, cioè se esce nel senso di si qualifica Verona già stasera, se esce dall'abbinamento, o se invece Brindisi forza gara 5, cosa che può fare naturalmente anche Avellino, nel qual caso gara 5 sarà in programma domenica alle 18 al Paladozza, appuntamento con naturalmente grande attesa evidentemente per quanto riguarda la formazione bianco-blu, anche per capire un po' come reagisce a quella che è stata una sconfitta, la sconfitta di martedì in gara 3, ma anche naturalmente a tutto quello che c'è attorno alla Fortitudo in queste ore. Ieri c'è stata invece gara 5 tra Valencia e Panathinaikos, e per quanto riguarda i playoff di Eurolega, netto e inequivocabile successo del Valencia, che così raggiunge la sua prima Final Four della propria storia. Lavoro pazzesco del Valencia e di Martinez, e adesso ci sarà il derby con il Real Madrid in semifinale. L'altra semifinale sarà Olympiacos Fenerbahce, e ovviamente avanti 2-0 nella serie, avendo vinto lì due volte in trasferta di fila, poi perso 3-2, quindi con tre sconfitte di fila, di cui due in casa. E naturalmente l'analisi di Ataman è stata: guardate quanti liberi ha tirato Valencia, gli arbitri, tutto il mondo è paese, è incredibile, tutto il mondo è paese, o quasi tutto il mondo è paese. Hai perso tre partite di fila e avanti 2-0. Gli arbitri, amico Ergin, gli arbitri, ma sul serio? Vabbè. Detto ciò, complimenti a Valencia. Devo dire la verità, io inizio stagione, quando ho cominciato, no, la stagione dell'Eurolega, anche con una vittoria larga con la Virtus a inizio ottobre, e avevo l'idea, mi ero fatto l'idea che Valencia potesse fare molta strada in questa Eurolega, che non fosse un fuoco di paglia all'inizio stagione, e ne parlavo anche con qualcuno di voi sollecitato su questo tema, perché comunque, a parte giocare un bel basket, era lunga, profonda, non aveva un roster corto per poter sostenere anche il doppio impegno col campionato. Da qui però a pensarla come una delle protagoniste delle Final Four, no, questo francamente no, non era nei miei pronostici, devo dire la verità. E invece complimenti, perché hanno fatto veramente un lavoro straordinario, e adesso sono due partite da un titolo che sarebbe davvero notevole, incredibile, spariglierebbe anche le carte rispetto alle squadre che hanno vinto negli ultimi anni. Sempre per quanto riguarda il basket, ieri in A2 vittoria di Cividale a Rieti, quindi adesso Cividale avanti 2-1 nella serie playoff, mentre Pistoia si è salvata vincendo gara 5 a Ruvo di Puglia. Ruvo invece dovrà fare lo spareggio con Roseto per non retrocedere. Questo per il quadro dei risultati in giro per l'Europa, non per il mondo, siamo rimasti in Europa alla fine. Per quanto riguarda la Virtus invece, che domenica fa il suo esordio nei playoff alle 19 gara 1 contro Trento, diretta su Nettuno Bologna 1, canale 2 dello streaming, ve lo ricordo, canale 2 per la contemporaneità con Atalanta Bologna. Noi sappiamo come muoverci nelle contemporaneità, scusate la frecciatina. E la notizia di questa mattina è che Sally Young ha vinto, devo dire senza alcuna sorpresa, il premio di miglior under 22 del campionato davanti a Ndiaye di Cremona e Torresani di Treviso. E non è affatto una sorpresa, è stato nettamente il migliore under 22 del campionato Sally Young, e questo insomma dice anche parecchio di quella che è stata la stagione di Young in maglia Virtus. L'ultima almeno per un po' in Italia e anche in Europa, perché evidentemente lo sappiamo, insomma, il futuro che attende il giocatore virtussino. Bilan, Brooks e Della Valle sono invece finalisti per quanto riguarda il premio di MVP del campionato, questo per quanto riguarda invece l'altro premio, appunto, legato al premio individuale, legato al campionato di Serie A, e questo ovviamente ha un ulteriore tassello di quella che è stata la stagione di Sally Young per quanto riguarda la Virtus. L'abbiamo detto, insomma, nettamente il migliore under 22 del campionato, non credo ci siano troppi dubbi su questo. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Ma Cremona non esiste più o riparte da una B? No, non esiste più la Vanoli Cremona, è a Roma, sarà a Roma. A Cremona resta la Juve, l'altra squadra che è in A2, quindi basket a Cremona non sparisce. Sparisce però, insomma, la Vanoli, quindi è, di fatto no, proprio non esiste più. Esiste, o meglio, ma a Roma, non più a Cremona. Ah, giustamente Valerio sottolinea anche la frase di Ataman a proposito di TJ Short: giochiamo in quattro. L'ha detto, è vero, ha detto anche quella, Valerio, hai ragione, è incredibile anche questa, scusate, ma intanto qua si è alzato il vento e allora bisogna rimediare, e sì, mettiamo lui, ma dobbiamo giocare in quattro, e vabbè, ok. Quanta speranza secondo te di Rimini di eliminare Pesaro? Chiede Fabri. Non poche, serie molto aperta. Stasera c'è anche gara 3 tra Rimini e Pesaro, oltre a gara 4 tra Venivo e Fortitudo e gara 4 tra Brindisi e Verona. Non poche, perché comunque è una bellissima squadra, piace molto Rimini, ha giocatori interessanti, e Pesaro non è arrivata benissimo a questi playoff, poi è più forte. Però non basta essere forti, bisogna arrivarci al meglio questi playoff. Pesaro non mi dà l'impressione di esserci arrivata proprio al suo meglio in assoluto. Quindi, Fabri, le possibilità che Rimini elimini Pesaro non sono poche. Leo, ciao Dario. Valencia 14º-15º budget di Eurolega. Anche lì sistema non scalabile. Vabbè, aspetta. Situazioni molto molto diverse se il riferimento è con la Virtus. Innanzitutto Valencia può contare su giocatori cresciuti anche nel proprio vivaio, che hanno un impatto sul campionato e sull'Eurolega maggiore. Guarda, vado a recuperare anche due o tre giocatori che sono di fatto cresciuti lì e diventati quelli che sono diventati lì, per esempio Montero, che era un giocatore che peraltro la Virtus seguiva ma che non è riuscita a prendere. Quel budget lì di Valencia sono comunque almeno 2 milioni e mezzo, 3 milioni più della Virtus, e poi ovviamente bisogna saperlo spendere quel budget lì. e con l'idea anche naturalmente di avere un roster lungo. Loro hanno fatto le cose per bene, sicuramente hanno un palazzetto dello sport, insomma, di un certo spessore, nuovo, quindi non è solo una questione di budget. Spariglia le carte, certo, rispetto ad altre realtà, non c'è dubbio. Dopodiché 2 milioni e mezzo, 3 milioni di differenza di budget a livello di Eurolega possono fare tanto se li sai spendere bene, e Valencia le ha spesi benissimo. Ha preso giocatori come Taylor, come Moore. Di fatto l'unico preso insomma da un certo, con uno certo status quest'estate è stato Darius Thompson. Poi sì, vabbè, è arrivato Braxton Key da Memphis, però di fatto gli altri sono stati presi quest'anno, intendo questo mercato, non dico dal sottobosco, ma quasi. E anche quello fa la differenza, naturalmente, sapersi muovere in tempo su quei profili lì. E quello fa la differenza. No, sono dodicesimi, guarda, così rispondo a Valerio. Per quello che è pubblicato Basket News un po' di tempo fa, aspetta, resta in linea, la sua telefonata è importante per noi. Eccola qua, sì, 9 milioni e mezzo, e la Virtus invece è poco più di 7 ed è penultima, e quindi Valencia ha lo stesso budget di Maccabi e Bayern, tanto per intenderci. E per dare un'idea, quindi sono tredicesimi. Poi Peta. Ovviamente in questa classifica qui, in questa statistica qui, il discorso è legato al budget speso per lo stipendio dei giocatori e dello staff tecnico. Poi c'è tutto il resto. E nel tutto il resto, brutta espressione, ma ci siamo capiti, bisogna far rientrare le strutture di allenamento che sono all'avanguardia, lo staff extra tecnico che è grande, il palazzetto dello sport e gli introiti che ti dà, cioè no, è un discorso più ampio del quanto spendiamo per la squadra, quella è la punta dell'iceberg, poi sarebbe insomma da valutare tutto il resto, e Valencia non spende poco, da quel punto di vista non spende poco, spende molto molto bene. I risultati sono inequivocabili in questo senso. Allora, tempo di dare adesso la linea alla regia, GR, pubblicità, e torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
6: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
7: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 9:57 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
11: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
15: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
11: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione educazione finanziaria.
8: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
16: Nettuno Bologna 1.
18: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
20: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
25: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: www.radioradio.it.
1: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:05. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi in ballo in questa mattinata. Vi ricordo alle 10:40 con Showtime Alessandro Iannacci andremo a incontrare Federico Buffa che domani sera al Duse porta sul palco il suo spettacolo legato a Lucio Dalla e ne riparleremo come detto alle 10:40. Poi alle 11 avremo Manuel Minguzzi, alle 11:40 invece andiamo a presentare quello che è il weekend che attende la Unipol Fortitudo Baseball nella doppia sfida contro San Marino, match di altissimo profilo che attende la formazione bolognese che vi raccontiamo naturalmente su Nettuno Bologna 1 in diretta e in esclusiva. Adesso vi faccio ascoltare, poi nel prossimo blocco andremo a chiacchierare con Filippo Cotti, vi faccio ascoltare, dicevo, quello che è stato un estratto delle parole di Matteo Boniciolli martedì sera a Basket City con, su TRC con il sottoscritto e non soltanto, con Giovanni Poggi e anche Luca Muleo. Abbiamo parlato di tante cose con Coach Boniciolli, in primis di quelle che possono essere le prospettive a Roma di questa nuova squadra che nascerà prendendo il titolo sportivo di Cremona. Sentiamo.
4: Sono tornato a Roma dopo una decina d'anni quando avevo fatto l'Eurolega con la Virtus. C'è molta passione per la pallacanestro. Io ho giocato tanti derby quest'anno con la Carver, insomma sono andato a vedere molte partite giovanili e c'è sempre tanta gente a vedere le partite. Poi è chiaro che sarà in una grande città, voi lo sapete meglio di me, la qualità dei giocatori scelti e l'appeal, diciamo, di questi giocatori a far sì che il palazzo sia pieno o meno. È un'impresa molto complicata perché radicarsi in un territorio complesso come quello di Roma, con Roma, Lazio, la pallavolo, non sarà semplice, però chi ha intrapreso un'attività di questo genere l'ha fatto perché è convinto di poterlo fare.
5: Possiamo immaginare che sia contento che il basket a Trieste sia rimasto e rimanga?
4: Non ho capito ancora se rimane, sinceramente.
5: Ah, ci teniamo un dubbio?
4: Io non lo capisco, non capisco se rimane, non capisco sotto che forma. La realtà purtroppo è molto semplice, che per sostenere il basket professionistico ci vogliono soldi. A Trieste il basket professionistico ha avuto grande successo quando sono stati investitori forestieri che hanno spinto il movimento del cestifero di università da Beppi Stefanel a Matiasic. Quando sono state le risorse locali a dover sostenere dei programmi, la realtà è stata un po' diversa. Io tra l'altro, su incarico dell'allora e attuale sindaco di Trieste Di Piazza, guidai la rinascita del basket cittadino dalla B2, da una quasi retrocessione in Serie C a sostanzialmente la promozione in A1, soltanto da dirigente, non da allenatore. A Trieste c'è una grande passione, ma purtroppo la passione non basta, ci vogliono i soldi. E a Trieste, diciamo, quando si tratta di tirarli fuori, non è che proprio si sia splendidi.
6: Oh, buonasera coach, le chiedo da grande ex entrambe le sponde, però riguardo alla Fortitudo un po' come all'esterno, come sta valutando, come sta vedendo la situazione di campo, ma soprattutto extracampo, quello che è successo nei giorni scorsi sulla gestione e un po' sugli screzi, ecco, i fatti avvenuti post gara 2.
4: Premesso che io non sono mai stato assertore della teoria che i giocatori vanno tenuti lontani da qualsiasi tipo di, diciamo così, fastidio della vita quotidiana, che devono essere collocati in una sorta di palla di vetro all'interno della quale fare solo il loro mestiere, mi sembra, diciamo, leggendo a distanza, e avendo qualche amico fortitudino che mi racconta che ci sia stato un po' di turbolenze, insomma, ecco, che forse non erano l'ideale prima di un playoff che, vista la qualità del gioco che la squadra di Attilio esprime, candida sicuramente la Fortitudo a una delle possibili vincitrici di questo campionato. Dopodiché è altrettanto chiaro che l'infortunio di due giocatori molto importanti, Mazzola ma soprattutto Fantinelli, che è stato l'anima di questa squadra tutta la stagione. Io sono stato anche a Bologna una volta a vedere una partita contro Rieti, credo, e perdere i playmaker titolari, io sono uno specialista perché ho perso le ultime due finali di A2 senza l'americano che si mi è fatto male inizio playoff, è complicato. Mi auguro per la Fortitudo che il suo staff medico riesca a recuperare Fantinelli nella sua miglior condizione possibile.
5: È sempre quello della Fortitudo il primo risultato che vai a guardare?
4: Adesso non voglio fare il poetico, sicuramente è uno dei primi. Fermo restando ti dirò che quest'anno guardavo più i risultati della Carver piuttosto che di Marigliano, perché era quello il mio interesse. Sì. Dopodiché è chiaro che quando guardo la Serie A, diciamo Fortitudo innanzitutto, e poi qualche squadra guidata da qualche amico, sicuramente sono le prime che vado a guardare.
5: Scudetto? Chi lo vince?
4: È una bella domanda, perché Milano non mi sembra stia splendendo, Brescia e Virtus sono guidate da due eccellenti esordienti, quindi mai come quest'anno credo che il pronostico sia aperto. C'è Neven Spachia un po' nascosto, defilato, che però è un allenatore che ha vinto in tutti i paesi dove ha allenato, gli manca solo l'Italia. Ha vinto in Spagna, ha vinto in Lituania, ha vinto dappertutto, ha vinto in Israele, quindi credo che sarà un playoff particolarmente divertente. E devo dirti che da fruitore della pallacanestro e da appassionato preferisco vedere un playoff dove non si sa chi vince piuttosto che di un playoff che non si aspetta altro che la fine per decretare che vince sempre gli stessi, insomma.
5: Siamo abbastanza d'accordo in termini assoluti. Hai avuto modo di studiare coach Jakovljević? Ti sei fatto un'idea su di lui?
4: Ma studiarlo mi sembra un po' esagerato. L'ho visto guidare la squadra con un certo piglio, da qui a dire che un predestinato ci vuole un po' di tempo. Sicuramente raccogliere l'eredità di un drago come Dusko Ivanović, nei confronti dei quali ho un'ammirazione sconfinata, perché lo scudetto dell'anno scorso di Dusko Ivanović è stato un capolavoro assoluto, l'ultimo di una serie infinita di capolavori. Arrivare al posto di Dusko Ivanović non è facile.
5: Coach, ma la Virtus vince lo scudetto perché cos'ha di diverso rispetto alle altre?
4: Beh, io credo che la Virtus abbia scelto una strada straordinariamente interessante, e cioè quella di raccogliere attorno degli americani di valore e a dei veterani straordinari come Hackett, per esempio, un gruppo di giovani italiani ai quali è stato dato uno spazio reale, no? Cioè da Diouf a Saliu a adesso a Ferrari, questi giocano veramente. In altri club li si è presi per poi farli marcire in panchina e lasciarli andare via. Qui invece questi giocano, e questo credo che sia un valore importante del quale un club come la Virtus debba trarre molto orgoglio, perché non è frequente vedere una situazione del genere.
5: Paiola fa bene ad andare via?
4: Non saprei dirti. Io ho un ricordo del forse lo ricordate anche voi, del primo derby che giocammo in A2, sì. Fortitudo Virtus, che vinse la Virtus dopo un supplementare
5: all'Epifania.
4: Ramali da una parte e io dall'altra, sì, e da una parte c'era la squadra, noi eravamo condotti da Leonardo Candi e loro da Paiola. Paiola ha fatto una carriera migliore di quella di Candi, e ho nei confronti di questo ragazzo una stima incredibile per un motivo soltanto, perché ogni anno migliora qualcosa del suo gioco. Cioè, partito dall'essere uno straordinario difensore ad essere un giocatore che adesso quando tira da tre punti è probabile che la palla vada dentro, unendo a questo una autorevolezza personale che non è mai dipesa dalla sua età. Lo era autorevole quando era ragazzo ed è autorevole ancora di più adesso. Sul fatto di andarsene, sai, il mercato è tale per cui se arriva uno che ti mette sul piatto 2,5 milioni di dollari vorrei vedere chi dice di no, soprattutto di quelli che dicono no, se ne doveva andare per la maglia. E se fossero andati a casa tua e ti avessero messo 2,5 milioni di dollari per andare da un'altra parte, vorrei vedere che avrebbe detto di no.
7: Anche la camicia, probabilmente, non so.
4: Ma probabile, non lo so, hai capito? Perché è facile, no? C'era Claudio Sabatini che riassumeva questo concetto in maniera piuttosto rude, ma insomma è facile parlare del destino degli altri, io non l'avrei mai fatto. Vediamo.
7: Credo che lui al posto di destino usasse un'altra parola, però degli
4: esatto,
7: altri.
4: Esatto,
7: però...
4: sì, appunto, infatti siamo educati. Esatto. Quindi no.
8: Prima le faccio questa domanda, perché cioè una domanda e riflessione allo stesso tempo, perché giustamente ha fatto i complimenti a Ivanovic, che è l'unico allenatore che ha avuto il coraggio di buttare dentro i giovani. Io che ho avuto i miei figli che hanno giocato a basket, mi ricordo che hanno sempre detto... i più bravi li facevano sempre giocare con la squadra più grande, perché se gioco i migliori migliorano. Lo facciamo finché sono piccolini, poi quando arriviamo a fare lo step finale per arrivare alla prima squadra, questo step non si fa più, ma è generalizzato, calcio, basket, ovunque. È un problema, non so, bisognerà dettare qualche regola, non capisco perché
4: no,
8: finché
4: allora,
8: sono piccoli
4: allora,
8: facciamo questo metodo. Poi dopo...
4: Io su questo posso fare delle tesi universitarie. E tieni presente che diciamo la nostra attività a Roma è proprio quella, cioè offrire, non soltanto noi abbiamo ragazzi reclutati dall'Uruguay, dall'Argentina, dal Mali, dal Sudan, quindi ne abbiamo molti stranieri, però con la serie B2 quest'anno il nostro quintetto era formato da un ragazzo di 24 anni e 4 ragazzi di 19. Cioè vogliamo offrire al mercato una società dove si lavora molto, secondo me anche piuttosto bene visti i risultati, e che copra il buco che c'è nella crescita dei giocatori italiani, cioè quello dalla fine dell'attività giovanile all'inizio dell'attività seniores, perché mediamente in Italia i giovani o vanno, una volta che finiscono settori giovanili importanti, o vanno a scuotere l'asciugamano in qualche squadra di A1 e qualche squadra di A2, oppure vanno in squadre di B che non hanno molti soldi da spendere, che quindi li mettono sui giovani, ma non per convinzione, per necessità. E, d'altra parte, in un mondo e in un paese molto mio, per come il nostro, che non guarda niente altro che all'ieri, all'oggi e forse al domani, investire lavorando anche sui buyout, che è quello che stiamo facendo noi, cioè investire sulla crescita dei giocatori per poi cederli e per farli andare in una realtà più importante, è quello che per esempio ho tentato di fare a Torino l'anno scorso, poi una errata diagnosi per fortuna ha interrotto il mio percorso, ma che continuiamo qui a Roma. È difficile perché purtroppo dai 19 ai 21, dai 19 ai 22 i giocatori forse offrono qualche garanzia in meno in termini di affidabilità, però ti danno molto più entusiasmo, molto più energia e soprattutto non vivono di alibi, come spesso accade ai veterani.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona ammutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna, presentato da
10: Atelier Lucente.
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
10: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
13: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
22: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
23: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
24: Prenditi un Sunseeker.
22: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
23: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
25: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
25: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
25: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
26: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
27: Ciao, come stai?
28: Vado a fare un tagliandino.
27: Ok, ma stai bene?
28: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
27: Ma Levante è una carrozzeria.
28: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
27: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.

0: 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate, progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
1: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
0: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 9.06 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
3: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 10 e 25 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ripartiamo con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
12: Ciao.
11: Dove eri un anno fa? Te lo ricordi?
12: Un anno fa a quest'ora. Oggi è 14?
11: Ma pare di sì.
12: Allora, a quest'ora mi stavo svegliando e a breve ci saremmo visti io, Matteo Dalla Vita e Sandro Mussini per consumare un veloce pranzo, per poi ciondolare, girovagare attorno alla stazione per poi andare verso l'Olimpico per iniziare la lunga, diciamo, la lunga giornata. Sì, sto facendo un passo indietro nella mia memoria. Quella, eravamo piuttosto agitati, piuttosto tesi, vedevamo tante sciarpe del Milan, ma avevamo tantissimi bolognesi, eravamo in zona stazione vicino al caffè Trombetta e poi arrivò Gianni Schicchi, insomma, alla fine ci siamo raggruppati noi bolognesi e poi siamo andati verso l'Olimpico.
11: Beh, una giornata tranquilla, insomma.
12: Sì, la sera prima avevamo mangiato dal mio patacca, bello, avevamo cenato lì. E sì, una giornata tranquilla che poi è stata una nottata tranquilla. Poi, guardando l'album dei ricordi, c'ho foto con Cesare, Cremonini, con Morandi, che poi sono intervenuti, Loro De Silvestri mi mise la medaglia al collo. Ho queste foto che ho riguardato, che ho messo. Ieri ho guardato distrattamente quella partita amichevole che l'Inter ha fatto con la Lazio, perché credo che non abbiano neanche sudato. È stata una non partita, cioè molto molto orientata rispetto magari a un'altra partita, l'Inter che sta al controllo, una Lazio un pochino timida. Però l'ho guardata, mi sono addormentata anche un paio di volte. Avevo un'adrenalina diversa rispetto a quella di un anno fa.
11: Anche prevedibile. Probabilmente anche se fosse finita 4-3 ti saresti addormentato, probabilmente.
12: No, con qualche rimpianto da parte del Bologna, però pensare che noi eravamo lì, di vedere tutto quel film lì, quelle cose, insomma è stato molto bello, ecco. Poi dopo i social, i meta sono diabolici, ecco, per farti venire fuori i ricordi, però almeno noi ce l'abbiamo, ecco, un ricordo. Non ce l'ha.
11: Mica poco, assolutamente.
12: Non è poco, questo ci deve far pensare che la Coppa

0: Italia, poi non frega niente a nessuno, poi frega a tutti quando sei lì, ecco.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E vabbè, ci ritorniamo?
0: A Roma? Beh, certo, dobbiamo, l'anno prossimo dobbiamo concentrarci su questo, come obiettivo tornare a Roma. Come obiettivo noi abbiamo questo, perché non avremo, a meno di miracoli, l'Europa, neanche il settimo posto. Cioè, non siamo ancora matematicamente fuori, però dobbiamo vincere 3-0 a Bergamo e battere l'Internazionale.
1: Sì, oppure
0: E
1: vincere
0: l'Atalanta
1: con due
0: fa.
1: gol di scarto e asfaltare l'Inter 5, 6, 7 gol di scarto. È uguale.
0: Ecco, boh, le vedo molto complicate, poi magari
1: Come mai?
0: succedono tutte, eh.
1: No,
0: No,
1: cos'è?
0: perché noi abbiamo buttato via troppe chance in casa, e questo non va bene. Ecco, questo deve essere un altro punto di partenza per far tornare il fortino dall'ala. Con un pubblico così, una gente così, un attaccamento così, i numeri, la frequentazione che ha avuto dall'ala. Perde quelle partite in casa e mentre fuori casa avere numeri importantissimi, ecco, deve essere qualcosa che ci fa meditare, ci fa pensare per il futuro.
1: Andiamoci a giocare un'altra trasferta intensa, prolifica e battagliera a Bergamo. Poi si vedrà, scrive Andrea. Che poi
0: Ma
1: ti chiede anche
0: certo.
1: un'altra cosa, ma ci arriviamo tra poco.
0: Ma certo, assolutamente. Andiamo a Bergamo per giocarci tutto aperto in fuori, con grande orgoglio, con grande carattere.
1: L'altra cosa che chiede è: ma si possono spoilerare le date del ritiro di Valles? Spero di non essermele perse. Te le sei perse, Andrea.
0: Beh,
1: Le
0: le
1: date
0: date
1: te le
0: di
1: sei
0: Valle, si sa, a
1: perse.
0: parte che l'avevo già detto in tempi non sospetti, però è 13-24
1: Ecco,
0: con
1: luglio,
0: tre
1: ovviamente.
0: amichevoli, luglio, con tre amichevoli, credo 15-18-22. E quando si scende il triangolare di Bolzano, insomma, e poi c'è veramente un'affluenza pazzesca. Io, cioè, come TRC siamo TV ufficiale, come Radio Nettuno siamo radio ufficiale. Io poi collaboro sia con la località sia con la Dolomiti Sport Event, che è l'advisor che organizza per conto del Bologna il tutto, e mi stanno dicendo che ci sono veramente prenotazioni nelle zone limitrofe, Rio Pusteria, Maranzen e tutto il resto, incredibili, incredibili. Cioè, è un ritiro family che piace molto, anche i campeggi che sono molto belli, su, sono 5 stelle, sono meravigliosi. Cioè, ti presi d'assalto da tanti tifosi, poi anche chi arriva a Merano c'è servizi in treno, c'è un servizio pullman, navetta che ti porta su. Insomma, i numeri sono incredibilmente pazzeschi. Perché comunque là c'è solo natura, c'è solo turismo, ci sono passeggiate, non c'è, diciamo, molto entertainment, ecco, a dire la verità, anche se sono previste alcune feste di piazza con prodotti tipici, altre cose, ecco. Birra, salsiccia, rooster, altre le cornie della località.
1: No, quello sicuro, che è anche un motivo in più, evidentemente, per
0: No,
1: poterci
0: beh,
1: andare, insomma.
0: e poi comunque, ripeto, di tutti i ritiri che ho fatto, Valles è il ritiro più family. Sono venuti anche i ragazzi della curva, i club, eccetera, eccetera, però è molto family, cioè molto accogliente, sia per gli amici a quattro zampe, sia per diciamo, i bambini. Cioè, loro hanno questo piacere comunque di accogliere tutte le persone che vanno su, e anche, insomma, chi ama i cani ama anche i bambini, secondo me.
1: Allora, volevo portarti, prima di andare più nello specifico sul Bologna, su una notizia che è uscita stamattina sul Corriere della Sera e chiederti quanto può interessare il Bologna a Vincenzo Italiano. La notizia è che Max Allegri, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, non vede l'ora di lasciare il Milan. Rapporti tesissimi con Ibrahimovic. I due hanno discusso profondamente. Allegri ha scoperto ingerenze, leggo dal Corriere della Sera, ingerenze del dirigente che telefona ai giocatori, Fofana e Leao in particolare, per dare suggerimenti tattici, e ha saputo che parla spesso con Cassano, che poi lo attacca nei suoi programmi.
0: Ma sai, comunque andare a allenare il Milan è un problema. Ci sono tanti cuochi e tanti cuochi rovinano la minestra. Cioè, chi comanda, chi decide, Tare Ibrahimovic, è una figura scomoda quella di Ibra, ma non scomoda perché è scomodo lui, che magari è anche scomodo, cioè, perché è ingombrante, è pesante per quello che rappresenta, per quello che ha fatto, quindi anche per l'italiano da allenare il Milan, cioè, o fai bene bene bene o comunque non basta, perché Allegri al Milan per me ha fatto un miracolo, però adesso sembra colpa sua di tutto. Poi qualcosa deve essere successo, perché ci mancherebbe. Milan ha avuto un crollo verticale, non credo perché si è fatto male Modric, adesso non si gioca più a calcio. Aspetta, Modric è un signor giocatore, è in mezzo al campo, è tanta roba. Però ripeto, è una situazione quella del Milan molto particolare. Con le grandi squadre sono governate, cioè, mentre a Napoli c'è De Laurentiis che è un padre padrone, al Milan ci sono tanti feudi dentro il regno.
1: Vedremo, perché insomma che l'italiano possa essere un allenatore appetibile per il Milan, insomma l'avevamo raccontato anche l'anno scorso.
0: Ah, sì.
1: E quel valzer di allenatori che parte costantemente ogni anno più o meno di questi tempi, vediamo se lo coinvolgerà o meno. Ti saluto invece ti saluta Andrea da Malta, che chiede: a prescindere dalle competenze tecniche comprovate in anni di risultati eccellenti di Sartori nello scoprire talenti, spero vivamente che Ro, Castro, Solini e Bernardeschi siano inamovibili.
0: Bernardeschi sicuramente sì, Orsolini stanno chiudendo per un accordo, gli altri due secondo me è un pochino più difficile, me lo auguro, ma sicuramente Ro e Castro avranno e hanno molte richieste.
1: Si può resistere a uno dei due? Cioè, come fu l'anno scorso Boyka e Malukumi? Cioè, va via uno, allora l'altro rimane?
0: Si può resistere a tutto, ma davanti a certe richieste il Bologna non farà certo come Galliani con Pato, ecco. Ma lì fu un'altra storia a decidere.
1: Beh, lì c'era anche un rapporto intimo che coinvolgeva.
0: C'era un'altra cosa lì. Non so papà no. Qui invece no. Non andrà così.
1: Ecco, un po' diverso. Ecco, mettiamola così. E invece, poi ti saluto anche sulla formazione di domenica. C'è un ascoltatore che ti chiede se ci dobbiamo aspettare novità rispetto a Napoli. Quando abbiamo visto, il miglior Bologna degli ultimi tempi, spero che l'italiano confermi la formazione.
0: La novità ci sono per forza, perché non c'è Lukumi.
1: Quello sì, novità, quindi Eghem.
0: Novità ci sono per forza, perché c'è fuori Vitic, fuori Casale, fuori Lukumi, c'è solo quei due lì. E nel caso dovrai adattare un centrale, qualcuno a fare il centrale. Qualche piccola novità, forse Robo titolare, non so Skorupski se giocherà, è quello che mi viene in mente, che forse prima della fine una partita la farà, però più o meno saremo quelle.
1: Ma poi scusa Pippo, ma è mai possibile che l'italiano non si tolga dallo sfizio di cambiare più giocatori? Che italiano sarebbe?
0: Allora, se non ne cambia almeno 4-5 e solo 1-2 vuol dire che vuole andare via, ecco.
1: No, ma poi non sta bene, mi dorme agitato il mister se ne cambia solo uno. Uno forzato perché è squalificato Lukumi. No, è impossibile, no, impossibile. No. Poi uno sta solo. Male. No,
0: uno solo lo vedi che dopo ciondola per il campo. No, uno no.
1: Eviterei, perché almeno così abbiamo un mister più tranquillo per la partita. Va bene, caro Pippo, ti saluto e ci risentiamo domattina.
0: A domani.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, poi Showtime, Alessandro Iannacci con ospite Federico Buffa.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Zene SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
23: Amici e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi raccontiamo uno spettacolo molto legato alla nostra Bologna e lo facciamo con il protagonista sul palco, Federico Buffa. Ciao, ben trovato, come stai?
24: Bene, grazie per l'invito. Non sono il protagonista sul palco, però ci sono due narratori, uno dei quali sono io, e ci sono due musicisti, padre e figlio.
23: Assolutamente, ne parleremo nel corso dell'intervista, perché il 15 maggio tornerai al Teatro Duse di Bologna con Il futuro è tra mezz'ora, uno spettacolo che, partendo dalle ultime 48 ore di vita di Lucio Dalla, racconta il suo grande genio. Innanzitutto ti chiedo come è nata questa idea e che spettacolo porterete sul palco del Duse.
24: Allora, innanzitutto la genesi dello spettacolo: mai nella mia vita avrei pensato di potermi mettere nel guaio di dover parlare di un artista che io ritengo il principale artista musicale italiano del Novecento, sinceramente proprio no. Però il nostro tour manager Luca Gnudi è anche l'uomo che gli fece l'ultimo massaggio cardiaco a Montreux il giorno, la mattina in cui morì. E Luca, che a Bologna non è conosciuto col suo nome di Luca Gnudi, bensì come Il Buono, soprannome che gli diede proprio Lucio, nel mondo artistico bolognese Il Buono lo conoscono tutti, ci avrà raccontato 150 aneddoti della vita di Lucio Dalla. E una sera mi ricordo che erano talmente particolari che mi permisi di dire al maestro Nidi, che è il direttore artistico, che è sempre in scena con me le volte che sono state al Duse, per esempio, sempre noi due, però si potrebbe fare uno spettacolo. Io pensavo al testamento, perché di fatto Lucio scrive un testamento, ma poi per via di un episodio importante della sua vita, furibondo con l'esistenza, lo straccia e lo butta nel mare di Capri, e quindi di fatto un testamento non c'è. Allora pensavo a chi l'avrebbe dato, che cosa avrebbe concesso, cosa avrebbe pensato, con chi si sarebbe sentito solidale, però era un po' complicato. Allora abbiamo pensato invece di fare sì che l'ultima scaletta di Montreux sia il suo testamento artistico, e quindi più o meno quei pezzi ci sono tutti nello spettacolo, con spiegazione. E poi invece lasciare alla storia di andare avanti e indietro nel tempo, e questo si deve all'eccellente lavoro di Cesare Pomarici, che è quello che fisicamente l'ha scritta, ecco perché non sono assolutamente il protagonista di questo spettacolo, e con un piglio da storico, molto attento alle versioni che ci sono, e alla fine è un tributo, un atto d'amore, una devozione nei confronti di quest'uomo molto complesso e quindi estremamente affascinante e artisticamente inarrivabile.
23: Fino ad oggi nei tuoi spettacoli sono stati prevalentemente protagonisti lo sport e i suoi grandi interpreti.
24: Sì.
23: Gli artisti però sono sempre stati presenti, no? Esempio lampante è lo spettacolo nel quale hai raccontato l'incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.
24: Sì.
23: Cosa ti ha portato della storia di Lucio Dalla a voler raccontare la vita di un artista in questo spettacolo?
24: La bellezza di poter andare a scevrare dei passaggi della sua vita, cioè tutti ovviamente legati alla conoscenza di Luca e di persone anche attorno a lui, perché oggettivamente si tratta di un artista che non ha eguali da tutti i punti di vista, da come è cresciuto, che influenze ha avuto, che ampia visione ha. Ci sono dei passaggi dello spettacolo che sono particolarmente intensi. Lui ha la stessa idea di Phil Collins, ovvero sia, stiamo parlando prima della caduta del muro, di andare a Checkpoint Charlie a Berlino a vedere se veramente esistesse un mondo che di qua era Occidente e di là era Unione Sovietica, soltanto che non si è accorto fino all'ultimo momento che ci fosse Phil Collins di fianco. E lui, che è un super appassionato dei Genesis, vorrebbe dirgli: siete gli unici che ancora mi muovono qualcosa. Ma in realtà nella sua mente sta creandosi Futura, che è uno dei suoi pezzi più iconici, per certi versi anche il più conosciuto. Infatti ho visto che recentemente una grande cantante lo ha ripreso, proprio perché è un pezzo che impatta, a dir poco. Quando lui esce dall'idea di Futura, si volta, Phil Collins non c'è più e non si vedranno mai nel resto della loro vita. È molto significativo, artista, sempre vittima di queste folgorazioni che ha, in qualsiasi posto arrivino, le va a cercare, ma tante volte vengono loro, e poter seguire questa genialità è a dir poco eccitante. Vale un campione dello sport.
23: Federico Buffa, la personalità di Lucio Dalla che racconterete nello spettacolo del Teatro Duse era una commistione tra genialità e complessità.
24: Sì,
23: pensi con questo spettacolo di aver compreso maggiormente Lucio Dalla come artista, ma anche come uomo, o resta ancora un bellissimo mistero da approfondire?
24: Barrare B. Cioè decisamente la 2.
23: Immaginavo. Come tante altre storie che hai raccontato, anche quella di Lucio Dalla è molto legata ai luoghi, no? Si parte da Montreux, dove ha vissuto le ultime 48 ore, ma Lucio poi era legatissimo anche a Bologna, a Napoli, alle Tremiti.
24: Sì.
23: Sono posti che hanno influenzato tantissimo la sua musica. Sono presenti anche questi luoghi nello spettacolo?
24: Sì, certo. Le Tremiti sono il luogo dove lui è più ispirato. Napoli è la sua città emotiva. Bologna è la sua città di tutto. Napoli è una città emotiva e soprattutto questo legame impressionante con Caruso, che è l'incipit dello spettacolo. E il mondo è il suo paese, per la verità. C'è un episodio impressionante che è conosciuto dall'ambiente di Lucio Dalla, che invece è ambientato per le strade di New York, gestamente un cittadino del pianeta. Quindi i luoghi incidono tantissimo con Lucio, che è proprio gitano nell'anima, anche se poi alla fine, ieri ero a Bologna, alla fine quando scopri il suo perimetro, di fatto saranno 300 metri quadri, non di più, cioè stai attorno a dove viveva lui, è voluto prendere la casa di fronte a dove è nato, il bar è quello lì, i posti sono quelli lì, di fatto è un piccolo mondo antico, ma piccolo per davvero, però quando usciva da lì era veramente il cittadino del pianeta.
23: Federico Buffa, insieme spesso abbiamo raccontato nel corso delle nostre precedenti interviste l'importanza di Bologna come basket city o comunque all'interno del panorama dello sport nazionale e internazionale. Sì. Bologna però è anche una città molto importante per quanto riguarda l'arte, la cultura e la musica. Sicuramente Lucio Dalla era uno dei pilastri, no, degli artisti bolognesi, della scuola bolognese, ma ce ne sono poi tantissimi altri.
24: Sì.
23: Hai capito, studiando e preparando questo spettacolo, cosa rende Bologna così importante anche per l'arte e la cultura?
24: Guarda, avendo la possibilità di avere l'orecchio di Luca, una mia amica molto importante mi chiama e mi dice: senti, c'è un'altra mia amica, sono di Trapani, che vuole andare a sentire Luca Carboni perché è il cantante della sua vita, perché tanti motivi che conosciamo. Allora tu, se ti metti lì a fare la lista di quelli cresciuti a Bologna, hai un all-star game, cioè è impressionante il numero di talenti musicali che escono da lì. Quando sono con Luca io mi diverto ogni tanto a cantare, ma il mio bolognese, diciamo, zoppica: vuoi ballare Luigi, vuoi ballare con un drag, sarebbe Sarti. E perché quando ero piccolo quel pezzo lì mi faceva impazzire, non so perché, mi piaceva l'idea di questa balera emiliana. E Bologna è una città che ha delle caratteristiche di crocevia. Io, se fosse stato per me, lo spettacolo siccome si faceva solo a Bologna, nel senso che tanto tutti ci possono arrivare perché è il centro ferroviario del paese, tutti passano da Bologna. Così come in America ci sono delle scritte sulle magliette: quando andrò in paradiso cambierò aereo ad Atlanta, perché Atlanta è proprio il grande hub del mondo americano per quello che riguarda i percorsi aerei. E Bologna è così per l'Italia, è proprio un luogo centrale con una storia tutta sua, contraddittoria. Adesso non è in un bel momento la città, sinceramente, è un po' affaticata, però migliorerà, credo. Però per tanti anni, credo, soprattutto quando l'università era in grande auge, erano dei posti più ambiti della nostra nazione.
23: In chiusura prendo spunto dal titolo dello spettacolo Il futuro è tra mezz'ora, per concentrarmi proprio sulla parola futuro.
24: Questa è l'unica cosa che dipende da me. Il titolo dello spettacolo è l'unica cosa che dipende da me. Cioè, quell'unica cosa che ho scelto è il titolo.
23: Lucio Dalla se n'è andato nel 2012, ma la sua presenza è più forte che mai nella nostra città. Puoi vedere la sua ombra in via D'Azeglio, sì, o ascoltare le sue note nel centro di Bologna. Alcuni artisti sono davvero immortali e hanno il futuro nel loro repertorio. Possiamo dire lo stesso di Lucio Dalla, giusto?
24: Ma ovviamente, un uomo che aveva la voce potenzialmente già uno strumento, cosa pressoché impossibile per un essere umano, aveva già il futuro dentro. Tantissimi pezzi suoi sono guardare avanti, e il fatto che lui dicesse per me il futuro è fra mezz'ora indicava quanto lui fosse affezionato, mirabilmente attratto da quello che sarebbe successo immediatamente dopo, cioè che la sua vita era un divenire continuo, e questo lo rende di un fascino inarrivabile.
23: Federico Buffa, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato lo spettacolo Il futuro è tra mezz'ora, che porterete sul palco del Teatro Duse di Bologna il 15 maggio e che racconterà, partendo dalle ultime 48 ore di vita, la grande genialità di Lucio Dalla. Vi auguriamo il meglio, ci vediamo a teatro e ci sentiamo presto qui sulle nostre frequenze.
24: Volentieri, grazie a voi.
22: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
0: E grazie ad Alessandro Iannacci per questa chiacchierata con Federico Buffa. La potete riascoltare naturalmente, come tutte le altre interviste che ci propone il nostro Alessandro, anche all'interno di Showtime, l'omonimo podcast di Nettuno Bologna 1, disponibile su tutte le piattaforme. Ci sarà un altro appuntamento domani alle 10.40 con sempre Showtime e con un altro ospite, un'altra ospite del nostro Alessandro Iannacci. Adesso andiamo a sentire le parole della conferenza stampa della Stra Bologna, visto che il nostro Leo Bosello stamattina era lì, e allora andiamo a sentire parte delle dichiarazioni di questa mattinata, in particolare Nicola Fornasari dell'UISP, quindi gli organizzatori della Stra Bologna, e anche dell'assessore allo sport Roberta Licalzi.
1: Nicola Fornasari, le novità di questa Stra Bologna, anche se ormai è difficile trovarne dopo tante edizioni.
3: Certo, abbiamo già un evento molto ricco, un evento di promozione della salute dell'UISP. Per me la novità più importante quest'anno è che finalmente partiamo da Piazza Maggiore, quindi avremo nello stesso luogo sia la partenza che l'arrivo per fare quello che è una festa, un momento indimenticabile per tutti i cittadini della città di Bologna.
1: 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, raccontaci un po' cosa succede.
3: Già da venerdì apriremo il villaggio con i nostri partner e sabato invece sul Crescentone le società WISP si esibiranno per alimentare un palinsesto che durerà dalle 10 di mattina fino alle 18 di sera, e sia venerdì che sabato e domenica ci si potrà iscrivere. Ovviamente attendiamo tutti le 10.30 per la partenza della corsa camminata direttamente dalla piazza.
1: Ci si può ancora iscrivere?
3: Ci si può ancora iscrivere online, soprattutto sui punti di iscrizione, perché online alcune taglie sono esaurite, ma lo si potrà fare anche venerdì, sabato e domenica direttamente allo stand della WISP in Piazza Maggiore.
1: Parliamo un po' di numeri, quest'anno dove pensate di arrivare?
3: Noi credo che riusciremo a raccogliere gli stessi iscritti del 2025, siamo un po' avanti rispetto all'anno scorso, circa 15.000 gli iscritti in questo momento, e ci aspettiamo che ci sia una bella festa dove tutti quanti si raccoglieranno sotto l'egida della WISP per un evento all'insegna dello sport per tutti.
7: Chi ha piacere di correre con il pacco cane?
3: C'è un pacco gara dedicato con una bandana come la stessa t-shirt ufficiale da collezione e un sacco di prodotti per amici a quattro zampe. Ci sarà anche il ristoro, oltre quello per l'uomo, anche per il cane.
1: Percorso un po' particolare, ancora legato ai cantieri, oppure insomma siamo un pochino più tranquilli?
3: L'anno scorso abbiamo modificato i percorsi perché ovviamente la cantieristica era molto importante nella città, li abbiamo riproposti, in linea di massima sono gli stessi dell'anno scorso, che sono piaciuti tanto perché ci sono degli scorci che difficilmente i bolognesi percorrono a piedi.
1: Distanza?
3: 4 km, 7 e quasi 10, quindi ognuno può correre o camminare alla sua velocità, e ovviamente vi aspettiamo in piazza per la festa finale, le premiazioni davanti alla Basilica di San Petronio.
1: Roberta Licalzi, 45esima edizione insomma di questa che è un po' chiaramente la corsa della città, tu ci sarai?
18: Ma che domande, ovvio che ci sarò volentierissimo per correre, per stare insieme, per ringraziare tutta l'organizzazione ancora una volta di aver dato il via a una manifestazione che in realtà è partita con la Stra Bologna Scuole da tempo, e ho partecipato volentieri anche a quegli appuntamenti pieni di bambine e bambini, e che vede il suo clou proprio in questa bellissima domenica di corsa, che ormai è un appuntamento che la città aspetta e che ci chiede da tante settimane. Quindi insomma si sta avvicinando questa data e saremo ancora una volta tantissime, tantissimi, perché Bologna partecipa sempre con grande cuore e passione, chi cammina, chi corre, chi semplicemente viene lì per stare in compagnia in un luogo che si riempie di sport, di socialità, di benessere, e che dà il via alle sue, ai suoi momenti di festa già dai giorni precedenti. Quindi sarò sicuramente in piazza sia il sabato che la domenica, e ancora una volta grazie, perché il coinvolgimento della città è massimo, dalle bambine ai bambini, alle persone di tutte le età, addirittura chi vuol venire ovviamente con il proprio cane, animale di compagnia. Quindi insomma credo che sia davvero una festa della comunità.
25: Roberto, un anno fa il Bologna vinceva la Coppa Italia, che cosa ha significato per la città e se può aiutare una vittoria del genere nel movimento sportivo anche per i più giovani?
18: Assolutamente sì, le vittorie portano sempre sorrisi, benessere, allargano il cuore. È stato per quella vittoria della Coppa Italia che tante generazioni di tifosi, compresa la mia, diciamo, ha vissuto come il momento più importante fino adesso del Bologna, e chiaramente il sogno è che ce ne saranno altri. Io ero a Roma, è stata un'emozione incredibile, non sono mancate le lacrime, ovviamente di gioia, e credo che questo racconti un po' le emozioni e la passione che scatenano le squadre per cui tifiamo, e che sono anche appunto degli esempi per la nostra città, e quindi ce lo ricordiamo con grande emozione e affetto, e ovviamente speriamo di rivivere quelle emozioni nei prossimi anni.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
4: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, la supera da metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
5: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 10:59 minuti.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
30: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
31: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
30: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
32: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però anche bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
30: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
29: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, ma in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino, che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Rud, che si è sbarazzato del russo Kachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev, l'andalus. Intanto Intanto cattive notizie per Musetti, che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros in doppio nei quarti Bolelli-Vavassori nel tabellone femminile, tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff-Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, Pestum-Napoli, 142 km. Ed è tutto, a più tardi.
28: Nettuno Bologna 1.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
14: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
16: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
15: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
16: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: www.renault.it.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
5: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
6: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
5: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
6: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
5: Sai cosa resta mio? La bolletta.
7: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Siamo tornati ancora in diretta con l'Ora d'Ario dopo l'appuntamento con il GR Sport, con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web, collegato con noi. Buongiorno.
14: Ciao Dario, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno. Qual è il tuo ricordo di un anno fa? Una cosa che ti porti dietro?
14: Tanti ce ne sono. Tanti ce ne sono, mi è piaciuto molto. Io sono andato a Roma la mattina molto presto e quindi sono riuscito a farmi anche un giro per la città e mi era piaciuto tanto lo spirito con cui i bolognesi erano andati là, molto allegro, molto spensierato, si respirava aria di impresa da quel clima molto leggero che avevamo noi rispetto a quello un po' più pesante che avevo percepito tra i tifosi milanisti, e quindi girando per la città vedevo i bolognesi contenti di essere lì, contenti di vivere quella giornata anche un po' indipendentemente da quello che sarebbe stato il risultato, e quindi avevo già cominciato a respirare aria buona, diciamo, di vittoria. Io poi ero stranamente molto convinto che Bologna avrebbe poi vinto quella partita e quindi quel clima mi ha aiutato anche a proseguire nel solco di quella convinzione lì. Poi mi è piaciuto tantissimo il fatto che molto prima del fischio d'inizio la nostra parte di stadio era già piena, cioè io quando sono arrivato al Dall'Ara praticamente erano già tutti là i 30.000, Dall'Ara all'Olimpico erano già tutti là i 30.000 e io ero arrivato con largo anticipo, quindi, e quindi c'era proprio questa atmosfera fantastica. Ma poi mi ricordo tutto, mi ricordo il B&B in cui sono stato, che tra l'altro si chiamava e si chiama Il Rosso e il Blu, per cui c'erano già tutti i segnali. Esatto. Mi ricordo la cacio e pepe che ho mangiato in un'osteria a pranzo, quindi è stata una bella giornata. Ho fatto anche una puntatina al Vaticano, visto che ero lì vicino, col nuovo Papa che è stato appena eletto. Però sì, è stata. Poi mi sono goduto, devo dire la verità, anche la passeggiata pre e post partita dall'Olimpico al B&B. Ho fatto tutto a piedi, un'ora abbondante di camminata sia all'andata sia al ritorno, perché vabbè al ritorno non avevo sonno, non c'era modo di
15: addormentarsi, ci credo.
14: Quindi ho fatto tutto a piedi, ho incontrato anche dei tifosi a tarda notte che mangiavano, c'era ancora Cisco in giro.
15: Ah, grande
14: sera, e quindi sì, è stata proprio una bella serata, una bella giornata, perché c'era il clima giusto. Poi dopo il trionfo ha coronato il tutto, ci ha messo la ciliegina sulla torta, ma è stata proprio il come siamo andati là da bolognesi che ha reso tutto ancora più speciale.
15: Sì, soprattutto ovviamente l'esito finale che chiaramente rende il ricordo ancora più bello. Sarebbe stato bello in modo diverso se fosse finita con un altro risultato, ma ci teniamo volentieri come l'1-0 finale, ecco, della passata stagione, insomma.
14: Guarda, l'unico rammarico che ho è che al gol di Endoie sono rimasto impassibile, perché ero convintissimo del fuorigioco di Orsolini, perché in epoca VAR non è che puoi esultare subito, c'è sempre qualcosa da controllare, e quindi ero sicurissimo che un piede di Orsolini fosse avanti a tutti, e quindi sono rimasto ho detto ma è fuorigioco, lo adulleranno. E poi invece era buono, quindi mi sono perso quell'attimo di gioia che non ho vissuto, però dai, nel complesso chi se ne frega, insomma.
15: Allora però se la metti così vuol dire che la dobbiamo rifare.
14: La dobbiamo rifare. Magari sì. Un po' più equilibrata di quella di ieri sera.
15: Ieri sera sì, di fatto gara che già era abbastanza squilibrata, pronti via, lo è stato ancora di più nel primo tempo dopo la tua rete di Marusic. C'è un dato però che volevo commentare insieme a te, e che è un dato che personalmente mi sorprende, però ragionandoci fino a un certo punto. Sono usciti gli ascolti televisivi. E la finale sì. Meno vista da quando è tornata la gara secca. 1 milione in meno rispetto alla finale dell'anno scorso, che era già la finale meno vista.
14: No, ma era colpa del Bologna che aveva fatto crollare gli ascolti della Coppa Italia. Vabbè dai, ma non parliamo di niente, Dario. Cioè, io credo che il calcio... noi eravamo convinti qualche anno fa che fosse diventato tutto molto televisivo, e in parte è così, perché ovviamente la trasmissione integrale praticamente di ogni partita, di ogni competizione, dà modo a tutti di guardare la partita. Però in realtà io credo che il calcio sia ancora molto una questione di stadio, di andare negli impianti, di andare a vedere dal vivo le partite, e soprattutto il pubblico comincia un po' a stancarsi di tutto quello che succede poi nel calcio, perché adesso c'è anche la questione calendario, il derby, domenica, mezzogiorno e mezza, lunedì, cioè ci si sta stancando, e quindi a volte, o molto spesso, se le persone sono a casa e alla fine, piuttosto che guardarsi una partita, mettono su Netflix o guardano qualcos'altro. Cioè, questa è una riflessione che soprattutto il mondo del calcio italiano deve fare, perché poi ormai non c'è più santo che tenga, nel senso che ieri sera c'era una big in campo, c'era l'Inter, campione d'Italia, tutto, però c'è questa stanchezza generale nel guardare le partite in TV, anche perché poi molto spesso non sono neanche così spettacolari e godibili, e questo stanca, e quindi credo che anche dal punto di vista televisivo serve una riflessione perché ci si sta allontanando dal calcio in questa maniera qua.
15: Sì, un milione in meno è tanto. Poi è chiaro che lo share è stato molto elevato, ma questo significa anche meno gente in generale davanti alla TV. Quindi sì, lo share è ok, cioè la percentuale di televisori sintonizzati sulla partita, ok, per carità, ha stravinto la serata, però resta il dato di un milione in meno rispetto all'anno scorso. E come detto, già l'anno scorso era la finale meno vista del forse Atalanta-Lazio fece peggio di Bologna-Milan, se non ricordo male. Ma insomma siamo lì, comunque è un calo piuttosto evidente, ecco, di ascolti. Strano, perché ci avevano detto, caro Manuel, che c'era un'attesa spasmodica in tutto il mondo per la finale di Coppa Italia.
14: Ma non si aspettavano la Lazio in finale, però.
15: È quello.
14: C'è questo, c'è stato questo problema. Poi tra l'altro, cioè adesso, per esempio, io ieri l'ho fatta per lavoro, per questo l'ho vista, ok. Ma se fossi stato, diciamo, un battitore libero e Dardari Odar fosse cominciata prima, probabilmente avrei guardato il Fuori Italico. Adesso, netto che poi i fuochi d'artificio hanno prodotto il Fantozzi Battilei con i due tennisti che non vedevano più niente, però ecco, sì, credo che oggi molti, di fronte ad una scelta, nel senso che o sono tifosi di una delle due squadre, o magari, cioè io molte volte guardo una partita di Serie A o per una questione di fantacalcio, o magari per una questione, non so, ho fatto una puntatina, insomma quelle robe lì, puntatine meno, più per fantacalcio. Quindi i motivi per guardare le partite della Serie A sono quelli, non tanto per guardarsi lo spettacolo, ecco.
15: E vale anche per una finale, evidentemente. Va bene, e detto che appunto la vittoria dell'Inter, come ricordavo anche stamattina, cambia le carte in tavola per quanto riguarda il settimo posto, che vale la Conference. L'ottavo posto invece ti porta direttamente agli ottavi di Coppa Italia della prossima stagione, senza passare dai due turni precedenti e quindi dalle partite a Ferragosto. Non so, la finale di ieri ti ha aumentato i rimpianti? Sei indifferente?
14: No, guarda, questa stagione io di rimpianti ne ho purtroppo tanti nelle competizioni italiane, insomma. L'Europa League l'abbiamo detto, è stata fatta bene, non c'è molto da dire. Poi sì, magari ci si potrebbe un attimo soffermare sulla fase a campionato, quella partita col Celtic magari ti avrebbe dato la parte di tabellone opposta, sarebbe stato forse un po' più semplice andare fino in fondo, vabbè, però insomma Bologna ha fatto una buona Europa League. Tra campionato e Coppa Italia ho tanto rammarico, perché vabbè, campionato veramente bastava portare a casa la partita col Verona dove eri avanti e non perdere col Parma, e domenica ti andavi a giocare la Conference a Bergamo. E la Coppa Italia, dai, onestamente il tabellone dalla nostra parte era accessibile, potevamo esserci noi a Roma un'altra volta. Poi magari stavolta avremmo perso, perché l'Inter credo che in Italia sia imbattibile, insomma, per chiunque. Però sì, ecco, un po' di rammarico c'è, inutile negarlo.
15: È che non ci aspettavamo la Lazio in finale.
14: Sì, esatto.
15: Neanche noi. Vabbè. Resta lì, Manuel, diamo la linea alla regia, pubblicità, ma ripartiamo tra pochissimo.
16: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
18: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
16: domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
19: Atelier Lucente,
20: quello famoso per gli abiti da sposa.
21: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
19: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
16: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
27: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
28: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
29: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
30: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
28: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
30: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Alle 11:23 minuti ripartiamo con la nostra diretta, sempre con Emanuele Minguzzi collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Finale poco seguita, forse per colpa degli orari sbagliati nei paesi stranieri, ipotizza un ascoltatore. Ieri sera una delle finali più noiose della storia. 20 minuti nel primo tempo del giro palla dell'Inter erano al limite di camomilla e nanna, scrive un ascoltatore.
1: Sì, non è stata una gran partita da quel punto di vista. Poi vero è che insomma anche Bologna-Milan non ebbe tantissime occasioni da gol. Le finali sono un po' così, molto, molto più ragionate da un certo punto di vista. Poi dopo sbloccata con un autogol, dopo Tavares ha deciso di regalare il secondo, come spesso a lui capita, di perdere palla nei pressi dell'area. E poi sul 2-0 la partita è finita. La Lazio ha avuto sì un paio di occasioni nella ripresa, ma poi non ho mai avuto la sensazione che la potesse riaprire. Da un lato le finali sono così, però ecco, diciamo che il calcio italiano non aiuta a creare spettacolo in certe occasioni, per cui ad un certo punto magari qualcuno cambia anche canale.
0: Messaggio invece per quello che riguarda la partita di domenica, così andiamo anche un po' sul campo. Sottolineavamo stamattina l'assenza di Lucumin, giustamente invece Andrea sottolinea dall'altra parte anche l'Atalanta non è messa bene in difesa per domenica tra squalifica infortunati. Non avrà Yen, non avrà Scalvini, non avrà Cossonou, quindi di fatto una difesa credo obbligata per Palladino, Anor, Jim City, Kolasinac, a meno di non abbassare De Ron nei tre dietro.
1: Beh sì, ma queste due soluzioni, però probabile che forse proverà a tenere De Ron a centrocampo, che comunque è una diga importante. La difesa, insomma, al di là delle assenze, non è poi malaccio quella dell'Atalanta. Poi certo che se dovesse succedere un infortunio, un intoppo, non ha molti centrali a disposizione per fare dei cambiamenti, delle sostituzioni, ma insomma i tre che giocano non sono scarsi. Ecco, mettiamola così. Noi poi senza Lucumi perdiamo di fatto il miglior difensore per distacco che abbiamo, e probabilmente dovremo anche comporre una coppia abbastanza inedita, Elland e Eggen, che insomma anche come affiatamento non immaginiamo che insomma non siano proprio al feeling, cioè, si conoscono bene ovviamente, però non giocando mai assieme la sintonia dentro il campo può venire un po' meno, e per la difesa sappiamo quanto è importante conoscere i compagni di reparto, i movimenti, le cose. È una partita che per me può anche essere, se vogliamo, abbastanza aperta, nel senso che mi viene difficile pensare che l'Atalanta possa poi perdere il settimo posto, perché poi l'ultima partita, se ha bisogno anche di un punto, lo porta a casa senza problemi. Il Bologna vuole provare a dare continuità di quanto fatto a Napoli, dove si è rivisto un Bologna un po' più vicino alla sua miglior versione, quindi penso che proverà ad approcciare con intensità e aggressione in avanti. Poi dopo quello che può succedere nella fase difensiva sappiamo che insomma siamo un po' a rischio, quindi non penso saranno 0-0.
0: No, quello neanch'io. Poi vediamo anche come si evolve la partita. Formalmente il settimo posto è ancora raggiungibile per il Bologna. Serve una vittoria con tre gol di scarto, oppure con due gol di scarto, ma a quel punto poi l'ultima giornata devono essere goleade pro Bologna e pro Fiorentina, quindi forse è più facile andare a vincere con tre gol di scarto a Bergamo tra le due.
1: Sì, guarda, io a questo punto andrei sulla difesa dell'ottavo posto, che insomma, visto il risultato di ieri, almeno ci dà la possibilità di saltare il turno estivo di Coppa Italia, che per noi è sempre un po' impegnativo, ecco, contro qualsiasi avversario, anche quelli molto più deboli. Per cui cerchiamo almeno di arrivare ottavi, che comunque al di là di tutto, anche se abbiamo 10 punti in meno dell'anno scorso, sarebbe un piazzamento migliore rispetto al nono con cui abbiamo chiuso la scorsa stagione, quasi incredibilmente, perché i punteggi sono diversi, ma insomma quest'anno è andata così.
0: Teniamo anche conto poi l'ultima partita facilmente possa essere disputata di sabato, lo diciamo, perché di fatto Bologna-Inter per la classifica non avrà risvolti. Non credo che la Lega Serie A consideri la lotta per l'ottavo posto eventualmente

0: una discriminante per mettere insieme le partite. La vedo dura, quindi più facile Bologna-Inter di sabato a chiudere il campionato.
1: Sì, sì, poi io sui calendari tremo sempre quello che possono partorire, però sì, credo che insomma Bologna-Inter è una partita facilmente piazzabile, insomma non conta sostanzialmente nulla. L'ottavo posto non è strettamente un obiettivo sportivo, è più così insomma un'indicazione sulla Coppa Italia dell'anno prossimo, ma non è strettamente correlata a una qualificazione o meno a una competizione, quindi credo che la terranno in uno slot facilmente individuabile senza contemporanee con altri match.
0: A proposito del calendario, si chiede un ascoltatore: ma le 10 squadre in ballo per la data non sono arrabbiate con la stessa Lega visto che non possono ancora organizzare partite e trasferte? L'unico che ha parlato mi sembra sia Sarri.
1: Sì, incredibile, questa cosa è incredibile.
0: L'unico.
1: Cioè, nessuno che ha detto: oh, scusate, ma qui mancano.
0: Cioè, almeno giorni. Pubblicamente, poi magari esatto. Nelle segrete stanze, però pubblicamente è solo Sarri.
1: Guarda, io questa è veramente forse la più grottesca di tutte, secondo me, questa situazione, perché il calendario di tutto quello che c'era a Roma è noto. Tanto mi pare lo abbia detto anche Piantedosi, ci potete pensare un po' prima diciamo sì. Questa roba qui quindi se ci è arrivato anche il ministro da questo punto di vista è veramente grottesco, perché cioè qui stiamo parlando comunque di partite importanti, perché c'è in palio una Champions League, che vuol dire incassare 50-60 milioni di euro la prossima stagione. Cioè, stiamo parlando di due lire, cioè non è la differenza, che ne so, di 1-2 milioni che ci può essere, che ne so, tra l'ottavo e il nono posto in campionato. Dice vabbè, oh, anche se ti metto non in contemporanea, chi se ne frega. Cioè, qui stiamo parlando di squadre che si giocano 50-60 milioni di euro la prossima stagione e non sanno ancora se devono giocare domenica, lunedì, cioè una roba pazzesca, e nessuno dice niente. Solo Sarri ha detto vabbè, oh, io non mi presento, anzi chiedo al mio presidente di non mandare la squadra in campo. Vabbè, dai.
0: No, anche solo per la preparazione della partita. Cioè, esatto. La seduta di rifinitura la devi fare sabato o domenica? Ti cambia.
1: E oggi è già giovedì, eh.
0: E oggi è giovedì. Oggi è giovedì. Comunque oggi dovremmo in teoria in serata mettere un punto, perché la Serie A ha fatto ricorso al TAR del Lazio e il TAR del Lazio risponderà indicativamente entro le 18 di oggi, e a quel punto dirà: no signori, dovete giocare di lunedì, perché facilmente dirà così, e quindi stasera dovremmo avere certezza del fatto che si giochi effettivamente lunedì sera. Mi ha fatto anche molto ridere il fatto che tra le dichiarazioni ieri del presidente della Lega Serie A ci sia stato anche quello del lunedì, giorno scomodo per i tifosi. Ma in che senso? Cioè, gioca di lunedì da una vita, anche alle 18:30.
1: Esatto. Cioè, qui stiamo veramente andando un amico puntata 3450. Cioè, dico, assumete qualcuno che possa darvi due indicazioni su quale strategia comunicativa adottare. Cioè, e quindi piuttosto che dire una fregnaccia, stiamo zitti, non diciamo niente, siamo buoni, glissiamo totalmente, cioè, da anni noi produciamo uno spezzatino che a volte parte addirittura il venerdì. Però vabbè, venerdì, sai, siamo già nei dintorni del weekend, un venerdì sera magari la gente dice vabbè, andiamoci a vedere la partita. Lunedì è un po' più scomodo, perché il giorno dopo si va a lavorare, quindi anche le trasferte sono un po' più complicate, ma è da anni che giochiamo a lunedì, quindi oggi puntualmente, anzi stranamente, si svegliano, ma il derby di lunedì è scomodo per i tifosi. Ah, ok, perfetto, va bene.
0: Capita. Va bene, senti, ti porto anche un po' sul futuro del Bologna, anche perché poi chiaramente guardiamo anche già alle prossime mosse, e chiedo anche a te, come ho già chiesto anche stamattina ad altri, quanto queste vicende in casa Milan con Allegri, che pare intenzionato ad andarsene sbattendo anche la porta per rapporti complessi, mi tengo basso, con Ibrahimovic, ci interessa questa vicenda qui?
1: Ma guarda, il Milan potrebbe essere effettivamente uno di quei club che magari un sondaggio verso italiano, chissà, lo può anche fare. Ecco, però qui la guardo anche dall'altra parte, nel senso che allora, vabbè, se chiama il Milan italiano potrebbe anche vacillare, insomma, ci mancherebbe. Però poi si andrebbe ad inserirsi, se le ricostruzioni sono vere, in un meccanismo dirigenziale un po' caotico. Insomma, un allenatore un po' a queste cose ci guarda, anche se chiama una big e quindi l'attrazione può essere forte, perché insomma, se Ibrahimovic è questa figura così ingombrante, anche sulla parte tecnica, poi Daniel Milan, insomma, ci sono polemiche su chi fa il mercato, come lo fa, l'ambiente rossonero, insomma, i tifosi sono in rotta. Poi italiano ha dimostrato di aver coraggio, perché accettando il Bologna dopo Motta significa che insomma gli attributi ci sono, ecco, mettiamola così, e quindi potrebbe anche accettare il Milan in una condizione insomma un po' incognita a livello dirigenziale, però sono fattori che inducono comunque un allenatore a riflettere. Però sì, il Milan può essere, o meglio, questa situazione del Milan può anche influire sul futuro del Bologna, sì.
0: Dobbiamo monitorarlo. Certo che andare nel Milan con un allenatore che va via perché uno dei suoi dirigenti telefona ai giocatori per dire come devono giocare, poi chiama Cassano per dire cosa deve dire contro il suo allenatore, non è il massimo della vita.
1: Questa è bellissima. Io ho visto che chiama Cassano e dice: senti, insieme a Lele, di sarebbe qua che così. Vabbè, meravigliosa. Questa cosa è meravigliosa.
0: Sì, ha il suo fascino. Ha oggettivamente il suo fascino, va bene.
1: Molto italica come cosa, mettiamola così.
0: Sì, assolutamente. Ti giro un paio di messaggi prima di salutarti. Per esempio Luca, che scrive: non so se sono in minoranza, ma io Freuler non lo rinnoverei nel ripartire da capo con una nuova stagione, scusami, con una nuova squadra, per allo Svizzero rinuncerei.
1: Allora, l'ultimo Freuler è stato, sì, l'ho visto anch'io in difficoltà, e lì sarei anch'io per il no. Il Freuler che abbiamo visto in questi anni sarebbe da rinnovare subito. Credo sia più una questione, diciamo così, di leadership, di carisma, di esperienza, più che strettamente tecnica, nel senso che non che Freuler non sappia trattare un pallone, se non voglio mancare di rispetto, però è tutto quello che Freuler fa a livello tattico quando è al suo meglio, è tutto quello che lui è dentro lo spogliatoio a renderlo Freuler, e quindi un giocatore non facilmente sostituibile, soprattutto nel momento in cui andrai su un profilo un po' più giovane inevitabilmente. Quindi è quella la vera incognita. Dal punto di vista tecnico è ovvio che puoi trovare giocatori magari che sanno far viaggiare la palla meglio, che hanno un po' di visione di gioco in più. Ogni giocatore ha i suoi pregi e i suoi difetti, ecco, è più la componente, diciamo, caratteriale che rende o che ha reso Freuler un punto fermo del Bologna, quindi quella è sempre un po', diciamo, più difficile da sostituire.
0: Carmelo vorrebbe Susic dell'Inter per il dopo Freuler, Carmelo.
1: Mi sembra che ormai non è più possibile.
0: No, onestamente no. Mi piace però quando poi ci sono i sogni degli ascoltatori che sono evidentemente irrealizzabili e noi dobbiamo dire no, ragazzi. È proprio, siamo veramente dei cattivoni. Capita. Poi, vabbè, su Rose, insomma, abbiamo già parlato anche martedì sul suo futuro, vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Ma Orsolini e Bernardeschi possono giocare insieme per tutta una stagione, secondo Manuel?
1: Allora, la duttilità di Bernardeschi aiuterebbe, perché insomma Orsolini sappiamo che gioca tendenzialmente solo lì e non lo puoi mettere da un'altra parte, Bernardeschi lo puoi mettere ovunque, quindi in linea teorica sì. Però ecco, io aggiungo una cosa: vero è che non avendo le coppe il prossimo anno giocheremo 10, 12, 13 partite in meno, però poi durante una stagione qualche infortunio, qualche acciacco, qualche squalifica salta fuori, quindi comunque su alcuni slot, soprattutto nei ruoli più importanti del gioco italiano, quindi sugli esterni, una doppia alternativa è basilare, anche se non fai le coppe. Quindi se tu parti con Orsolini e Bernardeschi a destra e metti caso teniamo Roa a sinistra, hai già buona parte e Castro centravanti, hai già quasi tutto l'attacco fatto, dovresti ragionare solo sul Vicero, se eventualmente l'interesse del Como per Cambiaghi dovesse diventare concreto con un'offerta importante.
0: Ci aspetta una lunga estate, lo sai, sì?
1: Molto lunga.
0: Ne sei consapevole, sì?
1: Sì,
0: benissimo,
1: sì.
0: Benissimo.
1: Tanto non puoi neanche parlare del mondiale perché l'Italia non c'è, quindi si va proprio diretti al calciomercato del Bologna, quindi sì.
0: Vabbè, lunga. Dai, qualcosa troveremo di cui parlare, dai. Anche, sì. Anche per il mondiale, anche per
1: vediamo,
0: il mondiale, sì,
1: vediamo.
0: Dai, forza Curaçao. Caro Manuel, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ti ritroviamo martedì prossimo.
1: Ciao Dario, grazie.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
7: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo arrivati all'ultima parte della nostra mattinata insieme qui su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco chiudiamo anche con il tennis, le voci dal match di ieri di Luciano Darderi a Roma, semifinale raggiunta per l'italo-argentino, prima semifinale Masters 1000 per lui e soprattutto semifinale a Roma, che naturalmente ha sempre un valore alto. All'una gioca Sinner il suo quarto di finale. Noi adesso però andiamo a parlare di baseball, perché ci attende un weekend particolarmente intenso qui su Nettuno Bologna 1. Domani sera alle 20 e sabato sempre alle 20, doppia sfida che attende la Unipol Fortitudo contro San Marino. Ne parliamo allora con il manager della Fortitudo, Fabio Betto. Buongiorno Fabio, bentornato a Nettuno Bologna 1.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, grande sfida quella che vi attende, che ci attende, che seguiremo sulle nostre frequenze contro una San Marino che è partita abbastanza forte, ecco, quest'anno, 9 vinte e una persa fino a questo momento.
16: Sì, sì, indiscutibilmente questo dice la classifica, loro sono partiti veramente forte, loro sono nell'altro girone, noi siamo nel girone secondo me un po' più impegnativo con Parma e Nettuno, loro hanno Macerata e altre squadre un pelino sotto rispetto a quello che è il valore assoluto adesso del San Marino. Comunque, senza togliere nessun merito a loro, stanno facendo sicuramente un inizio di stagione ottimale, diciamo, ecco.
0: E voi invece con 6 vittorie e 2 sconfitte, le due vittorie peraltro con Nettuno nelle ultime due gare, ecco, al di là dello score in classifica attuale, com'è il tuo giudizio su questo inizio di stagione?
16: No, giudizio positivo per quello che dal campo. È chiaro che le due sconfitte vengono con una contendente diretta che è Parma, certo, anche se sono state due gare comunque combattute, però le abbiamo perse alla fine, dunque un po' di rammarico, un po' di, diciamo, un po' di pensieri ce li hai, però i ragazzi in settimana stanno lavorando comunque duro sempre e sono sicuro che alla lunga arriveremo. Abbiamo dovuto anche fare i conti con qualche infortunio, con qualche così, non sono delle scusanti chiaramente, però anche quello pesa, soprattutto all'inizio dove il roster è ancora da rodare, insomma, partire con dei fastidi che non ti permettono la settimana di lavorare bene non aiuta, ecco. Però ripeto, dopo quello che abbiamo subito dopo le due sconfitte con Parma, abbiamo fatto un weekend molto positivo con Nettuno, dove si sono visti anche momenti di potenza offensiva non da poco, 8 punti nel primo inning di gara 2 che praticamente avevano sigillato la gara, con fuoricampo, con Gamberini, Samuele che sta performando molto nel box di battuta, sono segnali molto positivi, ecco. Dunque prendo tutto quello che sta avvenendo e speriamo che di continuare a lavorare, che entrare tutti nella forma ottimale quando sarà il momento opportuno, ecco.
0: In parte mi hai già risposto, volevo chiederti cos'è che in questo inizio di stagione ti ha soddisfatto di meno, ma in parte insomma mi hai già risposto col fatto che comunque la squadra sia ancora in un percorso di crescita, siamo ancora alle fasi tutto sommato iniziali del campionato, quindi c'è insomma un discorso di dover lavorare ancora insieme, ecco, per crescere, è così?
16: Sì, assolutamente, devo dire la sincera verità, è un percorso di crescita ma che non abbiamo tanto tempo perché il campionato non è lunghissimo, dunque,
0: quello
16: sono,
0: è vero,
16: sono 26 gare, dunque ogni partita che lasciamo indietro si fa fatica a recuperare, non hai una stagione che puoi contare su 40 gare, sarà stagione cortina, playoff un po' più lunghini, però sì, è un campionato che non lascia tempo a grossi margini di errore, insomma, ecco, dunque bisogna stare sempre sul pezzo, concentrati e portare a casa ogni vittoria, ogni possibilità che ci viene data.
0: E volevo chiederti, Fabio, un po' da navigato nel mondo del baseball, quanto se è cambiato qualcosa, se senti che è cambiato qualcosa dopo il risultato della nazionale World Baseball Classic quest'estate, è stato insomma grande protagonista il baseball in quei giorni lì, è cambiato qualcosa per voi che lavorate qua nel campionato?
16: Allora, sostanzialmente non sei ancora, io personalmente non ho ancora visto benefici, ho visto molto interesse, devo dire la sincera verità, in quel periodo quando era veramente caldo, veramente, perché comunque c'è stata un'altissima visibilità e addirittura io adesso porto un esempio mio familiare, io ho due figli che non giocano a baseball, giocano a calcio e io sono in anonimato quando vado a vedere i miei figli giocare al calcio e avevo i genitori che comunque il baseball, tu giochi a baseball, so qua, cioè aveva comunque anche con gente che non mi aveva mai parlato fino adesso di baseball aveva approcciato questo sport, perché appunto c'è stata visibilità, c'è stata cosa. È chiaro che stiamo parlando di mondiali, stiamo parlando di interessamento Major League, stiamo parlando di situazione, è un torneo veramente di un alto range, strutture, spettacolo, tutto il contorno, quello che, di cui è composto il baseball, diciamo. Dunque sicuramente è stato un evento bellissimo, io spero che pian pianino continui questa attenzione, che speriamo di essere bravi noi, parlo di addetti al baseball, a poter sfruttare questo trend che questo risultato ha portato. Insomma, bisogna lavorarci dietro, ecco, questo voglio dire, non sono cose che vengono da sole, bisogna lavorare con iniziative, bisogna lavorare con, passiamo in termini, anche con strutture, investimenti su strutture, perché purtroppo in Italia abbiamo delle strutture che sono un po' obsolete, ecco, diciamo, da un punto di vista baseballistico, e ci sarebbe bisogno anche un po' di refresh, anche un po' di questo.
0: E anche di coltivare, naturalmente, poi.
16: No, questo è chiaro, questo è chiaro. Quello è la base.
0: Assolutamente. Fabio, prima di salutarti, volevo chiederti come sta andando invece la tua di esperienza da head coach. Tu sei una colonna del Fortitudo Baseball, quindi non avevi bisogno di capire dove trovarti. Però il cambio di ruolo è stato sicuramente interessante per te. Ormai, insomma, questa è la seconda stagione, da head coach. Come procede questo nuovo percorso della tua carriera?
16: Allora, per quanto mi riguarda, chiaramente bene. Cioè, io mi trovo abbastanza a mio agio in questa posizione, anche perché non lo nascondo, c'era quello che col tempo avrei voluto fare. Arrivo a fare questa cosa, penso, con una maturità e con una nel momento giusto, ecco, detto come ho detto, magari prima sarebbe stato prematuro, aver la fortuna di lavorare dietro a Nanni, lavorare dietro a Frignani per anni, ho preso tanto e sto mettendo in pratica tanto del loro con qualcosa di mio, pertanto sono molto positivo. Continuo a studiare, perché comunque non è un punto d'arrivo assolutamente, bisogna continuare a studiare, perché il baseball si evolve come tutti gli sport, d'altronde bisogna e mi piace molto. Poi dopo come sto andando io bisognerebbe chiederlo a qualcun altro, bisognerebbe ai ragazzi, a quella gente lì, non mi giudico io da questo punto di vista, dunque, però se vedo quello che riesco a ottenere con loro da un punto di vista di attenzione e di dedizione al lavoro, io sono molto molto contento, ecco, questo è il mio feedback ad oggi della mia esperienza da manager, ecco.
0: Fabio Betto, grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo weekend e per il campionato, naturalmente, ci risentiamo presto.
16: Grazie mille, a presto, arrivederci.
0: Grazie mille a Fabio Betto, manager della Fortitudo Baseball, l'Unipol Fortitudo Baseball, che giocherà in questo weekend contro San Marino, domani al Gianni Falchi alle 20, mentre sabato a San Marino alle 20. Entrambe le sfide le potremo seguire in diretta, in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Prima di chiudere andiamo al tennis, andiamo a sentire le parole di Luciano Darderi, che credo abbia lasciato in intervista alle 4 del mattino, visto quanto è durata la sua partita contro Joe Darra, vittoria e qualificazione alla semifinale per lui. Lo andiamo a sentire ai microfoni dei colleghi di Sky. Arriva subito. tra pochissimo arriva Luciano Darderi, eccolo qua.
19: Beh, allora, secondo me, se uno non conosce Luciano Darderi, gli fa un bel DVD della partita di stasera, gli fa vedere tutto quello che è successo, sopportazione del dolore, la fatica, il 6-0 al terzo, quello ormai è un grande classico delle tue vittorie. Cosa ti viene in mente? Qual è la prima cosa?
20: No, è stata veramente una lotta. Dopo il secondo set non pensavo mai di vincere, ma ho cercato solo di andare game su game, palla su palla, quindi ho cercato soltanto di lottare, cercare di spingere. Penso che ho spinto un pochino di più al terzo set e fisicamente l'ho vinta lì, quindi sono molto contento. Abbiamo giocato veramente tardi, era difficile a un certo punto, però sono contento, il pubblico oggi ha aiutato tanto a momenti al terzo set, quindi è veramente un sogno essere in semifinale.
19: Senti, Ivan Ljubicic ti fa vedere un tuo dettaglio tecnico qui.
20: Grazie, mi devi far migliorare, dai.
19: Così, esatto, così ti rilassi un po', Ivan.
21: Ciao Luciano, complimenti, la partita è stata lunghissima, è bravissimo, ancora una volta 6-0 al terzo, però io vorrei portare un po' piuttosto all'inizio, perché mi è stato molto curioso il tuo approccio all'inizio alla partita, perché soprattutto in difesa hai usato un po' lo slice. Adesso vediamo anche in quale occasioni, qua abbiamo cambiato il colore quando fai in topspin come in questo caso qua, e poi quando volevi cambiare, ecco, la cosa che mi interessa a me, se lo slice era una cosa preparata o ti viene istintivamente in difesa giocare un po' le palle più basse, perché lui ovviamente quando gli alzi la palla fa più male, all'inizio gli ha fatto molto male con questi slice corti.
20: Guarda, prima di tutto, quando era partita la partita, cercavo di giocarle più sul dritto perché è più solido dalla parte rovescio, e poi dopo cercavo di... Scusa, stai di là. Cercavo di giocare qualche palla bassa per cambiare un po' il ritmo, ma a volte quando ero lontano non avevo scelta solo che arrivare in back, e volevo giocarlo cross, ma comunque la palla saltava pochissimo, tanta umidità, quindi cercavo di spostarlo. Poi al terzo set ho capito che dovevo spingere io, perché quando aveva lui la palla in mano faceva veramente male, perché è un giocatore di grandissimo livello.
0: Così dunque Luciano Darderi ai microfoni dei colleghi di Sky, chiudiamo con lui la puntata di oggi dell'Ora Dario. Ci ritroviamo naturalmente domattina puntuali come sempre alle 8:30, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Ciao a tutti e buona giornata.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
24: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
23: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
25: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
23: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Sono le 11:58 minuti.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev, l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
11: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
0: Igiene SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Igiene SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Igiene SRL ad Argelato e su www.igienesrl.it.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
16: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
15: Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
17: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
20: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
23: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
21: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, 12.06 e i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, in attesa di collegarci con Giorgio Comaschi... E, vabbè, ieri Coppa Italia, intanto l'ottavo posto vale la fortuna di scaricarsi il peso delle partite estive, che non sarebbe male, quindi turni preliminari di Coppa Italia, intanto l'ottavo posto vale quello, e allora difenderlo comincia ad avere un senso più compiuto e concreto. Però volevo fare a Giorgio Comaschi, a cui do il buongiorno, benvenuto.
32: Buongiorno.
21: Caro buongiorno. Mio, ti faccio gli auguri di compleanno.
32: Io tu ogni tanto metto su internet che compio gli anni e non è vero, mi fanno tutti gli auguri, poi invece non è la mia data. Però stavolta perché me li
21: per
32: fai?
21: La coppa, per la coppa, per la coppa. Ieri tanti.
32: Ah, la Coppa Italia, che sì. Bello. Stamattina Emilio ha messo un filmato sui social con tutta la curva che canta. C'è dell'anno scorso, meraviglia di quel giorno meraviglioso. Ah, guarda, io poi tra l'altro sento che cantano, appunto, caro amico, ti scrivo, ma la canzone di Lucio è lungimirante da morire, perché poi dice che adesso chissà quando risuccederà, esatto, questa cosa qui, no? Quindi forse risuccederà quando sarà tre volte Natale, forse, o festa tutto il giorno, speriamo, quando ogni Cristo scenderà dalla croce e anche gli uccelli faranno un ritorno, può darsi che succederà là, capito? Anche i muti potranno parlare, i sordi già lo fanno, quindi è il quadro di Lucio, è come dire adesso chissà fra quanto, ed è bellissima questa cosa, però indimenticabile, triennio indimenticabile, quest'anno non fallimentare per me, buono, a parte salvato, la stagione è stata salvata dalla vittoria di Napoli, perché adesso è la settimana del tutti bravi, tutti belli, tutti buoni, sì. Devono rimanere tutti, prima dovevano andare tutti via, è formidabile, sì, via tutti, via, Miranda, un cesso, tutti, adesso tutti buoni, tutti belli. Ed è un classico del calcio, è il bello del calcio e anche dei tifosi. Però io sono sempre rimasto dell'avviso che questa è una squadra seria, una bella squadra che ha avuto delle flessioni inevitabili, un po' anche fisiologiche, che non si è allenata per 20 giorni per quella maledetta Coppa Ariad, e lì abbiamo subito un trauma micidiale di non allenamento, poi un po' di robe, insomma, però siamo arrivati fra le prime 8 in Europa, siamo usciti ai rigori con la Lazio in Coppa Italia, che se passavamo magari con l'Atalanta ce la potevamo anche fare, e ieri sera ci potevamo essere noi, poi magari perdevamo, quindi voglio dire, non la trovo proprio assolutamente fallimentare, la trovo una stagione di transizione dove poi si cercherà di insomma, poi qualcuno sparirà, come dice Lucio, infatti sono spariti Ndoye, è sparito Dominguez, sono spariti, qualcuno sparirà, cioè poi ti arriveranno dei nuovi, no? Vedi che la canzone di Lucio è proprio azzeccatissima.
21: A proposito dei vecchi e nuovi, tipo Ndoye, scopri poi alla fine che arriva un Rowe che sì, ha aperto, no, il panico, stagione rovente.
32: Sì, attenzione, perché però poi all'inizio era tristo, attenzione,
21: esatto.
32: Ti ricordi?
21: Vabbè, ma questo è un classico, lo sai meglio di me,
32: sì,
21: no?
32: Sì. Era tristo come Cruz, era tristo all'inizio, era tristo, tristo da buttare via, un cesso vasto, un giocatore che si inturcina nei suoi dribbling, ma adesso invece è diventato un giocatore così, si vede che poi a Bologna c'è anche qualcuno che lavora bene, cioè qualche allenatore bravo, qualcuno c'è, perché se i giocatori aumentano di rendimento così, significherà qualcosa, non credo che siano solo i tortellini o le lasagne.
21: Ma no, come te la vivi tu con l'ansia che parta?
32: Boh, io non sono ansioso mai che parta nessuno, perché tanto se parte uno dopo due secondi ti dimentichi, come succederà con i lavori, che dopo, quando il tram andrà, nessuno si ricorderà più dei lavori in corso, e quindi tutto a posto, cioè è andato via Zirze, sembrava che dovessimo morire, Ndoye sembrava che dovessimo morire, poi sono arrivati degli altri, quindi c'è una fiducia nel lavoro della società, di un direttore sportivo bravissimo, il migliore d'Italia, che magari qualcosa potrà anche fallire. All'inizio aveva fallito Rowe, invece non l'ha fallito Rowe, vedi, cioè, quindi bisogna avere pazienza, arriverà qualcun altro, se Rowe andrà via arriverà un altro. A me dispiace, ma non è che il Bologna non può permettersi di dire li tengo tutti e poi faccio la squadra da Champions, no, quindi non può farlo e basta, si deve rassegnarsi, e arriveranno dei giocatori buoni. Adesso anche questo Elland sembra clamorosamente buono, sembrava tristo, cioè, quindi buono, insomma, ha fatto una buonissima partita. Lo stesso Vitic migliora, cioè, poi vabbè, certo abbiamo, certo che tra i centrocampisti, lo sai anche tu, sono meglio di due, come vedi il Napoli, sì. Col Napoli abbiamo rischiato pochissimo perché vabbè, ma quelle sono le sue idee, bisogna lasciarlo stare, ogni allenatore ha le sue idee, cioè, c'è poco da fare, poi però insomma io mi sono divertito in questi 3 anni, adesso non è mica finita, cioè non è che sia finita, però insomma, ormai almeno non facciamo quei finali dove perdiamo tutte le partite, dove ci sono le infradito, c'è il mare, ci sono i giocatori già ai Caraibi, no, hai vinto a Napoli 3-2 al 92esimo, quindi vuol dire che la squadra poi non è un cesso, ecco.
21: Sono abbastanza d'accordo con te, ma ti volevo chiedere questa cosa qua. Ieri ho avuto ospite Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, bravissimo, no?
32: Sì.
21: E lui praticamente è ritornato sempre lì, tra l'altro ieri la candidatura di Malagò, e quindi comunque avvia le riforme, insomma Malagò sembra lanciatissimo, anche perché lui con grande umiltà ha detto: o mi date la certezza di avere la maggioranza oppure io non partecipo e non mando la candidatura, sì. Sempre umile il buon Giovanni, ma in ogni caso la questione degli stadi è al centro ed è il motore di tantissimi dei problemi del calcio italiano. Ora, tu non lo so se hai letto un po' i giornali, Repubblica e Corriere, parlavi di Emilio Sabato, se non sbaglio, su Repubblica insieme a Nando Pellerano, su Corriere contemporaneamente, anche il Carlino, se ricordo bene, sono tutti usciti con questa possibilità di vedere se in fiera si riesce a fare qualcosa. Tu come te la vivi da bolognese doc, da quello che le hai viste di tutti i colori, da Romilia, tutte quelle piani che ci sono stati, ci credi un pochino o non ci credi proprio per niente?
1: Ma ci credo fino a un certo punto, perché la città è molto bloccata dai vari poteri che ci sono dentro la città, e già pensavo che non sarebbe riuscito a farlo lo stadio, saputo che poi tra l'altro girava per gli uffici ed era allibito per come vedeva che lavoravano qua, perché lui lavora in un altro modo, cioè quindi vedeva sta gente, questi impiegati che parlano, vabbè, quindi era rimasto già un po' sconvolto da quello, credo. Ma il fatto che ci sono le coppie, gli appalti per messi, cioè il fatto dello stadio nuovo è stato un grande sogno. Lo stadio invece, diciamo alla fiera o prefabbricato come poteva essere quello di Cagliari, era una buona idea, ma io adesso, certo, il nostro stadio è desueto, come è desueto il calcio italiano, purtroppo siamo desueti noi proprio, cioè quando la squadra migliore è appunto è l'Inter, che sembra poi dopo vedi Barella appena gioca in nazionale o in Europa è una pippa. Quindi vuol dire, siamo, sì, lo vedi che c'è un livello tale, certo, oggi come oggi gli stadi inglesi meravigliosi tu li vedi e invidi questa cosa. Noi abbiamo il nostro stadio, è bello, è romantico, ma la gente non può prendere l'acqua per tutta la partita dello Shakhtar in Coppa dei Campioni, cioè come fai?
21: Isolazione col Cagliari a mezzogiorno,
1: esatto, quindi cioè, che lo facciano ma che si devono mettere d'accordo in troppi. La città è troppo impastata nelle sue burocrazie terrificanti, e anche il mondo è impastato nelle burocrazie. Non lo so, una bella struttura agile come quella, per dire, di Cagliari, che è provvisoria comunque, ma era lo stadio poi che dovevamo fare noi in attesa di quello nuovo, sì. Quindi la fiera, io sarei ben lieto, però insomma, finché che c'è un rettangolo verde in cui si possa giocare, poi non me ne frega niente, cioè basta che ci possa giocare, almeno vediamo le partite, va bene anche il Dall'Ara, anche se è desueto purtroppo.
21: E dimmi la verità,
1: non siamo al passo coi tempi, ecco, siamo al passo coi tempi.
21: Questo assolutamente sì, infatti vedremo che cosa cambierà, se cambierà qualcosa, anche perché comunque la Turchia ci sta fregando. Già si è infilata nella partita che potevamo giocarcela, insomma, festeggiarla da soli quel 2032, ma sembra che addirittura alla finale possano metterla là, quindi adesso bisognerà anche vedere.
1: Lo so.
21: Siamo la succursale.
1: Le altre nazioni, a parte la Francia che sta fallendo come noi, sì. Gli altri insomma sono meglio, vedo che delle robe, cioè vai in uno stadio inglese, cioè ci sono degli stadi inglesi di serie B della seconda divisione che sono meravigliosi, coperti, cioè, quindi è inutile, cioè, siamo così, purtroppo siamo sottosviluppati. Godiamoci il Bologna che per 3 anni fa quello che ha fatto, ecco, voglio dire, noi siamo anche contenti, siamo anche in un posto dove in questi 3 anni ci siamo anche molto divertiti. Quest'anno abbiamo battuto il Napoli 2 volte, la prima volta giocando una partita fantastica, cioè quindi, cioè io sono abbastanza contento. Poi certo, in certe partite come te abbiamo mugugnato, abbiamo detto che schifo, socia, guarda qua. Sì. L'abbiamo fatto, ma come è classico del calcio, però, e poi anche quella cosa, adesso si devono incontrare, devono parlare, ma dico, ma siamo,
21: esatto,
1: pazzi,
21: ti volevo,
1: cioè,
21: chiedere,
1: ma noi
21: proprio
1: crediamo
21: questo,
1: a quella roba lì ancora? Cioè crediamo ancora a ste favole qui, che quando i giochi si fanno in febbraio, marzo, già figurati se una società oggi non si si permette di non sapere se l'allenatore rimane o va via. Ma no, ma non esiste al mondo. Ci raccontano così per tenere la catena tirata fino alla fine, perché poi non mollino i giocatori, non molli nessuno e non salti fuori che lui è già andato via, come l'anno scorso con la cosa di Thiago, che a gennaio era già la Juve. Però cioè, adesso che dicono ci dobbiamo incontrare, dobbiamo parlare, a me fa morire dal ridere, per me è irresistibilmente comica questa cosa.
21: Ma,
1: qui.
21: Ma secondo te questa cosa come va a finire?
1: Ah, non lo so, lo sanno, loro lo sanno già, chiediglielo, forse
21: non te lo dicono,
1: però non lo so, secondo me lui così a istinto potrei dirti che va in un'altra squadra, però non lo so, poi magari nel frattempo i giochi si sono giocati in un altro modo, ma non credo che adesso dipenda che si mettono a sedere, parlano italiano, non sa chi allena l'anno prossimo, dai, non è possibile, siamo quasi a giugno, siamo a maggio, io non ci credo sinceramente, poi magari mi sbaglio, però è una mia idea, cioè nel calcio si fanno tutti i giochi molto prima, ci anche il stare. Mercato, i giocatori, beh, ma scherzi,
21: ci può stare. Giorgino, ti do un bacio grandissimo.
1: Anch'io, però, anche se poi insomma ti voglio bene, ma fino a un certo punto.
21: Un bacio d'affetto, figurato. Va bene. Ciao. Ci sentiamo presto, grazie della compagnia. Ciao. Grazie mille a Giorgio Comaschi. Abbiamo aperto con lui perché volevo fargli gli auguri della Coppa Italia. Insomma, sono quelli che se la sono goduta forse di più. E quelli delle vecchie generazioni, insomma, che ne hanno passate. Se la sono dovuta sudare un bel po' questa Coppa Italia da 50 d'anni. E direi che possiamo andare in pausa, poi dopo apriamo un po' gli argomenti, vediamo se mentre siamo in onda arriva la decisione del TAR su quando si gioca sto derby e le altre partite in contemporanea. Arriviamo subito.
23: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Bobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro, Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Buongiorno, scusate, rido perché sto leggendo pagina di mercato delirante, però va bene. Vedo che la prendono bene i colleghi e sorrido perché siamo arrivati veramente al grottesco per me. Comunque adesso ne parliamo, così facciamo botta e risposta. Allora, tra l'altro volevo raccontarvi, tanto ben ritrovati, i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ieri parlavamo di questa dichiarazione di Suarzo che ha girato un po', no? Da un'intervista penso sulla Gazzetta, poi ha girato dappertutto, di questo discorso di giocatori italiani che non li puoi pagare dilazionati, quindi costano troppo e quindi Como, virgoletto, non se li può permettere, va bene? Al di là di non potersi permettere un acquisto in Como, lasci un po' spiazzati. Cerchiamo di capire da dove arriva, perché io rimasi un po' spiazzato da questa dichiarazione dei giocatori italiani che non si possono pagare in maniera dilazionata, e scopro sull'etere una fantomatica ricostruzione che ho girato anche a Leo Vicari, e poi dicendo in materia di conto perché ero sorpreso, dove fondamentalmente si diceva che si dava come spiegazione che in Italia fondamentalmente se tu volevi comprare un calciatore italiano era vero che tu dovevi pagare l'intero e non poteva essere dilazionato il pagamento. In realtà non è così. In realtà in Lega c'è una sorta di camera di compensazione dove per quelle società che non hanno il saldo in attivo viene richiesta una fideiussione per l'eccedenza in negativo nel saldo complessivo del mercato di quella stagione, e è chiuso il discorso, chiaro? Quindi buon stavolta il presidente De Como, che stimo tantissimo, non l'ha raccontata giusta. E forse probabilmente sta cercando di tamponare, palleggiare un pochino qua e là il problema che ha avuto, secondo me polemica molto sterile, di essere stato poco apprezzato perché ha portato pochi giocatori italiani alla sua corte, soprattutto nell'ultimo mercato. Chiuso il discorso, così abbiamo chiarito di che cosa stesse un pochino parlando su Arso in questo discorso un po' problematico, perché poi se uno dice ma come, compri un giocatore all'estero, lo puoi pagare dilazionato e puoi fare quello che vuoi, compri un giocatore italiano, lo devi pagare intero, allora uno si dice ma scusami, ma una piccola media squadra come fa a pagare per intero, non so, 10 milioni di cartellino, non lo compra, preferisci prendere un giocatore dalle Faroe o da dove arriva, qualunque posto, ma non in Italia, quindi non meravigliamoci se poi i talenti non esplodono. Siccome sembrava una regola veramente assurda, di cui nessuno sapeva l'esistenza, tra l'altro, abbiamo scoperto che questa regola assurda non esiste, così siamo d'accordo. Bene, era un appunticino che vi avevo detto ieri che avrei cercato un attimo di sciogliere nel giro di 24 ore, oggi ve l'ho sciolto. Ci ho detto, per quanto riguarda le notizie di oggi, insomma, la notizia più importante è che l'ottavo posto vale saltare i preliminari di Coppa Italia, quindi a questo punto c'è qualcosa per cui lottare di concreto, perché prima era soltanto un'opzione legata molto al risultato della partita di ieri, che tutti dicono è stata una finale bruttissima, è vero. Però le finali spesso sono bruttissime, ragazzi, quindi io, al di là di come sono arrivato, probabilmente il problema più grosso è come si è sbloccata la partita, un autogol di Marusic clamoroso, molto sfortunato, il secondo gol forse ancora più brutto, però in ogni caso resta che è stata una finale scritta

0: contro una squadra talmente forte che, devo dirvi la verità, ho pensato a Bologna di questa stagione. Vuoi o non vuoi, tanto il primo arriva da una palla inattiva, tanto per cambiare con l'Inter, quindi anche pensando a Bologna in finale, ecco, con l'Inter sulle palle inattive avrei un attimo tremato, mettiamola così, per come è andata sta stagione. Poi in ogni caso, ragazzi, anche la finale dell'anno scorso non fu proprio bella, certo forse più equilibrata, ecco, e quindi un po' più avvincente, un po' più avvincente, perché poi da quando segna Ndoye oggettivamente per me la partita poi è stata sigillata. L'Inter l'ha sbloccata molto presto e quindi la partita è diventata clamorosamente brutta, però non fregava niente a nessuno, perché sarà stata anche la concomitanza di Darderi, può essere, non lo so, però ragazzi, ieri è stata la finale meno vista nella storia del calcio italiano da quando è una gara secca, ma addirittura con differenze abissali rispetto all'anno scorso, che a sua volta era una partita che aveva registrato il record in negativo della finale meno vista di sempre. Quindi c'è un problema, credo di sì, anche perché c'erano comunque Inter e Lazio, due squadre che sì, magari l'Inter non ha bacino d'utenza proprio del Milan, ma ci si avvicina moltissimo. La Lazio sicuramente supera quello del Bologna, quindi malissimo, un milione in meno dell'anno scorso, e questo deve fare un po' pensare. Ciò detto, l'ottavo posto diventa veramente qualcosa di brillante. Poi, in vista della partita di domenica, è interessante vedere un po' come le due squadre si troveranno con delle difese completamente gambizzate, nel vero senso della parola, perché sono tantissimi gli infortuni e le squalifiche. E per quanto riguarda l'emergenza più grossa, forse addirittura ce l'ha l'Atalanta, perché l'Atalanta perde tutti, Carnesecchi, Jim City dovrebbe giocare, Ian non c'è. Aiutami Dario, chi è che è indisponibile per l'Atalanta? Qua giù, bravissimo, Cossonou e Bernasconi fuori tutti e due, quindi Ian è squalificato, Scalvini ha finito la stagione, Cossonou molto probabilmente ha finito la stagione, Bernasconi ha finito la stagione perché lui si è fatto addirittura il legamento, per loro ci sono seri problemi e quindi potrebbe giocare addirittura Jim City, se ci sarà, perché io sapevo che era un pochino titubante, con Kolasinac da una parte e Anor dall'altra, a meno che, ma non credo, addirittura si abbassi uno tra Ederson e Derun, direi Derun delle due, ma non credo che arriveranno a questo punto, quindi adatteranno in una difesa 3 come Bracetti, Kolasinac e Anor, che forse è un po' più adatto. Scusatemi, ma ho l'allergia. Ci ho detto, bene, per il Bologna stesso problema, però, perché fuori Vitic, fuori Casale, e lo sapevamo, si aggiunge Lucumi che salterà questa partita, lui era in diffida, prende questo cartellino a Napoli che ci stava tutto, e quindi spazio a Elland e Eggem per la prima volta insieme, coppia norvegese, e vedremo. Eggem giocherà per la prima volta a sinistra. Vi dico la verità, vi ho detto tante volte che Eggem si è arrangiato a sinistra, scusatemi, a destra, giocando col destro quasi tutti i palloni. In realtà poi ho scoperto di recente che è più destro che mancino, cioè lui è un mancino puro, ma che ha un'attitudine clamorosa a giocare sempre, sempre e spesso col destro il pallone, può succedere. E quindi io, che mi aspettavo da lui probabilmente un aumento, no? Magari anche di facilità, no? Pensate a quanti stop sul destro gli hanno dato disgraziati, per esempio Miranda, ma non solo, che magari facevo un po' più fatica. In realtà mi dico, ma no, guarda, credimi che non è proprio così, è un ambidestro purissimo, mettiamola così, o ambimancino, come volete voi, meglio ambidestro. E quindi ci saranno loro due per la prima volta, con Eggem a sinistra e Elland a destra, e vedremo un po' come andrà questa coppia inedita per questa stagione, in una partita dove l'Atalanta ti schiera davanti De Ketelaere, Raspadori e Krstović. Insomma, direi che sarà una partita tosta, con Zalewski che dovrebbe giocare sul lato sinistro, Zappacosta a destra, Ederson Derun, coppia granitica al centrocampo, E poi ve l'ho detto, con l'Asinac di Jim City a Canonesecchi. Per il Bologna si apre il rebus. Che si fa? Chi fa panca tra Orso, Bernardeschi e Rovo? Ah, secondo me Rovo gioca dal primo minuto, perché non può non giocarla dal primo minuto. A questo punto, se devi pensare a uno che da sacrificare, probabilmente potrebbe essere sacrificato Orsolini. Come la prenderà? Non benissimo. Però vediamo, scelte di italiano, devo dire la verità, stavolta non semplici, perché hanno segnato poi tutti e tre. E se vado a vedere fantacalcio.it, ci dà come opzione Bernardeschi in panchina, con Ferguson, Freuler, Pobega confermati a centrocampo, spero, perché hanno fatto benino, molto meglio del resto delle opzioni viste in campo. Miranda, Egg, Melland, João Mario dietro, e davanti Rob Castro, Orsolini. Direi che ci può stare, però occhio, perché ballottaggio Orsolini e Bernardeschi secondo me è altissimo. C'entrerà anche Rowe? Non ne ho idea. Certo che Rowe a strappare è proprio forte. Quindi cosa faresti te, Dario?
1: Rowe
0: in panca?
1: No, titolare.
0: Titolare. E Orso in panchina? Ci sta. Sì, per esempio per Dario è così. E quindi devo dire la verità, appoggio Dario in toto. Questo è. Poi oggi deve arrivare la decisione del TAR su quando si giocheranno queste benedette partite, perché la Lega continua imperterrita a fare ricorso. Quindi ieri il prefetto ha detto no, non se ne parla, non si sposta la partita. La Lega ha fatto ricorso al TAR e entro le 18 si saprà, per forza. Direi per forza, perché i tempi sono questi, a che ora si giocheranno le partite delle squadre interessate per la Champions. Paolo Alberti, che saluto, ovviamente dice Orso. Va bene, audio. Posso metterlo? Chicca? Posso?
2: No.
0: Si sente?
2: Verde, no.
0: Verde, no. Perché qua in radio funziona che col verde non si passa. Col rosso si passa.
2: Col
0: Noi siamo
2: blu,
0: molto...
2: Sì.
0: Col blu si passa, va bene. E... Oggi niente matrimonio, maglietta maniche corte, esatto, per la camicia di ieri, ogni tanto la metto la camicia, anzi spesso in realtà, poi devo dire quest'anno un po' sbraccato forse. Comunque, buongiorno Manfredi, non mi è chiara una cosa, se i costi totali per la prossima stagione sono la cifra X, il DFC può autosostenersi come da parole di Fenucci tra diritti, sponsor, cessioni, eccetera, deve raggiungere quella cifra X oppure quella cifra più altri 20-25 milioni extra, grazie. Ragazzi, è facile. Cioè, che ne dicano colleghi permalosi, a cui non mi stancherò mai di dire che se avessero avuto in questi ultimi 30 anni la stessa enfasi per trattare gli argomenti più importanti del calcio italiano, cioè quelli che stanno provocando le perdite più grosse del calcio italiano, gli stadi, le infrastrutture, piuttosto che cavalcare quest'onda credibile, questo tsunami che sta portando tutti i soldi nelle casse degli agenti e dei giocatori, circuito chiuso, quindi i soldi del calcio italiano se li sono sparati i giocatori e i procuratori, godendo delle migliori PR della stampa nazionale, mica solo di Bologna, parlo da Caressa e compagnia in giù, poi Caressa neanche fa mercato, Gianluca Di Marzio, compagnia varia in giù, trovandosi, guarda caso, nell'ultimo mercato, così spaesati, dove in giro non c'era nessuno e nessuno faceva più trattative perché i soldi sono finiti, se li sono sparati tutti nei cartellini, allora forse questi stessi permalosi colleghi capirebbero che forse sarebbe ora di cambiare un pochino il paradigma e che mettere un po' di pressione dal basso potrebbe permettere forse di mettere un po' più alle corde chi oggi andrebbe messo le corde. E non lo faccio perché è un discorso vecchio, trito e ritrito, ma lo faccio perché da 30 anni si dice sì, tanto non lo faranno mai, questo tanto non lo faranno mai, non aiuta, non ha aiutato, non aiuterà mai forse svegliarsi, rendersi conto, prendere l'occasione del 2032 e cominciare a spingere e fare pressione, prendere l'occasione che si propone oggi con un nuovo presidente federale, tra l'altro permaloso, come Malagò. forse potrebbe aiutare a portare una spinta dal basso di cui ci sarebbe incredibilmente bisogno, ma no. No, no, no, no, no. Loro continuano a fare i conti in tasca alla gente, tra l'altro sparando robe su lettere dove qualcuno sembra che avrebbe alluso, non so chi, sinceramente non qui, che Bologna non avrebbe fatto due attivi di mercato. Chi è che non ha mai detto? Ci sono Criscitiello, scrivi tu che ti sta simpatico. Però Criscitiello ha sparato, a gennaio, se ti ricordi, in un modo grottesco. Però io non posso dire niente, perché anch'io quando poi mi parte la brocca non è che sono molto educato. Quindi vi dicevo che nessuno mette in dubbio questo, basta che uno non scriva rientrare e scriva che sono in cassa. C'è una bella differenza, soprattutto per un tifoso che ascolta. Perché poi questo lo dico, perché se vogliamo fare i permalosi lo facciamo volentieri tutti e io rispondo, no? Quindi basta scrivere le cose come stanno e tutto va benissimo. Ora, per il mercato del Bologna la cosa complicata, ne abbiamo parlato ieri con un collega del Sole 24 Ore, che fa santa pazienza, ragazzi, non lo dico mica io, fatto dire a un collega del Sole 24 Ore, quello che succede è molto semplice. Il costo di una squadra che si voleva aumentare, perché bisognava aumentare gli ingaggi, bisognava aumentare questo, quello e quello, perché così sì che avremo ricorso l'extra profitto, cioè quello delle coppe garantite, secondo loro, coi soldi degli altri. Ecco che ti costringe adesso ad avere uno sbilanciamento totale tra ricavi fissi senza ricavi delle coppe e il costo della squadra. Cosa deve fare Bologna? Abbattere il costo della squadra. Come lo farà? Con liquidità, iniezioni di capitale e via, tanti, una cinquantina di milioni basterebbero, oppure con plusvalenze e abbattendo il monte ingaggi, quindi concessioni magari che non sono plusvalenze ma di ingaggi molto pesanti, per esempio Freuler che prende 1,8 milioni, ma se si dovesse poi alla fine svincolare, per quanto Bologna non voglia, comunque alleggerirebbe i costi della squadra di 3,5 milioni circa, no? Di costi lordi. E così farà Bologna quest'estate sul mercato. E prenderne atto. A meno che uno non pensi che uno per 12 anni stia lì a mettere su un'azienda che poi alla fine non produce più valore. Ma sai, a fare la lezioncina gli altri sono tutti capaci, no? Poi quando chiedi a Bologna di mettere due soldi, vediamo come andrà sullo stadio, per esempio, dove servirà una partecipazione massiva di tante aziende magari del territorio che possono essere interessate all'operazione, chissà se la faranno mai in fiera. Vediamo. Io ci spero e ci credo. Questo è. Poi, audio. L'abbiamo sentito? No, questo posso sentirlo adesso perché è blu. Audio.
1: No, ma faccio Adriano, ti faccio due domande. La prima, ma se veramente si vuole ripartire da zero,
0: faccio ripartire.
1: Non è... Ciao Manfred, sono Adriano, ti faccio due domande. La prima, ma se veramente si vuole ripartire da zero, non è che forse questo è veramente il bivio? Cioè, nel senso, ok, italiano, rinnoviamo il contratto, sono convinto della bontà del tecnico, rinnoviamo il contratto e ti faccio un altro contratto per altri due anni. Quindi quest'anno ripartiamo da zero, facciamo un po' di pulizie e controlliamo chi sono i giocatori giovani di far crescere. Il prossimo anno facciamo altri investimenti oculati e poi ripartiamo. O altrimenti lo farei con qualcun altro, cioè insomma non vedo il bivio è quello. L'altra domanda che pongo, ma secondo te, ma veramente noi spenderemo 15 milioni per un portiere quando mi chiedono 25-30 milioni di attivo dal mercato? Insomma, ci credo poco. E io ti dirò, Pessina e Ravaglia me li tengo stretti volentieri. E poi non abbiamo sto Guillimor, come si chiama? Guillimon, quel Pokémon là in Canada. Quindi dai, penso che siamo già a posto noi, o no? Ciao.
0: Gillier, sì, che è il portiere che è lì a Montreal. Comunque dobbiamo volare in pausa. Scusa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da... Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
3: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
17: Modello? Modellino vorrei dire.
16: No, no, modello.
17: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
16: E invece...
18: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
19: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
20: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ciao Manfred, sono Lorenzo. Bernardeschi è l'uomo adatto per queste partite, perché quest'anno ha giocato bene soprattutto nelle partite di vetrina. Avrei voluto che giocasse bene anche contro il Verona, il Parma, la Lazio, la Fiorentina eccetera eccetera, ma in quelle partite lì non ha fatto la differenza. Adesso abbiamo solo partite che contano, quindi ben venga. Se rimane il prossimo anno mi aspetto da lui che giochi bene anche contro le piccole. E Rovo ovviamente se sta bene non si tocca, se sta bene, se non come la settimana scorsa che ha avuto problemi durante la settimana. Orso mi dispiace sempre che stia in panca, però potrebbe dare il suo a partite in corso. Ciao da Lorenzo.
24: Sì, però ha avuto problemi durante la settimana, si è fatto male col Cagliari, ti ricordi quella stecca di Sulemana? Mi sembra di sì. Lì che si è fatto un po' male il collo del piede, è entrato lo stesso con una discreta birra, ma cosa mi manda Luca Pinkerle? Magari lo chiamo, vabbè, adesso dopo ci guardo Luca, magari ti chiamo, scrivimi se ci sei. E ci ho detto sulle cose che dicevi tu, boh, ci sta, dai, certo che Orso sono sempre un po' preoccupato, anche se sono convinto che è molto più probabile che trovino la quadra che no, insomma, l'anno prossimo sulle rotazioni più strette bisognerà inventarsi qualcosa per cercare anche sta convivenza con Bernardeschi, che comunque col Napoli non è andata male, certo è stato in panchina Rò, con meno partite questo è un po' un problema, sarà di gestione di Italiano e di accettazione da parte di Orso, Berna e chi ci sarà. Sì, è un po' complicata, però vabbè, allora allora questa l'abbiamo fatta, questa sarà stata anche una brutta finale, ma l'importante è vincere, dice Alberto, che è tifoso interista. Sono d'accordo, Alberto, e poi ti ripeto, non è stata più brutta, l'anno scorso è stata più equilibrata, però le finali belle, poche, no? Quindi fa parte un po' della questione, secondo me, anche il povero Sarri ha fatto con quel che può, no? Ha preso due gol così, la partita è andata a ramengo, perché immagino che avesse pensato a una partita più simile a quelle che l'hanno portata poi ai rigori con noi, ai rigori con l'Atalanta, no? Lì con l'Inter, ragazzi, comunque dura, fa un altro mestiere, dai. Anzi, porta valore a quello che ha fatto Bologna in Supercoppa, molto sottovalutato, molto, perché queste partite l'Inter difficile, è abituata, è tosta, la più tosta di tutte, dai. Ho detto che non c'è carne secchi? No, forse ho sbagliato io, sempre i miei soliti lapsus, scusami. Carne secchi c'è e come? Carne secchi c'è e come? E non c'è Scalvini, forse ho detto carne secchi al posto di Scalvini, può essere, e quindi scusa del lapsus. Buongiorno Manfred, senza difese giocare la casa su over 3.5, vabbè, non diamo queste dritte che sappiamo che non si può, tra l'altro la Lazio. E ringrazio anche uno che ci ascolta sempre, che mi ha mandato un po' di cose da leggere, insomma, ieri con la sponsorizzazione non bene, ognuno faccia le idee che vuole, però insomma è anche senatore lo titolo, mamma mia, siamo messi così, ma è l'Italia. Roma io nel secondo tempo per me, vedi, e qua invece hanno dato grosso al Bologna, se Italiano dovesse andare via, spero che nelle prossime partite giochino come contro il Napoli, per me c'è ancora una piccola speranza, Stefano da Imola. Ho visto i prezzi dell'ultima di campionato, per me sono troppo esagerati, condivido, potevano fare un prezzo un po' più popolare visto che l'Inter ha già vinto lo scudetto, Stefano da Imola. Sono d'accordo con te, sì, anche per me sono un po' carucci questi, senza se e senza ma è anche l'ultima, e quindi ci saranno tanti interisti, secondo me, con una scelta così. Ho visto i distinti, però giocano Rowe, Bernardeschi e e Orsolini, così sono tutti contenti. Quindi tu dici va bene, non credo. Comunque provocazione: in una stagione particolare come la prossima post mondiale, se l'Atalanta fa Giuntoli ed un allenatore come Sarri, siamo sicuri che accetti la conference? Potrebbe rifiutare e provare a fare il colpo grosso l'anno prossimo. Ma guarda, posso dirti, anche qua, quando vai a leggere che i premi ripartiti sono 2 miliardi per la Champions, 400 milioni per l'Europa League, 200 milioni per la Conference, premi totali, beh, forse ti spieghi per quale motivo questi discorsi. Certo, poi ci devi aggiungere i botteghini, tutto quello che vuoi, però in effetti questo ciapanò sembra un po' su una Conference che non viene molto apprezzata neanche dall'UEFA, perché se l'UEFA volesse far crescere veramente il movimento dovrebbe ripartirlo in maniera migliore, no? Ma vale come i diritti televisivi in Italia, è lo stesso discorso, no? Se lasci le briciole a quelle sotto, sì, diventa un contentino, ma non è nulla di che, anzi non distribuisci la ricchezza per cercare di aumentare un po' tutto il contesto, in questo caso il panorama europeo, no? Quindi andrebbe un po' rivista anche questa politica UEFA, che non, sì, ma fino a un certo punto, no? C'è sempre un po' un confine dove alla fine se li girano quelli lì. Però va bene. L'Atalanta, secondo me, può farsi tranquillamente con la mano sinistra fino alla quarto di finale. C'ha due squadre e mezzo, no? Di quelle squadre lì in mezzo, che comunque ha un valore clamorosamente superiore a Bologna, va detto, è quella che forse ha veramente la rosa più lunga. Quindi ti posso dire la verità, secondo me la fanno giocando con una squadra B serenamente fino a quando non si inizia a far sul serio, e anzi la possono anche vincere, poi bisogna vedere se azzeccano tutte, ma per esempio se vanno giunto le Sarri comunque apre una nuova era per l'Atalanta, sarà una grande rivoluzione quella che faranno lì, se saranno poi loro due. Giunto gli sembra molto molto vicino, Sarri un'ipotesi, ma perché no, magari italiano, tutto è possibile. Buondì, per gli esterni d'attacco concordo con Paolo Alberti, anche perché due mancini con uno che non dia punti di riferimento è molto valida, poi Rowe la potrà strappare nel secondo tempo grazie a Andrea. Credo che Paolo scherzasse però, e poi vi faccio sentire quest'audio qua.
3: Buongiorno, sono Gianluca da Riveggio. Volevo chiedere una cosa, ma è possibile continuare ad avere un problema di concomitanza tra l'Internazionale d'Italia, la finale di Coppa Italia e un derby il giorno della finale dell'Internazionale d'Italia? Cioè, non si riesce a posticipare una partita di calcio o due partite di calcio dopo l'Internazionale d'Italia? Perché ieri sera abbiamo fatto una figura orribile, dover interrompere a mezzanotte, praticamente fino a mezzanotte, una partita di tennis a livello mondiale per i fumogeni della finale della Coppa Italia. Ma mi sembrano impazzire. Comunque magari dico una cavolata. Buona giornata a tutti.
24: Ma intanto cambiare questa regola che si giochi sempre a Roma, secondo me non sarebbe male. In generale, a prescindere da quello che hai detto, che non c'entra niente. Cioè, per me non lo so. Vince l'Inter, va bene, la finale di Coppa Italia si giocherà la prossima anno a San Siro. Vince il Bologna, la finale di Coppa Italia, vuoi o non vuoi, si gioca al Dall'Ara. Faccio un esempio. Avrebbe anche un senso, secondo me. Poi, ovvio, non farei la stessa biglietteria tra Dall'Ara e Olimpico, no? Però, per esempio questo, poi sicuramente i calendari si possono far meglio, non c'è dubbio. Spostare una partita di calcio, 4 in questo caso, apriti cielo, vedi che casino stanno facendo, mi sembra esagerato, e ti dice un po' come siamo messi, malissimo, e ritorno al discorso di prima, probabilmente, forse, sarebbe arrivato anche il momento, dopo 30 anni, prendere in considerazione che forse il paradigma a cui ci siamo abituati tutti andrebbe un po' rivisto su tutti i fronti. Ma se ci va bene così, a me va benissimo. Basta che poi non piangiamo quando siamo fuori da tutto ai quarti di finale, per 3 anni non andiamo al mondiale, il calcio italiano è sparito, non valiamo niente. Silenzio, perché siamo parte del gioco. Ecco, io non ci sto, mi sono rotto le palle, vi dico proprio la verità, e me ne sono reso conto a Bologna, nel nostro piccolo, poi allargando il perimetro. Basterebbe una chiacchierata con un collega che ha un approccio completamente diverso, perché lui fa altro, per renderti conto che in effetti forse il paradigma l'abbiamo sbagliato noi, no? È inutile che si faccia sempre sto pippone. Poi non è un argomento sexy, non è pop, non piace, ed è chiarissimo. Non faccio più ascolti e divento impopolare, è evidente. Però la differenza secondo me sta nel capire che cosa è giusto, di cosa è giusto parlare, dove bisognerebbe mettere pressione o cosa piace. Andiamo in pausa.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
6: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
5: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
7: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares, ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
5: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da...
8: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
5: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
25: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
26: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
27: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
28: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Da spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Le 13.05, mezzogiorno rosso blu. Ecco, volevo aprire con questo.
31: Ciao Manfred, scusa, è un'informazione, chiedevo un'informazione.
24: Prego, via.
31: Perché non l'ho seguito ultimamente, ma si dice tanto, c'è ancora una piccola speranza, sai, scontro diretto con l'Atalanta, adesso abbiamo 6 punti. Siamo il caso che noi ne vinciamo 2 e loro le perdono tutte e 2, ma noi dobbiamo vincere 3-0 con l'Atalanta.
24: Assolutamente sì, 4-1, 5-2, 10-7, scegli tu. Ma così dovrebbe andare, senza considerare il fatto che loro devono andare a perdere poi a Firenze, in una partita dove, se vuoi farti un tè coi biscotti, va benissimo uguale. Cioè non, è molto molto improbabile, ma crederci, poi fare un 3-0, devo dire la verità, è più difficile vincere con 3 gol di scarto a Bergamo che sperare poi nell'ultima di vincere tu con l'Inter e loro perdere a Firenze. Per me è più difficile vincere già con 3 gol di scarto là. Però a 2 giornate dalla fine sei lì. Sorrido perché è veramente curiosa. Sta stagione è stata molto, molto particolare. Il calcio italiano è inguardabile. I dati Lazio-Inter sono l'ennesima conferma di un trend inesorabile. Già, e come mai? Come mai il trend è così inesorabile? Nonostante perdano mezzo miliardo l'anno? Come mai? Lo spieghi tu? Ma a parte abbattere i costi, non sarebbe il caso di pianificare una strategia per aumentare i ricavi, come gli Artono, per dire che hanno un piano che non sia solo ticketing, diritti televisivi, driver tra l'altro in calo? Certo. Ma gli Artono hanno dello sbuzzo, io ve l'ho detto, io capisco che stiano sulle balle, però non guardare con attenzione quello che fanno secondo me sarebbe cieco. Poi ieri devo dire mi ha sorpreso anche Vedinanzo quando ha fatto un'analisi molto cruda della situazione Como. Non me l'aspettavo perché credevo che, poi pur riconoscendone assolutamente i meriti, però su un prospetto di longevità progettuale è stato molto cauto, ecco. Ma perché? Perché la tendenza in Italia purtroppo è che a forza di metterne si fermano e passano. Il problema di metterne sempre, metterne è un problema comunque che riguarda tutti i presidenti o comunque tutti gli investitori che sono arrivati in Italia a provarci col calcio, che sono i problemi burocratici principalmente legati alle infrastrutture, guarda caso. Tema noiosissimo, ve l'ho detto, non è pop, ma è il problema principale oggi insieme a tanti altri problemi del calcio italiano, però questo è il principale. Quindi io continuo a dire, il problema del calcio analizzato da chi fa questo di mestiere, ripeto, ognuno può fare quello che vuole, io riporto quelle che sono analisi che vengono fatte e che penso che siano abbastanza empiriche, no? È che esattamente dove siamo oggi, siamo partiti 30 anni fa, no? Quando Berlusconi portò qua i grandi talenti, approfittando dei primi soldi che arrivarono dalle televisioni a pagamento, e gli andarono dietro Moratti, Agnelli, e partì tutto quel circuito che portò nelle casse dei giocatori, agenti, giocatori, agenti, giocatori, agenti, fatto sì che si è creato un circuito malsano dove tutti quei soldi che sono arrivati dalle televisioni se le sono sparati in cartellini. Chiaro? Il paradosso è che oggi tutte le maledette estati non si fa altro che pompare, pompare, pompare, pompare, pompare, pompare, pompare. È diventato uno show. Sky ci ha fatto un capolavoro dal punto di vista del prodotto, no? Televisivo, una qualità enorme, quindi complimenti, ma pompare, pompare, pompare, pompare, pompare, pompare, pompare, cartellini, cartellini, cartellini, cartellini, e il circuito si è chiuso lì, no? È molto chiaro. Ed è il problema di tutti quelli che vengono in Italia, che investono, investono, investono, investono. Per far cosa? Per raggiungere cosa? L'extra profitto delle coppe imprescindibili. Per alcuni è vita o morte. Sportiva e finanziaria, no? L'ho detto anche da poco fa la Juve, no? Per noi la Champions non Champions sono 100 milioni. Questo ha fatto sì che è rincorsa al profitto extra senza più pensare ai ricavi fissi, che è dove i club, soprattutto medi, devono andare a spingere. Bologna ricava molto poco di fisso ed è per questo che lo stadio è imprescindibile, se no è finita qua. Lo spiegheranno in tutti i modi, ma so essere sordi sotto tutti i punti di vista, diventa allora un sistema dove purtroppo noi ci siamo dentro con tutte le scarpe. Questo è il mio punto di vista, ma semplicemente perché leggendo un po' tutte le analisi che possono essere fatte, io vado dritto verso quella direzione senza se e senza ma. Quindi, quest'estate un tifoso deve essere preoccupato, avere paura perché parte Rowe o perché non faccia lo stadio? Io non ho un dubbio. Non ho un dubbio. Non è divertente parlarne, lo so, noiosissimo, però forse dovrebbe aiutarci un po' a riflettere. Ritorno a dire, ma forse dobbiamo parlare di cosa piace o di cosa serve? A che cosa serviamo noi qua? Io me lo chiedo, non ho un dubbio. Non ho un dubbio. Però, avanti coi plumoni e non chiediamoci neanche perché. È molto più facile. C'è di peggio in Italia, eh? Cioè, calcio è soltanto una piccola macchia. Però è anche un punto percentuale del PIL, quant'è 12 miliardi di indotto l'anno? Forse è il caso che incomincino a preoccuparsene, soprattutto perché adesso c'è l'occasione, ripeto, 2032 è un'occasione, ma soprattutto il presidente federale, tutto quello che sta succedendo dovrebbe portare a riflettere, non solo sugli stadi, settore giovanile, academy, tutto. Va ripensato, perché poi abbiamo lì il campanello d'allarme, la Francia ci ha mandato un segnale. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Forse dobbiamo cominciare a parlarne di più e premere molto, molto, molto, molto. Io ci proverò, ma da solo non vado da nessuna parte. Sbaglio se dico che ho saputo per far arrivare Bologna dove era, dove è ora il cippino l'ha messo? Li ha messi progressivamente negli anni. Ha messo 280-300 milioni, di cui 20 circa saranno in cassa, 14 con quelli della Champions più quelli di quest'anno che comunque dovrebbero chiudere con un piccolo attivo, quindi saranno almeno una ventina e sono lì in cassa. Questo non vuol dire che se le prende, se le mette in tasca e da 2,80 diventano 2,60, perché rientrare involontariamente ti porta a quel pensiero. Alzo le mani. Vogliamo mantenere la posizione? Senza Cipino, secondo me, si torna dall'altro lato della classifica. Dal tifoso, io posso capire i numeri, ma non posso essere contento. Ivan, certo che puoi non essere contento. Io sono il primo contento se si ne mette dentro altri 50-100. Non posso però biasimarlo se poi alla fine dice: io ragazzi qua mi fermo, perché tutto quello che metto dentro finisce nel circuito, sul mercato, finisce nel circuito chiuso dei cartellini. Chi vuoi rispondere quando uno ti risponde così? Che gli dici? Sbaglia? Vuoi che io ti dica sbaglia? Non lo dirò mai. E voglio sentire gli argomenti. E sentire gli argomenti dall'altra parte. Non ce ne sono. Di logici, non ce ne sono, non ce n'è uno. Ah, perché quello là spende. Certo, rincorriamoci. E infatti finisce come va a finire. Perdono. Inesorabilmente. Quindi l'unica cosa che può fare, però, a differenza di quello che dici tu, quello che ha fatto il Bologna per arrivare fin qua, comunque sì, ha messo, ma ha messo anche settore giovanile, scouting, ha aumentato dove doveva aumentare, dove mancano, mancano quelli dello stadio, amico mio. Lì poi arrivi al tuo cap, più o meno, più di così, però intanto stabilizza quei ricavi fissi e vedrai che avrai molto meno problemi. C'è poco da fare, oggi oltre ad essere l'anniversario della Coppa Italia è il compleanno della mia carissima amica Fabiana, tua grandissima fan. Se hai tempo potresti farle gli auguri, auguri Fabiana, da parte mia, della Chicca, di Warbut che è di là in regia, e di Alaimone che è di là con Radio Bruno, esatto, però di tutti quanti, e quindi tanti auguri Fabiana, ti chiami come mia cugina, e tanti auguri. Ma il prossimo anno senza coppe, se resteranno Berna e Rowe, ha senso tenere Orso a 2,5 milioni netti? Non gli danno due netti, due e mezzo netti. A malincuore preferirei tenere Rowe e cedere Orso. Se non sono cambiate le cose, Orso non gli erano offerti due secchi netti, ne ha due di base fissa come offerta più o meno, e moltissimo variabile che può arrivare addirittura, se strafa, più alto di due e mezzo. Quindi sì, avrebbe senso. Io ho seri dubbi su cosa vuol fare Orso in quella situazione là, però spero che resti. Scusa Manfred, oggi alle 13 ti tradisco con Sinner. Fai benissimo, è iniziata da un quarto d'ora, adesso la mettiamo su anche noi. Sei sempre il mio mito. Bene Fabrizio, grazie. E il prossimo anno devono giocare tutti e tre, con Berra dietro alla punta, Gianluca. Ma io ci vedo sempre bene Odgar lì. Non cambio molto idea. Ciao Manfred, secondo me Italiano non resta a Bologna, non ne ho la più pallida idea, spero che si decida in fretta, ma soprattutto che non manifesti sempre questa voglia incredibile di andare in una top. Lo capisco, però la fanno usare troppo secondo me, mi dispiace perché mi tocca, cioè in questo mese qua proprio secondo me si vede troppo, ma è anche il suo bello, è trasparente in questo. Quindi bisognerebbe mettersi d'accordo per mettere a posto le cose su più anni, ripeto, soprattutto perché è un'estate di mercato molto intenso e andranno fatte scelte condivise veramente col mister e fatta una squadra più vicina a quello che vuole il mister. Sarà difficile sempre trovargli il centrale giusto Italiano, ma per come gioca, soprattutto io penso che Bologna dovrà trovare due mediani. Non mi concentro tanto lì dietro, mi concentro sui mediani, poi quando parte Lucumi ci divertiamo. Io i nomi che ho sentito di mercato, che danno garanzie tutto quanto, per come la vedo io e qualcosa ho visto di quei nomi, non sono all'altezza comunque di Lucumi. Danno garanzie ma non sono Lucumi. John quest'anno ha avuto un'esplosione, una maturazione totale che è insostituibile, ma fa parte del gioco del Bologna. Quando ti parte Beukema e tu vuoi avere un giocatore che ti dà le stesse garanzie di Beukema, allora c'è qualcosa che non va. Perché se parte Beukema, che ha i suoi bisogni, le sue voglie e quant'altro, fai molta fatica a trovare un altro Beukema da mettere lì pronti via. Devi prendere un giocatore che devi costruire e cercare di avvicinare il più possibile a quello che era Beukema nel minor tempo possibile. Ma è ovvio. A volte ci riesce, a volte no. Ma è ovvio, sono tutte ovvietà. Ma pare di no. Giocano Robert, va bene, questo l'avevamo letto. Chissà se Giuntoli prenderà un altro allenatore del Bologna, un potente Barilla, però io ci ho pensato, anche e soprattutto per come lavora lui e come lavorano tutti. Una chiamata per me Giuntoli Italiano l'ha fatta. Poi non dico niente, come magari l'ha fatta Sarri a grosso, o quelli che aveva in testa lui, per sapere un po' come la pensano. Perché no? Secondo me sì. Non ho la certezza, ovviamente. Però, così a intuizione, io direi che il giro di chiamate le ha fatte. Andiamo in pausa e torniamo.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
0: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra. Sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma sedia in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

0: 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro, l'arte dell'abitare.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Scusa Manfred, spero che vada, che questo messaggio venga mandato, perché vedo che gli altri non vengono considerati. Però questa gente che parla si ricorda 11 anni fa lo spareggio Bologna Pescara per venire in Serie A?
3: Vabbè,
2: 45 gradi all'ombra, 35.000 persone circa, con una mezza curva chiusa alla San Luca.
4: Non capisco.
2: Siete andati nei bagni e avete guardato se c'era dell'acqua? Avete guardato come erano le condizioni dello stadio 11 anni fa? Guardate com'è adesso. E quei soldi chi li ha messi? Bene o male, non è un'eccellenza, ma comunque è decente. Puoi andare nei bagni senza farti venire il vomito, puoi stare sugli spalti senza vedere le cacche dei piccioni sparse. Ma la gente questo ci pensa?
3: Vabbè, certo, sicuramente, non dare niente per scontato per l'amor di Dio, ma io non sono amante della teoria del dove eravamo 20 anni fa, dove eravamo 10 anni fa, ma frega niente di quella roba lì. È anche una storia, secondo me, un po' trita ritrita e poco costruttiva. Io ripeto una cosa sola. Io penso seriamente che, al di là di tutto, ci possiamo raccontare tutte le favole del mondo, ma prima o poi, quanto fa differenza, certo, così non si va più avanti e forse il paradigma va cambiato. Tutto qui. Ma non lo faccio per saputo, ma a me dispiace molto di più per Commisso. Pensa al figlio di Commisso adesso. Che fa? Che fa? Suo padre ci ha messo 650 milioni. E lui adesso cosa deve fare? Che fa? Non vorrei trovarmi nei suoi panni, non vorrei per niente, ma soprattutto in una situazione dove è ostaggio di un'operazione allo stadio delirante. Loro lo volevano fare, gli hanno detto no, si rifà quello. E adesso hanno il cantiere dentro, mezzo stadio chiuso, hanno fatto una stagione dove lo stadio ha inciso, comunque sono sicuro di questo, e hanno rischiato di andare giù, con 100 milioni messi sul mercato, eppure hanno dovuto mettere 50, quant'è che ne ha promesso il Commisso 50-60, poverino, in punto di morte, su un intervento pubblico, cioè non bastano i 95 del... Quindi il problema è a monte e secondo me questo va messo nel contesto, vale per tutti, sia chiaro, non solo per Saputo, ma incomincio ad essere abbastanza stizzito da una situazione dove la gente non se la caga proprio sta cosa. E in effetti più andiamo avanti e un mondiale, due mondiali, tre mondiali, le italiane in Europa fanno pena. Cominceremo a chiederci qualcosa? No, andiamo avanti. Ma qual è stata l'origine di questo problema? E tu vai indietro, incominci a leggerti un libricino, poi ne leggi un altro ancora e dici, ma insomma è tutto scritto qui. In effetti, no? Eppure andiamo avanti, non ce ne frega niente. E più vai avanti così, secondo me meno possibilità ci sono per il calcio italiano. Punto, per Bologna compresa. Ecco, io da amante... folle, purtroppo, anche troppo, perché poi mi arrabbio troppo, mi metto il problema, quindi è ora che si rimbocchino le maniche dall'alto e permettano a tutti di fare quello che serve, senza snobbarlo come 11 imbecilli che scendono in campo a rincorrere un pallone come fossero dei Labrador. È un giochino che sposta parecchio in Italia, non solo in Italia, in Europa, quindi è una materia che nessuno vuol trattare, a quanto pare, ma va trattata. E per quel poco che si è fatto, vi faccio un esempio, poi non ne parliamo più, ma della legge Melandri, se vi ricordate,

0: Pronti Via arriva Saputo, tutti parlavano della legge Melandri. Se è più cagata nessuno la legge Melandri. Ne abbiamo parlato per quanto? Qualche mese? Mai più considerata, mai più un problema. Una roba che c'è, tanto è così. No, 11 anni sono passati, no? Ora siamo a problema contrario, cioè fra un po' questi non ne danno più. Sicuramente vanno a ribasso, ma fra un po' spariranno. Quindi da dove li prendi? Dagli stadi, no? Farai qualcosa? No. Io mi preoccupo e comincio ad essere seriamente preoccupato per il calcio, ma mi fa ridere che non se ne parli più perché non è pop. Va bene, chiaro. Però tutti i discorsi che poi vengono a cascata per me perdono molto significato, soprattutto concretezza. Tutto qua, occhio che si spostano, quindi non andare, cioè ho capito, benissimo, sì, sicuramente da là non va bene il Dallara, però. E ti dico la verità. Però qui, mea culpa. Io ero partito dicendo rifare Dallara è una cagata. Proprio la dissi così, brutalmente. Poi mi convinsi del romanticismo dell'operazione, della cosa che poteva essere e quant'altro. Ho sbagliato. Gli stadi vanno fatti tutti nuovi e i comuni si occupino di come recuperare e riqualificare quei vecchi impianti. Purtroppo tocca così. Può lo Stato aiutare da questo punto di vista? Non lo so. Per esempio Belinazzo non è d'accordo nel mettere soldi pubblici sui impianti di proprietà private. È un punto di vista tosto, perché non so come faranno, però che va rispettato. Io forse speravo in qualcosa di più, ma in effetti la situazione attuale non lo permette, quindi vediamo. Di sicuro devono fare quello che ha detto Belinazzo. Tutto è possibile per mettere nelle condizioni migliori gli imprenditori del calcio di avere il proprio impianto. Questo va fatto. A Bologna bisogna che il sindaco faccia questo. Lo sta facendo o non lo sta facendo? Mi sembra di sì. Ne sei sicuro al 100%? Lo scopriamo fra poco. E ci andiamo sotto e vediamo. Questo comunque è quello che ci dovrebbe preoccupare molto di più. Perché da lì dipendono tante cose del mercato. Non è la devi abbassare l'incidenza, per esempio per un Bologna, di essere dentro o fuori dalle coppe. Devi aumentare la possibilità di assorbire magari i pochissimi introiti, ma quelli della biglietteria sono interessanti, che ti può dare una Conference e così via. Quello tu devi stabilizzare. Andare a vedere, a puntare una variabile che incide così tanto, ve l'ho detto, 80 milioni di ricavi fissi, 130 milioni di squadra. Se sei in Europa te li puoi permettere, se non sei in Europa no. Insomma, è una variabile troppo alta, è come se io in radio, no, il mio editore, avessi un solo cliente che sposta il 60% del fatturato complessivo dell'azienda. Se perdiamo quel cliente si è rovinato, dobbiamo licenziare della gente o lui deve buttare dentro un sacco di roba. Si può vivere così? Si può ragionare così? Punta quello, ma va, ma Sadit. E se ti dicono Sadit, è chiuso il discorso, hanno vinto loro a un cappotto. Non c'è partita. Questo è il discorso. E bisogna vedere anche chi ti trovi in Conference. Ci sono squadroni che hanno cannato quest'anno? Sì, chi c'è? Il Chelsea che potrebbe finire in Conference, per esempio? Devo andare a vedere, comunque sì, l'inglesi sicuramente, qualche spagnola che comunque guarda il Rayo Vallecano che cosa sta facendo. Ci sono squadroni o comunque squadre migliori dell'italiana, purtroppo sì. Ciao Manfred, ma la comproprietà? La contemporaneità, quando tutte devono vincere, a parte forse il Napoli, conta poi il giusto. Ma no, amico mio, poi comunque è una regola, Forse all'ultima giornata, alle ultime due giornate chi si gioca deve giocare in contemporanea, quindi non si scappa. Altra cosa, anche il CT dell'Italia, quando lo decidono a breve, dicono a giugno. Boh, speriamo un po' prima, perché sennò se ci dovessimo finire in mezzo è tardissimo, anche perché molte panchine sono bloccate anche da questo. Steve 72 dici benissimo. Ero serissimo su Orso dalla A alla Z, specie verso la T di Trebbo. Questo è Paolo Alberti che saluta Matte Negri. Ciao Manfred. Sono Pierino da Casalecchio, non ricordo se ne è stato accennato, premettendo che non sono un estimatore di Castro. Non si potrebbe far giocare Roda centravanti, italiano permettendo? In Under 21 lo ha fatto e risolvereste anche questo dualismo nella formazione. In emergenza secondo me sì, ragazzi, ha un'esplosività, una corsa, un dribbling, cioè ha talmente tante cose che per me lo rende giocatore. Io gli ho detto, per me è quello con più talento che ho visto arrivare a Bologna, di tutta questa nidata di giocatori straordinari. Certo, fai fatica a mettere Calafiori, Rowe, Zirze, sono tutti ruoli però diversi, no? Però se proprio dovessi puntare su uno, questo c'ha progressione, partenza, dribbling, tiro da fuori, acrobazie al destro e al sinistro, gioca a destra e a sinistra, eventualmente all'emergenza può anche giocare in mezzo, insomma io uno così non l'ho visto, mia impressione. Poi secondo anno a volte è più difficile, quindi bisogna vedere come andrà l'anno prossimo. Starà qua? Io penso che faranno di tutto per tenerlo. Ce la faranno? Bisogna sperare che non siano in troppe a volerlo, perché poi se parte un'asta, ragazzi, io non la vedo bene, onestamente. Certo che far pendere le ambizioni del Bologna sul prossimo anno su Rowe va bene, poi l'anno prossimo se Rowe poi parte, allora l'anno prossimo non abbiamo le ambizioni. Anche questa litania non ha sostanza. Quanto teniamo a vita Rowe per avere sempre le ambizioni? Fai molto fatica a digerire certi discorsi. Sono un po' alla pancia e poco alla testa. Vanno dritti lì, ma va bene così. Però ripeto, che cosa dobbiamo fare noi? Io me lo chiedo sempre, tutti i giorni, e sono abbastanza convinto che sia ora di cambiare. Però vabbè. Io credo che Bologna, società e allenatore preferiscono arrivare ottavi e programmare stagione senza coppe. Vedo tante analogismi con l'annata senza le coppe dell'Atalanta. Ma magari perché loro poi sono tornati in gran carriera. Però secondo me questi discorsi non li hanno fatti. Non li hanno fatti perché io credo che a Bologna di prendere da botteghino comunque faccia come comodo e piacere. Quindi onestamente non credo che loro abbiano giocato a Ciapanò. Semplicemente hanno preso atto che la squadra non ne aveva praticamente più. Poi è venuta fuori sta partita di Napoli, incredibile, ma non so cosa dirvi. Però non credo che l'abbiano scartata, sai? Come credo che anche l'Atalanta non la stia scartando. Non credo. Semplicemente sono squadre che hanno accusato i colpi. Ma è successo un po' in giro. È stata una stagione un po' così. Peccato che Bologna abbia fatto 2 mesi di pausa, sicuramente sì. Europa sì, Europa no, passa da quei 2 mesi lì. Anche un po' da come sei rientrato da... Però quei 2 mesi, cioè quelle partite in casa sono state incredibili. Al Foro Italico tutto esaurito, nessuno lavora, Claudio. Va bene. Il problema non è tanto la pochezza attuale, ma l'immobilismo, come per i settori giovanili nazionali, dopo 3 mondiali dal divano senti sempre le stesse solfe, ma non fanno nulla. È esattamente questo. Noi si parla di ste robe da un ventennio. Forse sono stato un po' largo, un decennio c'è tutto. Eppure, infatti, io sono un po' preoccupato per Malagò per questo, però è una grande opportunità, ma andrebbe messa a pressione. Molta pressione. Prima regola, infrastrutture. Prima. Non c'è storia. Poi tutto il resto con calma mettiamolo a posto. Tanto ti ripeto, quella sui diritti TV abbiamo già finito i conti. Ma i diritti TV rientrano in un concetto sempre che abbiamo detto. Alimentare, perché quelle squadre comunque devono stabilizzarsi il più possibile in Europa. È andata così, il calcio italiano è andato così. E quelli se ne sono sparati in biglietti, in cartellini, come noi, tutti gli altri, a seguirli indietro. Sta corsa ci ha portato qua. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: domani e sabato in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
20: Ciao, Ciao, come stai?
21: Vado a fare un tagliandino.
20: Ok, ma stai bene?
21: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
20: Ma Levante è una carrozzeria?
21: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
20: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
21: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Qui.
24: Ciao Manfre, io ho da un mesetto a questa parte la sensazione che Italiano alla fine andrà in una tra Atalanta e Lazio, e dopo ieri sera ti direi più Atalanta, perché vuole comunque giocarsi la Conference e vincerla con una squadra che può vincersi quel tipo di trofeo.
0: Perché no?
24: E quindi se devo puntare un euro, punto un euro su Italiano, prossimo allenatore dell'Atalanta, e per me è la dimensione giusta per lui.
0: Perché no? Sai che ci ho pensato un po' anch'io di brutto, devo dire la verità, anche ricollegando un po' i passaggi di questi ultimi due mesi, ma facendo solo della dietrologia però, quindi proprio impressioni, percezioni, no? Un po' ha cambiato il linguaggio, magari è arrivata una chiamata di qualcuno, anche solo per un sondaggino, ma come va? Verresti con me se vado? Perché no, può essere successo, e quindi magari qualche dubbio, no? Poi non lo so, bisogna entrare nella testa delle persone, ma soprattutto conoscere cose che non so. Matri dice: per Italiano fare il salto dal Bologna all'Atalanta non è uno scatto, lo dice nel post partita dell'altra sera dopo Napoli. Siete d'accordo con Matri? Io no. Mi lusinga da bolognese. Ma l'Atalanta vale uno scatto in avanti per Italiano? Per me assolutamente sì, devo dire la verità. Per mille motivi. L'Atalanta si finanzia il mercato, se vuole, con Palestra che non ha mai giocato, ve l'ho già detto, come Kulusevski quando fu. Cioè è proprio una struttura completamente diversa da noi. Bologna ambisce ad arrivare a quella struttura lì, che ripeto, è quello il futuro del Bologna. Non è trattenere a tutti i costi Rowe, Castro, certo, per l'amor di Dio, non sono iniezioni di liquidità costanti. Quello è il futuro del Bologna, e deve passare attraverso dei passaggi che l'Atalanta ha già fatto da mo', stadio incluso, che è una chicca, pur essendo una riqualificazione in uno stadio preesistente, però è una chicca. Chi è andato a Bergamo lo sa, e hanno tutto lì, quindi è proprio fatto bene. A Bologna non sarebbe venuto così, dubito che avesse avuto la possibilità di avere anche esercizi commerciali, brand famosi, no? Così, o magari sì, non lo so, però la vedo più difficile per come, per dove è il Bologna, cioè dov'è il Dallara. Quindi per me invece, io ti dico che sto con te, un pensiero ce l'ho, e per me sì, ti ho spiegato il perché, sarebbe uno scatto. Non sono molto d'accordo con Matri, ma lo ringrazio per i complimenti alla città, a tutti. Bella tutta sta gente convinta che si possa andare avanti solo di aumenti, senza un'economia interna sostenibile. Davide da Bologna, più che altro 12 anni. Puoi farlo, poi il Como ci insegna che forse, perché no, per me non le recupererà mai. Però magari invece sì, perché comunque, ti ripeto, prima diceva ma gli esercizi collaterali, ora hanno fatto sto brand Como, non so se tirerà. Per esempio scrive: ciao Manfred, mi spieghi il brand Como, lago orribile, inaccessibile. Max, però cosa ti devo dire, vai, il sogno di tante, ma mica solo italiane, è sposarsi sul lago di Como, nelle ville stupende che ci sono.
25: Brutte le ville sul lago di Como.
0: Ma vedi tu, cioè gode di una. È una piccola zona di altissimo lusso d'Italia da sempre. Non da sempre, però da parecchio. E loro sono stati bravi lì, perché comunque hanno costruito un progetto real estate, hanno comprato un sacco di ville, ci portano i VIP. Loro si sono interessati di Como. ve lo dicevo, per fare un set cinematografico, ma l'ha detto uno dei due fratelli, no? Poi da lì è nato il progetto calcistico con Fabregas e sta andando in una certa direzione, ma loro ci volevano far cinema, no? Proprio per questo. Poi sulle loro iniziative, a parte questa qua, c'è tutta la parte legata a questo brand fashion, chiamiamolo proprio così, dove stanno aprendo tanti punti vendita e ci stanno provando in questo senso qua. Ce la faranno? Non lo so, però è interessante. Bravi, hanno dello sbuzzo. Quindi va bene che stiano sulle balle, lo dico sempre, ne stanno buttando dentro una marea, però vanno guardati con interesse, perché poi anche dal punto di vista sportivo, femminile, vi ripeto, stanno andando su. E il settore giovanile, la primavera, sta andando in primavera 1. Ne stanno mettendo dentro, adesso faranno questo malippo, detta male, scusatemi, cercheranno comunque di star dentro i parametri, mettendo tanti giocatori dalla primavera, comprando tanti giocatori per la primavera e portandoli in prima squadra. Io vi ho detto, io ho dubbio, forse faranno un po' un giro strano, dove magari avranno alcuni giocatori stranieri che non inseriranno nelle coppe, ma giocheranno in campionato e nelle coppe verranno inseriti tanti dalla primavera. Non lo so come faranno a gestirla, vediamo quest'estate, la guardo con interesse. Non è bellissima, certo, però fanno quello che devono fare e lo stanno facendo con un pozzo di soldi. Comunque, in ogni caso, vediamo se questa formula qua può portare a dividendi. Io non credo. Ieri era abbastanza anche perplesso. Chi fa questo per il Sole 24 Ore ed è responsabile di calcio business, ma perplessità che poi rimangono solo queste. Bisogna vedere, osserviamoli con interesse. Io sto guardando con grande interesse. Certo, capisco un tifoso che dice, socia, se ci fosse qua un Artono che ogni anno ce ne mette 120-130 così, sarebbe più divertente, sono d'accordo. Però, ripeto, mentre la Fiorentina li ha messi e ha rischiato di andare giù per tanti problemi che hanno avuto, allora ne hanno messi e hanno giocato il miglior calcio d'Italia. È successo a noi l'anno scorso e l'anno prima, in alcune fasi. Quest'anno in alcune fasi l'hanno fatto loro. Tra l'altro con la miglior difesa del campionato. Va sottolineato, Fabregas è un fenomeno. Ha bravi giocatori, ma non così. Cioè, c'è tanto veramente del suo. Ci sta. Senza considerare il fatto che poi loro, dal punto di vista, ripeto, il Como sullo stadio, io credo che farà fatica a portare più di 15.000 persone, però a seguire le partite del Como, chissà, magari con tutti i follower che hanno, perché ne hanno un botto, qua mi scrivono per esempio 1.000.000, non so se hanno 1.000.000 e più. Ma probabilmente sì, sai, con tutti i VIP del cinema che hanno portato lì, bastano solo quelle. Chi c'era l'ultima volta che non mi ricordo? Già quelle ti fanno degli endorsement, ragazzi, cioè fanno dei 1.000 per in un click, forse anche di più. Tutto da vedere. Comunque, non è che voglio parlare del Como. Il Como è una cosa un po' particolare, però va seguita con interesse, perché ripeto, mai esagerare, secondo me, sul fatto ne buttano troppi. Vediamo quando si fermano. Però loro, magari un eccesso di galanteria, l'ho chiesto anche ieri, dicono: noi dobbiamo arrivare a fare come fanno Atalanta e Bologna il prima possibile, probabilmente come Atalanta. Il Bologna deve ancora arrivare a fare metà di quello che fa l'Atalanta, però ci sta provando. Il settore giovanile mi pare che abbia un po' di qualità adesso dentro, perché sono andate tutte ai playoff, un motivo ci sarà, 20, 18, 16, ci sarà un motivo, vuol dire che c'è della qualità. Poi da qua a passare alla prima squadra ce ne manca un po', vediamo un po'. Quella è la parte più importante, insieme allo stadio, produrre e non acquistare valore, e soprattutto avere degli introiti che possano permetterti, rispetto al Como, come dicevo prima, di avere forse dei numeri più interessanti, almeno da quel punto di vista. Ciao Manfred, secondo te, se lo stadio non si è fatto, di chi è la responsabilità? Delle istituzioni. BFC, politica cittadina, tutta sfortuna, un abbraccio Luigi. No, delle istituzioni, tutte, l'Italia, Comune di Bologna compreso, punto e basta, non ci sono altre cose. Poi quanto ne avrebbe messo in Bologna, cosa ne avrebbe messo in Bologna, di sicuro fare un'operazione su Dall'Are è molto più complessa che fare uno stadio nuovo. Quindi in ogni caso la premessa è la risposta. Le istituzioni italiane, tutte le amministrazioni pubbliche, che fondamentalmente muovono dal principio che si rifà quello che c'è, non si fa del nuovo. Nulla di più sbagliato. Su questo sono d'accordo, lo stadio è indispensabile come polmone di ossigeno per la società, assolutamente sì. Poi invece qui scrive Mario il Tornitore, lo stadio che vuoi far saputo qui non è fruibile dagli spettatori per via degli stipendi troppo bassi per poter fare ciò che si fa negli altri stati. È un problema molto più ampio che solo le strutture. Senza economia positiva non si crea profitto. Sono d'accordo con te Mauro fino a un certo punto, perché poi se vai a vedere quello che fanno più o meno tutti quanti in Italia è aumentare la qualità delle zone hospitality, lasciando una parte popolare, chiamiamola così, anche se non è bellissimo. E infatti tutti i micro interventi che sono stati fatti, ma anche da De Laurentiis, se andate per caso al Maradona e vi capita, tutta la zona hospitality comunque l'hanno arricchita. È lì dove spingono per aumentare. Poi è ovvio, l'indotto generale prodotto dallo stadio, cercando di creare una customer journey, una giornata tipo, che porti la gente a spendere qualcosina di più, ma solo perché stai un po' di più allo stadio. Capito? Ma quella è la parte meno profittevole. Però fa tutto insieme, no? Si può fare, ragazzi. Nonostante, certo, ci sia un problema enorme, ma speriamo prima o poi di risolverlo, no? Se no la vedo abbastanza brutta. Quindi, con ottimismo, guardiamo al domani. Però non è come dici tu, capito? È un dettaglio che c'è dentro la partita, sicuro. Ma credimi, è più la parte hospitality la cosa, è il tempo di permanenza all'interno degli impianti. In questo senso in fiera sarebbe straordinaria per me, perché anche una convivenza che può portare al traffico, tutto quello che volete ragazzi, una partita allo stadio porta traffico a prescindere, più o meno non importa, ce n'è di sicuro. Oggi chi entra dal lato Andrea Costa è ostaggio per uscire, se vai per caso in macchina, perché c'è solo via della Barca, tutti lì. Qui comunque non è migliore la situazione adesso, secondo me, per tanti aspetti. In ogni caso, pensate soltanto a una, se ci fossero una vicinanza e una pertinenza, perché no? Una giornata tipo, potrebbe esserci una partita del Bologna alle 3 del pomeriggio e una partita della Virtus alle 8 di sera, perché no? A quel punto rimani lì per quelli che fanno tutte e due. E allora vedi che potrebbe essere ancora più funzionale, e io spingo perché facciano in fiera, tantissimo. Ci sarà più traffico? Sì, sicuramente. La gestiremo. La gestiremo. E grazie, super gentile, sono contento. Scusami, allora, tanti auguri ancora. Ciao Manfred, bisogna però riconoscere che Lucumia, arrivato nel 2023, non era ancora il califfo difensivo che ora. Sicuramente quest'anno ha avuto un'esplosione mostruosa. Però già l'anno scorso e l'anno prima, insomma. La vera domanda è: italiano è allenatore giusto per far crescere un giocatore? Da questo punto di vista Motta sarà poco simpatico sotto i portici, ma nel far crescere un giocatore era oggettivamente fenomenale, Lorenzo, senza dubbio. Motta e Fabregas molto simili per tanti aspetti per me. Guarda quanto è cresciuto il Como, come tutti i giocatori del Como, a prescindere dalle qualità individuali, che ne ha tante, entrino nel contesto. E come nel Bologna di Motta, alcuni giocatori che non avevano tutto quel talento, pensa a Posch, terzino, Ebischer comunque, che ha fatto anche la mezzala o l'esterno, no? E Urbanski c'era dentro il giro, riusciva comunque a portarle a un rendimento altissimo, sicuramente. E italiano avrà più tempo per allenare, però, cosa che non ha avuto da quando è arrivato a Bologna, bisogna vedere questo, no? Motta l'ha avuto un anno per lavorarci, vediamo, sono curioso. Ciao Manfredi, a quello che hai detto sul mali del calcio aggiungerei che se devo pagare le tasse vorrei che i miei soldi non andassero nel calcio, ma soprattutto non alla Juventus, che sistema i debiti con operazioni funamboliche, va bene, alla Lazio che vede cancellato, bravo, una parte del debito, quindi o avviene un miracolo o lo Stato li prende in altro modo. No, guarda, sono d'accordo comunque. Fino a ieri, però poi parlandone anche dopo con Bellinazza al telefono, che lo ringrazio, su quell'aspetto lì mi ha convinto moltissimo. In effetti bisogna soltanto cercare di sistemare le cose nella maniera migliore possibile per incentivarli ad andare avanti, ma soprattutto di chiudere la partita in maniera positiva. Poi a Bologna adesso c'è un discorso legato molto ai finanziamenti per questa operazione. Speriamo seriamente che tante aziende della città siano interessate a questa operazione, che ne va comunque, fa passare mezzo tanto dell'indotto comunque cittadino, tanto, non poco, non è irrilevante, soprattutto una stabilità nel tempo che comunque a prescindere bisogna trovare, se no sono problemi come quello che siamo in ritardissimo. Vi do un bacio, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 14 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter, che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
29: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica, qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
28: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1.
30: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
30: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
32: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
33: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
34: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
35: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
36: Wow!
35: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
36: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Se volete, l'ha fatto Dario, l'ha fatto Manfred. Insomma, se volete parlare della Coppa Italia dopo un anno, tra l'altro, la concomitanza con la vittoria di ieri dell'Inter in Coppa Italia, chi se ne frega? Noi spegniamo una candelina, no? di quel giorno. Indelebile, storico, di quelli che danno anche un senso, no? a tante piccole cose, sicuramente, a volte anche a quelle grandi. Quindi, se volete, la facciamo. È una puntata così in cui magari viene fuori anche quello che poi, al di là delle emozioni, delle suggestioni del momento, è stato ciò che abbiamo elaborato dopo, quindi un anno dopo, dai, lo si fa anche dei programmi televisivi, lo si fa anche di Temptation Island. Il Temptation Island un mese dopo, no? Rimini era un film, Rimini un anno dopo lo chiamarono il sequel di Rimini con Andrea Roncato. Quindi un anno dopo, se volete, io sono qua oggi con Luca Sgarbi, con Enrico Faggiano, più tardi ancora con Giacomo Gelati. E poi ci tenevo anche a dirvi, non vi preoccupate se è passato un anno e ci sentiamo un po' anche più stanchi, più vecchi, perché è normale. Ieri leggo un post: ecco quello che tutti pensiamo fra 125-130 anni, ma non diciamo mai. E allora io dicevo, ma pensa te, ma pur ti tirano fuori qualche like, tirano fuori degli argomenti assurdi. Cosa vuol dire quello che tutti pensiamo fra 125-130 anni, ma non diciamo mai? Ma chi ci arriva a 125-130 anni? Sono stato lì, stavo camminando, ci rimuginavo, volevo andare a vedere anche i commenti e così via. In realtà era quello che tutti pensiamo fra i 25 e i 30 anni, quindi io mi sono posto questo problema avendo di fatto non letto male, cioè non avendo capito quello che stavo leggendo. Succede, insomma, passano gli anni, che ne sa la vita degli anni e che ne sa le autorità di pubblica sicurezza, i giornalisti, i tifosi, di quello che ha elucubrato la Lega Calcio, che ieri si è espressa in questo modo. Mi sono tirato giù solo due righe. Il presidente della Lega Calcio, non l'amministratore delegato, questo è Simonelli. Se poi mi chiedete se come Lega abbiamo colpe, io dico che non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi. E poi, ma il colpo di teatro è dopo, cioè già il non avevamo previsto, perché intanto esiste solo il calcio. Noi siamo la Lega Calcio, chi cavolo siete voi? Siamo noi. Ne avevamo previsto la Lazio in finale, che effettivamente non si poteva prevedere, è lì però io alzo le mani, cioè non si poteva prevedere che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Io se sono la Lazio, cioè un ditino lo alzo, perché? Ma io se sono anche un'altra squadra, un ditino lo alzo, per quale motivo? È un po' grave come affermazione questa, no? Cioè il calendario faceva sì che, insomma, in finale dovessero andarci le favorite, no? La Lazio, cioè non fa ridere questa gaffe. È un po' grave questa gaffe. Dai, su, poi chi se ne frega. Cominciamo. Quasi gol, presentato da
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, ucarot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
12: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
13: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
1: '14:10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Un anno dalla conquista della Coppa Italia del Bologna, un giorno neanche dalla conquista della Coppa Italia dell'Inter. Andiamo a parlare di tutto questo e di un sacco di altre cose con il nostro Luca Sgarbi. Ciao Lu, come stai?
14: Ciao, tutto bene. Ciao,
1: bene,
14: ciao a
1: poi
14: tutti.
1: C'è anche la terza vittoria consecutiva del Casarano fuori casa nei playoff di Serie C, di cui ieri abbiamo disquisito già io e il mio amico Luca nei tempi più corretti, quindi un minuto dopo la fine della partita dell'Inter.
14: Sì, devo dire che me l'hai segnalato tu. Io sapevo che c'erano quelle partite lì, ma probabilmente se me l'avessi detto adesso sarei uscito adesso. No, stamattina ho letto la Gazzetta, invece no, sbaglio. L'avrei visto stamattina, forse ieri sera, in un attimo di nerdismo mio applicato al calcio.
1: Nerdismo, con la N,
14: sì,
1: nerdismo.
14: Sì, sì, non ci mettiamo delle M fuori posto. E quindi, guarda, ieri ho quasi battezzato, ho detto, vabbè, ormai che me lo segnala, la squadra è esotica per le nostre latitudini, ho detto, la tifo, comincio a tifarla. Poi invece un po' una secchiatina d'acqua gelida, perché ho fatto mente locale su chi fossero comunque le seconde che entrano adesso praticamente all'altezza di secondo turno nazionale, che sarebbero i quarti, e insomma entrano delle squadre con dei budget, anche se i budget non sono tutto, però insomma cominciano ad entrare dei pesci che secondo me se facessero un altro turno avrebbero fatto un miracolo assoluto, però arrivare in finale nei playoff di C, uscire il primo turno sostanzialmente è bellissimo per i tifosi,
1: No,
14: se
1: bello,
14: la devo vedere da fuori da non tifoso siamo poi sempre lì, ecco.
1: Beh,
14: fuori
1: però
14: da
1: la
14: non
1: C,
14: tifoso,
1: beh, sai Lu, la C però lo sappiamo che ha i playoff così allargati per fare in modo che a fine febbraio, inizio marzo si comincino a vedere delle partite di niente,
14: però
1: perché poi
14: sbagliato.
1: Sai cosa vuol dire le partite di niente?
14: No, sì, però è sbagliato, perché è fatta in un modo tale che per le società arrivare settimo, ottavo, decimo non è un obiettivo. Mi spingo a dirti che con un playoff così allargato anche arrivare quinto, quarto non è un obiettivo. Può essere un obiettivo se sei lì arrivare secondo, terzo, perché oggettivamente se io mi facessi un playoff in cui entro e con due turni o tre turni arrivo in Serie B, la vedo lì la faccenda, capito? Poi sono turni di due partite tra l'altro, ma comunque la vedo lì. Ma se l'obiettivo è coinvolgere quelle che sono tredicesima strasalve in un obiettivo da arrivare decimo, non è quello l'obiettivo. Io ho una conoscenza di una persona che conosco, termini proprio amicali, che è all'interno di un gruppo di lavoro, quindi squadra, è una squadra di Serie C. Due anni fa, l'anno scorso, si salvano e praticamente ha salvezza ottenuta un paio di giornate dalla fine, tra l'altro insomma salvezza tutt'altro che scontata. Si mettono lì, festeggiano negli spogliatoi, eccetera, bellissimo, eccetera. Salvezza ottenuta con due giornate, 180 minuti anticipo anche, alla terza ultima, erano praticamente undicesimi, quindi la decima partecipa ai playoff. Entra il presidente e dice: e adesso, adesso puntiamo ai playoff. Così
1: perse tutti,
14: non ne fregava niente a nessuno, perché infatti l'hanno guardato come dire: vabbè, ti dobbiamo dire, ti dobbiamo sorridere, nessuno dice niente, perché nessuno si azzarda ad assecondarti in una follia del genere. Quello che voglio dire, non è un obiettivo, diventerebbe un grandissimo obiettivo, mi rendo conto che politicamente è difficile dirlo alle squadre, diventerebbe un grandissimo obiettivo invece cominciare a dire: bimbo, sai che c'è? Cominciamo a mettere 5 retrocessioni spalmate magari in una diretta, due dirette, facciamo anche due dirette e poi facciamo un bel 6 ai playout, così fino alla decima tu sei sulla coda della lepre fino alla fine. Quello è l'ultimo motivo. Oppure, ancora migliore, riduci i campionati, riduci quella che è la lega più grande d'Europa, lì andiamo molto in là. Ma quell'obiettivo lì del playoff a 10, Leo, non ha risolto niente, perché di arrivare da quinto a quindicesimo non gliene frega niente a nessuno, niente.
1: Sì, ripeto, secondo me ha risolto il fatto che non vediamo due mesi di partite di niente, e sai, senza bisogno di dirlo, cosa vuol dire partite di niente, ecco, cioè sai dopo che
14: secondo
1: cosa,
14: me rimangono
1: tutto
14: partite
1: quello.
14: Di niente invece,
1: io ne ho viste così, meno, diciamo che ne ho viste meno. Lu, allora, l'Inter ha cannibalizzato la stagione, e questo in ottica Bologna mi fa pensare che con strumenti, voglia, entusiasmo, un po' di culo anche, l'anno prossimo noi non avremo un campionato con 4 o 5 big, ma avremo un campionato in cui tantissime posizioni, forse la prima, quella di favorita no, ma tutte le altre sono sempre più attaccabili.
14: Sì, concordo. Concordo perché c'è una squadra che io ho visto in questi anni essere nettamente sempre più forte delle altre, poi ogni tanto non è riuscita a esprimerle laddove serviva, cioè sul campo. Come sai, anche perché l'ho detto in tempi non sospetti in questa trasmissione molteplici volte all'inizio dell'anno, che mi sembrava una follia prendere una squadra vice campione d'Europa che aveva conclamatamente ficcato via in campionato, vinto meritatamente dal
1: Napoli. All'inizio, sì.
14: E dire che il Napoli semplicemente il ragionamento di filosofi del calcio era: visto che ha vinto, il Napoli è la favorita quest'anno? Secondo me no, assolutamente no, a prescindere dal mercato faraonico che poteva aver fatto, perché secondo me tra quelle due squadre lì, se una si mette in campionato veramente e l'altra deve fare l'Inter e l'altra deve fare le coppe, ci sono dei punti che vengono mangiati da un lato all'altro, a prescindere dagli infortuni del Napoli, che ne ha avuti tanti e magari poteva fare 80 punti il Napoli, ma difficilmente vedevo il Napoli a 90 punti anche quest'anno, cioè no, quest'anno, perché l'anno scorso ne ha fatti 83 se non sbaglio. Quindi l'anno prossimo, per arrivare alla tua domanda, il discorso secondo me è abbastanza aderente a quello che hai detto tu, o totalmente aderente a quello che hai detto tu, perché c'è una squadra che parte nettamente favorita. Se per esempio Conte, come potrebbe sembrare, separa le sue strade dal Napoli, il Napoli perde tanto in ottica campionato, a prescindere da chi arriverà, perché Conte è una macchina da guerra sul campionato oggettivamente, o a qualsiasi latitudine, e quindi il Napoli si livella un po' sulle altre, come poi è avvenuto in questa stagione, forse non per infortuni ma più che altro per guida tecnica. Le altre, il livello più o meno credo che sia quello lì, qualcuna potrebbe far meglio, qualcuna potrebbe far peggio, ma il livello è quello. Alterà per me il livello il Como, per cui il Como non diventerà semplicemente la squadra che può arrivare nelle coppe e ti dà un fastidio cane, ma potrebbe essere quella squadra che il prossimo anno potrebbe arrivare veramente in Champions League, perché si mette dietro quelle due o tre. La Roma è da valutare, l'Atalanta la vedo sempre lì a giocarsi le coppe, ma forse quel treno Champions fissa tutti gli anni ormai è passato, perché insomma non era neanche fisiologico che fosse una squadra tutti gli anni arrivasse secondo o terzo. E quindi la faccenda è che secondo me il Bologna, con cose fatte giuste, niente coppe e una stagione dove ti puoi concentrare sul tuo obiettivo del campionato e di farlo al meglio possibile, può accorciare su quelle. Non so se chiudere perlomeno mi tengo un accorciare.
1: Sì, sì, sì, sì. Dai, un sacco di messaggi, un sacco di argomenti. A tra poco, però, al volo ti chiedo: quando mi dici Conte potrebbe, si va verso il. No, non la permanenza a Napoli, conta un contratto, eh. Dove lo vedi, Conte?
14: Alla nazionale. Ah. Io lo vedo alla nazionale. Io lo vedo alla nazionale per una serie di motivi, perché vabbè, a Napoli ha un contratto, eccetera. Le parole che sono state spese da De Laurentiis e da Conte, sia i detti che i mezzi, non i non detti, perché i non detti per me valgono niente, ma i detti e i mezzi detti possono valere qualcosa, e gente come De Laurentiis o Conte, quando parla non è che gli è scappata la parolina,
1: certo,
14: e poi
1: certo,
14: si sente.
1: Chiaro,
14: quella
1: chiaro,
14: gente che pesa al chiaro, millimetro chiaro, il contesto anche politico in cui dice le cose,
1: chiaro,
14: quindi
1: sì,
14: secondo
1: sì,
14: me
1: sì,
14: Conte
1: sì,
14: può essere indirizzato, e tra l'altro anche a livello tecnico può essere un discorso interessante per Conte alla nazionale, per un semplice motivo: ha allenato una nazionale che a livello tecnico era come questa, leggermente meglio, leggermente peggio, ma comunque la faccenda era questa,
1: sì,
14: e l'ha portata sostanzialmente a,
1: e ci ha capito qualcosa,
14: a quasi eliminare, ha dimostrato che a livello di nazionale, certo, la qualità c'è, quindi se affronti la Francia e la Francia è 100 ed è centrata sul pezzo, non vincerai mai nei prossimi anni, ma se tu intanto parti che sei una vera squadra e prima o poi qualche giocatore, prescindere dalle problematiche che abbiamo, uscirà, non è precluso l'obiettivo di
1: okay,
14: arrivare a fare un bellissimo europeo puntare
1: sì,
14: ai
1: sì,
14: mondiali
1: sì,
14: del 30, e Conte ha già fatto tutte le esperienze del mondo in tutti i campionati migliori d'Europa, quindi non è che deve togliersi uno sfizio. Lo sfizio può essere rilanciare l'Italia, che è perfettamente in ottica Conte, qua poi mi taccio, cioè
1: sì, sì, ma
14: il progetto che tu prendi, cioè è il Napoli che arriva decimo e lo prendo e vinco lo scudetto, è l'Inter che esce da anni brutti e arriva quarto,
1: ho un solo dubbio, ho un solo dubbio, non so se tornerebbe dove ha già fatto bene. Arriviamo subito.
13: Lega Basket Serie A Playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares, ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra, e schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui, Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi, Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
13: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
10: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
13: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
18: Prenditi un Sunseeker.
16: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: despaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info, emilianamacchineufficio.com.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante.

0: Però penso anche una cosa, che se il Bravo Caffè è un bel posto, ma ci vanno le altre DB, comunque sia, la location non può fare miracoli.
1: Allora, quello non sono d'accordo, anzi credo che le altre DB no, veramente le altre DB, cioè avendo suonato dal balcone, cioè possono suonare da ovunque. Cioè, quando tu sei a tuo agio in un balcone, per me puoi essere a tuo agio ovunque.
0: Lo hanno fatto i Beatles a suonare dal terrazzone.
1: Ah, beh, no, cioè, scusami, cioè, scusa, adesso. No, loro, però, aspetta, voglio essere preciso. Loro erano su un lastrico solare, se non sbaglio.
0: Non è che cadano questi balconi quando cantano come gelati.
1: Erano sul tetto loro, no? Erano sul tetto. Sì, ma è più inospitale un balcone, Vez. Cioè, è come fare una trasmissione bello servito e riverito qua in studio, oppure farla in un altro posto. Cioè, ci vuole anche un po' di indole per queste cose. Come scrivere un articolo, tu quando scrivi gli articoli, tu nei palazzi dello sport, magari ultimamente fai meno trasferte, ma avrai trovato dei palazzi dello sport o delle tribune stampe più ospitali e quelle meno ospitali?
0: Quello sicuramente sì, ecco. Peraltro stavo pensando, a proposito delle altre DB, che potrebbero proporsi l'anno prossimo per andare all'Eurofestival per San Marino, dato che anche quest'anno c'è stata la bocciatura di San Marino. Se non riesce Boy George, che ci riescono le altre B, ecco.
1: Speriamo davvero. No, cioè, c'è la mia amica Silvia Santachiara di About Bologna, che lei si è abituata fin da cinna a portarsi dietro il PC a fare articoli ovunque, cioè seduta per terra, appoggiata a una colonna e così via, cioè dietro una porta e così via. E secondo me questa è una grande abilità, poi te la porti dietro. E io conosco anche della gente che per fare il proprio lavoro, qua all'arco il discorso, lo sa fare benissimo, ma solo nelle condizioni in cui è sempre stato abituato a farlo. Io a Harry no, e secondo me neanche tu.
0: Ma dipende, ma sai, io penso che adesso sinceramente stare a parlare della location di chi scrive gli articoli, in realtà quello che interessa a un cronista sportivo è che ci sia un panchetto, un minimo di connessione e una presa a cui attaccarsi, ecco.
1: C'è più adattabilità e c'è chi si adatta meglio e chi peggio. Quando sei abituato bene è al non bene fai una gran fatica ad adattarti.
0: E possibilmente che non ci siano delle un qualcosa che ti distragga. Io mi ricordo quando ancora andavo spesso in trasferta a Treviso, un pezzo che non mandai perché c'erano degli assaggi di tortellini, però non che il tortellino di Treviso sia questa cosa, però tutto fa brodo, io cominciai a mangiare dimenticandomi che c'era una partita.
1: Allora Henry, a parte che ti chiedono qualcosa sull'Eurofestival, sì, allora non c'è bisogno, no, lo dico da
0: l'evento della settimana,
1: sì,
0: ecco,
1: lo dico da conduttore della trasmissione, sì, non c'è bisogno di provocare su certi argomenti, non c'è bisogno, credo siano già abbastanza seri per i cavoli loro, senza bisogno di provocare il sottoscritto e i tronisti di questa trasmissione. Dimmi comunque Henry, se vuoi, no, la tua, cioè sei un...
0: Diciamo che se l'argomento della domanda è la presenza di una nazione, te la posso in qualche modo descrivere in modo apolitico, ecco, penso di conoscere abbastanza la materia.
1: Sì, ma io non ho neanche paura di parlare di politica, perché credo che non sia obbligatorio parlare di politica parlando di partiti, parlando di voti o facendo propaganda. La politica è il rapporto dello Stato con le persone. Quindi io non ho paura di parlare di politica, ho paura di parlare di cose che non conosco, quello sì, però di politica io non ho paura di parlare. Dimmi Henry.
0: Allora se il discorso è la presenza di Israele all'Eurovision, bisogna partire da un concetto: all'Eurovision non vanno gli stati, non vanno i governi, vanno le rappresentanze delle televisioni di Stato. Quindi quella che è in teoria la condizio sine qua non è che la televisione sia, tra virgolette, indipendente dal governo. Questo è il motivo.

0: per cui Israele, che ha una televisione, questo è il concetto, poi che sia vero o no è un altro discorso, la televisione di Stato israeliana non è comandata dal governo israeliano, cosa differente da quello che pare sia successo sia in Russia, per cui il motivo per cui nel 2022 la Russia è stata estromessa è per questo, mentre Israele avrebbe questo svincolo. Questa è la descrizione ufficiale, che poi sia vero o no è un altro paio di maniche, questo è il motivo. Punto. Poi si può stare a discutere, ma la ragione è questa, che quello che interessa ai capi dell'Eurovision è che tu abbia una televisione, perché ripeto è la televisione che compete, non il governo, indipendente da influenze governative.
1: Grazie Henry. Allora, parte che ti chiedono, non riesco mai a entrare in argomento Fortitudo, ma lo faccio, ti chiedono Henry il più bel concerto dal vivo che hai visto senza telefonini.
0: Vabbè, tenendo conto che concerti con i telefonini io ne ho visti veramente pochi, perché quello che mi ha costretto a vedere l'anno scorso mia figlia, come si chiamava, di Sfere
1: Basta. Sì, ma quello anche senza telefonini non ti sarebbe piaciuto, forse non sarebbe entrato nei primi 30, no, dei tuoi concerti preferiti, perché non ti piace Sfera e Basta.
0: Esatto, no, beh, allora, i Cure a Forlì nel 96... sicuramente.
1: Forlì Palazzo? Dove?
0: Sì, ho fatto lo sport di Forlì nel 96, assolutamente quello più entusiasmante, anche perché io con i Cure avevo un conto in sospeso, perché io andai a vederli nel 92 a Milano, loro erano stati in concerto a Parigi tipo la settimana prima, un mio amico di Parigi me l'aveva descritto, hanno fatto 7 ore di concerto, 80 canzoni eccetera, io vado lì dopo 1 ora e un quarto se ne sono andati, poi pare che il bassista Simon Gallup fosse stato in tempo reale rimandato a Londra perché era in pleurite per crisi di droghe, penso diamine, cioè sono anni che aspetto il concerto e questo si droga prima di, quindi, però comunque il 96, poi ti dico io non sono un fan dei concerti, i Kraftwerk a Ferrara nel 2005, ecco quello per cui ho rischiato di non sposarmi prima ancora di sposarmi, però insomma quelli sono
1: 2005
0: quei
1: ancora con i telefonini, perché non facevi il video nel 2005 col telefonino.
0: Ma avevo un Nokia con la rotella, quindi
1: sì, no, non, cioè i primi smartphone 2005 proprio, 2006 primi smartphone, cioè quelli.
0: Ma io il primo cellulare che ho avuto un pochino più progredito è del 2013, ma io sono tardo, quindi
1: un pochino più progredito, cioè che senso, cioè
0: nel senso WhatsApp, che mentre, no? Diciamo così, sì, ecco quelle cose, ecco, quelle diciamo cose. Così, ecco il telefono collegato a internet, senza che tu ti ricordi che i primi cellulari Nokia 3220 che avevano il tastino del mondo,
1: sì,
0: e lì ti collegavi a internet, solo che se tu ti collegavi, diciamo che nel giro di un minuto
1: lo stipendio,
0: spendevi,
1: sì,
0: il PIL del Belgio,
1: esattamente,
0: ecco.
1: Esattamente. Allora, ciao Enrico, penso che i principali sacrilegi musicali vengano perpetrati ogni giorno in tutte le piscine italiane durante l'ora di acqua gym, perché per dare ritmo in acqua vengono proposte versioni dance di ogni genere di canzoni, anche heavy metal, e non sto esagerando, sono brutti momenti per la musica italiana e non.
0: Assolutamente sì. Allora, io di solito quando sono in agosto al mare vado a fare un po' di nuoto verso le 8 e tre quarti, le 9, e c'è un gruppo di appunto che fanno dell'acqua gym, presente la capo sulle mani, sulle ginocchia, e sotto ci sono appunto delle basi unz di qualunque cosa, però un conto è se tu fai unz della Carrà, ma se tu prendi i Giardini di Marzo di Battisti e ne fai una discoteca, cioè, ti verrebbe da prendere dalla mucillagine e ti aiuta.
1: Allora,
0: conto, ecco.
1: Allora, come si fa a prendere la mucillagine? Vabbè, allora, no, sono immagini brutte. io avrò un mercatino in Piazza Lucio Dalla domenica con un circuito che si chiama Armadio Circolare, in cui all'interno c'è anche si gioca a burraco, e poi per un'ora arriva l'insegnante di una scuola di ballo e gli allievi della scuola di ballo, e per un'ora in mezzo al mercatino fanno un'ora di ballo, no? E c'è gente di tutte le età, di tutte le etnie, giustamente, di ogni tipo di risma, ceto sociale, codice di abbigliamento, e per me è esaltantissimo vederli che sanno tutti ballare qualunque cosa che parta. Mi è fatto venire in mente, parlandomi dell'insegnante di Acquagimo, comunque degli insegnanti di ballo, sembrano veramente seguire una magia di all'unisono, quasi militare, per cui è bello vederli, e la gente si unisce a loro, e vedi benissimo che loro sanno ballare e tu no, in tutto questo. Però è bello, lì a quel punto accetto qualunque tipo di canzone.
0: Ballo, ballo, ballo da capo.
1: Ah, sì. Ah sì, sì, sì, sì. Perché poi ne è partita una, non mi ricordo di chi, lei si voltò e disse al gruppo: dai, che questo è come un meneito, ballatelo come un meneito. E la gente subito, tac, cioè indottrinata, ah bene, facciamo quelle mosse lì e ci divertiamo. E magari la canzone era di Neck, no? Metti, ecco. Allora, Jerry Calà, come ti poni con Jerry Calà, Piano Barca, Pannina? Ti piace? A me piace.
0: Insomma, il problema dei Piano Bar, ecco, è questo, che quando erano gli anni 80 erano tutte canzoni anni 60. Io pensavo, speriamo tra 20 anni che facciano canzoni agli 80.
1: E invece sono ancora gli anni 60.
0: Se sono le stesse, cioè io vado e c'è sempre una rotonda sul mare. Penso, quando cavolo mi farete rock and rolling ad un Piano Bar? Ecco.
1: Beh, però Jerry Calà con gli anni 80, no? Cioè, Jerry Calà e Maracaibo sono una cosa sola, praticamente, eh?
0: Sì, diciamo che non è sua l'originale, però
1: no, ma proprio per quello, Piano Bar, Piano Bar, però alla fine diventa anche abbastanza, cioè, secondo me, quasi ufficiale. Maracaibo, Lu Colombo, featuring Jerry Calà, comunque, cioè, l'abbiamo
0: sì,
1: sentito
0: darsi, ecco,
1: tante volte, ecco, anche nel film. Henry, allora, è arrivato il momento, tra un minuto dopo la pubblicità, parliamo di Fortitudo.
0: Si parla di quello che c'è stasera.
1: Tanto, certamente, di quello che c'è stasera, che è quello che poi interessa un po' a tutti. No, sì, a me sì. Arriviamo.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, Rowe, sciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
6: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
5: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
6: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
5: Sai cosa resta mio? La bolletta.
2: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
13: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Via! So!
8: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 15:46, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora voi, ancora Enrico Faggiano. Ciao Henry.
13: Sono sempre qua.
12: Bologna Basket, allora, gara 4 questa sera di quarti di finale playoff serie A2, Fortitudo che gioca ad Avellino, Fortitudo che i più dicono aver buttato via la partita gara 3 perché era più 17. Io continuo a dire che è una squadra a cui mancano 5 giocatori pensati per essere titolari, non è detto che sia in grado di reggere per 40 minuti. È inevitabile, Henry, che io ti chieda anche tutto quello che tu hai voglia di raccontare su questi giorni al limite del surreale per chi avesse voluto girarsi dall'altra parte in questi 3 anni. A me non sorprende praticamente niente, a me non frega praticamente niente, se non il fatto che gli attori protagonisti in casa Fortitudo devono ancora per qualche settimana mettere davanti a tutto la Fortitudo, devono essere in grado di non farsi sopraffare dalle conseguenze delle loro diatribe, dei loro disaccordi e dei loro scazzi. Enrico Faggiano, tutto quello che vuole.
13: Io pensavo che quando tu parlavi di stasera che fosse la seconda semifinale dell'Ego Festival, non di questo sport di nuovo che è il basket.
12: Non farai il pezzo questa sera, quindi?
13: Lo farò su un altro sito dove si fa le musiche.
12: Ah, ecco, giustamente. dimmi, Harry.
13: Ma adesso una piccola chiosa, poi parliamo di basket. Io tutti gli anni scrivo delle pagelle un pochino, diciamo così, colorate su Sanremo. Sì. Solo che un sito con cui collaboro, quindi cioè, non è che è venuto per niente, una volta me le ha pubblicate, eccetera. Io dissi: ma scusate, dato che quando scrivo di mio, diciamo che tendo a essere molto esagerato, se avessi saputo che me le pubblicavate, magari evitavo sì. di scrivere che qualche cantante è lì per meriti orizzontali. Ecco,
12: oddio, ok, Eric. Quello senz'altro, comunque sia l'avevi già pubblicata magari sui tuoi social, quindi eri anche rintracciabile.
13: Sì,
12: in quel senso.
13: Però i miei social li guardano in 20, ecco, magari il sito dove scrivo sì. un po' di 20. Comunque, okay. Torniamo a parlare di basket, se proprio dobbiamo. Ecco.
12: Sì, dobbiamo.
13: Allora, mettiamola così, tu giochi 38 partite, 36 perché Bergamo è saltata per aria. per un obiettivo, quello di avere la posizione più diciamo così, positiva nei playoff per avere il vantaggio del fattore del campo. Questo vuol dire che nei playoff vincere in trasferta non è così facile, quindi stracciarsi le vesti perché non hai vinto ad Avellino non è esattamente la cosa più normale. Poi è chiaro che perdere in quel modo ti fa venire la mare in bocca, anche per noi che sono costretto oggi a chiedere a uno schiavo di farmi la
14: Enrico, per chi ascolta per la prima volta la trasmissione, gli schiavi sono quelli che Enrico in maniera colorata chiama i suoi collaboratori del sito dove lui è uno dei due fondatori. Sì, me l'immagino con le catene, no? A spaccare pezzi di enormi pezzi di pietra. No, dimmi.
13: Sabato ho portato mia figlia alla partita che mi ha chiesto: ma scusami, ma non c'è nessuno che mi porta da bere perché sono tua figlia, quindi vedi che
14: sì, cioè come premio da bere dell'alcol, però ecco, sì, per dimenticare.
13: No, comunque tornando a noi, diciamo così che sei avanti di 15 eccetera, potevi un attimo pensare di, ma è anche vero che tu non affrontavi una squadra di secondo terzo piano, una squadra che ha raggiunto i playoff, una squadra che sa che in casa deve dare molto e ci sta in qualche modo il recupero. Ecco, non dimentichiamoci una cosa, che l'anno scorso Cantù venne promossa dopo aver fatto 3-0 in semifinale, 3-0 in finale, 3-2 contro la Fortitudo, per cui la sconfitta in trasferta nei playoff è preventivabile. Chiaro che appunto è arrivata nel momento in cui tu forse pensavi di averla risolta, ecco. Oggi vediamo se Fantinelli è in grado di dare dei minuti. Secondo me è anche molto grave l'assenza di Moore, perché tu hai bisogno di un qualcuno che ti crei un qualcosa e Perkovic non lo fa. Perkovic è un finalizzatore, ma
14: è un esecutore.
13: È un esecutore. Poi è chiaro che quando tu hai in campo Perkovic tiri 40 volte da 3 punti perché non riesci a inventarti molto altro. Questo è il campo. Sul fuoricampo, diciamo così, lasciamo per un attimo la cosa in sospeso perché dobbiamo concentrarci sul campo. Poi
14: Henry, però allora noi dobbiamo concentrarci sul campo, però né io né te andiamo in campo, no? Quindi io capisco che anche la tua posizione oggi sia questa. La mia posizione è quella che nel fare il nostro lavoro noi dobbiamo analizzare un pochino tutte le cose. Se tu metti in fila il finimondo di sabato, finimondo cestisticamente parlando, che da un punto di vista ambiente, Fortitudo, Bologna e così via, ovviamente non devo specificare che non sto parlando della guerra, no? Ok. Però se metti in fila il finimondo e il modo in cui hai perso ad Avellino, io capisco che oggi qualcuno può essere preoccupato, io lo sono, e si premuri nel suo piccolissimo di richiamare l'attenzione di tutti quelli che possono fare qualcosa di migliore per la Fortitudo a farlo.
13: Sì, sicuramente sì, ecco, la speranza è che siano tutti professionisti e tutti, intendo dal vertice della piramide, certo, fino, certo, all'ultimo, diciamo,
14: sì, sì, sì. Fino a Gamberini, scusa, dico per dire l'ultimo, no? Cioè per l'ultimo che ha esordito in maglia Fortitudo, sì.
13: Vado anche più sotto, quindi cioè all'ultimo dei portacqua eccetera, quindi che ci si ricordi che c'è un campo da onorare eccetera. Io non penso sinceramente che si sia perso.
14: È una tifoseria, è una tifoseria da... non si è perso per colpa di, ma io sto dicendo che a forza di alzare il tappeto poi ci inciampi nel tappeto. Quindi, non tu, cioè, a forza di teniamo il campo distante dai problemi societari, poi i problemi societari si riverberano molto vicino al campo, Caia ad esempio, no? Si riverberano con i due infortunati che sono comunque vicino al campo c'è anche lo spogliatoio, cioè per vincere un campionato devi dare il 101%. Se in questo momento l'ambiente Fortitudo è così distratto ed è disperde così tante energie in altro, a me scoccia molto.
13: Io posso pensare a questa cosa qui cercando di centellinare ogni sillaba, che se c'è una spaccatura all'interno della dirigenza e la Ecaia è una figura divisiva in questo momento, e questo non lo scopro io, ci sta che un qualche giocatore scontento di Ecaia, io non sto a entrare nella questione personale eccetera, ma se un giocatore è scontento di Ecaia può trovare nella metà contraria a Ecaia una sponda che non troverebbe se la società fosse unita. Chiamola così.
14: Sì. In tutto questo, se la società fosse unita, probabilmente l'allenatore non si permetterebbe di fare certe accuse ad altre figure professionali all'interno della società.
13: Quello probabilmente anche questo, perché l'allenatore può avere in qualche modo accentuato delle cose sapendo che una metà lo sosteneva.
14: Allora, non lo so, cioè, è quello che dico a me, che siano tutti amici, ma a te frega qualcosa, Harry, che siano tutti amici? Cioè, sono tre anni che sappiamo che vanno avanti le cose in questo modo. Sono tre anni che per non sentire il rumore di quello che succede in Fortitudo dobbiamo tapparci le orecchie. Ok? Quindi mi sembra sia trapelato molto e mi sembra che le cose siano manifeste. Non ce ne frega niente che vadano tutti d'accordo. Ci interessa che abbiano tutti lo stesso obiettivo, che è ben diverso dall'andare tutti d'accordo.
13: Spero che tutti abbiano lo stesso obiettivo, quello è fuori discussione. Allora, io penso che il trash talking anche all'interno di uno spogliatoio ci sia sempre stato. Perché,
14: infatti, non mi tange per nulla.
13: Sì, esatto, sì. Quello assolutamente no. È chiaro che sabato il trash talking c'è stato anche fuori dallo spogliatoio, da un po' tutti. Quindi il problema doveva essere quello di tappatevi e non fate trapelare nulla. Cioè, se volete anche lanciare degli stracci, esatto, fatelo. Esatto. Ma è chiaro che se lo straccio esce dallo spogliatoio diventa.
14: Ed è proprio questo, anche per chi ci ascolta, ti chiedo questa cosa, fatto di cronaca, poi ti leggo un paio di messaggi. Vorrei che arrivasse definitivamente che nessun giornalista, io poi non ero al Paradozza, Harry sì, nessun giornalista è andato a fare un buco nel muro e a sentire quello che diceva nello spogliatoio. Cioè, mi sembra evidente, Harry, che è successo tutto in maniera abbastanza roboante, sbaglio?
13: Sì, sì, sia sotto che sopra, ecco anche perché, ecco, anche perché mettiamolo così, chi era sotto aveva comunque un qualcuno sopra che, insomma, ci siamo scambiati i fatti. Qui sta capitando questo, invece qua sta capitando qualcos'altro. Quindi le ricostruzioni che si sono lette sono tutte assolutamente anche abbastanza edulcorate, ma sono tutte reali.
14: Ecco, ecco. Allora, Henry, ti dicono buon pomeriggio. Secondo te Soroka sa la lingua di fuori oppure hanno capito come marcarlo e gli stanno addosso?
13: Soroka sa 2 su 31 da 3 punti nelle ultime, mi sembra, 6 partite.
14: Comunque negli ultimi 31 tira. Tiri, che già a questo mi basta. Ecco, come...
13: esatto, ma guarda, Soroka non è un giocatore nuovo, è uno che è in Italia da 3.000 anni e quindi non penso che servano 2 mesi di A2 per spiegare agli allenatori avversari come marcarlo.
14: Sì.
13: Quindi penso che sia un momento di riflusso che ci può stare, perché uno che ha tirato non una ma 2-3 carrete,
14: veramente
13: in cui andava 20+20 di media, non è il momento migliore, ecco, se vogliamo, per tirare il fiato, ma è anche vero che prima possibilità non ne aveva, ecco.
14: E poi ti chiedono un commento. Verona Beat e Capito dei Gatti, tanta roba. Anche a me piaceva Verona Beat.
13: Voglio avere un quadrifoglio. Sono canzoni dei Gatti.
14: Sì, no, ti sei fermato lì, però pensavo andassi avanti, ecco, non ti avevo dato non ti avevo fermato io. Bravo, è un tempo radiofonico importante.
13: Voglio voglio la vasca dove sguazza Caco e Luelz, voglio avere un Jumbo personale, una roba del genere, insomma. Pensa era fine che... anni 70, quindi fuori dalla mia
14: fuori dalla, dal tuo range, ecco, esatto. Allora Harry, buona partita. Verona Brindisi, a proposito di Verona Beat, ecco, Brindisi Verona.
13: Brindisi Verona sono 1-2 perché Verona ha vinto le due in casa, poi ha perso a Brindisi. E
14: forse Brindisi si mangia un po' le mani per gara 1, forse Brindisi.
13: No, ripeto, è una cosa totalmente normale che le partite, cioè che i playoff non finiscono tutti 3-0. Io non guardo Verona Brindisi perché Verona Brindisi non ha senso se prima uno ne vince 3 con Avellino.
14: Certo. Grazie Harry. Ciao.
13: Alla prossima.
14: Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco. L'ultima mezz'ora la facciamo recuperando la mezz'ora di ieri con Giacomo Gelati.
9: Quasi gol, presentato da
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
17: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
18: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
19: Parola di Riccardo Orsolini.
18: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
9: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
23: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
9: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
24: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
25: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
26: Lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
27: Quello famoso per gli abiti da sposa.
26: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
25: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
28: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
1: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 16.06, Leo Vicari, quasi gol, è l'ultima parte della trasmissione e in maniera inedita io ringrazio Giacomo Gelati perché ieri si è offerto, dovendo, essendo in tutt'altre faccende affaccendato all'ultimo secondo, sì. Non è riuscito a concludere il collegamento con noi, ma aveva un sacco di cose da dire, quindi ci ha tenuto a mettere un piede, una gamba, le sue tracce. Esatto. Anche nella puntata di oggi io sono molto contento e la cominciamo con un ascoltatore che dice: ma non è vero che a Brindisi si mangiano le mani, se le bevono. Vabbè.
31: È corretto.
14: Sì, il caffè è corretto, quello della mattina,
31: quel
14: subito.
31: Sottofondo era la Fra che urlava di dolore. Ah, okay.
14: Sì, tra l'altro è già il secondo urlo di dolore perché prima il momento della merenda ha tirato fuori il Tupperware, possiamo dirlo, è fallita la Tupperware, no? Quindi possiamo dire la marca praticamente.
31: La salutiamo.
14: Vabbè, sì. Ci si chiede come abbia fatto a fallire, però ha tirato fuori, cos'è che era successo, che c'era un'albicocca, cioè Mediumen proprio, cioè,
32: sì, stavo per chiamare Mediumen,
14: io ero in bagno, lei urlava,
32: no, allora ho tirato fuori il mio Tupperware, dentro c'erano due albicocche che per inciso ho comprato, che erano un po' acerbine, e ho detto siccome mi piacciono più morbide non le metto in frigo, le lascio fuori perché così un po' maturano,
31: che si fanno un po', esatto.
32: Ecco, allora una delle due si è spappolata praticamente,
31: che schifo, sì,
32: e l'altra sì. Nell'aprirla, io la apro a metà per togliere il nocciolo e poi mangiarla, sì. nell'aprirla ha spruzzato addosso tutti i suoi succhi,
31: okay.
32: E quindi ho urlato a Leo che era in bagno di portarmi sì. uno Scottex
14: che come Tupperware si prende la marca, esatto, per dire
32: fazzoletti, va bene, della carta assorbente,
14: ecco,
31: ringraziamo tutti gli sponsor,
14: no, ma ringraziate me che le ho portato la cosa, perché dobbiamo sempre ringraziare tutti gli altri, me dovete ringraziare, oggi le ho portato il caffè, cioè, sì, oggi mi ha chiesto, no scusa,
31: sì?
14: Cioè, mi ha chiesto, ha un culo di un peso questa donna.
32: No, non è questione, cioè, di avere quella roba lì pesa, è questione che io non posso lasciare la regia. Qua ha finito il caffè, in teoria doveva arrivare oggi, ma ancora non si è visto. Quindi non abbiamo cialdine, che spero arriveranno a breve. Io prendo, io in questa radio prendo un caffè al giorno, a differenza di altri che ne prendono 5 o 6. Ogni riferimento, ogni riferimento a persone reali è puramente voluto.
14: Che non sono presenti.
32: No,
14: adesso,
32: però è puramente voluto. Sai mai che ci stesse ascoltando, se era direttore. Detto ciò, uno ne prendo. E
14: poi
32: sono...
14: ci meravigliamo perché qua dentro siamo un po' fumantini, no?
32: E sono 2 giorni che non posso prendere il caffè delle 14. Oggi vi giuro che mi stavo addormentando pesantemente.
14: Quindi è un grande traino per...
31: quasi gol.
14: No, sì, esatto, sì, è un grande traino anche per la trasmissione di Manfredi questo, no? Cioè,
32: no, ma non per lui, perché mi sono svegliata prima del solito, avevo sonno. Insomma, vabbè, fatto sta che ho scritto a Leo chiedendo se mi poteva portare un caffè, sapendo che era in motorino, poteva
14: sono,
32: essere
14: sono,
32: un
14: sono,
32: po'
14: sono complicato. Due anni che io mi muovo in motorino. Veramente sarei in motorino, cioè,
32: vabbè, infatti gli ho detto se riesci senza ammazzarti, cioè.
31: Sì, io tra l'altro, a proposito di questa cosa, anni fa ho lavorato in un posto che poi ha chiuso, che faceva insalate.
14: Che salutiamo.
31: No, no, perché è finita malissimo, quindi cercherò di
32: era
31: dare
32: la Tupperware, era la Tupperware.
31: Era la Tupperware. E dovevo consegnare, oltre alle insalate, i centrifugati, e li trasportavo in motorino perché loro non avevano attrezzi adeguati al trasporto di liquidi.
32: Allora,
31: quindi
32: trasportare un centrifugato è molto più complicato in motorino che un caffè.
14: Perché?
32: Perché sono molto più grandi.
31: Sì, è vero,
32: pieni.
31: E non era neanche particolarmente chiuso bene. Allora me lo, ecco, me lo tenevo tra le gambe. Il motorino, faccio una frenata, istintivamente chiudo le gambe e come un calippo quando lo spremi da sotto, sì, è uscito tutto quanto. Me lo sono tutto impadellato addosso. Tra le altre cose, per inciso, era il mio primo giorno di lavoro e sono rientrato dentro il negozio all'ora di pranzo con tutti che mi guardavano. Sembravo vomitato addosso, perché poi il centrifugato, cioè,
14: è
31: una roba, sì, era orrendo, e ho chiesto di rifarlo e poi l'ho anche pagato, quindi la mia paga è stata zero quel giorno. E vabbè, questa è un'avventura.
32: Ottimo lavoro, per citare il film con Will Smith, Hancock. Ottimo lavoro.
14: Pensa chi vedeva da di fronte Giacomo Gelati in motorino. Chi vedeva da di fronte questa scena, che praticamente dalla zona patta di Giacomo Gelati usciva
31: ero vomitato completamente sui pantaloni, una cosa, e anche sgocciolante.
14: Quanto hai lavorato lì?
31: Poche settimane, perché è diventato un problema, sì, proprio il trasporto delle insalate, non avevano attrezzatura adeguata, quindi ne ho combinata più di una.
32: Sì, però mi sento di dire che forse non è colpa del Pony Express che consegna le cose.
31: Sì. Ma poi arrivavo lì con un lungo curriculum, cioè avevo già fatto il portapizze per un sacco di anni ed mi sentivo veramente Ronaldo dei portapizze, e invece dopo mi sono ridimensionato.
32: Cioè, se il locale non ha l'attrezzatura giusta per trasportare, non mi sento di dire che è colpa di chi trasporta.
31: Lo so, anche è stata una battaglia non sindacale, ma l'ho portata come lotta per salvaguardarmi. Vabbè.
14: Faccio notare che anche Pony Express è il nome di una marca.
32: Che
31: salutiamo.
32: Non lo sapevo.
14: Pony Express, tutti li chiamavamo i Pony Express perché c'era solo la Pony Express.
32: Non lo sapevo.
14: Sì, Corriere.
32: Non lo
14: Fattorino.
32: Sapevo.
14: No. Cioè, abbiamo un modo di parlare che fortunatamente è condiviso. Cioè, lei ha detto Pony Express, abbiamo tutti capito che cosa voleva dire.
31: La parte per il tutto, sì, però è quella.
14: Sì, certo. sì, è la parte per il tutto, esatto. Allora, chiedono se il caffè oggi è arrivato shakerato.
32: No, è arrivato.
14: È arrivato bene. Pony Express era anche il nome di un film, sì, esatto, sì, con Jerry Calà. Pensa, Jack, se invece avessi lavorato in Corea, a fare il corriere in Corea, le confezioni di banane sono da 5 banane,
31: sì,
14: e tutte con una maturazione diversa. per fare in modo, ecco, per fare in modo di invogliare all'acquisto. Se invece loro pensano, se invece le confezioni di banane sono 5 banane, tutte allo stesso grado di maturazione, o le compra una famiglia, oppure la persona da solo non le compra, perché in 4 giorni vanno male.
31: E questa non è una penso diavoleria tutta coreana, ma è perfettamente logica.
14: Ma è il nostro lassismo, cioè non è la diavoleria coreana, siamo noi che siamo lassisti.
31: No, però è una diavoleria, perché è ovvio che sia così, però nessuno ci aveva ancora pensato. Bello, però mi piace.
14: Devo
31: dire che, tra l'altro, sì, cioè le devi anche, cioè sono banane separate, non legate allo stesso picciolo.
14: Certo,
31: quindi
14: certo,
31: c'è anche
14: sì.
31: Tutto un lavoro di quel tipo lì. Cioè,
14: oddio, chissà pazzesco. Che lavoro, no? Cioè, oddio, sì. No, noi siamo, cioè, fondamentalmente, a noi il drammatico, ne parlavamo anche io e te. Il drammatico è, ma si è sempre fatto così.
31: Esatto, sì. Esattamente. Perché cambiare quando si è sempre fatto così, che è sempre funzionato? È vero. È una frase di motivo di milioni di litigate con allora, mio papà, che saluto, che è una bravissima.
14: Salutiamo Renatone, persona, ecco. Allora, no, cioè,
31: però è quello.
14: C'è un solo motivo, pensateci bene, il perché cambiamo senza farci troppe domande. La moda. Cioè,
31: sì,
14: è
31: certo.
14: L'unica cosa che veramente ci permette di staccare il cervello e dire ok, seguo questo trend, ma altrimenti esatto. Il nostro tremendo si è sempre fatto così è un freno a mano contro ogni sgasata di motore
31: qualsiasi. Certo, è vero, sono assolutamente d'accordo. Cioè, assolutamente d'accordo.
14: Il domani in cui tutti coloro che hanno un'influenza su qualcun altro di sesso maschile cominciano a mettersi realmente la gonna, Jack.
31: Sì.
14: In un anno ce l'abbiamo tutti una gonna nell'armadio.
31: È molto probabile, infatti hai fatto un esempio molto calzante, esattamente, che va a scardinare mille tabù, che sono assolutamente tabù mentali. Guarda, mi colgo l'assist per dire una cosa. Allora, per il mio matrimonio sono andato in un negozio a comprare il mio abito, il mio vestito, in un negozio di Bologna che è specializzato in vestiti all'inglese. Quando Rebecca l'ha saputo, perché purtroppo l'ha saputo prima del tempo, lei pensava che io mi sarei presentato con il kilt, e io le ho detto guarda, non avrò il kilt, ma anche se fosse, ma sarebbe bellissimo, ma sarebbe straordinario. E a un certo punto ci ho anche pensato di riportare dentro l'abito, di prendermi il kilt, bellissimo, e la cornamuta.
14: Ammetto che forse sarebbe stato un po' macchiettistico se tu ti fossi messo a quel punto il kilt.
31: Un po' troppo, sì, perché il kilt è specifico di una di un certo tipo di cultura di cui io non faccio parte. Sembrerei veramente che sì, canzonatorio, che io li voglia prendere anche un po' in giro. No, infatti è vero, sì, no,
14: sì,
31: per riprendere il discorso della gonna, certo.
14: Cioè, raga, pensateci bene, cioè, che cos'è che ci fa cambiare le abitudini? O un cambio della nostra condizione, quindi economica, sentimentale, oppure sì. La fiducia che abbiamo in qualcun altro.
31: Eh sì, certo. Esatto. Prendiamo appunto di riferimento e quindi dopo ci riadattiamo, certo. È così.
14: Io una volta ho provato a trasportare due pizze dentro il tipico cartone tenendolo in scooter con la mano sinistra, ci scrivono. Tanto dovevo fare solo un paio di chilometri. Oh, non è poco un paio. Oh,
31: non è
14: poco un paio di chilometri in scooter, eh?
31: Sì.
14: Peccato ci fosse un gran vento. Ah, 2 chilometri più vento, più scooter, ok.
31: Sì.
14: E prima è volato via il coperchio. Pochi metri con i miei occhi fissi sulla capricciosa a vista. E anche la pizza vola via, prendendomi faccia e maglietta. Salvata la seconda pizza, ma sono dovuto tornare dove l'avevo presa a riprendere l'altra. Poi ho deciso di andare a piedi. Perfetto.
31: È una sembra una scena di un cartone animato, ma è molto bella, molto vivida come descrizione. Fantastico.
14: Me la immagino.
31: Due chilometri, sì, due chilometri.
14: Anche se la pizza che vola via,
31: tantissimi.
14: Esatto, e ti arriva in faccia mentre tu sei in motorino, cioè proprio.
31: Sì, sì.
14: È un film splatter questo, quasi.
31: È un film splatter.
14: E, va bene, Michele, c'è un'altra cosa che cambi senza che nessuno dica niente. No, Michele, però non ci siamo capiti. Aspetta. Io capisco la gag, però c'è una cosa che cambi senza che nessuno dica niente. L'intimo in situazioni estreme. No, ma non è che nessuno dica niente gli altri. Tu stesso non ti poni il problema. Cioè, pensateci bene. Allora, da domani aprite Instagram e tutti quelli che seguite hanno una gonna.
31: Esatto.
14: E i peli nelle gambe, ok? Quindi uomo, gonna, peli peli nelle gambe. Secondo me, sì. Uscite, vedete che tutte le vetrine dei negozi sotto casa vostra vi propongono una gonna. Secondo me, esatto. abbattete un sacco di pregiudizi.
31: Esatto, mi dici, ma sai che alla fine questa gonna e il pelazzo a vista non è così male? È vero, funziona esattamente così.
14: Leo, tutti i giorni io lo sento, l'avant champ parfait taxé. Oh, il mondo così però non va avanti, ecco, dice questo ascoltatore.
31: No.
14: Ecco.
31: No, esattamente. Ed è il motivo per cui, insomma, poi siamo contenti di vivere dove viviamo, perché alla fine è bello. È un paese e per certi versi anche una città che per molte cose è rimasta ferma, immobile. E però ci va bene così, ci va bene così e ci sguazziamo, almeno per quanto mi riguarda è così, perché mi piace un po' quel tipo di immobilismo e fare piccoli progressi un po' alla volta, però è un tipo di immobilismo che trovo divertente, nel quale vivere.
14: Allora, io trovo che questa città ti consenta di rimanere fermo e immobile, ma in realtà c'è una parte di questa città, 50-60 mila studenti universitari, che invece sono continuamente in frullo, continuamente alla ricerca di un'evoluzione, e quindi tu puoi scegliere anche di evolvere, svilupparti, cambiare, perché no, regredire. Tu puoi scegliere se farlo, ma come dice Jack, è anche una città che, nonostante una dimensione abbastanza grande, ti consente di rimanere immobile come certi paesi.
31: Esatto.
14: È una scelta, anche rimanere immobile.
31: No,
14: è una
31: assolutamente
14: scelta,
31: Esatto. Sì, è assolutamente una scelta. Nella quale tutto sommato mi piace starci, che critico, quindi critico anche me stesso, che critico chi mi è vicino, però ci sto bene anche per questo aspetto spigoloso.
14: Nell'antichità si indossavano le tuniche senza problemi. Rimpiango l'antichità da quel punto di vista. Sai che comodità in ufficio la tunica? Bella questa cosa, perché parliamo anche da un punto di vista di, esatto, cioè non soltanto di cartola, ma anche di praticità. La tunica.
31: Ah no, è la cosa più pratica del mondo. Cioè, il sottanone è molto comodo per mille motivi, assolutamente. Poi magari non è bellissimo per i canoni che abbiamo noi, però è, di sicuro è comodo.
14: Sì, non so, sì. Sai, quello copre tutto, no?
31: Sì.
14: Noi invece siamo un paese che ci tiene abbastanza a farsi vedere, quindi forse è quello è quello un ostacolo del perché non ci mettiamo un mantello. Perché d'inverno mettiamo il cappotto e non un mantello? C'è un signore che va in un noto pub di Bologna, che si veste come, adesso mi viene da dire Fantomas, ma forse sto sbagliando. Con il cappello, con la tuba.
31: Un dandy?
14: No, si veste con la tuba e il mantello.
31: Bellissimo. Beh, sì, un po' dandy, quindi. Un po', sì, Oscar Wilde.
14: Sì,
31: tipo.
14: Come fa? Allora, il cappello di Fantomas è la tuba, il cappello di Fantomas. Fra.
31: Direi proprio.
14: Questo
31: di
14: è
31: sì.
14: Il cilindro. Il cilindro, ecco.
31: Il cilindro. Sì, certo.
14: C'ha il cilindro e ha il mantello. Poi è vero, magari ha anche i baffi, così, quindi un pochino ci tiene magari a questa sua. Però non è mascherato. Però lo sembra, Jack.
31: Certo, perché sì, è un pesce fuor d'acqua, perché attorno a lui siamo tutti vestiti diversamente, ci può stare. Però se lui è contento così, anzi, è meraviglioso che...
14: Certo, che lo possa che fare, che nessuno...
31: È bellissimo.
14: Poi è chiaro che se qualcuno lo ferma e dice, oh, ci facciamo un selfie, non se la deve prendere.
31: Ecco. No, certo. Esatto.
14: Come Viper Vendetta dicono... Ah, non l'ho mai visto Viper Vendetta. Ho un...
31: Ah, sozza.
14: Quello anche la maschera. Sì, e poi ho una scritta sul muro di cui dare la cartolina a Giacomo Gelati che dice Viper Vendemmia. Che è una...
31: quello è un grande, quello un grande classico. È una frase che riporto spesso in sede di vendemmia. È bellissimo. Ci sono affezionato.
14: Cappello e mantello, chi è il passatore? No, non è il passatore. Ecco. Bologna City Immobile, io faccio 250 km al giorno. Non ho capito questa contestazione. Ma stiamo parlando da un punto di vista sociale, stavamo parlando.
31: Sì.
14: Amico, stavamo parlando di come si veste. Adesso
31: Esatto. No, non c'entra con lo spostamento delle persone da un posto all'altro o altre cose. Era una roba un po' più sotterranea.
14: Anche
31: diciamo.
14: Perché non avrei utilizzato il termine immobile, avrei utilizzato il termine fermo. Cioè, se sì. Una città, sì, ecco. Jack, a proposito di fermo, i tuoi prossimi appuntamenti?
31: Allora, sabato faccio un DJ set insieme a Rebecca da Granata in via, cos'è, via Santa Croce?
14: No, Santa Croce no è via San Rocco, è via San Rocco.
31: Scusami, via San Rocco, chiedo scusa.
14: Quindi in
31: chiedo
14: zona Blue Ash, in zona Blue Lab.
31: Proprio organizzato dai ragazzi di Blue Ash per appunto un imminente spostamento di Blue Ash, fanno una sorta di, tra virgolette, festa d'addio da Granata, quindi
14: tre giorni di festa d'addio di cui domani parleremo con Martina stessa, perché ce l'ho qua.
31: Che bello. Allora
14: tu quando suoni? Quando suona Giacomo Gelati?
31: Sabato in serata
14: alle sette. Esatto. Poi ecco.
31: Esatto. Quindi, primissima serata. Quindi se ci siete, con grande piacere ci vediamo lì, ci beviamo una birretta e facciamo delle chiacchiere.
14: Vuoi mettere l'eleganza dell'accappatoio liso di Drugo? Dell'accappatoio lì.
31: Oh, che meraviglia! Che meraviglia!
14: Vero?
31: Questo
14: bello.
31: È molto bello.
14: Il film a me non piace, ma l'abbiamo già parlato di questo. Insomma,
31: l'abbiamo già parlato.

0: Una mattina voleva andare all'asilo, alla materna con il mantello, gliel'abbiamo proibito, ma
1: sconsigliato. Dopo questa,
0: sconsigliato, proibito è brutto, sconsigliato, e però dopo questa mezz'ora insieme penso che se dovesse richiederlo lo manderemo a scuola con il mantello e il vestito da Batman.
1: Chi volesse andare con il mantello al DJ set di Giacomo Gelati, insomma, da Granata in via San Rocco, zona Pratello, alle 19 di sabato. Jack, certo. al volo tu hai un minuto. Punto F.
0: Punto F, strana la partita dell'altra sera, ma non mi sorprende. Ho sentito, insomma, il preambolo che avete fatto con anche Faggi, mi ritrovo totalmente in tutto. Stasera secondo me è tostissima, perché comunque non è che sia cambiata la situazione della squadra, quindi con fuori Mure, dentro Perkovic, la squadra perde un po'. Sorokas può solo migliorare, perché appunto è un po' in ombra da qualche partita, e da lui passano tante iniziative sia in attacco sia in difesa della Fortitudo, però mi rifaccio anche a quello che ha detto Kaya qualche settimana fa, cioè ci siamo guadagnati la bella in casa e noi giochiamo anche per questo, quindi se dovesse essere gara 5 ci rimbocchiamo le maniche con questa cosa che ci siamo guadagnati e quindi giocheremo davanti al nostro pubblico. Alla più brutta andrà così, però appunto è tutto guadagnato, e stiamo a vedere, non mi sbilancio in pronostici.
1: No, ci mancherebbe, no, ma poi non amo neanche il chiedere i pronostici. Se uno ha voglia di dirlo, lo dice, ecco. Io non,
0: certo.
1: Non chiedo certamente. Solo una cosa: nella stanchezza dei giocatori, una gara in più, una gara in meno, sei di quelli che dice pesa, oppure fondamentalmente è il loro lavoro, è una gara in più, una gara in meno, lavoro, in una stagione da 45 gare, ecco.
0: È ovvio che pesa, è ovvio che pesa giocare uno in più che uno in meno, però da ex sportivo preferisco essere in frullo, in ritmo, ed era il motivo per cui l'anno scorso, insomma, temevo il discorso dei play-in della Fortitudo e quant'altro, proprio perché secondo me anche fare due turni di play-in è meglio che farne uno solo e aspettare l'altra squadra. Cioè, in generale, mantenere il flusso e l'attività secondo me aiuta, ferma restando ovviamente la stanchezza, però quella la metti in conto, perché insomma le grandi squadre che arrivano fino in fondo sono grandi per questo motivo.
1: Sono d'accordo. Ci lasciamo con tutti vestiti da Batman, forse perché nessuno vuole essere Robin. Questa citazione
0: ci sta, chiusa meravigliosa, perfetti.
1: Domani Giacomo Gelati da Granata in collaborazione con il Blue Ash in via San Rocco, e noi ci sentiamo settimana prossima. Grazie Jack.
0: Grazie a voi ragazzi.
1: Ciao, ciao. Mi fermo, vi lascio a Francesca Bolognini, e noi, se volete, ci sentiamo per l'ultima puntata settimanale di Quasi Gol domani, come sempre alle 14 e qualche minuto. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche.

0: tematiche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
11: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
12: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
11: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: No, io lassù non ci salgo.
17: Neanche io, soffro di vertigini.
18: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
19: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
20: Modello? Modellino vorrei dire.
19: No, no, modello.
20: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
19: E invece...
21: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
22: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
23: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
0: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
4: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:37, pomeriggio in rosso-blu insieme a voi fino alle 18, anche di questo giovedì 14 maggio 2026. Buon compleanno alla Coppa Italia del Bologna, che l'anno esattamente un anno fa andava a vincere a Roma contro il Milan con il gol di Ndoye. Insomma, giornata che abbiamo già cominciato a ricordare un po' ieri, se volete ovviamente lo facciamo anche oggi con i vostri messaggi, con i vostri ricordi, con le vostre sensazioni di quel giorno quando c'era veramente tutta Bologna praticamente riversata a Ponte Milvio in attesa di entrare allo stadio e poi durante la partita, insomma, con delle emozioni veramente veramente importanti che credo che nessuno dimenticherà mai. Vi aspetto al 366 402 4022, e lo chiedo a questo punto per forza anche a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianmarco, ben ritrovato.
24: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora lo devo chiedere anche a te, è passato un anno esatto, nel 14 maggio 2026, noi il 14 maggio 2025 c'era tutta Bologna riversata a Ponte Milvio in direzione Stadio Olimpico e in direzione soprattutto di una nottata che non avremmo mai scordato e che non scorderemo mai, credo, sperando che non ci vogliano altri 50 anni per risollevare qualcosa.
24: Esatto, sì, sì, Roma un anno fa era, cioè, soprattutto Roma, zona olimpico, Ponte Milvio, era come dire una piccola via Andrea Costa.
4: Esatto.
24: Era veramente, sì, una cosa, è stata una cosa incredibile, un movimento di popolo enorme. E sì, devo ammettere che tra le immagini dell'altro ieri in Quirinale, tra la finale di ieri, così è chiaro che, no, che ripensi a quei momenti, al fatto che comunque abbiamo partecipato, no, in maniera diversa, da posizioni diverse, comunque a qualcosa di clamorosamente storico per una città, prima ancora che per una squadra, perché poi lì c'era veramente una città, è stato qualcosa di più che ha anche pesato, e ha pesato tanto, e l'abbiamo visto banalmente ieri sera, che nonostante la presenza, no, di mezzo stadio bianco-celeste, non c'è stata l'impresa.
4: È vero. Proprio
24: perché l'Inter era superiore, probabilmente il Milan nei singoli, al netto della crisi che viveva e che sta vivendo, perché poi ha radici profonde, era più forte, ma quella sera con il Bologna non ce n'era. Quindi sì, è chiaro, si ripensa a quei momenti lì, e come dici te giustamente, speriamo che non diventino come dire una rarità. E concludo dicendo che l'altra cosa che ho pensato è stato vedere la Lazio e pensare che con la Lazio sia andato fuori in un modo che, secondo me, quella partita lì è il rimpianto con la R maiuscola di questa stagione.
4: Guarda, probabilmente se fosse andato tutto in maniera diversa e fossimo arrivati noi in finale anche quest'anno contro l'Inter, probabilmente contro questa Inter forse non saremmo riusciti a vincere, forse avrebbe appunto vinto anche l'Inter, perché come giustamente hai detto bene tu, una grande differenza rispetto alla finale di quest'anno tra Lazio e Inter e alla finale dell'anno scorso tra Bologna e Milan, nonostante comunque se vai a prendere il singolo anche del Milan dell'anno scorso, magari sulla carta erano effettivamente, potevano essere più forti del Bologna, ma c'era un ambiente forse non sano, sotto pressione, che stava concludendo un'annata che era pressoché fallimentare, quindi con tutto quello che poi si porta dietro, no? Gli strascichi che si portano dietro, mentre invece dall'altra parte c'era sicuramente un Bologna con una squadra forte, perché la squadra dell'anno scorso assolutamente era una squadra forte, ma c'era anche quel tocco in più, quella magia in più data dall'emozione di vivere la finale, dall'idea di fare la storia e l'impresa, contornata da tutto il pubblico che ha effettivamente giocato molto di più a favore della propria squadra piuttosto che il Milan con, diciamo, sulla carta nei singoli più forti. Questa finale qua invece c'è un Inter che assolutamente è un ambiente sano in cui sta andando tutto bene, al di là dell'uscita della Champions, però ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia, cioè è proprio, secondo me, una situazione anche di contorno, no, extracampo, molto molto diversa.
24: Sì, sì, assolutamente. L'anno scorso l'hai detto tu, il Bologna ha avuto, no? C'era un'alchimia particolare, clamorosa, cioè è chiaro che, guarda, arrivo a dirti che per il tipo di clima, di ambiente che si è creato il Bologna, la finale avrebbe vinta contro chiunque.
4: Forse sì.
24: Aveva, no, cioè quello è l'ingrediente segreto che c'è della Coca-Cola, no?
4: Sì,
24: è
4: esatto, questo, cioè, esatto.
24: Era quella roba lì, no? E quest'anno è chiaro sarebbe stato diverso, perché l'Inter ci è arrivata diversamente dal Milan in tutto e per tutto, dal Milan dell'anno scorso. Però, sai, vabbè, qua siamo sempre nel campo dei se, dei mai, dei però, è chiaro che l'Inter l'avevi trovata anche a Riyadh, e a Riyadh, anche lì io ricordo bene, il Bologna non era assolutamente favorito, anche se arrivavi dalla grande prestazione di Vigo, e alla fine l'hai vinta. Vabbè, questo non potremo mai saperlo. Speriamo di poter tornare a parlare di una finale di Coppa Italia, purtroppo soltanto di Coppa Italia per la prossima stagione, il prima possibile.
4: Guarda, io tolgo il prima possibile, ti dico già dal prossimo anno, cioè nel senso, non che pretendo necessariamente la finale il prossimo anno, però proprio perché con ogni probabilità il Bologna il prossimo anno non andrà a disputare le coppe europee, quindi come abbiamo sempre detto ci si concentrerà tanto sul campionato, per me vale il fatto di concentrarsi su campionato sì, ma anche tanto proprio sulla Coppa Italia. Per questo è importantissimo tenere quel accidenti di ottavo posto, soprattutto dopo la vittoria dell'Inter.
24: Sì, assolutamente, assolutamente. A questo punto diventa indispensabile, sia diciamo per una questione di forma, perché comunque non conta nulla, non dà nessun tipo di trofeo, però chiuderesti ottavo quando l'anno scorso è chiuso nono, comunque è vero, chiuderesti con meno punti, perché l'anno scorso ne hai fatti 62, che poi era il record di personale d'italiano, sì. Quindi sicuramente il trend è in calo, è un trend in calo, ma il trend era già in calo l'anno scorso rispetto a Thiago Motta, però comunque anche a livello di forma comunque chiudi ottavo, chiudi là dietro, un passo dietro le posizioni dell'Europa, uno, due, lo dicevi te nella sostanza, ti permetterebbe di evitare il preliminare d'agosto, e attenzione, affacciarti appunto quindi alla prossima Coppa Italia in maniera più agevole, perché tu ci devi puntare come sulla Coppa Italia, perché hai visto quest'anno come la concorrenza sia agguerrita in campionato,
4: sì.
24: E quindi se vuoi puntare, e questo lo sottolineo, se vuoi, perché devi volerlo puntare a tornare in Europa, non deve essere diciamo un optional. Se farai una squadra e se farai una stagione per tornare in Europa, è chiaro che la strada della Coppa Italia, non dico che sia la più semplice, ma tu devi tenertela aperta, perché poi arrivare un'altra volta tra le prime sei, le prime sette, e noi dobbiamo dire tra le prime sei, tra le prime sei si fa dura, perché sì. Il Como comunque resterà a Fabregas,
4: esatto.
24: Probabilmente, quindi sì, dovrà fare Europa, si rafforzerà, e il Milan dopo questa stagione disastrosa dovrà dare una risposta, la Lazio che farà, cioè è chiaro, no? Diventa tutto incasinato in campionato, quindi tu in Coppa Italia ci devi stare dentro, e come?
4: E banalmente, cioè le partite che ti portano alla finale di Coppa Italia, se tu ovviamente salti il turno, quello di agosto, sono ovviamente un quarto di quelle che devi affrontare in campionato per arrivare in determinate posizioni, quindi paradossalmente capisco quando dici no, è quasi più semplice, no, arrivarci tramite Coppa Italia in realtà che contro che tramite campionato, quindi deve essere, secondo me deve tornare il prossimo anno ad essere anche quello un obiettivo alla portata del Bologna. Senti, nonostante tutto la finale di quest'anno con Inter e Lazio, leggevo che è stato uno dei flop degli ultimi 17 anni televisivamente parlando, questa finale.
24: Sì, allora, esatto, per dovere di cronaca dobbiamo dire che credo quella dell'anno scorso era, diciamo che batte il record negativo di quella dell'anno scorso, se non vado a memoria, perché mi ricordo di questo dato. Va detto che probabilmente, come dire, la Lazio non ha tutto questo appeal, l'Inter, diciamo per l'Inter la Coppa Italia dopo aver vinto lo scudetto probabilmente non era così indispensabile, e quindi non lo so, oppure era talmente tanto così orientata alla finale che forse anche quelli che dovevano fare hanno preferito magari fare altro. No, adesso battute a parte, è chiaro che sì, non lo so, può essere anche un discorso di forma, te Francesca, nel senso che la Coppa Italia ha ripreso sicuramente un po' di appeal, ma è ancora lontana da avere quel tipo di popolarità, quel tipo di anche di proprio entertainment puro che magari ha un FA Cup in Inghilterra, sì, per esempio, sì. E quindi è ovvio che a livello mediatico televisivo non sia stato un successone. Non mi aspettavo, però sinceramente, sono onesto, un dato così basso, ecco.
4: Questo è vero, e secondo me anche questo, oltre a tutto quello che c'è di contorno del calcio italiano, la nazionale fuori dai mondiali,
24: sì,
4: tutto quello che sta succedendo, che a me sembrano le comiche sulla prossima giornata di campionato, come se non si sapesse già prima che c'erano gli internazionali di tennis, ma poi dopo ti vado a chiedere anche un'opinione su questo, perché mi sembra veramente che quest'anno sia saltato per aria il coperchio, quello che teneva un attimo le cose dentro, ma che c'erano, mi sembra che quest'anno in un modo o in un altro il coperchio sia veramente saltato e ne stanno venendo fuori veramente di ogni, e perdonatemi, ma mi sembra di essere in mezzo veramente alle comiche di Villaggio e Pozzetto, non so se vi ricordate il film ogni tanto. Peraltro, una cosa che ho notato ieri guardando la partita, ero con amici, e io mi sono persa il primo gol, cioè l'autogol, quello di Marusic, io me lo sono persa, perché non l'ho visto. Non l'ho visto.
24: Sì, no, allora, intanto hai fatto benissimo a tirare in ballo gli internazionali, perché secondo me nel ragionamento che facevamo prima ha un peso, e questo apre una parentesi molto più grande che in parte hai già toccato tu, cioè ieri la gente, probabilmente molti hanno preferito guardarsi gli internazionali.
4: Sì.
24: Che seguire Lazio Inter.
4: E io, se fossi il calcio italiano, due domande me le farei, anche più di due.
24: Sì, sì, poi guarda, ho letto la dichiarazione che ho trovato francamente molto, come dire, disarmante, perché leggere queste cose poi ti fa capire che siamo veramente in una situazione vicina, non so, al default definitivo. Ma se Simonelli dice che, nello spiegare il caos dei sì, calendari, sì, che non avevano preventivato che la Lazio potesse andare in finale,
4: per me è tremenda quella dichiarazione, tremenda.
24: È devastante, perché comunque ti dà proprio la, perché non può essere, no, che uno dica una cosa così assurda e non farmi usare altri termini e basta. Cioè, questo proprio secondo me palesa una totale mancanza di programmazione, una totale mancanza proprio di senso della realtà. Cioè, mi sembra il movimento calcistico in Italia diventato un vecchio apparato, un vecchio ministero che non contempla che il mondo attorno è andato avanti,
4: esatto.
24: Continua a pensare, concepire solo se stesso, e non capendo che però dentro questa campana di vetro che si era costruito, cioè
4: il mondo è andato avanti, il mondo è andato avanti, sì sì sì,
24: la neve non c'è più dentro la campana di vetro, cioè
4: è vero,
24: viene più niente.
4: Guarda, l'ha detto prima molto bene anche Leo Vicari durante Quasi Gol, cioè il calcio anche in questa situazione qua si è comportato come se esistesse solo lui, quindi come se non si dovessero contemplare eventuali eventi degli altri sport, perché beh, noi siamo il calcio, siamo la Serie A, che esatto, anni fa probabilmente effettivamente era ancora quello che contava di più proprio nel panorama, dove tutti si inchinavano e se c'era il calcio si fermava il mondo. Oggi il mondo è andato avanti, c'è tanto altro. Cioè, fortunatamente, oltretutto, da un certo punto di vista. Per questo a me sembra che il calcio in generale stia continuando, sbagliando, ad essere veramente cieco su tante cose.
24: Sì, mi fa piacere che Leo abbia detto questo che ha detto, perché credo che c'entri perfettamente un po' il pensiero comune di tanti di noi, no?
4: Sì, sì.
24: È diventato il calcio in Italia un organismo autoreferenziale che quasi si autoalimenta da solo, ma che però sta morendo in realtà.
4: Sì,
24: cioè,
4: sì.
24: Sta morendo della fame della gente,
4: esatto.
24: Cioè, la gente non ha più fame di calcio. E se deve stare in casa a guardare Lazio-Inter di Coppa Italia, non ci sta. Preferisce andare a cena fuori, preferisce guardarsi l'internazionale di tennis,
4: è vero,
24: appunto.
4: È vero.
24: Questo è triste. E poi chiaramente, e poi questa cosa qua che già va male, che già non va ai mondiali, che già tutto quello che abbiamo detto, in più ci aggiungi questa polemica assurda, tutta italiana, di non sapere quando si giocherà una partita, con un allenatore che dice non mi presento, giustamente poi, e tanti altri, è tutto grottesco, è una cosa che fa perdere proprio credibilità a tutto il movimento.
4: E fa perdere anche, io ci aggiungo, secondo me, inficia anche proprio sulla, diciamo così, sulla competitività e la bellezza del campionato. Perché secondo me, anno dopo anno, la Serie A scade sempre di più rispetto ad altri campionati. Cioè, anche quest'anno, quando tu parlavi di trend in calo, riferito ovviamente al Bologna nel senso di punti, ma è un'impressione mia? Io ho avuto la sensazione che ci fosse in generale quest'anno un trend in calo di punti per tutte.
24: Sì, sì, assolutamente, ma lo dimostra la quota scudetto.
4: Questo vuol dire un abbassamento della qualità del campionato,
24: Ma assolutamente, cioè l'Inter, che per distacco la squadra comunque più forte del campionato, non a caso ha vinto senza praticamente vincere mai scontri diretti, con giornate d'anticipo, con tante giornate d'anticipo, cioè quindi non abbiamo avuto né un campionato combattuto, allo stesso tempo nella lotta salvezza abbiamo due squadre che praticamente sono retrocesse da ormai parecchio,
4: forse da febbraio addirittura, esatto,
24: poi mancava l'aritmetica, e cioè, quindi è un campionato che è livellato nella mediocrità su tutti i punti di vista.
4: Sì.
24: Qui lasciami aggiungere, ma non per voler inferire, chiaramente i rimpianti del Bologna aumentano, perché in un campionato così
4: purtroppo
24: bastava davvero un nulla per dare un senso a queste ultime due giornate.
4: E guarda, con questa tua ultima frase vado apposta appunto al Bologna e alla partita di lunedì sera contro il Napoli, la vittoria che ci ha fatto tirare un po' un sospiro di sollievo, come ho detto anche in questi giorni, Gianmarco, perché poi ne avevamo bisogno di sta boccata d'aria di una vittoria, perché l'idea, almeno personalmente, l'idea di passare tutte le ultime partite di questo campionato, seppur poche, ma con delle sconfitte o dei pareggi e delle partite brutte come quella col Cagliari, insomma, un po' il timore mi era venuto e non mi sarebbe ovviamente piaciuto. Quindi questa vittoria è sicuramente stata una boccata d'aria e, ripeto ancora una volta, spero che sia, dato che mancano veramente poche partite, due, spero che abbia riacceso quella minima fiammella per fare veramente un finale di campionato diverso da quello che magari ci aspettavamo fino alla partita col Cagliari. Però alla luce di questo, ma non ti fa anche un po' arrabbiare quella partita col Napoli, che dici, ma allora vedete che sapete fare le cose, perché dovete avete fatto adesso? Potevate farlo prima.
24: Sì, assolutamente, sì, tremendamente, no, ma è stata ribattezzata un po' da tutti, un po' la partita dei rimpianti, no? Perché hai visto, cioè, come se la partita dell'andata col Napoli, che era un Napoli che era assolutamente, diciamo, in piena corsa a scudetto, eravamo a novembre, tutto, e la partita del ritorno con un Napoli che invece deve andare in Champions, quindi ancora un Napoli che aveva qualcosa per cui lottare, siano i due estremi che ti hanno fatto vedere di cosa sia capace questa squadra, per poi chiederti, ma cosa è successo in mezzo?
4: Esatto, esattamente, perché rimane quella domanda, rimarrà credo la domanda della stagione 2025-2026: cos'è successo in mezzo?
24: Sì, il problema è che probabilmente non avremo mai una risposta, ma perché banalmente una risposta una sola, scientifica, non esiste.
4: Sì, sì.
24: Perché tu, anche solo guardando i numeri, no, Francesca, abbiamo una squadra che in trasferta ha fatto 31 punti ed ha un rendimento da quarta in classifica,
4: esatto,
24: al pari della Juve di Spalletti, e in casa ne ha fatti 21, quindi è quattordicesima, diciamo, una salvezza stiracchiata, no? Cioè,
4: è
24: ti
4: vero,
24: salvi,
4: è
24: ma
4: vero.
24: Ma comunque guardando con un occhio indietro, cioè, capisci che è una dicotomia e anche un percorso così ossimorico che ha fatto, no, il Bologna,
4: sì,
24: dentro,
4: sì,
24: la stessa,
4: sì,
24: stagione, che fai veramente fatica a trovare una lettura sola, non c'è una lettura sola.
4: Assolutamente vero. Gianmarco, prossima partita Atalanta e poi ovviamente l'ultima in casa con l'Inter. C'è già un po' chi tra i nostri ascoltatori nei giorni scorsi ha detto, ma guarda, io, per me l'importante in realtà è vincere quella in casa con l'Inter, perché ormai settimo posto ovviamente non ci si crede più, ma credo che sia normale, nonostante la matematica comunque ancora non ci condanni, però devono allinearsi una serie di pianeti, per cui il Bologna deve vincere 3-0 con l'Atalanta, sperare che poi l'Atalanta perda con la Fiorentina all'ultima e vincere anche con l'Inter, cioè credo che ci si creda poco ormai al settimo posto. L'importante, come abbiamo detto prima, comunque intanto è rimanere e assicurarsi l'ottavo posto. Però ci sono tanti che dicono l'importante a questo punto è vincere quella con l'Inter, perché di sconfitte in casa anche basta, cerchiamo di concludere l'ultima con una vittoria in casa.
24: Allora, se tocca scegliere, chiaramente uno sceglie la partita con l'Inter, no? Però io invece dico, rilancio, hai vinto a Napoli, dove nessuno, dai, francamente nessuno, a parte Manfredi, questo devo sottolinearlo, poi lo dirò sì, quando lo vedrò, è stato uno dei patti che sostenevano settimana fa che si andava a vincere a Napoli. No, cioè, tu vinci a Napoli, ti dà una carica e vai a giocare contro un Atalanta che fondamentalmente, dai, non ha più nulla da dire. Cioè, secondo me questa squadra deve chiudere al massimo, sia per dare anche, no, un verso migliore
4: alla stagione
24: perché poi comunque non giriamoci intorno, incide, ma anche perché secondo me tu devi dare anche un segnale alla proprietà, devi dare un segnale alla società, alla dirigenza, devi far vedere che questa squadra, questa, quindi con Jonathan Rowe, con certi giocatori, tutto, è una squadra che può giocarsela e può essere la premessa giusta per la prossima stagione. Chiaro che invece un finale in cui magari molli e finisci male queste due partite, non lo so, non sarebbe il modo migliore di congedarsi, ma soprattutto il modo migliore per cominciare ad aprire discorsi sulla prossima stagione.
4: Guarda, ti faccio un'ultima domanda su quello che ci aspetta quest'estate, perché sarà un'estate secondo me tosta, lunga e da cercare di capire veramente quale strada si prenderà. Ti chiedo su Rowe, perché ovviamente si comincia già a parlare del timore di vendere già Rowe, cosa che potrebbe succedere, perché se arrivano poi anche le sirene, le famose sirene della Premier League con i soldi della Premier League, la Serie A un po' si deve mettere da parte e quindi ti chiedo, secondo te sarà possibile trattenere Rowe per un altro anno o vedi già lui partente?
24: Allora, sarà possibile se non arriva l'offerta da per cui non è possibile dire di no. Non è possibile, nell'ottica che lo spiego, nell'ottica delle logiche che diciamo governano un po' il calcio italiano, ma in generale, restando anche banalmente a Casteldebole, a quella che l'amministratore delegato Fenucci ha sottolineato come priorità, cioè la stabilità finanziaria, no? Sì. L'ambizione sposata alla stabilità finanziaria. Sì, è chiaro, Francesca, che se arriva la Premier con 50 milioni il Galatasaray con 50 milioni, Sua Maestà la stabilità finanziaria vince su tutto il resto. È inevitabile, quindi sarà possibile solo se non arriva l'offerta.
4: Gianmarco, ti ringrazio tantissimo come sempre di essere stato qui con me e alla prossima.
24: Grazie a te, Francesca, buon lavoro.
4: Ciao, buon lavoro anche a te, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, il resto del Carlino, piccola pausa e poi rientriamo con i vostri messaggi e con Massimo Guerrieri.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
0: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliou Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17:01.
6: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi con Hodar, vola in semifinale agli internazionali d'Italia anche Jannik Sinner, che si sbarazza 6-2-6-4 di Rublev. Domani affronterà il vincente di Medvedev l'andaluse.
8: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
7: Il prossimo derby Roma-Lazio continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto di farlo disputare lunedì alle 20:45. Designati gli arbitri di playoff e playout di Serie B, sabato Juve-Stabia-Monza sarà diretta da Reoldi, per Catanzaro-Palermo di domenica scelto Feliciani. Il primo atto della sfida per non retrocedere, Bari su Tirol, si giocherà domani, arbitro Rapuano. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la stagione delle Little Volley femminili di Velasco, in vista del debutto in Nations League le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella con la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
28: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
27: Wow, sanno anche volare.
28: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
29: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
30: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
31: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
30: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
31: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
30: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
32: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
33: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
34: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
35: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
36: Wow!
35: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
36: Bello il parapendio!
35: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
34: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
37: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
38: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
37: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
38: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
37: Sai cosa resta mio? La bolletta.
34: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
39: Cerchi un'officina che cresce con te?
0: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
0: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
1: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
3: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 17.07, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022. Massimo Guerrieri, ETV, collegato con noi. Ciao Max, ben ritrovato.
12: Buon pomeriggio a tutti.
11: Allora Max, io ho iniziato prima così, quindi inizio così anche con te. Oggi è il 14 maggio 2026, sì, è passato sì, esattamente un anno dalla vittoria del Bologna della Coppa Italia, da quella notte magica che per noi è stata veramente di un'atmosfera incredibile, poi di emozioni assolutamente indelebili. Un anno dopo siamo qui forse a ricordarci con grandissimo entusiasmo e quasi con commozione la serata di un anno fa, ma anche forse ad oggi a recriminare un pochino quella maledetta partita con la Lazio in quel momento lì, come siamo usciti quest'anno.
12: Sì, sì, e anche come siamo forse arrivati alla partita con la Lazio, sì. Ti sentivo prima con Gianmarco, esatto. E insomma sposo tutto quello che avete detto, nella speranza che non si debbano aspettare altri 51 anni per alzare un'altra Coppa Italia o in generale un altro trofeo, però almeno per quanto mi riguarda oggi è un giorno di pausa, cioè per mettere in pausa tutto quello che sta accadendo quest'anno, è successo quest'anno, e banalmente ricordarmi le emozioni che ho vissuto quella sera lì, perché è stato impagabile. Ho montato un reel per il nostro profilo Instagram di ETV Rete 7 Sport e mi sono messo a piangere da solo, quindi insomma sono in quel mood lì e onestamente provo a mettere in pausa, come dicevo, i pensieri di rimpianti, rammarico, la partita con la Lazio, le partite di campionato dopo l'uscita dall'Europa League con l'Aston Villa. Oggi per me c'è solo spazio per insomma tutto il sentimento positivo che ho provato quella notte a Roma, visto che ho avuto la fortuna anche insomma di assistere alla partita dal vivo, di essere all'Olimpico, e quindi i ricordi li ho, certo, ancora più uniti. È stato veramente un qualcosa, forse ecco in questo senso di irripetibile, anche se il Bologna alzerà nuovi trofei nei prossimi anni, naturalmente ce lo auguriamo tutti, perché era il primo dopo 51 anni.
11: Sono quindi convinta di questo, guarda Massimo, l'altro giorno un ascoltatore diceva la prima volta non si scorda mai, è quello, esatto. Perché avevamo aspettato talmente tanto tempo, era talmente tanti anni che il Bologna non alzava una coppa, non alzava un trofeo, non si viveva una finale, cioè 51 anni sono tanti, che se anche succederà, come mi auguro magari, che il Bologna possa eventualmente sollevare altri trofei, come quella serata lì, le emozioni di quella serata lì non credo che saranno mai paragonabili.
12: Sì, sì, senza dubbio, insomma, la prima volta non si scorda mai, ma non perché fosse proprio una prima volta a livello di trofei, però una prima volta dopo 50 sì, anni sì. È mezza vita, è più esatto, di mezza vita, esatto. Quindi insomma è come una prima volta, dai, bisogna ricordarla così, bisogna commuoversi oggi, bisogna ricordare di quella notte.
11: E invece, lo dicevamo anche prima con Gianmarco, insomma la serata di ieri è stata un flop, diciamo così, a livello proprio di telespettatori e di chi si è interessato, no, alla partita e alla finale di Coppa Italia. E dicevamo prima con Gianmarco che questa è l'ennesima cosa probabilmente per cui io, se fossi il calcio, mi farei più di due domande.
12: Sì, diciamo che poi tutto il disinteresse che anche nei giorni prima era stato palese, no? Agli occhi
11: dichiarazioni
12: di
11: che non stanno né in cielo né in terra, esatto, sulla Lazio, esatto. Cioè.
12: Ma parlando di campo, volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che prima ha detto Gianmarco, cioè quello che giustifica poi questo disinteresse è di fatto il primo tempo della Lazio, perché se la partita fosse iniziata al 45esimo, cioè il secondo tempo nella sua non bellezza non è nemmeno stato orrendo,
11: sì,
12: cioè
11: sì.
12: La Lazio due occasioni per fare due gol
11: le ha avute,
12: ammettendo in un mondo magico che la palla entri ogni volta che tiri in porta,
11: esatto,
12: che sappiamo che non può essere così, però in un mondo magico finisce 2-2 dopo, o 1-1 dopo quel secondo tempo lì. Nel primo tempo la Lazio non entra in campo, fa la stessa partita del sabato prima quando perde 0-3, sempre lì, sempre in casa, sempre contro l'Inter, e quindi 0-2, partita finita al 45esimo, disinteresse delle persone giustificato. Io questo disinteresse a prescindere da una finale di Coppa Italia comunque tendo a non giustificarlo mai. Poi è chiaro che il nostro calcio si trova in un periodo veramente molto complicato, le dichiarazioni di chi sta in alto nel nostro calcio non aiutano, però per me è sbagliato non accendere in assoluto la TV per guardare la finale di Coppa Italia. È chiaro che se appena l'accendi il primo tempo che vedi è quello di ieri sera, forse facevi bene a non accenderla la televisione.
11: Guarda, io sono stata una di quelle che l'ha accesa e l'ha tenuta accesa tutto il tempo, mi sono guardata
12: tutta la
11: partita perché ero curiosa, perché l'anno scorso eravamo lì, c'eravamo noi, volevo vedere insomma la partita. Però capisco proprio anche la brutta piega che sta prendendo il calcio italiano, ma con una serie di cose, e questa forse è anche la più piccola, cioè al di là del fatto che anche la formula della Coppa Italia forse è il caso di cambiarla, perché non ci possono essere dichiarazioni anche del non ci aspettavamo la Lazio in finale. Ma cosa vuol dire che fai tutto per avere le favorite in finale? C'è una dichiarazione che secondo me è anche abbastanza gravina, non nel senso della persona, ma grave nel senso della dichiarazione,
12: sì, sì,
11: perché
12: sì,
11: è una cosa che assolutamente non va bene. E si aggiunge a un campionato, quello di Serie A, che secondo me sta perdendo sempre di più appeal, e ne abbiamo parlato anche io e te insieme, anche quest'anno la soglia punti si è abbassata tantissimo, è il segno che si sta abbassando la competitività di questo campionato.
12: Sì, senza dubbio, anche qui rispetto a quello che prima ha detto Gianmarco aggiungo una cosa su Napoli-Bologna, cioè riprendo dall'ultima vittoria del Bologna, è lo specchio di questo finale di stagione, cioè un Bologna che è nono barra decimo, punta ad arrivare ottavo, però forse potrebbe arrivare settimo, però ha forse buttato via delle partite prima, il Napoli che sembra faccia a gara con il Milan per chi non vuole arrivare in Champions League e chi vuole giocare peggio le partite decisive che consentirebbero l'accesso alla stessa Champions League, cioè è stata un po' a mio avviso lo specchio di questo finale, che a sua volta è lo specchio di tutta una stagione in cui certamente le squadre sono state tutte meno competitive, perché il nostro campionato è tutto meno competitivo,
11: sì, sì.
12: E le big, perché di questo poi parliamo quando parliamo di campionato competitivo, diciamoci la verità, fanno la gara a chi è meno big,
11: esatto.
12: E questo è incredibile, cioè sentivo prima Gianmarco dire l'Inter ha vinto un campionato con giornate d'anticipo perdendo tutti gli scontri diretti, se non è la prima volta che succede, quasi, cioè l'Inter ha vinto tutte le partite che sulla carta diciamo doveva vincere,
11: certo,
12: tutte le altre non le ha vinte e comunque
11: ha vinto lo scudetto, esatto,
12: il 21esimo scudetto con quante? 4 o 5 giornate d'anticipo,
11: sì, sì,
12: cioè,
11: sì, sì.
12: È una stagione che in altri paesi la prima non si sogna nemmeno per scherzo, cioè in Spagna se la prima perde tutti gli scontri diretti perde, in Inghilterra
11: infatti uguale,
12: se la prima perde tutti gli scontri diretti forse arriva in conference,
11: esatto,
12: questo è il livello degli altri campionati.
11: Allora rispondiamo a Luca e facciamo chiarezza un attimo, perché dice: mi spiace che venga sminuita la finale di quest'anno di Coppa Italia, quando un anno fa brillantemente vinta dal Bologna era stata considerata come un trofeo top. No. Allora Luca, nessuno qua sta sminuendo l'importanza della Coppa Italia, l'importanza della vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso del Bologna, e neanche l'importanza della finale di quest'anno, ma come delle finali dei prossimi anni. Nessuno qua sta sminuendo la Coppa. Ci rendiamo semplicemente conto, da quello che viene fuori magari dai dati televisivi, no, degli ascolti e dei telespettatori, e in generale da un modello di Coppa Italia che è sempre più improntato ad andare verso le favorite, okay, della competizione, che proprio per questo, proprio perché invece vogliamo che rimanga e continui ad essere, sia un trofeo importante, come è giusto che sia, che forse è il calcio stesso che deve migliorare un po' la situazione, se non vuole perdere dei tifosi, se non vuole perdere degli ascoltatori, se non vuole perdere degli appassionati. E a me dispiace questo, ma non stiamo sminuendo la Coppa, ci mancherebbe.
12: Spiego anche la parte di cui parlavo io, che è prettamente di campo e di prestazione. Io ho sminuito, in realtà non ho sminuito, ho semplicemente, credo, descritto il primo tempo di una Lazio che ha fatto un primo tempo non da finale in Coppa Italia.
11: Esatto.
12: Perché l'anno scorso, è vero, il Milan arriva in grossissima difficoltà, è vero, il Bologna ha quell'ingrediente segreto che fa sembrare tutto magico, però se alla fine ci immaginassimo per un attimo di essere spettatori terzi e riguardiamo gli highlights di Milan-Bologna dell'anno scorso, il Milan ne ha di occasioni, quindi le due squadre si affrontano alla pari. Il primo tempo di ieri della Lazio è il primo tempo che fai alla 37esima giornata di Serie A, quando sei undicesimo e non hai più nulla da raccontare al campionato, nulla più da spartire con la stagione. Questo provavo a raccontare, e questo ovviamente toglie appeal. Cioè, io sono convinto che ieri tanta gente all'intervallo abbia spento, ma è normale, perché se in campo c'è solo una delle due squadre e il risultato è 0-2, perché dovrei andare avanti a vedere la partita.
11: Certo.
12: Questo era il mio discorso.
11: E Massimo, 2 minuti di pausa, poi ritorni 5 minuti con me, che poi so che ti devo lasciare andare a fare giustamente il tuo lavoro, quindi un attimo di pausa e poi le ultime cose proprio anche sulla prossima partita del Bologna, insomma, e anche su Fortitudo e Virtus, specialmente Fortitudo che questa sera gioca a gara 4. Tra poco.
29: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: Spalletto fa 2-0.
1: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenica alle 18 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
3: Atelier Lucente,
4: quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
3: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
7: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
3: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente.
13: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia?
16: Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Allora, rientriamo in studio, sempre con Massimo Guerrieri a TV collegato. Eccoci. Con noi per gli ultimi minuti e vado subito al punto. Ti faccio iniziare prima da quella che sarà la prossima partita del Bologna, penultima di campionato, contro l'Atalanta. Lo vogliamo chiamare ancora uno scontro diretto? Non lo so. Vedi tu, la matematica ancora non ci condanna, però chiamiamolo come vogliamo. Atalanta-Bologna di domenica. Ti faccio fare un po' il punto della situazione, su cosa ti aspetti anche alla luce dopo della vittoria contro il Napoli. E poi passiamo al basket e ti faccio fare anche il punto Fortitudo, che ahimè ha perso gara 3, si prolunga la serie, questa sera gara 4 contro Avellino.
26: Sì, parto dal Bologna e parto dal dirti che il più grande rammarico, almeno dal mio punto di vista, della stagione del Bologna non è tanto l'uscita dalla Coppa Italia con la Lazio, ma sono le partite con Juve, Roma e Cagliari. Dopo l'uscita dall'Europa League, perché adesso abbiamo l'ufficialità che il settimo posto vale la Conference League, cosa che io temevo, non sto scherzando, temevo, perché avrei preferito non avere rimpianti in questo senso, e invece ce li ho, ce li avrò, lo so già, a meno che insomma non accada quello che deve accadere, perché il Bologna arrivi settimo, esatto. È veramente complicatissimo. Comunque chiamiamolo pure ancora scontro diretto, quello di Bergamo è una partita fondamentale in ogni caso, perché è la penultima dell'anno, perché va approcciata come quella di Napoli, perché bisogna dare continuità a livello di intensità e di convinzione dopo il bel primo tempo soprattutto, ma in generale la buona prova del Maradona. È una partita complicata dall'assenza per squalifica di John Lucumi e da un obbligo che ha tra virgolette Vincenzo Italiano, cioè quello di schierare un Eggen evidentemente ancora non al meglio a livello fisico, perché se mancano Vitic e Casale e Lucumi, tutto ci porta a dire che giocheranno Egge e Melland, a meno che, come qualcuno ha già provato a ipotizzare, non venga adattato qualcun altro da centrale, perché poi se Egge non è in grado di fare

0: rispetto al Bologna, perché Palladino ha dovuto reagire ad un inizio orribile che l'Atalanta aveva avuto con Ivan Juric in panchina. Quindi se guardiamo solo lo stralcio di Palladino, che adesso è molto più di uno stralcio, parliamo di una stagione migliore rispetto a quella del Bologna. Tutto ciò ci porta a dire che sarà una partita complicatissima.
1: Assolutamente vero. Fortitudo.
0: Vado sul basket, sì, è complicatissima anche la gara di questa sera, un po' meno rispetto ad Atalanta-Bologna per come la vedo io, perché comunque la Fortitudo ha valori superiori rispetto alla sua avversaria. Avevo parlato nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, della necessità da parte della F di chiudere la serie in fretta per poi mettersi sul divano davanti alla TV a guardare Verona-Brindisi, a guardarle scannarsi a vicenda, come si dice in gergo, e aspettare l'avversario delle semifinali. In realtà la serie si è prolungata, ovviamente ci auguriamo non si prolunghi ulteriormente, il che vorrebbe dire, lo ricordiamo, giocare domenica, non sabato, ma domenica sera, gara 5 al Paladozza alle 20:30, sarebbe una sorta di finale assolutamente da evitare. Infatti, anche se la Fortitudo la giocherebbe in casa, ma per pressioni proprio anche a livello ambientale assolutamente da evitare. C'è una grossa complicazione aggiuntiva che Attilio Caia non aveva, dal mio punto di vista, messo in conto in questa serie, e cioè il nuovo infortunio di Lee Moore, perché avere Perkovic o avere Moore, gara 3 è stata l'esempio lampante,
1: cambiano le cose
0: tantissimo. E poi c'è un Sorokas che ha evidentemente abbassato il livello delle proprie prestazioni, ci può stare, dopo aver tirato la carretta tutto l'anno. È assolutamente ingeneroso per me criticarlo adesso, o comunque criticarlo molto, perché poi criticarlo un po' ci sta. Non sarà una partita facile, perché la Fortitudo la gioca di nuovo in trasferta. Deve però arrivare una risposta dopo la sconfitta in gara 3, e una risposta anche che butti un po' di acqua sul fuoco
1: che è nato in questi giorni, infatti,
0: che si sono generate dopo gara 2.
1: Assolutamente d'accordo con te, ce n'è bisogno proprio di un po' di calma, data proprio dal campo e dai risultati, ne ha bisogno la Fortitudo. Massimo, ti ringrazio tantissimo, ti ho rubato anche troppo tempo, come al solito, ci risentiamo prossima settimana sicuramente.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, ETV Rete 7, che sentiremo ovviamente anche nelle prossime settimane. Andiamo con un po' di messaggi, 366-402-4022. Allora, questo ascoltatore, ragazzi, firmatevi, perché così so come vi chiamate. Fabio, che mi manda il video, adesso non lo apro, ma vedo dall'anteprima che è il video dell'Olimpico dell'anno scorso con scritto "che ricordo". Eh sì. Quanti di voi oggi sono andati a rispulciare nel proprio telefonino i video di un anno fa, del 14 maggio del 2025? Secondo me tutti. L'ho fatto anch'io, e secondo me tutti, davvero, insomma. Poi anche con i social, che no, ti danno anche i ricordi, te li fanno vedere. Tutti noi probabilmente siamo andati a riprendere quei video di un anno fa e a rivivere un po' le emozioni che abbiamo vissuto un anno fa. Grazie Fabio anche del tuo contributo. Poi come diceva Gianmarco, a Roma c'era da una parte un popolo veramente, una città che si muoveva, dall'altra parte un gruppo di tifosi da tutta Italia e non solo, che seguivano un brand e un marchio. Di base effettivamente sì, cioè un brand e un marchio in realtà no, c'erano effettivamente anche i tifosi ovviamente del Milan, ma proprio lo si vedeva, no? L'anno scorso, arrivando allo stadio, io con i colleghi avevamo notato proprio questa differenza, no? Tra il popolo rossoblu, al di là proprio dei colori, no? Coloratissimi, tutti rossoblu, tutti con i vessilli, le bandiere, le sciarpe, eccetera. Invece dall'altra parte una tifoseria, quella col Milan, che era in contestazione anche con la società, con la stagione che stava facendo il Milan. C'era una partita da parte probabilmente del Milan in cui doveva essere quella partita che andava un po' a salvare una stagione fallimentare dei rossoneri, mentre invece dall'altra parte c'era un Bologna che era consapevole di poter fare la storia. C'era un'emozione diversa proprio, e quello secondo me ha giocato tanto anche comunque nello svolgimento della partita poi in campo. Andrea dice: ciao, nel calcio girano molti soldi.

0: far allontanare certi sponsor, far cambiare o sostituire certi schemi o movimenti, credo non faccia bene al mondo calcistico. Oddio, non ho capito, Andrea, cosa intendi poi per gli sponsor, cose eccetera. Sì, nel calcio girano molti soldi, anche se al momento la Serie A, insomma, sta un po' annaspando, e questo si riversa necessariamente, lo vediamo anche poi sulla competitività del campionato, sull'interesse che può avere un campionato, su quanto può essere avvincente. Ne abbiamo parlato prima sia con Massimo che con Gianmarco, cioè prima Gianmarco giustamente diceva di un trend in calo dei punti del Bologna, ma si è notato anche proprio un trend in calo dei punti in generale della Serie A, anche di chi ha vinto lo scudetto, ne abbiamo parlato prima. E queste, secondo me, sono tutti aspetti che comunque il calcio italiano, al calcio italiano devono un po' servire, no? Per farsi due o tre domande, anche un po' di più, per cercare di capire come raddrizzare la rotta da un certo punto di vista. E questo sì. Vocale.
1: Buonasera ragazzi, sono Fabrizio da Roma, tifoso del Bologna, presente.
0: Ciao Fabrizio.
1: Come alcune riunioni recenti, vorrei lanciarvi un messaggio affinché finalmente i giornalisti stigmatizzassero i comportamenti antisportivi dei calciatori in termini di cadute colpi in faccia, che comportano continue interruzioni di gioco che passano alquanto basiche. Vorrei che questo non fosse più, sinceramente, perché altrimenti i tifosi sempre più si allontaneranno dalla visione delle partite. Vi ringrazio e buonasera.
0: Allora Fabrizio, quello che dici è assolutamente giusto, ma guarda, da parte nostra, della maggior parte, comunque magari anche un po' dei media, lo si può fare sicuramente, lo si fa già, di stigmatizzare un po' le varie simulazioni, chi spesso magari appunto simula per colpi in faccia piuttosto che per falli, che va a cercare il rigore, questo tanti di noi lo fanno e lo possiamo assolutamente continuare a fare. Ma non siamo noi in realtà che possiamo effettivamente nel concreto poi riuscire a fare qualcosa. Lì evidentemente c'è eventualmente, se si vuole, anche da sistemare, no? Un po' un regolamento anche da parte dei direttori di gara che non faccia più passare determinati comportamenti in campo. E su questo io sono d'accordo, perché ormai il calcio non sempre, ma spesso è una perdita di minuti in continua per minime sfiorate, per minimi colpetti. Ci sono alcuni giocatori, non tutti, ma che vanno a ricercare il rigore nel momento in cui magari la squadra non riesce a segnare. Ecco, sono tutti quei comportamenti, sì, che non fanno bene, che non sono belli da vedere, ma che dall'altra parte noi sicuramente giornalisti, noi dei media, possiamo assolutamente stigmatizzare così, ma che forse dovrebbero essere anche un po' limitati e regolamentati, no? dai direttori di gara e dal regolamento in generale. Gabri che dice: buonasera, ma tutto sto parlare per il derby lunedì, ma non potevano giocare tutte le squadre in lotta per l'Europa lunedì sera? Boh, mi sembra così semplice, magari mi sbaglio. Evidentemente non era così semplice. Per quanto mi riguarda è allucinante che a giovedì, con le partite, con il weekend lì, ancora non si sappiano orari, giorni, che ci sia chi dica che non avevamo messo in conto che c'erano gli internazionali di tennis, che si sapeva che c'erano gli internazionali di tennis da un anno. Per me è tutto molto, molto grottesco da un certo punto di vista, perché veramente sposo davvero quello che ha detto prima Leo Vicari. Cioè, il calcio in questa situazione qua ha fatto come se fosse l'unico sport esistente, o comunque come se fosse l'unica parte che conta davvero, quando in realtà non è più così. Fortunatamente ci sono tanti tanti altri eventi sportivi da seguire, che vengono seguiti, e quindi mi sembra sono veramente abbastanza allucinata da tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Spero, se non altro, che si finisca in breve e che si possa continuare a fare le cose più o meno per bene, perché in questa settimana tutto è stato fatto tranne per bene. Claudio che dice: l'Inter ieri sera ha fatto un allenamento, la Lazio non pervenuta. No, la Lazio ha giocato veramente una partita come ha detto prima anche Massimo, come se non fosse una finale. Non ha giocato bene, ha giocato molle, poi sicuramente quell'autogol subito su calcio piazzato non ha aiutato, però non ha approcciato, diciamo così, non ha decisamente approcciato la partita che era la finale di Coppa Italia come ci si aspettava che si approcciasse una finale. Via, e l'Inter che è forte, più forte, molto più forte della Lazio, ha fatto valere tutti i suoi valori in campo, senza se e senza ma. Quindi sì, è stata una partita che non è stata neanche una di quelle partite che ti tengono veramente, come dicevamo prima, ti tengono attaccati allo schermo dal primo al 95esimo, e questo è vero. Poi c'è un Nettuno Bologna 1, siamo sicuri che domenica l'Atalanta non farà di tutto per farci vincere, noi faremo di tutto per non farlo, perché sia noi che loro di fare la conference non interessa nulla, anzi Davide, no Davide, questo è un retropensiero che, cioè, io facevo anche fatica a fare, devo essere sincero, non so come ti sia venuto in mente di fare tutto sto pensiero arzigogolato, ma vi posso assicurare che andranno in campo, cioè tu pensi che andranno in campo domenica Atalanta e Bologna con l'Atalanta che non vuole vincere, quindi tirerà indietro la gamba e non vorrà vincere col Bologna perché non vuole la conference in realtà, ma che in realtà il Bologna non voglia vincere la partita di domenica perché anche il Bologna non vorrebbe la conference, però poi questa cosa si dovrebbe riversare anche la domenica dopo, perché poi l'Atalanta, se veramente non vuole la conference, dovrebbe andare a perdere anche apposta con la Fiorentina, e l'Inter dovrebbe lasciarci. No ragazzi, cioè Davide, no, ti prego, questo è un retropensiero veramente molto complicato e per quanto mi riguarda assolutamente neanche un po' veritiero, neanche un po' plausibile, detta come va detta. Stefano da Imola che dice: ciao, ho visto i prezzi dell'ultima di campionato, per me sono un po' troppo esagerati, potevano fare un prezzo un po' più popolari visto che l'Inter ha già vinto lo scudetto. Non è questione che i prezzi sono più alti se l'Inter vince lo scudetto, ha già vinto lo scudetto oppure no, sono i prezzi che sono quelli, e che sappiamo che anche soprattutto con le grandi squadre, con le big, sono alti. Poi che in generale i prezzi siano alzati e siano alti in generale, su questo vi do assolutamente ragione. Ultima pausa per quanto ci riguarda, al rientro vi lascerò, siccome abbiamo parlato anche ovviamente di Fortitudo che questa sera gioca gara 4, vi lascerò con la chiacchierata, vi farò ascoltare la chiacchierata con Matteo Bonicciolli, che conosciamo benissimo, Sponda Fortitudo, che è stata fatta da Luca Moleo e Dario Ronzulli a Basket City su TRC. Tra pochissimo ritorniamo in studio.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:44, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Tra poco, come vi avevo preannunciato prima, andremo ad ascoltare la chiacchierata che hanno fatto a Basket City su TRC Dario Ronzulli e Luca Muleo con Matteo Boniciolli, nostra conoscenza lato Fortitudo, ovviamente di nostra grande conoscenza, in realtà un grande Matteo Boniciolli, che è sempre stato uno di quei coach che di sicuro non le mandavano a dire, non facevano giri di parole. Non mi ricordo un Boniciolli che ha mai fatto tante giri di parole, ma c'è stata questa bella chiacchierata proprio su a Basket City su TRC con appunto il nostro Dario Ronzulli e Luca Muleo. Ha parlato di Fortitudo, di Virtus, insomma ha toccato svariati temi cestistici. Questa sera la Fortitudo tra l'altro giocherà ad Avellino gara 4 e speriamo che possa concludere la serie e non doversela portare dietro anche fino a domenica, come dicevamo anche prima con Massimo Guerrieri. Qualche messaggio prima di lasciarvi a Boniciolli. Andrea, che giustamente mi spiega, dice: volevo dire che con l'aumento di altri sport è probabile che la fetta di sponsorizzazioni dedicate al calcio si possa dividere e creare un ulteriore buco economico nel calcio. Ah no, questo sì è probabile, ma non sarebbe neanche, cioè in teoria non sarebbe una cosa negativa, perché siamo stati da troppo tempo calciocentrici e forse anche abbiamo gestito questo calcio con dentro una bolla di sapone, dentro una campana di vetro, per cui adesso inevitabilmente dei nodi stanno venendo al pettine, ragazzi. Cioè, non, secondo me ormai non ci si può più comportare come se il calcio fosse l'unica cosa esistente sulla faccia della terra per quanto riguarda gli sport. E per me sentir dire non avevamo messo in conto che ci fossero gli internazionali di tennis, quando lo si sa da un anno che ci sono gli internazionali di tennis, sgrano un po' gli occhi, ecco, diciamo così. E poi, ma veramente il calcio italiano si può permettere di snobbare la Conference, considerati i suoi chiari di luna? Se continuiamo così sarà l'unica competizione che le italiane potranno realmente puntare a vincere. No, ma davvero? Sì, sì. Guarda, sono d'accordo, amico, che non ti sei firmato neanche tu. Vediamo, Piero. No, infatti, ma non esiste che possa essere snobbata anche l'Europa, ma soprattutto anche da squadre, appunto, come per esempio il Bologna. Ma non sta né in cielo né in terra, ma figuratevi. Allora, vi lascio, vi saluto, vi do appuntamento ovviamente a domani per l'ultima puntata di settimana alle 16:30 di Pomeriggio in Rosso-Blu. Tra pochissimo, cioè alle 18, Frank Loreti con Football Drive Time. Ma adesso io vi lascio, come detto, alle parole di Matteo Boniciolli a Basket City con Dario Ronzulli e Luca Muleo.
14: Sono tornato a Roma dopo una decina d'anni, quando avevo fatto l'Eurolega con la Virtus. C'è molta passione per la pallacanestro. Io ho giocato tanti derby quest'anno con la Carver, sono andato a vedere molte partite di giovanili e c'è sempre tanta gente a vedere le partite. Poi è chiaro che sarà in una grande città, voi lo sapete meglio di me, la qualità dei giocatori scelti e l'appeal, diciamo, di questi giocatori a far sì che il palazzo sia pieno o meno. È un'impresa molto complicata, perché radicarsi in un territorio complesso come quello di Roma, con Roma, Lazio, la pallavolo, non sarà semplice, però chi ha intrapreso un'attività di questo genere l'ha fatto perché è convinto di poterlo fare.
15: Possiamo immaginare che sia contento che il basket a Trieste sia rimasto e rimanga?
14: Non ho capito ancora se rimane, sinceramente.
15: Ci teniamo un dubbio?
14: Io non lo capisco, non capisco se rimane, non capisco sotto che forma. La realtà purtroppo è molto semplice, che per sostenere il basket professionistico ci vogliono soldi. A Trieste il basket professionistico ha avuto grande successo quando sono stati investitori forestieri che hanno spinto il movimento del cestifero dell'università, da Beppi Stefanel a Matiassic. Quando sono state le risorse locali a dover sostenere dei programmi, la realtà è stata un po' diversa. Io tra l'altro, su incarico dell'allora e attuale sindaco di Trieste Di Piazza, guidai la rinascita del basket cittadino dalla B2, da una quasi retrocessione in Serie C a sostanzialmente la promozione in A1, soltanto da dirigente, non da allenatore. A Trieste c'è una grande passione, ma purtroppo la passione non basta, ci vogliono i soldi. E a Trieste, diciamo, quando si tratta di tirarli fuori, non è che proprio si sia splendidi.
16: Oh, buonasera coach, le chiedo da grande ex entrambe le sponde, però riguardo alla Fortitudo, un po' come all'esterno, come sta valutando, come sta vedendo la situazione di campo, ma soprattutto extracampo, quello che è successo nei giorni scorsi sulla gestione e un po' sugli screzi, ecco, i fatti avvenuti post gara 2.
14: Premesso che io non sono mai stato assertore della teoria che i giocatori vanno tenuti lontani da qualsiasi tipo di, diciamo così, fastidio della vita quotidiana, che devono essere collocati in una sorta di palla di vetro all'interno della quale fare solo il loro mestiere, mi sembra, diciamo, leggendo a distanza e avendo qualche amico fortitudino che mi racconta, che ci sia stato un po' di turbolenze, insomma, ecco, che forse non erano l'ideale prima di un playoff che, vista la qualità del gioco che la squadra di Attilio esprime, candida sicuramente la Fortitudo a una delle possibili vincitrici di questo campionato. Dopodiché è altrettanto chiaro che l'infortunio di due giocatori molto importanti, Mazzola, ma soprattutto Fantinelli, che è stato l'anima di questa squadra tutta la stagione. Io sono stato anche a Bologna una volta a vedere una partita contro Rieti, credo, e perdere i playmaker titolari, io sono uno specialista perché ho perso le ultime due finali di A2 senza l'americano che si mi è fatto male inizio playoff, è complicato. Mi auguro per la Fortitudo che il suo staff medico riesca a recuperare Fantinelli nella sua miglior condizione possibile.
15: È sempre quello della Fortitudo il primo risultato che vai a guardare?
14: Adesso non voglio fare il poetico, sicuramente è uno dei primi. Fermo restando ti dirò che quest'anno guardavo più i risultati della Carver piuttosto che di Marigliano, perché era quello il mio interesse. Sì. Dopodiché è chiaro che quando guardo la Serie A, diciamo Fortitudo innanzitutto, e poi qualche squadra guidata da qualche amico, sicuramente sono le prime che vado a guardare.
15: Scudetto? Chi lo vince?
14: È una bella domanda, perché Milano non mi sembra stia splendendo. Brescia e Virtus sono guidate da due eccellenti esordienti. Quindi mai come quest'anno credo che il pronostico sia aperto. C'è Neven Spachia, un po' nascosto, defilato, che però è un allenatore che ha vinto in tutti i paesi dove ha allenato, gli manca solo l'Italia. Ha vinto in Spagna, ha vinto in Lituania, ha vinto dappertutto, ha vinto in Israele. Quindi credo che sarà un playoff particolarmente divertente, e devo dirti che da fruitore della pallacanestro e da appassionato preferisco vedere un playoff dove non si sa chi vince, piuttosto che di un playoff che non si aspetta altro che la fine per decretare che vince sempre gli stessi. Insomma.
15: Siamo abbastanza d'accordo in termini assoluti. Hai avuto modo di studiare coach Jakovljević? Ti sei fatto un'idea su di lui?
14: Ma studiarlo mi sembra un po' esagerato. L'ho visto guidare la squadra con un certo piglio. Da qui a dire che un predestinato ci vuole un po' di tempo, sicuramente raccogliere l'eredità di un drago come Dusko Ivanović, nei confronti dei quali ho un'ammirazione sconfinata, perché lo scudetto dell'anno scorso di Dusko Ivanovic è stato un capolavoro assoluto, l'ultimo di una serie infinita di capolavori. Arrivare al posto di Dusko Ivanovic non è facile.
17: Coach, ma la Virtus vince lo scudetto perché cos'ha di diverso rispetto alle altre?
14: Beh, io credo che la Virtus abbia scelto una strada straordinariamente interessante, e cioè quella di raccogliere attorno degli americani di valore e a dei veterani straordinari come Hackett, per esempio, un gruppo di giovani italiani ai quali è stato dato uno spazio reale, no? Cioè da Diouf a Saliu adesso a Ferrari, questi giocano veramente. In altri club li si è presi per poi farli marcire in panchina e lasciarli andare via. Qui invece questi giocano, e questo credo che sia un valore importante del quale un club come la Virtus debba trarre molto orgoglio, perché non è frequente vedere una situazione del genere.
17: Paiola fa bene ad andare via?
14: Non saprei dirti. Io ho un ricordo del forse lo ricordate anche voi, del primo derby che giocammo in A2, sì. Fortitudo Virtus, che vinse la Virtus dopo un supplementare
17: all'Epifania. C'era
14: Alessandro Amali da una parte e io dall'altra, sì. E da una parte c'era la squadra, noi eravamo condotti da Leonardo Candi e loro da Paiola. Paiola ha fatto una carriera migliore di quella di Candi. Nei confronti di questo ragazzo ho una stima incredibile per un motivo soltanto, perché ogni anno migliora qualcosa del suo gioco. Cioè, è partito dall'essere uno straordinario difensore ad essere un giocatore che adesso quando tira tre punti è probabile che la palla vada dentro, unendo a questo una autorevolezza personale che non è mai dipesa dalla sua età. Lo era autorevole quando era ragazzo ed è autorevole ancora di più adesso. Sul fatto di andarsene, sai, il mercato è tale per cui se arriva uno che ti mette sul piatto 2,5 milioni di dollari, vuole vedere chi dice di no, soprattutto di quelli che dicono no, se ne doveva andare per la maglia. E se fossero andati a casa tua e ti avessero messo 2,5 milioni di dollari per andare da un'altra parte, vuole vedere che avrebbe detto di no.
17: Anche la camicia probabilmente, non so
14: ma probabile, non lo so, hai capito? Perché è facile, no? C'era Claudio Sabatini che riassumeva questo concetto in maniera piuttosto rude, ma insomma è facile parlare del destino degli altri, io non l'avrei mai fatto, vediamo.
17: Credo che lui al posto di destino usasse un'altra parola, però degli
14: esatto,
17: altri.
14: Esatto, sì, appunto, infatti siamo educati. Esatto. Quindi no.
18: Prima le faccio questa domanda, perché cioè una domanda e riflessione allo stesso tempo, perché giustamente ha fatto i complimenti a Ivanovic, che è l'unico allenatore che ha avuto il coraggio di buttare dentro i giovani. Io che ho avuto i miei figli che hanno giocato a basket, mi ricordo che hanno sempre detto i più bravi li facevano sempre giocare con la squadra più grande, perché se gioco i migliori migliorano. Lo facciamo finché sono piccolini, poi quando arriviamo a fare lo step finale per arrivare alla prima squadra, questo step non si fa più, ma è generalizzato, calcio, basket, ovunque. È un problema, non so, bisogna raddettare qualche regola, non capisco perché
14: no,
18: finché
14: allora,
18: sono piccoli
14: allora,
18: facciamo questo metodo. Poi
14: io su questo posso fare delle tesi universitarie. E tieni presente che diciamo la nostra attività a Roma è proprio quella. Cioè offrire, non soltanto noi abbiamo ragazzi reclutati dall'Uruguay, dall'Argentina, dal Mali, dal Sudan, quindi ne abbiamo molti stranieri, però con la serie B2 quest'anno il nostro quintetto era formato da un ragazzo di 24 anni e quattro ragazzi di 19. Cioè vogliamo offrire al mercato una società dove si lavora molto, secondo me anche piuttosto bene visti i risultati, e che copra il buco che c'è nella crescita dei giocatori italiani, cioè quello dalla fine dell'attività giovanile all'inizio dell'attività seniores, perché mediamente in Italia i giovani o vanno, una volta che finiscono settori giovanili importanti, o vanno a scuotere l'asciugamano in qualche squadra di A1 e qualche squadra di A2, oppure vanno in squadre di B che non hanno molti soldi da spendere, che quindi li mettono sui giovani, ma non per convinzione, per necessità. E, d'altra parte, in un mondo, in un paese molto miope come il nostro, che non guarda niente altro che all'ieri, all'oggi e forse al domani, investire lavorando anche sui buyout, che è quello che stiamo facendo noi, cioè investire sulla crescita dei giocatori per poi cederli e per farli andare in una realtà più importante. È quello che per esempio ho tentato di fare a Torino l'anno scorso, poi una errata diagnosi per fortuna ha interrotto il mio percorso, ma che continuiamo qui a Roma. È difficile perché purtroppo dai 19 ai 21, dai 19 ai 22 i giocatori forse offrono qualche garanzia in meno in termini di affidabilità, però ti danno molto più entusiasmo, molto più energia e soprattutto non vivono di alibi come spesso accade ai veterani.
19: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 17 e 58 minuti.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della corte d'assise ai 2 giovani ritenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
19: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
26: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
26: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
26: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
28: Ehi, non ti piace la pappa?
26: Forse vuole qualcosa di più.
28: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
26: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
28: Ok, ordiniamo subito.
26: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
29: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
30: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
31: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
32: Sbagliocchiali Vision per il benessere della tua vista.
33: Da Sbagliocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
0: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
1: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
1: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zenSRL.it.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
4: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
34: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di giovedì 14 maggio 2026, 18:05 e anch'io ovviamente vi dirò che è passato un anno dalla vittoria della Coppa Italia del Bologna. È volato quest'anno. Siamo in compagnia di Luca Pinker, lefifa.com, a cui do il ben trovato. Grande Luca.
35: Ho un libro che si chiama 14 maggio, ce l'hai anche tu?
34: Ce l'ho anch'io.
35: Bellissimo, vedi? Allora tutti gli anni bisogna tirarlo fuori e rileggerlo, perché si legge in una giornata ed è la giornata, quindi diciamo che è sempre bello ricordarlo.
34: È la giornata, è il primo anniversario della nostra Coppa Italia, quella del 2025 chiaramente. Ieri eri allo stadio tu, vero?
35: Sì, ero a vedere la Coppa Italia che non ho visto l'anno scorso, perché l'anno scorso ero in studio TV, quindi me la sono vista dal vivo, una partita abbastanza unilaterale, diciamo, non c'è stata contesa, non c'è stata emozione, c'è stato un po' di trambusto agli internazionali di tennis per il povero Darderi che stava giocando durante la festa dell'Inter,
34: la fumana sul foro italico.
35: Ma guarda, è stata una roba. Adesso io sono abbastanza abituato ad andare a dei grandi eventi, quindi voglio fare un piccolo excursus sul fatto che questa finale di Coppa Italia è veramente trattata male, questa povera Coppa Italia. Non c'era uno show prima del riscaldamento, non c'era un edito, non ci hanno portato le distinte, era di difficile uscire perché uscivi lo stesso momento in cui c'erano gli internazionali di tennis, quindi tutti i taxi, tutti gli autobus erano pieni di gente, il triplo rispetto a quella che c'è di solito per andare allo stadio olimpico. Insomma, non è stato un bello spettacolo, ecco, da tutti i punti di vista. Un piccolo momento polemica, però, siccome si dice sempre che dobbiamo volergli bene a sta Coppa Italia, e da quanti anni è che si discute la formula non ci piace questo, non ci piace quest'altro, le semifinali andata e ritorno, tutto il resto no, la testa di serie quella, anche il prodotto finale. Cioè, le uniche due cose che mi sono piaciute veramente sono state Neck, che ha cantato l'inno d'Italia benissimo,
34: sì, e è piaciuto
35: e
34: anche
35: il pallino tricolore del catering era buonissimo.
34: Sai che è piaciuto molto anche l'inno cantato da Neck, prova a indovinare, che è qua davanti a me, tra l'altro.
35: Grande, io pensavo cantasse Nero Verdi. Un
14: certo era punto. Molto meglio Nero Verdi.
35: No, ha cantato benissimo, perché di solito si dicono tante polemiche, no, su chi storpia l'inno, prova a farlo suo e tutto.
14: Ma
35: lui ha cantato benissimo.
14: Si vocifera che è finito l'inno, abbia detto anche come si è messi.
35: Bellissimo, un featuring pazzesco.
34: Comunque, guarda, Luca, ti volevo chiedere.
35: Fine
34: appunto.
35: Polemica tra me e
34: sottoscritto. No, ma te l'avrei fatta fare io, quindi me l'hai fatta direttamente tu. Quindi ti volevo chiedere un po' come era andata la serata, ma anche dalla televisione, effettivamente non sembrava che avesse tutta questa importanza. Rimango abbastanza sconvolto dalla dichiarazione prepartita: non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia, per tutto il discorso delle partite del prossimo weekend. Insomma, mi lascia un po' attonito, ecco, una dichiarazione del genere.
35: Diciamo,
34: insomma,
35: che la risposta migliore è la data Binaghi, credo.
34: Sì, esatto.
35: Presidente esatto. della FIT, quindi
34: sì, insomma, che ha detto
35: ha usato parole dolcissime per
34: sì,
35: i calendari.
34: Le riporto, ovvero che il calendario della Serie A è fatto con i piedi, ha detto così il presidente della FITP, Binaghi, che adesso ovviamente è impegnato FITP a gestire altro. Caro Luca, io ti chiedo che cos'è cambiato dall'anno scorso, da quel 14 maggio fino adesso? Perché comunque è stata una stagione per me un po' al di sotto delle aspettative, e dipende da qualcosa, per me assolutamente sì, però ti chiedo, secondo te, a cosa appunto ti rifai per quest'anno del Bologna?
35: Ma è che sono cambiati i risultati, non di certo l'allenatore e la direzione, ed è stata una delle poche squadre che nelle prime otto non ha cambiato il manico da qualche parte, quindi sono cambiati un po' i risultati, si sono comunque vissute delle emozioni, perché il Bologna ha fatto la finale di Supercoppa, per un periodo è stato anche vicinissimo al primo posto, si parla di scudetto addirittura. È stato un Bologna che è arrivato in una competizione a fase di eliminazione diretta fino ai quarti di finale, questo non succedeva da 30 anni, quindi è sempre bene sottolineare quello che di bello si è vissuto. Poi chiaramente chi è preso quella grande pausa, si sono rovinati alcuni dettagli di un giocattolo che comunque è ancora ben costruito, diciamo che si è smussata un po' la punta della macchinina, si è bucata una gomma a un certo punto, però tutte cose che fanno parte del percorso, ecco, ed è un percorso perché effettivamente il Bologna sta cercando di andare avanti in questo percorso, che è un percorso che serve a tallonare le posizioni dell'Europa, che possono far continuare a viaggiare il Bologna nella continuità degli anni, ecco, questo è certamente l'obiettivo. Poi quest'anno probabilmente sarà l'anno in cui non ci arrivi, però almeno con la vittoria contro il Napoli ha dato l'impressione al Bologna di poter fare quella promessa, mantenere quella promessa che diceva sempre, ovvero cercare di lottare per l'Europa fino alla fine, e immagino che questo accadrà contro l'Atalanta.
34: Esatto, cosa che però non mi immagino possa succedere dalla parte dell'Atalanta, perché sembra che la Conference League, e immagino che tu sia stato attento in dichiarazioni anche da parte del Bologna con l'andamento della stagione, che questo settimo posto sia, non dico snobbato, però non un obiettivo sicuro, chiaro, proprio da percorrere, da inseguire fino alla fine, e che qualche squadra magari preferisca non giocare Carla quella competizione lì.
35: Sì, allora abbiamo il quadro completo, nel senso che con la sconfitta della Lazio adesso il settimo posto vale Conference, E questo sarà sicuro e certo, perché l'Inter ha già vinto lo scudetto, quindi questo è il primo passo.
34: E che l'ottavo vale il tabellone principale.
35: Esatto,
34: anche
35: bravissimo. Esatto, vale l'ingresso agli ottavi di finale di Coppa Italia da chi arriverà ottavo all'insù. Può rappresentare un peso più che altro perché la conference tra le competizioni europee è quella che ti dà meno soldi ma che ti costringe comunque ad avere una rosa più allargata per giocare un certo tipo di partite. È anche vero che ha il minimo grado di difficoltà di calcio europeo perché abbiamo visto storicamente le squadre dei top 5 campionati europei che fanno la conference spesso, soprattutto nella fase campionato, utilizzano molti primavera, molti adesso faccio il caso del Chelsea, anche se è un caso un po' limite perché comunque ha vinto il mondiale per club dopo, ma metà dei giocatori importanti della rosa li ha annessi alla competizione soltanto a partire dalla fase eliminazione diretta, quasi aveva andava con Puig a giocarsi le partite in Kazakistan con gente
34: sì,
35: che
34: sì, ricordo bene
35: pochissimo il campo, quindi Casadei, ecco, che poi è tornato in Italia, però può essere un'opportunità. Il mantra che mi sono ripetuto da Manfredi, la chicca, Matte, poverini, mi ha fatto una testa così con sta cosa, è che questa piazza che per 30 anni ha cercato di allontanarsi dalla mediocrità ed ha provato finalmente ed è riuscita, e questa è una grande cosa, è riuscita anche forse nel passo più lungo perché ha fatto la Champions League ed è stato qualcosa di indimenticabile. Una volta che ti abitui e che arrivi a lottare per quei traguardi, è giusto che fino alla fine vengano considerati dei traguardi e non dei pesi.
34: No, perché è una cosa che ho ripetuto anch'io, continuo a ripetere da un po' di settimane, cioè ci siamo fatti una testa così, detta in maniera brutale, per 30 anni dicendo vogliamo giocare in Europa, andare in Europa, poi c'è la Conference League e sì, però forse può essere un ostacolo. A parte che poi io, almeno la mia visione è quella che è forse più facile qualificarsi in Europa League tramite la Conference che dal campionato, quindi anche quello, e poi comunque vinci un trofeo, cioè hai la possibilità di vincere un trofeo, cioè,
35: sì, questo è quello che conta. Guarda, io potendo tassare per fortuna anche la piazza di Roma e della Roma, la conference è stata per tanti l'emozione più grande, la vittoria della conference. Per Mourinho sicuramente, per un popolo così caldo e passionale come la Roma, la conference è significata tantissimo, ma come probabilmente sarebbe successo anche a Firenze, quindi credo che a italiano dispiaccia soprattutto non essere riuscito a vincere la conference con la Fiorentina, perché avrebbe cambiato l'umore della piazza, che è sempre abbastanza caotico e insostenibile. Quindi la conference a Bologna potrebbe far vivere quello che tutti oggi hanno ricondiviso nelle proprie storie di Instagram e di social, perché io ho soltanto foto del 14 maggio dello scorso anno, perché è stato un ricordo duraturo e, come dire, collettivo, che ha mandato in estasi una città e certo, tutti abbiamo negli occhi le facce dei bolognesi quel giorno.
34: Anch'io me la ricordo molto bene, la mia, oddio no, se la ricordano le persone che erano con me. A parte questo, Luca, volevo andare su un giocatore con te, perché ovviamente questa è la settimana, soprattutto dopo il gol in semirovesciata contro il Napoli, dedicata quasi esclusivamente a Johnny Rowe, che è giocatore fortissimo e la premessa è doverosa, lo reputo giocatore molto molto forte, con dei margini di miglioramento, quindi sicuramente certo, diventerà ancora più forte. Però volevo chiederti quanto
35: diventerà una star,
34: esatto, volevo chiederti quanto secondo te incide che questi giocatori qua, soprattutto in Italia, non ci sono, cioè giocatori che ricevono e come prima intenzione hanno quella di puntarti e ce la fanno praticamente sempre a saltarti. Quanto risalta un giocatore del genere rispetto a quelli che ci sono nel nostro campionato? Sono veramente pochi.
35: Come dice lo Tito, pagare moneta, vedere cammello, cioè nel senso, manca il pagare moneta in Italia. Questi sono giocatori che costano perché sono i più forti nel calcio dinamico ed esplosivo degli ultimi anni. L'uno contro uno è diventato imprescindibile, sì. I giocatori che sanno saltare l'uomo, che sono esplosivi, che hanno grande capacità atletica, sono quelli che costano di più. Una volta erano gli attaccanti, adesso gli esterni stanno diventando quasi sempre i più ricercati, se non i più costosi, e quindi più ricercati spesso aumenta anche il prezzo. Quindi È difficile senza illudere nessuno, Frank. Questi sono giocatori che hanno un mercato straordinario, e quindi è chiaro che quando inizierà la campagna di trasferimenti il telefono squillerà.
34: Poi i gol che ha fatto sono tutti gol, oltre che belli, la maggior parte sono gol importanti. Ha segnato al ritorno contro la Roma in Europa League, ha segnato all'andata contro la Aston Villa. Cioè, io ricordo quando ho aperto il Twitter della Aston Villa subito dopo la partita d'andata, erano tutti impazziti. Quindi, cioè, una vetrina, ha segnato in vetrine veramente elevate, veramente importanti, quindi anche quello incide, no?
35: Ha segnato in una finale di Europeo Under 21.
34: Anche quello, Wembley. Anche quello, certo. Gol decisivo, tra l'altro.
35: Sì. Nato a Wembley lui, tra l'altro. È un giocatore che abitua bene e abitua a vedere qualcosa di estremamente spettacolare e di alto livello, perché adesso dirò una cosa anche abbastanza impopolare, ma è piaciuto tantissimo il gol che lui ha fatto contro il Napoli. Ma però è un golletto, mi viene da dire, perché
34: sì, anch'io ho avuto quell'idea lì.
35: È da vicino, cioè io ho in mente questo ragazzone qua che, se non la sua prima in casa, la sua seconda in casa contro il Parma, riceve un cross da profondo, si ritrova davanti al portiere e invece di metterla di testa in porta
34: contro
35: il
34: Pisa, contro il Pisa,
35: il tacco bravissimo contro il Pisa, con un tacco al volo a metterla sotto la traversa. Siccome io di mestiere sono quello che fa la lista dei Puskas, io stavo impazzendo in quel momento lì, perché ho detto eccolo, è arrivato, e invece la palla non è entrata. Però questo è uno di quei giocatori che si candida veramente alla lista del Puskas tutte le settimane, quindi un golletto in mezza rovesciata così da vicino su respinta, per me nel catalogo dei gol di Rowe è lontano da essere il suo più bello, ma molto lontano.
34: Sì.
35: E questo è un pregio, perché non soltanto è efficace, è utile, è come dire anche allenabile Rowe, perché non è anarchico in campo, riesce anche a fare piuttosto bene la fase difensiva.
34: Sì.
35: E poi fa godere il tifoso.
34: Sì, assolutamente. Ho avuto, guarda, la stessa impressione che hai avuto tu sul gol che ha fatto lunedì. Ho pensato, quando c'era quella palla vagante, lui si stava per coordinare, ho detto fa gol sicuro, ho proprio pensato fa gol al 100%.
35: Io pensavo facesse gol all'inizio quando ha tirato da fuori, perché c'è stata una
34: quella che va un po' alta,
35: esatto, parte, prende, fa, e di solito lui incrocia benissimo, insomma sa fare tante cose e le fa piuttosto bene, perché anche il gol che fa al Celtic fa la fotocopia ma col sinistro,
34: esatto.
35: E inizio stagione lui vuol giocare a destra per fare quella giocata lì, poi a un certo punto l'italiano dice forse è meglio che tu giochi a sinistra perché sei ancora più importante.
34: Luca, ti saluto e ti ringrazio come sempre, ti auguro buon lavoro.
35: Grazie, ciao a tutti.
34: Ciao. Sì, ti saluta anche Matt.
35: Ho pensato dicessi ti saluto, ti ringrazio, chissà quando si gioca a Roma-Lazio.
34: Non c'è l'ufficialità.
15: Anche poeta.
34: Non c'è l'ufficialità, dai, 12:30 domenica, no?
35: Ma se si presenta Sarri, mi sembrava molto convinto.
15: No, Sarri non viene.
34: No, forse non viene. Grazie Luca.
35: Chissà. Ciao a tutti.
34: Grazie mille, un saluto ancora, un abbraccio a Luca Pinker, lefifa.com. Qualche minuto di pausa, rientriamo insieme a un caldissimo Matte Negri. Pronto Matte, via. Andiamo.
15: Sempre pronto.
16: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
17: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla. Daniel Hackett.
13: domenica alle 19 in diretta dalla Virtus Arena sul canale 2 Olidata Bologna Dolomiti Energia Trento, presentato da
18: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
13: Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
25: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
24: Ristorante Pizzeria Caruso.
25: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
24: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
26: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
27: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
28: Modello? Modellino vorrei dire.
27: No, modello.
28: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
27: E invece?
28: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
29: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
30: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
31: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
32: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
31: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
32: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: 18.25 nella puntata di giovedì 14 maggio 2026. Matte, prima di andare sul tema, sui temi della giornata, che poi più o meno, non dico che sono sempre quelli, però ci andiamo vicino, mi dai qualche ricordo da parte tua di quella giornata?
14: Una gran mangiata? No, scherzi a parte, sono andato giù con un mio carissimo amico, ce l'avevamo ripromesso anni addietro quando lavoravamo assieme, che se il Bologna si fosse giocato la finale di qualcosa saremmo andati assieme a vederlo, quindi la promessa è stata mantenuta. E suo cugino poi è di Roma e quindi il giorno della finale ci è venuto a prendere dove avevamo l'hotel e ci ha portato in giro lui, quindi siamo andati a mangiare in un locale romano che conosceva lui e sì. Consiglio a tutti, spaziale tra parentesi, e
34: come si chiama però?
14: Siamo in radio, dai. Roma Sparita si chiama.
34: Vabbè, cioè, siamo strepitoso. In radio, è un ristorante di Roma
14: strepitoso, strepitoso davvero. Vabbè, che poi è brutto da dire, ma penso che Roma, così come Bologna, ovunque vai caschi discretamente bene col mangiare.
34: Sì, direi anch'io.
14: E poi la bellissima camminata, non credo, però ci siamo beccati sul treno, Monica, è per quello che tu mi hai scritto, l'ho beccata, mi fa, beh, anche tu vai a vedere la finale? Io gli ho risposto, no, vado a vedere il Papa, io ho detto. E siamo andati in giro per Roma, abbiamo sbevucchiato qualche cosina e poi ti ho incrociato al corteo, alla fine del corteo lì dallo stadio che stai facendo la diretta, e mi sono intromesso come faccio di solito.
34: Ricordo bene. No, nessuna intromissione, ovviamente. Anzi, secondo me sono arrivato io a dirti, Matte, dammi una mano, perché ero abbastanza cotto. Era la fine del prodotto, del contenuto che avevo da fare. L'ho fatto veramente con grande piacere. È stato per me bellissimo, tra l'altro, fare tutto il corteo, fare la diretta direttamente dal corteo per un'ora e mezza. Però ci siamo visti tipo alle 6:15.
14: Sì,
34: io ero cotto.
14: Eravamo praticamente alla fine. Dopo ho incrociato la Sabe.

0: con un'ansia incredibile.
1: Sì.
0: Ho avuto anche ansia sul gol perché pensavo ce l'annullassero, sono sincero, per fuori gioco. Quindi avevo anche, ho vissuto anche quell'ansia lì, cioè cosa sarà stato un minuto di VAR scarso.
1: Devo dirti comunque che il fuorigioco tra l'altro era veramente di poco, cioè era in gioco di pochino, mi sembra, Orso, eh?
0: Sì, ma la mia domanda è quanto è durato il check del VAR?
1: È durato molto.
0: E al 90, cos'era? 96esimo, 95esimo. Una gioia incredibile.
1: Beh, vabbè, sì, certo. Io poi l'ho raccontato tante volte.
0: E poi dopo gli 8 km a piedi per tornare all'hotel, quelli non me li scorderò mai. Una fatica immonda.
1: Io sono scoppiato in lacrime. Poi, ovviamente, ho cercato. Cioè, ero di fianco a mio padre, quindi ci siamo abbracciati.
0: Io ho abbracciato. Come si chiama? Io lo chiamo Billy, ma non è Billy, quello che porta il bere in curva con le cose. A Bologna si chiama Billy, sì. Ma non è Billy, ok? E c'era lui che si era, pensa a te, tifoso della Roma.
1: Il ragazzo che vende le birre,
0: tifoso della Roma. Ha venduto le ultime birre che aveva a me, al mio amico, e si è messo a sedere sui gradini, perché era nella parte esterna dei distinti. Si è sedere sui gradini lì con noi al 95-96esimo. Lui ci ha abbracciato. Ho detto, sei il numero uno. Io ho detto.
1: Bello.
0: Questa scena è stata molto bella.
1: Ma eri con lui?
0: Con chi? No.
1: Ah, ok, vabbè.
0: No.
1: Comunque, ok. Allora, andiamo con un po' di messaggi, dai. Poi volevo parlare qualche minuto con te anche della prossima partita, caro Matte, perché è una partita ancora che può valere qualcosa a livello aritmetico. Sì, ovvio che è molto difficile la nostra qualificazione in Conference League, però comunque finché non c'è la coppa, finché non c'è l'aritmetica, secondo me bisogna sempre crederci. Qua c'è Francesco che scrive: Frank, sei sicuro che per Goto servono almeno 15 milioni? Su Transfermarkt il suo valore è davvero bassissimo, sarebbe da prendere. No, guarda, non mi ricordo qual era il suo valore Transfermarkt, mi sembra sui 7, ma io ormai da un po' di tempo non è che ho imparato, però sono abbastanza sicuro di una cosa, che dal valore Transfermarkt bisogna aggiungere almeno un 30-40% rispetto al valore, rispetto a quello che vorrebbe il club. Quindi secondo me quella cifra lì è giusta, forse sono anche pochi 15, caro Francesco, sai. Te cosa dici? Transfermarkt, guardi,
0: ci guardo mai.
1: No, ci guardi mai? Vabbè,
0: sono sincero, perché sono indicazioni. Lo guardo quel sito solamente per vedere presenze, gol, queste cose qua, che quelle sono.
1: No, vabbè, ci sta.
0: Sacrosante. Per le valutazioni, sinceramente, no.
1: Allora, c'è un messaggio da parte del Gambero che chiede chi resta fuori dai 10 nella F questa sera, perché c'è gara 4 tra Avellino e Fortitudo questa sera alle 20:30. Allora, appena io ve lo so dire, perché la redazione sta lavorando per questa cosa qua, comunico chi resterà fuori dai 10 nella partita di questa sera, molto importante. La F ovviamente ha altri due match point per chiudere la serie. Ciao ragazzi, scrive il Guizzo. Domanda semplice, risposta difficile. Thiago Motta non interessa più a nessuno? Guarda, non lo so, anzi sicuramente interessa, questo in realtà te lo posso dire tranquillamente, anche perché qualcosa la so su interessamenti a Thiago Motta. So che probabilmente quest'estate tornerà ad allenare qualcuno.
0: Posso dire una roba? Penso che per un allenatore stare fermo completamente un anno, anche se stipendiato, non sia comunque una bella pubblicità.
1: Ma guarda, devo dirti che da come ho imparato a conoscere Thiago Motta,
0: poi l'ha fatto con del raziocinio, per l'amore di Dio, perché non è che l'ha fatto perché l'ha fatto con del raziocinio, cioè piuttosto che accettare il primo che l'ha chiamato.
1: Per quello, dai.
0: Però è come quando tu vai in Arabia,
1: poi ti vogliono sempre volere, ti devono sempre chiamare comunque.
0: Sì, è vero, però rischi di finire fuori un po' messo, cioè, se tu invece rimani sempre sotto i riflettori rimani sempre tra virgolette più chiacchierato, facci caso.
1: No, beh, certo, quello sicuramente, però comunque sai, anche per un allenatore anche come Thiago Motta, che ha penso voglia avere a disposizione una situazione

0: che gli sia congeniale, magari non accetta la prima neanche la seconda, ma aspetta che magari possa liberarsi una panchina che lui reputa buona
1: però
0: da allenare, non
1: panchina,
0: solo a livello di blasone, parlo di situazione.
1: Però quella panchina lì c'è caso che l'anno dopo, fermo un anno, non sia più appetibile dal club verso Thiago Motta.
0: Non lo so, Matt. Credo che si sia creato credito importante.
1: Sì, è vero.
0: A prescindere dal percorso che ha avuto alla Juve, che per me le colpe che ha lui sono nettamente inferiori rispetto alle colpe che ha Giuntoli. Però
1: per me è un 50-50. Per me il discorso che faccio io è un altro. Nell'anno in cui lui è stato fermo, si sono affermati altri allenatori che potrebbero, tra virgolette, rubargli la candidatura.
0: Ah, quello è un altro discorso, questo sicuramente. Allora, ma l'inno nazionale non è nero verdi, scrive Nicola. No, meno male, direi. Per Matte invece è un grande sì. Per me è un grande sì, nero verdi è la tua
1: idea. È la canzone del secolo.
0: È la tua.
1: Canzone più bella di Neck scritta di sempre. Perché Laura non c'è e via discorrendo. Vai.
0: Questo? Andiamo?
1: Vai.
0: Dai.
2: Frank, buonasera. Marrese suggeriva Pallotta, Non può sbagliare Roma con Pallotta.
0: Su?
1: Non so, in che senso Pallotta?
0: Ah, forse ristorante?
1: Ah, può essere,
0: non lo
1: può
0: so.
1: Essere. Ah, beh.
0: Forse.
1: Ma Emilio sicuramente Roma la conosce meglio di me, perché credo
0: anche
1: che
0: di me è sicuro.
1: Ci vada spesso. Quindi.
0: Anche rispetto a me, 100% sicuro. Cosa ne pensate di Vitic? Io sinceramente mi aspettavo molto di più, che per me è un giocatore buono, è un buon giocatore. Io lo sponsorizzai quando l'ho preso il Bologna. Non ero, anche quando è arrivato, non ero troppo convinto, solamente per come gioca il Bologna, per come difende il Bologna con l'italiano, ecco, solo quello. Avevo qualche dubbio. Vai.
1: Io sui due centrali vorrei parlare alla fine del campionato, perché vorrei parlare di dati. Cioè, per me, per valutare la difesa del Bologna di quest'anno, devi fare un confronto con i dati dello scorso anno. Tu prendi i gol subiti dal Bologna lo scorso anno, i gol subiti dal Bologna quest'anno. Per me, se non finiamo uguale, cambierà di uno o due gol in più o in meno, con una piccola differenza, che tu quest'anno hai giocato 27 partite con un portiere che non è il titolare. Anzi, probabilmente ne giocherai di più. Adesso
0: lo so,
1: vediamo,
0: Matt,
1: le ultime
0: però,
1: due.
0: Però comunque l'anno scorso hai giocato con Beuke e Lukumi, che sono due giocatori molto forti.
1: Perfetto, però hai preso gli stessi gol. Quindi,
0: però,
1: giocando, ti ripeto, giocando senza portiere titolare per metà delle partite che hai fatto.
0: Però alcuni gol non credi che effettivamente siano derivati dal fatto che entrambi sapevano giocare in un certo modo con il pallone, sapevano prendersi alcune responsabilità e anche grazie a una loro lettura anticipata su qualche transizione degli altri.
1: Sai come la penso io quest'anno, no? Io penso che quest'anno la percentuale sfortuna del Bologna sia più alta di qualsiasi altra percentuale nelle stagioni precedenti che hai fatto benissimo.
0: No, è che io questo è un tema
1: quest'anno
0: che faccio fatica ad affrontare.
1: No,
0: io non ci credo. Io non credo,
1: credi,
0: nella fortuna e nella sfortuna. Quindi.
1: Te l'ho detto giovedì scorso. Una squadra che gioca 27 partite senza portiere titolare, chi è che prende gli stessi gol rispetto all'anno prima? Nessuna squadra di Serie A.
0: Non lo so, forse andavano fatte alcune valutazioni.
1: Forse il Napoli
0: prima,
1: perché è l'unica che ha due portieri buoni. E
0: dipende qual è il gap, però.
1: Due spalle rotte nello stesso campionato?
0: No, indubbiamente.
1: Rossi che non si sono mai visti dare?
0: Quella non è sfortuna.
1: Quella è sfortuna.
0: È incompetenza della classe arbitrale.
1: Io non lo volevo dire, per me è sfortuna. Io la metto nel computo delle sfortune. Cioè, quest'anno se tu
0: però
1: fai
0: le cose, però Matte, questa cosa qua,
1: malus,
0: le cose sono
1: arbitrale,
0: le cose
1: sei
0: sono
1: nettamente in disavanzo.
0: Sì e no, Matte. Sì e no, dai. Anche nell'anno della Champions di Thiago Motta. Cioè, ci sono stati degli errori, oltre a quello di Ndoye, ce ne sono stati degli altri abbastanza clamorosi. Quello di Ndoye per me è l'errore più grosso che ho mai visto nella mia vita.
1: Però quello ti ricordi? Quest'anno ne hai tanti, quest'anno
0: tanti,
1: hai il rosso di Skorupski.
0: Anche l'anno scorso e anche due anni fa. Questo io
1: per me quest'anno
0: io non posso rifarmi alla sfortuna, in un caso del genere,
1: perché
0: per me cioè, c'è un motivo per cui le cose vanno così. Riguardo agli arbitri, è perché sono scarsi. basta. Cioè, poi fortuna sfortuna che ti capiti.
1: Ma andiamo
0: l'arbitro...
1: poi a vedere alla fine di tutta questa polemica se sono realmente scarsi oppure no.
0: No, vabbè.
1: Quindi
0: io la metto
1: che
0: giù
1: io,
0: così
1: io
0: ora.
1: Io invece la metto nel compito della sfortuna. Se nell'anno che sei andato in Champions hai avuto quel torto colossale con Ndoye, ma hai avuto anche tanta fortuna per tante altre cose, perché per esempio, parliamoci chiaro, tu hai giocato tutto il girone d'andata, l'anno della Champions, come sostituto di Zirze Van Hooijdonk, che con tutto il bene che gli si può volere non può calcare un campo di Serie A, di Serie B, di Serie C. E Zirze non gli è mai venuto nemmeno il raffreddore nei primi sei mesi dell'anno.
0: Però non, quindi, non posso chiamare fortuna.
1: Non ho detto fortuna, ho detto che ti è girato tutto perfettamente. L'anno scorso con Vincenzo Italiano ti è girato tutto a meraviglia, perché la squadra rispetto all'anno di Motta, rispetto all'anno di che sei andato in Champions, a detta di tutti era stata indebolita. Sei riuscito a fare una Champions per me ottima. L'unica partita che ho il rimpianto è la prima con lo Shakhtar Donetsk, che per me potevi fare i tre punti, ma veniva giù un'acqua che non si vedeva il campo. E soprattutto era la prima partita di Champions del Bologna, e quindi ci metto anche un po' di emozione. Ero emozionato io, figuriamoci loro. Quindi secondo me il discorso è molto semplice, è che quest'anno secondo me hai avuto la sfortuna che ti hanno, tra virgolette, ti sono mancati quelli che l'anno scorso hanno overperformato.
0: Nah.
1: Ti ci metto Freuler, ti ci metto Ferguson, ti ci metto Odgaard. Sono tre giocatori che per l'anno scorso erano indispensabili e tu quest'anno praticamente non li hai avuti, anche se Odgaard ha fatto 7 bussi.
0: Ma se si reindirizzavano i soldi di Casale, Erlich e Zortea, che sono 24 milioni di euro, su altre scelte che...
1: Ma non lo puoi sapere, Frank, non lo puoi sapere, perché...
0: Beh, Matteo, oddio, sono 24 milioni per delle seconde,
1: vabbè, ma
0: terze,
1: Erlich
0: quarte
1: ha fatto
0: linee.
1: Il primo posto in Europa League,
0: Matteo,
1: in campionato.
0: Matteo, ma Erlich, Erlich è sempre stato quel giocatore lì, un giocatore che per una squadra che gioca in Champions non ci può stare, non può fare il cambio nel Bologna.
1: Ma
0: che fa la Champions.
1: Ma era il quarto difensore, non ha mai visto il campo.
0: Appunto, Matte,
1: ma secondo me
0: quarto difensore 8 milioni. Matte, 8 milioni per il quarto difensore.
1: Ma se ce li aveva, perché non doveva spenderli?
0: Perché si potevano spendere su altri giocatori, Matte.
1: Ma su chi?
0: Su qualche altro giocatore.
1: Quest'anno con 8 milioni che hai preso?
0: Ma non è quello il discorso.
1: Ma rispondimi, Vitic quanti ne hai costati, visto
0: 11
1: che tu
0: più
1: lo
0: 4.
1: Perfetto, fa 15. Li vale? Ad oggi
0: è la stessa
1: no.
0: cosa, infatti. È la stessa cosa. Cioè, le stagioni di questo tipo sono figlie, secondo me, di mercati fatti in un certo
1: ma
0: modo.
1: No,
0: rispetto alle stagioni 22-23, dove la società aveva operato in una maniera fantasmagorica.
1: Ti ripeto, hanno operato alla stessa maniera. Anzi, dirò di più: quest'anno hanno preso anche,
0: no,
1: hanno speso anche di più.
0: Appunto.
1: Infatti, hai comprato il giocatore più costoso della storia del Bologna.
0: Appunto. Ma infatti, io non mi sono mai lamentato delle spese.
1: Quindi,
0: del Bologna, mi sono lamentato solo di come venivano spesi i soldi.
1: Per assurdo,
0: lamentato, poi ho criticato.
1: Gli acquisti più che devi criticare sono quelli dove hai speso di più, che sono Carson e Dallinga.
0: Io,
1: e anche se a me Dallinga piace,
0: un terzo, un quarto centrale pagati 16 milioni di euro nel Bologna, per me è una cosa che non è
1: Zortea
0: fattibile.
1: L'anno scorso è stato il miglior terzino destro del campionato di calcio.
0: Esterno, non terzino.
1: Tu l'hai preso, però
0: esterno.
1: È stato il migliore.
0: Esterno.
1: Non posso considerarlo un acquisto sbagliato.
0: Esterno, migliore, poi andiamo a vedere.
1: Dai,
0: secondo,
1: ragazzi,
0: migliore,
1: a settembre abbiamo fatto anche il jingle perché è arrivato Zortea, perché eravamo carichi come delle
0: migliore,
1: belve, dai.
0: Migliore viene detto perché probabilmente i gol oscurano alcune parti di un giocatore,
1: però
0: del rendimento di un giocatore.
1: Tu dimmi,
0: però un esterno,
1: che diceva...
0: un esterno, Matte, è un esterno,
1: però tu dimmi,
0: non un terzino.
1: Tu dimmi, chi è che diceva a settembre, cavolo, come cambio di Holm hai preso Zortea, tantissima roba. Chi è che diceva il contrario a settembre? Trovamene uno.
0: Se vuoi ti trovo la registrazione.
1: Uno
0: ti
1: solo.
0: Trovo la registrazione.
1: Uno solo.
0: Ti trovo la registrazione.
1: Visionario.
0: Ma no, Matte, io ero uno di quelli.
1: Un visionario.
0: Matte. Vabbè, devo andare a correre in pausa. Ciao.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. 10 metri. Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Danata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua, 18.47, siamo un po' in ritardo, devo dire che devo chiedere anche scusa a Eugi Petrillo che ho chiamato prima, gli ho chiesto se faceva... Ciao Eugi, ciao, come stai?
18: Ciao Frank, bene, bene, tutto bene?
17: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo ritagliati questi ultimi minuti per parlare un po' di basket, un po' di Virtus, soprattutto perché siamo arrivati alle porte della fase clou della stagione, ovvero i playoffs.
18: Finalmente, finalmente, devo dire, siamo arrivati nella fase calda, mancano, se vogliamo, 9 partite, se tutto dovesse andare come in secondi piani. Invece penso che sarà un po' più complicato, vincere i playoff è sempre complicato, si parte però con una serie alla volta. La Virtus partirà con Trento, che si è qualificata e proprio al photo finish, e un po' c'è anche lo zampino della Virtus stessa, perché domenica scorsa, battendo Varese, ha facilitato il compito di Trento, che comunque ha battuto in casa Milano, quindi diciamo non una passeggiata semplice, però ce l'ha fatta. Trento si è qualificata proprio al photo finish ai playoff, e quindi scontro prima contro ottava, Virtus Trento a partire da domenica in casa, 2 partite alla Virtus Arena, poi la Virtus andrà a Trento a affrontare una Dolomiti Energia che penso sarà agguerrita, e soprattutto in gas, perché viene da 2 vittorie di fila, l'ultima contro Milano, una buona stagione in Eurocup, una stagione in campionato tra alti e bassi, però è una squadra costruita per fare le coppe europee, quindi va assolutamente rispettata e affrontata una partita alla volta.
17: Eh sì, perché la Virtus adesso dovrà impegnarsi contro Trento, Eugi, una prima serie, un primo scontro che può nascondere qualche difficoltà, anche perché Trento, certo, poi ha battuto la Virtus, è una delle 3 squadre che ha vinto contro la Virtus appunto in casa dei bianconeri, e adesso domenica ci sarà la palla 2 tra queste 2 squadre, Virtus che però può finalmente sul rientro di alcuni infortuni di alcuni giocatori che si sono infortunati e sono rimasti fuori a lungo. Paiola, che è rientrato da poco, e Vildosa, che è rientrato veramente nell'ultima partita.
18: Sì, hai ricordato giustamente, la sconfitta in casa risale al 1 febbraio, ed era stata una sconfitta che era stata un po' apripista di quel periodo negativo, perché mi ricordo quel giorno eravamo tutti ancora assuefatti dalla vittoria della Virtus a Monte Carlo, ed è arrivata una doccia freddissima con quella tripla dall'angolo di Jogela, che aveva chiuso i conti, ed era stata veramente dolorosa, e da lì si era aperto un po' quel ciclo negativo, quindi squadra assolutamente da rispettare. Però la Virtus, come dicevi tu, ha ritrovato diversi nuovi interpreti, nuovi o vecchi interpreti, perché rispetto a quella partita c'è anche Iago Dos Santos, che è stata un'aggiunta assolutamente di valore. Poi sono rientrati Alessandro Paiola subito in pompa magna, e devo dire che anche i primi minuti di Vildosa dopo la lunga degenza sono stati incoraggianti, pronti via subito in quintetto contro Varese domenica, una tripla, una palla recuperata, 2 assist, poi dopo è un po' calato nella seconda parte di gara, però l'approccio è stato assolutamente lodevole. E poi c'è anche Matt Morgan, esatto, che ha cominciato ad allenarsi proprio nelle ultime ore. Tra parentesi, domani alle ore 13 alla Palestra Porelli Nena Djakovic parlerà alla stampa, quindi sicuramente l'argomento Matt Morgan verrà fuori, e perché no anche l'argomento delle rotazioni. Domenica era stato fuori dai 6 stranieri Alen Smailagic, e con il rientro di Morgan il tecnico serbo dovrà lasciare 2 giocatori stranieri ai box.
17: Cosa dici tu su questo? Cosa pensi? Poi magari non si sa ancora, direi, anche giustamente, perché c'è anche un po' di sorpresa ci deve essere da parte della squadra, però cosa pensi che farà il coach?
18: Allora, io penso e spero che non venga presa una decisione drastica e netta, come avevamo visto ai tempi di Scariolo, quando all'inizio dei playoff si era deciso che Yves Lundberg e Kyle Williams erano fuori dalle rotazioni per tutti i playoff.
17: Sì, sostanzialmente tagliati, giocatori sostanzialmente,
18: esatto,
17: tagliati.
18: Esattamente, io penso che la soluzione migliore sia guardare partita dopo partita, perché ogni partita parte dallo 0-0, palla 2, quindi c'è chi è più in forma, poi bisogna sempre sperare che siano tutti integri e pronti fisicamente, e poi ci sono anche gli avversari, c'è chi richiede un maggiore tonnellaggio, chi un po' più di dinamismo tra gli esterni, Se devo dirti due giocatori che in questo momento vedo fuori dalle rotazioni, sicuramente Smailagic è sceso nelle gerarchie dei centri, perché Diarra ha avuto una crescita importantissima. Oggi sono usciti, tra parentesi, i premi del campionato. È stato dato il miglior difensore a Lando Bolmaro di Milano, però per defending rating, cioè il migliore è Aliu Diarra di tutta la Serie A. Poi è vero che ci ha avuto meno minuti, però Diarra è una garanzia dietro. E Diouf è chiaramente italiano, e poi ha giocato obiettivamente una stagione migliore di Smailagic. Quindi uno è Smailagic, secondo me, e l'altro, secondo me, dipende da un po' l'avversario. È vero che con l'aggiunta di Iago Dos Santos le rotazioni dei playmaker diventano un po' ampie. Bisogna vedere Morgan innanzitutto se sarà pronto sin da gara 1 domenica, o se sarà pronto da gara 2 o quando, o se no c'è Karim Yallo, che è quello che vedo un po' più indiziato alla tribuna. Però Karim Yallo ti garantisce oltre che la difesa anche tonnellaggio e una presenza a rimbalzo, che togliendo già Smailagic, poi dopo privarti di due giocatori che vanno a rimbalzo potrebbe essere un rischio, ecco.
19: Ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti, Eugi, è in caso di passaggio del turno contro Trento, la Virtus incontrerebbe forse, probabilmente, non lo so, però c'è Venezia da quella parte lì, e sì, ci sarebbe l'ennesimo scontro di una bestia nera che fino ad ora la Virtus non l'ha mai eliminata comunque nei playoff, ma è stata una bestia nera. Ecco, l'anno scorso quello scontro è stato abbastanza al cardiopalma, con gli ultimi minuti dove Schengelia è tornato in campo dopo il colpo alla testa. Esatto, eroico.
18: Sì, diciamo che sarebbe proprio omologherebbe i playoff, lo scontro in semifinale con Venezia, che ormai è diventato un cult della pallacanestro italiana. È anche vero che però prima Venezia deve battere Tortona, ed è secondo me la serie più aperta di tutte, più incerta quantomeno. Venezia poi sarebbe un avversario ostico da affrontare, che fino a un certo punto della stagione in casa non ha mai perso. Poi è arrivata la Virtus e Tagliarci è stato violato. Da quel momento in poi Venezia praticamente non è mai più riuscita a vincere in casa e ha sempre vinto, quasi sempre in trasferta, tra cui anche alla Virtus Arena. La Virtus chiaramente partirebbe favorita contro Venezia, però anche quello è un avversario complicato, con un allenatore con le valigie in mano, quindi questo rende tutto molto più imprevedibile. Anche Trento, tra l'altro, ha l'allenatore con le valigie in mano, perché anzi quello è già stato comunicato ufficialmente dalla società trentina. L'anno prossimo Massimo Cancellieri non sarà allenatore della Dolomiti Energia.
19: Eugi, ti ringrazio davvero tanto, come sempre, a maggior ragione. Grazie oggi te, che vabbè, so che hai fatto una piccola pausa, vabbè, comunque ti ringrazio.
18: Sì. Grazie a te, Frank, buon proseguimento, buon weekend.
19: Poi ci sentiamo domani, no? Cioè, domani con Buzzer Beater.
18: Esatto. Domani Buzzer Beater dalle 19 alle 20.
19: Perfetto, grazie Eugi, un abbraccio.
18: Grazie a te, ciao a tutti.
19: Un saluto ancora ad Eugenio Petrillo. Vogliamo salutare anche te, caro Matte. Ti faccio salutare. Con te ci sentiamo tra
17: saluto.
19: Poco. Con te ci sentiamo tra poco. Ho la news riguardo la Fortitudo, perché prima un ascoltatore aveva chiesto chi saranno le scelte di Coach Kaya per questa sera. Out Guaiana e in Fantinelli. Quindi Fantinelli dovrebbe tornare
17: nei
19: comunque
17: 10.
19: Nei 10. Torna nei 10. E dentro Perkovic, fuori Murra, che è rimasto qui a Bologna. Quindi sì, esatto, queste le due scelte, quindi fuori Guaiana e dentro Fantinelli, fuori Murra e dentro Perkovic nei 10 scelti da Attilio Caia per gara 4 tra Avellino e Fortitudo. Adesso a me non resta che lasciare la palla a Matte Negri, che ringrazio ovviamente.
17: Grazie
19: come
17: a te.
19: Sempre tra poco Fantamatte dalle 19 alle 20, e a voi do appuntamento a domani alle 18 come sempre. Ringrazio per la partecipazione tutti gli amici a casa che hanno scritto. Mi sono salvato i messaggi che non sono riuscito a leggere. Domani provo,
17: giuro,
19: a recuperare.
17: È vero, giuro, è vero.
19: Hai visto? Non dico panzane.
17: C'è chi le racconta, invece lui è vero, se le portate a casa.
19: Perfetto, quindi dai, ci sentiamo domani. Proverò a leggerli tutti e vi auguro buona serata qui su Nettuno Bologna 1. Ciao.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18 e 59 minuti.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Borsa europea fiduciosa dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, FTSE MIB da record oltre 50.000 punti più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, in caro lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
20: Nettuno Bologna 1.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
28: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
29: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
32: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
33: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
32: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
34: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
35: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
36: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
37: Il biliardo è la tua passione?
0: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Fantamatte del giovedì. Stasera qui con me c'è una persona alla quale voglio un bene dell'anima e che saluto e ringrazio tanto, che è Andy Persico. Ciao Andy.
1: Cosa è reciproca, Matte?
0: Come stai innanzitutto?
1: Benissimo, e intanto buon 14 maggio a te e ai tuoi bimbi. Beh, e anche alla tua signora.
0: Mi hai appena anticipato perché ti volevo fare la stessa identica cosa, quindi auguroni anche a te perché è il primo anno dopo il nostro 14 maggio, ma al parte ovviamente il fischio finale che immagino ci mancherebbe. Un altro ricordo di quella giornata memorabile? Che oltretutto ci siamo beccati.
1: Ci siamo beccati. Bene o male, guarda, ci siamo fuori dall'Olimpico, beccati un po' tutti. È stato un susseguirsi di abbracci, ma prima della partita, clamoroso. Però se mi devi chiedere una cosa di quella giornata lì, oltre al fischio finale, è il ritorno. Il ritorno è stata una roba, come posso dire, esaltante, perché io non ero mai tornato con una coppa da una trasferta, ed è stata un'esperienza unica, clamorosa, condivisa con mio padre, mia madre, mia moglie, mio figlio, tutta la mia famiglia, i miei amici più cari, ed è stata una cosa meravigliosa. Io auguro a tutti nella vita di provare quello che abbiamo provato noi un anno fa, un po' più tardi di quest'ora, a Roma. Sì. È stato bellissimo, è stata una cosa meravigliosa, e chi non ha provato 50 anni di schiaffi sulla faccia non può capire quello che ha provato il popolo di Bologna.
0: Sono pienamente d'accordo con te, tanto che raccontavo prima che a me non è neanche pesato camminare 8 km a piedi per tornare all'hotel. Cioè, l'ho fatto con una nonchalance che guarda, te ti giuro, e che per me camminare è la cosa più odiosa del mondo, quindi figuriamoci. Ma lo chiediamo anche a noi.
1: Le partite della Juve
0: è più o meno sia al suo stesso livello. Sì, più o meno sia al suo stesso livello. Lo chiediamo anche a voi da casa, ragazzi. Se ovviamente, a parte il fisico finale, qual è la cosa che vi è rimasta nel cuore della giornata dello scorso anno, del 14 maggio, sia chi era a Roma, ovviamente, ma anche chi non lo era, perché non è obbligatorio esserla presente, anche perché solo 30.000, perché se potevamo prendere 60.000 biglietti, secondo me lo riempivamo tutto.
1: No, eravamo più di 30.000 perché abbiamo fatto un conto abbastanza preciso con il Centro Bologna Club, l'associazione Futuro Sud del Centro Bologna Club, e così a spanne attorno ai 34.000 bolognesi.
0: Intanto saluto Ace che ci sta sentendo da un bar che è di fianco a casa sua, che è appena entrato, e ci scrivono: allora vi voglio bene anch'io, Massimo Lappolide, ci scrive, poi Matt, Andy, Persico insieme, Messi, Suarez al Barça addirittura, o al Barça Areno, scegli te.
1: Al Barça Areno,
0: esatto. Ciao Matt, dimmi quali giocatori secondo te lasceranno il Bologna nel prossimo mercato estivo e quanto il Bologna potrebbe incassare dalle cessioni, ci scrive Tommy. Guarda, era una cosa che mi ero segnato, che volevo fare dopo con Andy, ma lo facciamo subito. Guarda, visto che ci arriva la domanda da casa, no? Io non voglio chiederti, cioè dire l'incasso, è una cosa che non mi è mai piaciuta. Io con te voglio fare questo semplice gioco, no? Ti dico, ruolo per ruolo, i giocatori che avrai in rosa al Bologna l'anno prossimo, anche quei rientri di Corazza e Raimondo, e voglio sapere da te
1: se sottovaluterei come rientri,
0: neanch'io, e vorrei sapere da te se tieni o dai via, e se dai via definitivo o in prestito. Ok, quindi io partirei dai portieri, che sono Skorupski, Pessina e Ravaglia. Skorupski cosa fai? Cioè, cosa faresti tu?
1: Skorupski tengo.
0: Ravaglia
1: via.
0: Secco, non in prestito.
1: Ecco.
0: Pessina?
1: Secco. O lo tengo o va in prestito, perché comunque se lo tengo deve giocare e ha dimostrato di saperci stare, con uno Skorupski nell'ombra che comunque possa farlo crescere. Oppure, se vuoi farlo giocare in una Serie A, non in una Serie B, in una Serie A, tipo Frosinone, Venezia, però insomma lì parte Frosinone, che forse come portiere potrebbe anche andare, ma a Venezia c'è Stankovic, non so se lo daranno via o lo terranno, che è secondo me un signor portiere.
0: Perfetto, quindi tu nel blocco portieri daresti via praticamente solo Ravaglia e Pessina lo terresti all'ombra di Skorupski per farglielo crescere, ci sta.
1: Anche
0: ci
1: perché
0: sta.
1: Ravaglia non è più un giovane, Matte, parliamo sì, di uno che ha 26, va per i 27 se non erro, e quindi insomma... per me più in là di lì non può andare, ecco.
0: Tu pensa che io darei via in blocco tutti e tre, Skorupski secco e Ravaglia e Pessina in prestito.
1: È anche una scelta anche quella condivisibile, però dopo devi mettere insieme un parco portieri e
0: sì,
1: tre
0: totale,
1: fai fatica.
0: È vero, e sono
1: secondo
0: d'accordo,
1: secondo me tre fai fatica
0: e non ti dico che andrei a prendere perché costa troppo, ma penso che la nostra scelta sia la medesima che è Caprile del Cagliari.
1: Sì, bravo. Bravo, poi
0: come se non ti conoscessi.
1: Anche Bomber in questa,
0: esatto,
1: in questa scelta qui.
0: Però sarei già anche contento con Falcone.
1: Sì, anche però ricordi che il Bologna ha questo cileno al Monreal.
0: Bravo.
1: Che sembrerebbe, da quello che arriva come notizia, aver fatto un buon campionato, sebbene la classifica del Monreal non sia così, come posso dire, foriera di buone notizie, però insomma lui sembra aver fatto un buon campionato, quindi c'è anche quell'opzione lì.
0: Andiamo con i terzini destri perché ci sarà João Mario, che però con ogni probabilità sarà Holm, perché rientrano i due prestiti all'Ovile, quindi ti metto Holm. Cosa fai?
1: Holm
0: dipende dal
1: allora,
0: mister.
1: Si sono susseguite miliardi di voci su Holm e vi assicuro ragazzi che quelle che riguardano il fuoricampo non è assolutamente vero nulla.
0: Certo.
1: Per quelle che riguardano il campo, ci sarebbe stata una lite col mister, più o meno strombazzata dai ben informati, sicuramente qualcosa c'è stato e quindi suppongo che se dovesse rimanere italiano Holm non sarà da queste parti, ecco. Suppongo, poi bisogna vedere. De Silvestri parrebbe rinnovare un altro anno.
0: Corazza?
1: È lì. Corazza, ecco, Corazza arriva da una stagione abbastanza positiva al Cesena, ricordiamo non fa lista e
0: bravo,
1: quindi potrebbe essere una situazione di permanenza proprio in virtù delle varie liste che ci possono essere legate al campionato. E poi ancora la matematica non ci vieta di pensare che il Bologna possa presentare anche una lista europea.
0: Quindi diciamo che in questo momento mancherebbe un terzino destro titolare, no? Questo è quello
1: sì,
0: che mancherebbe.
1: Come dicevi tu, João Mario va via perché è stato un prestito secco e te ti rientra Holm, però ti serve il titolare assolutamente e secondo me, vabbè che non facciamo molto probabilmente non facciamo le coppe, due ti servono sicuro, il terzo dovresti averlo intercambiabile che faccia tutte e due le fasce.
0: Andiamo nell'altra fascia che c'è Miranda, sì, che direi che potrebbe rimanere.
1: Guarda,
0: tranquillamente.
1: Io ho un mio pensiero, sì, un giocatore può rimanere tranquillamente, però se tu devi rinnovare molto, il Bologna quest'anno deve rinnovare molto, devi fare il gioco forte delle plusvalenze e Miranda preso a zero potrebbe essere una buonissima plusvalenza nel caso uscisse.
0: Ok, ci può stare, dico con ogni probabilità non gli verrà rinnovato il contratto e quindi dovrebbe salutare. Quindi in questo caso
1: fuori dai progetti.
0: Seguendo il tuo ragionamento servirebbero due terzini sinistri.
1: Sì, però bisogna vedere poi come evolve il mercato, perché la mossa certo. Miranda potrebbe essere nel caso in cui tu ti liberi di molti giocatori e bisogno comunque di fare delle plusvalenze di conseguenza. Eccola qui.
0: Difensore centrale Lucumi, direi che
1: io mi auguro rimanga,
0: anche
1: mi
0: tutti,
1: auguro
0: però
1: in un colpo di scena
0: credo che
1: lo terrei, lo legherei al palo,
0: al Nettuno io lo legherei.
1: Sì, sì, sì, però purtroppo bisogna anche dopo quanti anni a Bologna? 4. Esatto, 4 anni, giustamente anche lui ha tutto il diritto di vivere la propria vita, ecco.
0: Poi ti direi i tre dell'Ave Maria appena presi che sono Elland, Egg e Meviti, che direi che con ogni
1: tutti
0: probabilità
1: rimangono.
0: Bravissimo. Rimane Casale.
1: Rimane Casale, che giocatore che a me non piace, oltretutto è indisponibile anche per la trasferta di Bergamo, non è al meglio fatto differenziato. C'è qualche giovane di buone prospettive.
0: Sì.
1: Perché abbiamo visto
0: Tomasevic,
1: centrale della primavera, Tomasevic, esatto, che può comunque rientrare nel giro, che è rientrato Sosa.
0: Esatto, bravo, non l'avevo ancora rovinato, ma credo che vada in scadenza però,
1: Sì, va in scadenza. Credo, okay. No, ma la mia era una battuta, è rientrato Sosa.
0: Anche Bonifasti va in scadenza, ragazzi, per tutti, perché c'è già gente che l'ha scritto. Vi state scordando Kevin?
1: Io avevo 14 anni quando è arrivato Bonifazio, adesso ne ho 53, quindi vedi tu.
0: E ci stiamo scordando Kevin, non siamo neanche gli unici, c'è qualcuno che l'ha lasciato a casa dalle ferie, non so se ve lo ricordate, il mamma ha perso l'aereo.
1: È vero.
0: Quindi diciamo che come difensori centrali ti servirebbe un titolare, no?
1: Sì, ti serve un titolare, assolutamente.
0: Un titolare.
1: Un giocatorone, uno di quelli che insomma possa veramente fare la differenza.
0: Centrocampo dovresti avere, vabbè, Freuler va in scadenza e sembra che non rinnovi, quindi andrà via il buon Remo. Ferguson.
1: E dai, lui è il capitano.
0: Sono d'accordo.
1: Sta bene qui.
0: Pobega.
1: Sì, assolutamente.
0: Moro.
1: Anche.
0: Fabian, che però va via perché c'è l'obbligo di riscatto per quanto riguarda
1: 14 milioni, e il Bologna in quel caso lì aveva, sai, il numero sulla maglietta 176 617 con Sartori con scritto grazie.
0: Som credo che non rimarrà, soprattutto le cifre in cui dovrebbe essere riscattato.
1: In zom
0: direi no, quindi diciamo che servirebbe almeno un centrocampista centrale.
1: No, di centrocampisti ne servono più di uno.
0: Anche secondo me un paio, dai.
1: Ne servono almeno un paio, ma centrocampisti, ma poi un paio. Bisogna che tu faccia il conto, ti rimangano, abbiamo detto, rimangono Moro, Pobega, Ferguson.
0: Sì, tre. Dipende sempre chi sarà l'allenatore.
1: Esatto, dipende. Però se tu fai il centrocampo a tre. Quattro hai bisogno di due giocatori. Se fai, cioè, a 4, a tre centrocampisti hai bisogno di due giocatori. Se tu lo fai a 2 col trequartista hai bisogno di due centrocampisti più però anche il trequartista,
0: che però hai Odegaard.
1: Allora, a Odegaard sì, ci può stare se Odegaard rimane a Bologna, io spero che rimanga. Bernardeschi, punto interrogativo, vogliamo mettere un punto interrogativo?
0: Infatti volevo arrivare alle ali e metterci Orso
1: Fausto.
0: Pensavo Yogi.
1: Fausto, le ali sponsorizzate Red Bull, le ali
0: ovviamente. Nelle ali chi allora partiamo con, vabbè, Orso secondo te rinnova? Per me sì.
1: Ma io credo che alla fine possa rinnovare. Mi chiedi se
0: rimane.
1: È giusto che rimanga. Io per la sua carriera spero che possa trovare le motivazioni giuste a Bologna, ma secondo me a Bologna lui di motivazioni sono quelle, e credo che forse anche per lui sarebbe meglio andare a giocare da un'altra parte, non per trovare delle nuove soluzioni. Sei d'accordo tu, Matte, con questo?
0: Io sono un romanticone e io spero rimanga per far da bandiera. Sono sincero.
1: Guarda,
0: sono un romantico. Io sono romanticone.
1: Bandiera, io l'ultima bandiera che ho visto a Bologna, veramente bandiera da portare.
0: Carlo Nero.
1: Bravo, bravissimo.
0: Allora,
1: manca solo la scritta animose non violente sotto e dello standard del,
0: ti dico,
1: del Bologna.
0: Io del Bologna calcio compro la maglietta tutti gli anni, a parte dicembre che me l'hanno regalata i miei figli, che mi ha regalato quella di Immobile 17, perché sono nato 17.
1: Sì.
0: E l'ho sempre comprata senza nome. Ho tre magliette coi nomi, sono il 10 di Bombardini, il 7 di Carlo Nervo e il 7 di Orsolini.
1: Sì, sì, lui quanti anni è? 8 che Orsolini è qui.
0: 8.
1: Se non ricordo male, 8, esatto. 8 anni, è ancora un giocatore comunque giovane, perché è un 97, non ha ancora 30 anni. Potrebbe diventare la bandiera del Bologna, sì, ma di fatto lo è già, perché forse quello che tra tutti i giocatori incarna di più lo spirito della città.
0: Bravo.
1: Per io se penso al prototipo del bolognese mi viene in mente Orso.
0: Sono
1: perché
0: d'accordo.
1: Orso è il prototipo del bolognese.
0: Sono d'accordo. Anche Lollo sta diventando molto bolognese.
1: Sì, però è diverso. Sì. Loll è arrivato qui in tarda età, ha una formazione secondo me culturale che gli permette di plasmarsi in qualsiasi città possa andare. Loll ha una cultura, viene da anche con la moglie, ha una famiglia che segue certi tipi di percorsi culturali, è un giocatore mentalmente aperto e su questo bisogna dargliene atto, perché ci sono giocatori e ragazzi che non fanno col bicchiere, questi... Lui pecchia, per farti due nomi a caso, sono dei giocatori veramente acculturati, fa meno fatica. Orsolini è arrivato che era un ragazzino, perché era un ragazzino, 8 anni fa aveva 20 anni, 21, e si è integrato benissimo nella città e ha appreso anche i modi di essere bolognese. Orsolini è bolognese proprio di concezione.
0: A destra, quindi... nei terzini destri ci siamo scordati Zortea, mi scrivono, in effetti è vero, non abbiamo parlato di Zortea.
1: Sì, hai ragione, manca Zortea, Zortea secondo me rimane, ma Zortea ce lo siamo dimenticati perché non è un terzino.
0: Bravo, per quello, proprio così.
1: Ecco perché, è un esterno adattato, così come João Mário, proprio attitudini, perché al Porto effettivamente faceva poi la fascia.
0: Esatto.
1: Perché, sai, quando giochi col Famalicão o il Casapia non è giocare come con l'Inter o la Juve.
0: Decisamente d'accordo. Detto ciò, diamo lì un attimo alla regia e torniamo appunto per finire ali e attaccanti. E fra poco.
1: Perfetto.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
9: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
8: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
11: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
12: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato.
7: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
15: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci tornati a Fantamatte del giovedì, qui con me Andy Persico, che risaluto e ringrazio di nuovo.
1: Grazie Matte, grazie a te.
0: Stiamo facendo il giochino di tengo o non tengo l'anno prossimo a Bologna e siamo arrivati alle fantomatiche Fausto Leali.
1: Esatto, famiglia.
0: Anche. Esatto, esatto. E stavamo parlando prima di Orso, quindi tu sei da vendere.
1: Vendere, io lo terrei per l'amor di Dio, però non mi sorprenderebbe se lui decidesse di andare a giocare da un'altra parte. Glielo consiglierei, però da tifoso del Bologna me lo tengo ben stretto.
0: Rowe?
1: E come fai a privarti di Rowe? Però
0: se arrivano dei baiocchi,
1: dice che è lo stesso discorso fatto prima per Miranda, perché tu fai una plusvalenza comunque clamorosa, perché se vai in Inghilterra, come dovrebbe essere, io derò meno di 55-60.
0: Ah, va via come Ndoye, dai, almeno, dai, inutile girarci attorno. Stessa, più o meno stessa cifra.
1: Grazie a quello.
0: Sì.
1: Anche se ha degli anni meno di Ndoye e soprattutto è inglese, quindi anche per loro non farebbe lista.
0: Berna?
1: Berna è stata una genialata, forse quella meno che mi aspettavo di meno, perché mi aspettavo più Immobile in quella situazione lì. Però Berna molto bene, io spero che sia una delle colonne del Bologna dell'anno prossimo, così come Rowe, così come Orsolini
0: e
1: così come il Toto Castro.
0: Benji
1: mi spiace, ma la testa è rimasta in quel ritiro della nazionale con cui è andato con Castro, non è mai più tornato il giocatore, è rimasto là.
0: Cambiaghi
1: aveva iniziato con un infortunio, è rientrato benissimo facendo poi la differenza in tante partite, poi si è perso, bisogna vedere se era una situazione momentanea, a vedere dopo questo infortunio che gli ha precluso il finale di stagione con il ritiro su Avalles, riprendendo il discorso delle partite, ritrovando nuove motivazioni e vedendo se c'è ancora l'allenatore dell'anno scorso oppure ce ne sarà un altro.
0: E poi arrivano gli attaccanti, che sono rimasti in due. Toto Castro, hai detto di sì, perché tu lo vedi come un punto fermo. Dallinga?
1: Sì. Chi, scusa?
0: Saluto di nuovo, arrivederci, no?
1: Direi che abbiamo dato abbastanza.
0: Ci sta, ci può stare, ci può.
1: Abbondantemente. Mi dispiace perché comunque mi sembra un bravo ragazzo, alla faccia del giocatore di calcio, ma purtroppo il temperamento, l'animo Pugnandi non era comprensivo nel pacchetto.
0: C'è una punta che ti piacerebbe vedere a Bologna al posto di
1: Pellegrino del Parma?
0: Ti piace a te?
1: A me piace perché è uno di quei giocatori che in determinate partite

0: due fantacalci, visto che questa trasmissione parla di fantacalcio anche.
1: Non solo io vado giù con il fantacalcio.
0: Non mi fa impazzire.
1: Con Pellegrino.
0: Non mi fa impazzire.
1: Ma a me non dispiace, ti dico, mi piace anche, se vogliamo stare sulla stessa linea, Davis dell'Udinese.
0: Ecco, lui invece sì. Io ti avrei detto, cioè, lui è un altro che probabilmente prendo dei nomi, ma per me è fortissimo. Arten Dobbik.
1: Dobbik? Perché dei nomi?
0: Cioè, no, perché...
1: Una punta veramente con la P maiuscola, cioè cosa c'è di più?
0: Cioè, per me è fortissimo, per me.
1: Forte, tiene palla, la fa giocare. Hai visto Højlund, il gol del 2-2 del Napoli, scusami.
0: Sì. Bravo, proprio lì.
1: È quello che deve fare la punta.
0: Bravissimo.
1: Anche perché se tu non gli chiudi la porta, lui non la passa, ti stira giù la porta lì.
0: Sì, sì.
1: Giustamente Lukumi ha chiuso il tiro, però è rimasto il passaggio. João Mario, che non è un terzino, è in ritardo su Alisson, e lì il gol. Secondo te ha colpe lì Pessina?
0: Secondo me no.
1: Va giù un filo in ritardo, ma da quella distanza lì, cioè così
0: per me non si può prendere. Sì, anche secondo me. Ci siamo scordati anche un'altra ala, però, perché rientra anche Carson.
1: Sì, rientra Carson dall'esperienza positivissima all'Utrecht, dove lui ha trovato anche ha ritrovato la nazionale. A questo punto vendere, come dice il Bond, che salutiamo, e c'è da fare qualche soldino per limitare la spesa che è stata fatta.
0: Vado con un po' di messaggi, poi dopo parliamo anche delle partite del weekend. La matriciana prima del match al ristorante di fronte allo stadio, ci scrive Marco. E poi io sono entrato all'Olimpico alle 19:30 a vedere il muro rosso-blu. Nella Nord è stata da pelle d'oca, ci scrive Fabrizio. Quella tanta roba, ragazzi, quella tanta roba. Buonasera Matti.
1: Ragazzi, è stato meraviglioso. Noi abbiamo fatto pranzo da Paoletto a Roma Nord, a Capena per la precisione, che ci siamo sfondati col piatto. Io vado lì spesso anche quando vado per lavoro a Roma, e il mio piatto preferito è la tagliata che fa Marietto, che sta alla Brace, che è 1,2 kg di tagliata, e di contorno c'è chi prende la verdura, c'è chi prende le patate fritte, io invece prendo gli arrosticini abruzzesi.
0: Ci sta.
1: Con il contorno della tagliata.
0: Ci sta. Buonasera Matte, io non ero a Roma, ma ricorderò sempre l'emozione di tutta la giornata, un'emozione che dopo tanto tempo mi ha fatto tornare a sentirmi vivo, è un'emozione che ancora oggi torna, un'emozione che è stata fortissima nell'attesa della partita e che è stata esplosiva alla fine. Un caro saluto, ci scrive Massi. E poi c'è un ragazzo che si è tatuato la coppa con quota 25-2025. Io ero in Corea del Sud, mi svegliai alle 4 di mattina per seguire il prepartita per radio, poi dopo il fischio finale ho iniziato a piangere, non ho smesso neanche quando sono andato a fare colazione, è stata un'emozione indescrivibile. Buon 14 maggio a tutti da Pollo, che salutiamo.
1: E Pollo, un abbraccione. Posso fare un saluto io?
0: Certo.
1: Veloce. Massimo Lapolide, che tu hai citato prima,
0: sì.
1: È il mitico Massimo Sampa, lui è ternano, nativo ternano, tifoso del Bologna, e adesso abita a Napoli, per quello è Lapolide. Io credo che sia ancora nudo, che gira per Posillipo festeggiando la vittoria del Bologna, che non è un bellissimo spettacolo, però rende l'idea.
0: Poi qua ci scrivono carte facce per avere Aquilani come allenatore del Catanzaro. Beh, ha fatto molto bene quest'anno a Catanzaro.
1: Ha fatto bene, però arriva da qualche campionato un po' così. Sinceramente, come allenatore mi tengo italiano.
0: Sono
1: nel
0: d'accordo.
1: Caso dovesse andare via italiano, giovani allenatori tipo Grosso, Aquilani, no, grazie. Non siamo più quella squadra lì, ci vogliono degli allenatori che sappiano gestire una squadra che deve albergare l'anno prossimo ai piani alti, perché se rimane italiano, come lui stesso ha detto, ci sono mancati 10 punti a causa delle coppe, l'anno prossimo normalmente le coppe non ci sono, mi aspetto quei 10-12 punti in più.
0: Sì.
1: E quindi noi a quest'ora dovremmo essere attaccati ai 60-62 punti, non neanche, non a 50.
0: Ti do 5 nomi, ma non dirli a nessuno. Poi richiedi in radio, sei un amico. Falcone, Gallo, Prati, Conè, Adorante. Adorante piace un sacco anche a me, ma credo che il Venezia non se ne priverà, visto che li ha portati in Serie A su 1 di gol. Conè, quello del Sassuolo, credo ci vogliono un trentello, così ad occhio.

0: È cara quella bottega lì, eh.
1: Abbastanza.
0: Quella bottega del Sassuolo è cara. Sai, c'è un giocatore che purtroppo si è infortunato ed è passato un po' in sordina, ma ad esempio Palestra destra del Cagliari è stato stracelebrato, ma tutti si scordano quello che all'inizio del campionato giocava a sinistra, che è Felici, che si è infortunato ed è uno di quei giocatori che io due lire le andrei a spendere. Se mi uscisse tipo il Dominguez, io reinvesterei su un giocatore del genere, che può essere una situazione come quella di Cambiaghi, solo che ti sei infortunato in casa, però alla fine il proseguo è quello, devi tirarlo fuori dopo un infortunio. Felici secondo me è un buonissimo giocatore.
1: Sì, sono d'accordo, piace un sacco anche a me. Beh, ci scrivono di Carson: se Orso è furbo firma qui a vita, qui ha raggiunto il suo prime e secondo me da altre parti non gli perdonerebbero certi momenti in stagione. Spero in un altro acquisto in difesa alla Bernardeschi. Ciao Ricchi, ci scrive. E secondo te quale potrebbe essere un acquisto alla Bernardeschi in difesa? Un De Vrij tipo?
0: Ce ne sono, però Bernardeschi, ricordiamo che non è che abbia 50 anni, eh? No. Cioè Bernardeschi, tra virgolette, è uno di quei giocatori che solo 10 anni fa nel Bologna era considerato un giovane. Noi avevamo una plettra di quarantenni o di 35 anni abbondanti e poi qualche giovane di 28, 30, 20, no, basta andare a prendere le rose del 2008, 2009, del 2017, 2018 e questi erano i Bologna. Quindi Bernardeschi non è vecchio, Immobile sì, ma Bernardeschi no. Rischia ancora degli anni da giocare davanti, per quello che io vorrei rimanesse, ma qualche dubbio mi viene.
1: E Orso bolognese di concetto e Orso lognese, ci scrivono da casa, aspetta che lo blocco, poi sembrate me quando vado in mensa.
0: Qui,
1: aspetta che te lo dico chi è che non si è firmato. No, Vittorio Filippo.
0: Ah no, puoi bloccarlo lo stesso dopo questo, no scherzo, non si blocca nessuno
1: ragazzi, no, che non vendete, esatto. Prendete male, e sembrate me no, quando no. Vado in mensa, si scrive da casa, prendo l'asciugli, ma bella questa. A parte,
0: quando vado in mensa ho le idee chiare,
1: anch'io solitamente,
0: la prima cosa che vedo è la pizza, allora inquadro la Sonia che è la signora che fa le pizze e subito, poi è brava, cioè, c'è niente da dire, è una pizza della Sonia, spesso ci scappa.
1: A parte la gioia enorme post partita, mi ricordo i romani che ci strombazzavano per strada e a momenti ci offrivano da bere, ci scrive Lello. In effetti anche quello è stato bellissimo.
0: Sì. Peccato che se tu vai giù in giro a Roma per la partita normale del Bologna
1: non è così.
0: Due romani, insomma, non è che te la passi benissimo.
1: No. Ragazzi, rigeneriamo Ferguson come punta, quello della Roma. Ti dico, la prima di campionato contro di noi, ho detto tra me e me, infatti in quasi tutti i fantacalci ci avevo anche puntato forte, cavolo sei buono lui qua, ho detto, questo veramente ha preso un gran buono, ho detto.
0: Invece, ecco che hai detto, Ferguson, non Malen, poi Malen è arrivato dopo.
1: Beh, vedi, perfetto, benissimo, aspetta che ti blocco.
0: Da molto di Simone Onestini questa battuta.
1: Un anno fa ero dentro l'Olimpico Tribuna Tevere, dopo 2:30 di Freccia Rossa, un'emozione, un ricordo bellissimo in mezzo a 32.000 non bolognesi. Come non bolognesi?
0: Ah, perché lui era dalla parte.
1: Ah, è vero, sì. Ieri sera mi è pianto il cuore farci scucire la coccarda. Beh, amico mio, purtroppo quello lo sapevamo già. Che giorno era, di dicembre quando siamo usciti? No, era già dicembre.
0: Ah, io non mi ricordo più, non so niente, non lo so.
1: Te lo ricordi?
0: Non lo so. Non so, no, secondo me era più avanti.
1: Era a febbraio. È stato il momento più basso toccato dal Bologna, secondo me. In questa stagione sì,
0: anche perché tu ad esempio a Riyadh, io ho visto la semifinale, ero giù a Riyadh a vedere Bologna Inter Bologna, quella è stata molto bella. Poi è successo quello che è successo e da lì noi abbiamo fatto fatica, però l'elemento di rottura è stata quel Bologna Cremonese che a noi ci è costato piazzamento Europa e se vuoi anche due coppe, e
1: allora
0: alla Cremonese è costata la Serie A.
1: È probabile, adesso
0: molto probabilmente,
1: a meno che uno non pensa male come qualcuno di qualche emittente privata di TV che dice che Udinese Cremonese sia già scritta, però per questioni di compravendita dei giocatori, però come ha detto il Bonz puntata scorsa, o lo dici a settembre senza sapere il calendario, esatto, non lo puoi tirare fuori adesso, però vabbè.
0: No, ma poi il bello è che se non succede si fa due risate, finisce, esatto, succede
1: e pandemonio, detto,
0: sono,
1: sì, sì,
0: sono il fenomeno della situazione, certo, no? Non funziona così.
1: Diamo la linea alla regia per l'ultima parte, torniamo fra pochissimo, state qui con noi.
0: Pronti.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla. Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
4: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
7: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
9: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
9: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info, emilianamacchineufficio.com.
10: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
11: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
10: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
13: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
14: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
15: Renault.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Come dicono quelli bravi, terza e ultima parte di Fantamatte qui su Nettuno Bologna 1, e ho qui con me sempre il buon Andy Persico, che ringrazio sempre.
0: Grande Matte, grazie a te.
1: Ti faccio sentire questo vocale. Aspetta che accendo. Tacchete. Sì, sì.
23: Ma quelle che verranno su, tipo il Venezia, già sicuro.
1: Anche Frosinone.
23: Che venga sul Palermo, che ha una proprietà abbastanza forte, sembra, insomma, molto dannosa. Secondo voi quanto potranno incidere nelle zone ottavo, nono, decimo posto, oppure saranno relegate in posizioni più basse?
1: Vai pure Andy, faccio partire a te, poi dico la mia.
0: Il Palermo inciderà molto sul mio giro vita, perché è la trasferta più mangerezza che esista, perché dal Delfino a Sfera Cavallo è un bagno di sangue andare a mangiare. Però insomma, il Palermo sicuramente più su rispetto a Venezia e Frosinone. Venezia e Frosinone insomma sono due squadre che sono destinate un po' a fare il campionato della Cremonese e del Pisa, ecco.
1: Sono d'accordo con te, ma anche lo stesso Palermo in ottica settimo, ottavo, nono posto, prime 10, soprattutto il primo anno di A, faccio davvero fatica.
0: Ma infatti per quello che ti ho detto, un po' più su di Venezia e Frosinone, non ti ho parlato di decimo posto,
1: rispondevo
0: l'audio. Si fa fatica, sì, si fa fatica.
1: Buonasera Matte Dendi, ieri sera era l'Olimpico per la finale di Coppa Italia, gli interisti hanno festeggiato un quinto rispetto a noi, forse l'abitudine, ci scrive Francesco.
0: Sì,
1: sicuramente ragazzi, sicuramente. Sì, beh, una volta vinto lo scudetto, cioè, una volta vinto lo scudetto però la Coppa Italia è
0: facciamo
1: una
0: così Matte, proviamo
1: a vincere lo scudetto.
0: Poi stavo per dire la stessa cosa. La bilancia tra le due cose.
1: Sì, proviamo. Se l'anno prossimo vogliamo vincere lo scudetto, no? E essere in finale di Coppa Italia. Vediamo se io poi festeggio meno anche la Coppa Italia, vediamolo. Però intanto andiamoci.
0: Come dice il mio socio, mi trovi a Cesena, al centro Grandi Ustinati.
1: Beh, ti dico, io ci vado molto vicino, ci vado, quindi. Analizziamo, più che altro là esultando anche, cioè, oltretutto, hai capito?
0: Ti immagini nudo sul tetto della fermata dell'autobus di via Andrea Costa?
1: Sì, mi immagino parecchio, mi immagino anche le manganellate che mi arrivano, però sì, però credo che le prendo anche col sorriso, le prendo. Detto questo, analizziamo le partite del weekend, Andy, questi ultimi 10 minuti, anche in ottica Fanta, anche se le ultime due giornate l'ottica Fanta lascia un po' il tempo che trova, che sapete meglio di me che chi è già salvo e chi non si gioca più niente, diciamo che dal punto di vista di formazione un po' cazzeggia, cioè mette su quelli che magari hanno giocato di meno, anche giustamente, chi, le uniche partite che hanno ancora qualcosa di vero sono quelle che ancora si giocano qualche piazzamento, no? Quindi, o quelle tipo Juve-Fiorentina di questo weekend, anche se la Fiorentina secondo me non ha più niente da dire, non credo che metta in campo giocatori della primavera, ecco, contro la Juventus, c'è sempre quello.
0: No, anche perché già non hanno fatto un campionato sicuramente decente, non dico decente, non l'hanno fatto, secondo me loro tirano almeno, quantomeno ad accontentare la propria tifoseria con quello.
1: Esatto. Ci sta, partiamo con Como-Parma, direi che è una partita quasi scritta secondo me. Per
0: direi
1: il motivo
0: che dovrebbe
1: di
0: essere uno, esatto, sì. Dovrebbe essere uno, direi che non ci sono grossi dubbi.
1: Stessa cosa potrebbe essere per Genoa-Milan, dove vedo, anche se il Milan è molto in difficoltà ultimamente, però penso che la differenza di motivazioni sia la base di tutto e potrebbe esserci il 2 del Milan, secondo me.
0: Sì, probabile, anche perché devono riscattare quello che è successo a San Siro. Cos'è stato? Venerdì?
1: Venerdì,
0: o
1: sì.
0: Sabato?
1: Venerdì.
0: E 3-0.
1: Sì, vi dico questa da Fantacalcio, mettete su un Kunku se l'avete.
0: Dici?
1: Sì. Io ho fatto cavolata di tagliarlo a gennaio, non dovevo, secondo me. Ho sbagliato tutto.
0: Può essere un buon suggerimento. Io nel mio fantacalcio del Milan non ne ho presi perché come squadra, sai, vinci 1-0, sì, prendi la sufficienza, quello che segna può fare la differenza, ma è una squadra da fantacalcio, secondo me, il Milan in sé per sé.
1: Dopo una stagione che già il sabato so di aver perso, che bello avere le gare in un pomeriggio e buona, ci scrivono da casa. Quello, ragazzi, io sono un romantico per queste cose qua, quindi per me sarebbe il sogno della vita tornare tutti alla domenica alle 3, sarebbe bellissimo, ma so che non si potrà mai, quindi
0: potrà mai più essere così,
1: purtroppo,
0: peccato.
1: No. Peccato, però era bellissimo, ragazzi, bellissimo. E Juve-Fiorentina, come la vedi?
0: Beh, lo dicevamo prima, la Fiorentina venderà cara la pelle, anche perché è il loro derby. Ci sono squadre che salvano la stagione con la vittoria nel derby, la Fiorentina per loro è il loro derby e vedrai che venderà cara la pelle.
1: Tra parentesi hanno rispolverato anche Abel Balbo per tornare a puntare alla salvezza, non so se hai visto, hanno un giocatore che si chiama Balbo.
0: Gioca anche Battistuta, mi hanno detto.
1: Gioca anche Battistuta, esatto.
0: Alla sinistra Chiarugi.
1: Beh, guarda che potrebbero far meglio di quelli che c'erano quest'anno, ho quell'impressione lì, quindi. Poi, bellissimo Pisa-Napoli, dove un Pisa non venderà cara la pelle, secondo me. Dimmi.
0: Attenzione, perché se tra tutte quelle che ci sono dovessi darti la famosa partita pugnetta, come la definiamo noi fino a fine di Forza Bologna, Pisa-Napoli potrebbe essere la partita pugnetta, perché attenzione, il Napoli dovesse bucare Pisa
1: e rischia la
0: diventa un grosso problema.
1: Guarda, io penso che a Pisa si stiano ancora mangiando le mani per il cambio dell'allenatore che hanno fatto.
0: Non lo so se sia questione di cambio allenatore o no, perché non c'è la controprova, però è una squadra dove sono stati spesi 70 milioni di euro per fare una squadra che ha fatto 18 punti, 4 milioni a punto.
1: Ah, beh.
0: Ragazzi, è stato un flop clamoroso il Pisa, loro hanno speso 70, qualcosina in più di 70 milioni per fare il mercato, non so dove li abbiano messi, però è così.
1: Mamma mia. Il derby, che ancora non si sa quando si gioca, se si giocherà e via discorrendo.
0: Ma l'ultima notizia, poi ti lascio terminare, il TAR non si è pronunciato,
1: esatto.
0: Quindi la parola passa alla Serie A, alla Lega Serie A e al prefetto di Roma. E io, dovesse vincere la Lega Serie A e andare contro le decisioni del prefetto, prima o poi è una tassa quella lì che devi tornare a pagare, perché non ti puoi mettere contro determinate, chi rappresenta il governo in città, in questo caso il prefetto, ragazzi, ti metti contro di lui, dopo diventa un problema.
1: Assolutamente, è un derby dove per motivazione di campionato vedo favorita la Roma, perché sta tirando anche a rientrare nella lotta Champions. È sempre un derby, quindi non vedo la Lazio sconfitta in partenza, però secondo me la batosta di ieri sera, anche perché praticamente gliela già l'Inter partiva favorita, l'Inter non ha fatto grandi cose per vincerla, gliel'hanno proprio regalata loro ieri sera.
0: Ma poi anche la stanchezza, le tossine che ti può lasciare una partita come la finale di Coppa Italia, oltretutto persa, come hai detto tu, in quella maniera lì. Secondo me la Roma è favorita e dovrebbe vincere anche in maniera abbastanza netta.
1: E ti dirò un'altra cosa, finale meno vista, tra parentesi. Non so se
0: tutti gli anni è così.
1: Dai, dati
0: sì,
1: di ascolto.
0: Sì, ma tutti gli anni è così. Cioè tutti gli anni cala.
1: In gara unica meno vista. Quindi vuol dire che
0: sì,
1: noi l'anno scorso
0: Milan, esatto, Milan Bologna.
1: Noi l'anno scorso era quella meno vista, però eravamo in 32.000 giù.
0: Sì.
1: Parliamo anche di quello, parliamo.
0: Bravo. Cioè, Bologna vuol dire praticamente tutto lo stadio che si trasferisce.
1: Bravo. Tutto quanto, Fai fatica a fare dei 32.000 durante Bologna Milan in casa.
0: No, ma noi ci portiamo anche gli ospiti.
1: Esatto, bravo.
0: Hai bravo. Il settore ospiti dentro i tifosi del Bologna.
1: Inter Verona, ma penso sia una carrellata per lo scudetto dell'Inter, mi viene da dire, dai.
0: Partita la volemo se bene.
1: Questa non vale per nessuno, di niente, di nessuno. Poi sì, c'è quella che
0: sono
1: invece
0: d'accordo,
1: conta un po' di più per tutti, ma più che altro per noi, per le nostre effimere speranze d'Europa, che sia Atalanta-Bologna.
0: Io spero che il Bologna ribadisca la prestazione del primo tempo di Napoli. Fai un primo tempo così a Bergamo, poi dopo ne parliamo.
1: Sono d'accordo, pienamente d'accordo con te. Poi c'è un'altra.
0: Siamo su, macchinata con Davide il Critico, Davide Barbieri, però io il Bomber e Luca Nigro.
1: Beh, bellissimo, siete anche una bella ballottona, bravi, fate bene. Fate.
0: Ballottone, ci divertiamo un po' e siamo un po' insieme. Ecco.
1: A me domenica mi hanno incastrato in quel di Vidiciatico a vedere il Giro d'Italia, ma ho la promessa di rientrare in casa per le 6 per vedere il Bologna.
0: Sì, almeno quello.
1: Avendo
0: però
1: la casa lì.
0: Con tanta roba.
1: Avendo la casa lì.
0: Dove passo ce l'hai?
1: Alla Canova, per l'esattezza. È una frazione dell'H.
0: Sì. Conosco bene la zona. Sono andato in vacanza per anni. Quindi conosco bene. Sì, assolutamente.
1: E poi c'è lo spumeggiante Cagliari-Torino. Cagliari che non è ancora salvo matematico, no? Prendendo la classifica alla mano, lo è di fatto.
0: No,
1: secondo
0: però,
1: me
0: insomma,
1: esatto.
0: Già da un paio di giornate che ha staccato la spina. Toro, in Cagliari l'abbiamo visto anche a Bologna.
1: Sì, Toro. Potremmo dire la stessa identica cosa, anche questa è una partita.
0: Io però ho schierato le due punte del Toro, sia Adams che Simeone.
1: Danno partente Zapatone, attenzione, anche perché l'ultimo ha fatto anche un bellissimo assist, tra parentesi.
0: Zapatone anche dall'alto dei suoi, cosa avrà, 86-87
1: anni? Sì, più o meno, più o meno. Sì.
0: Direi che però ha fatto un buon campionato di rientro da un infortunio
1: grosso,
0: devastante. Sì.
1: Sassuolo-Lecce, bella. Questa secondo me è la bella della giornata, sai?
0: Anche perché il Lecce deve fare dei punti.
1: Sì, e il Sassuolo non mi sembra che stia regalando niente a nessuno, anzi.
0: No, il Sassuolo sta facendo il suo bellissimo campionato da neopromossa alle soglie
1: del
0: fatto
1: meglio del Como da neopromossa.
0: Sì, però il Sassuolo l'anno prossimo vedrai che, come la storia insegna,
1: torna
0: è una di quelle che lotterà per retrocedere fino alla fine, per non retrocedere
1: sono
0: fino alla fine.
1: Pienamente d'accordo con te. E poi c'è Udinese-Cremonese, che è la partita della discordia per il per quello che fa sempre gol a noi, per la Pajero, esatto.
0: La Pajero Cup.
1: Diciamo che sulla carta l'Udinese non dovrebbe avere grosse difficoltà, però mai dire
0: no,
1: mai.
0: No, però non si sa mai, sai, quando nomini Pajero a Bologna, anche i gatti neri si toccano, perché è una roba, quindi non so perché, ci sono quei giocatori che ti prendono di mira, ne abbiamo diversi nella storia di quei giocatori.
1: Sì. Io proverò un Fanta 6 con 40 giocatori, si schierano solo quelli che giocano sabato e domenica, datemi del matto, amico mio, te lo stai dando da solo.
0: Ma sai che l'anno prossimo dovrebbe sparire, almeno di così ne parlavano, poi è un po' che non ne sento parlare, dovrebbe sparire il venerdì.
1: Sì.
0: e comparire come in Spagna lo slot del sabato alle 12:30-13.
1: Sì, l'avevo sentita anch'io, però rimane pur sempre il lunedì comunque.
0: Una partita solo.
1: Che da fantacalcio forse è peggio del sabato, del venerdì sera, forse.
0: Io tutte le partite di domenica, una alle 20:45, perché quella di cartello la devono avere la possibilità di vederla tutte, le altre tutte domenica alle 15.
1: Ma sarebbe il mio sogno, quello che ci faceva da Cinni. Bellissimo.
0: Esatto, è buona con il campionato andata e ritorno sfalsati.
1: Puoi sentire per radio tutto il calcio minuto per minuto. Una bellezza unica, una bellezza.
0: Ma scherzi.
1: Detto questo, scherzi. Andy, io ti ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia quest'oggi.
0: Io ringrazio te, spero di essere stato all'altezza del divertimento della tua,
1: come
0: della
1: sempre.
0: Tua trasmissione, che lo sai è straseguitissima anche da noi scemi del sabato mattina.
1: E poi voi tornate sabato mattina, no? Dalle 9.
0: Noi torniamo sabato mattina e poi domenica prepartita dagli Atleti Azzurri d'Italia o New Balance Arena, chiamalo come vuoi, di Bergamo, esatto. Dalle 17, perché la partita è alle 18.
1: Ragazzi, un abbraccione. Andy, ti ringrazio tanto, alla prossima.
0: Grazie Matte, un abbraccione. Ti do un abbraccione.
1: Ciao a tutti, ciao, buona serata, ciao.
2: Ciao. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con...

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe, grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
6: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
5: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
6: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
5: Sai cosa resta mio? La bolletta.
2: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
10: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
9: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
14: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
15: Modello? Modellino vorrei dire.
14: No, no, modello.
15: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
14: E invece...
16: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
17: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
18: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
21: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
22: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
21: E cosa fanno? Magie?
22: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
21: Funziona! Incredibile!
22: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
21: Per info emilianamacchineufficio.com.
23: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: E ora passiamo al cancro.
25: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Sono le 20 e 8 minuti.
32: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
33: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
34: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4, le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
33: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
35: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre due ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso pranzo di Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
33: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier, ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo, che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano. Un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
1: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
0: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Rud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
33: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la 6ª tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani 7ª frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
32: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
13: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento.
16: in aumento.
17: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pobega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona ammutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta al limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
0: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
0: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza.

0: Andrea Costa e non ci sei.
1: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
0: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
1: No, è al Vicolo.
2: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Basket e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di

0: divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
13: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
12: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
13: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
12: Insomma, la Frasca in via Andrea Costa.
13: No, è al Vicolo.
14: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
15: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silber.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Basket e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra. Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
5: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
4: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
6: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con...

0: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Io sono alla frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla...

0: T-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026, Radio Bruno, media partner.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
10: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
9: Ristorante Pizzeria Caruso.
10: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
9: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 2 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.